0: Seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti.
1: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto, è la realtà divina insieme, alla realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno. C'è un seminatore che esce a seminare e questo seme, che viene seminato con estrema abbondanza, trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapienziale, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano, ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono. Era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso e poi i rovi e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme, perché questo seme non ha avuto il tempo di attendere.

Attecchire. Per cui è rimasto in superficie. Allora la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità, cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che mentre parla crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme e quindi noi pensiamo di ascoltare. In realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce. L'ascolto della parola, quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso. Ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto, perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano, perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che si ascolta però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. I rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita, quando siamo stretti. Ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo: soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù
in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare: ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto, ma il terreno buono è Gesù che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo figlio, che sveglia la mia libertà, e allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo.

attuale, ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare. Ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888 quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole invece che essere azzurro, mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio, dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì eterno.

essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale, e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo dal battesimo, Dio abita in noi. E poi vedete, c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore, che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo esodo, la nuova Pasqua. C'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: I giochi della Vinia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Settimo incontro. Il sigillo dello Spirito Santo.

0: Un caro saluto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: Don Fabio, a te la parola per questa settima catechesi dedicata, come abbiamo ascoltato, al sigillo dello Spirito Santo.
1: Allora, nella nostra analisi del sacramento della confermazione, noi siamo arrivati al momento centrale, proprio al dono obiettivamente principale del rito del sacramento della cresima, della confermazione. La parola che il vescovo dice mentre segna con l'olio la fronte del cresimando. La frase è questa: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Questa è la frase, queste sono le parole. Noi dobbiamo considerare queste parole piuttosto fondamentali. Ogni sacramento ha una parte che è parola e una parte che è atto. Nel caso del sacramento della confermazione, l'atto è l'unzione, che vedremo a suo tempo, e le parole sono queste: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Qui tutto quanto è detto con peso specifico notevolissimo. Allora, sigillo dello Spirito Santo mentre si segna la fronte. Allora, quello che noi dovremo capire innanzitutto è cosa è un sigillo, perché lo Spirito Santo è collegato a un sigillo e perché è un dono. In italiano colleghiamo alla parola sigillo qualche cosa che è molto attinente al termine greco che c'è sotto e che genera questa formulazione. In sé sigillo indica un marchio, una realtà, una qualche forma di rappresentare una lettera, una parola, una figura che indichino un riferimento significativo a un possessore o a una realtà di qualche genere. Di fatto le cose sigillate sono le cose che sono marcate da una chiusura che, se viene rotta, indica la violazione di una proprietà o la violazione di una zona o la violazione dell'accesso a un oggetto, alla lettura di un testo e cose di questo genere. Questo è in parte il significato del termine. In greco sfragis è il termine che c'è in ballo ed è un termine onomatopeico. Se ascoltiamo sfragis, si intende qualche cosa che in qualche maniera, appunto attraverso un'immagine o una lettera o un termine o una frase o qualcosa di questo genere, vengono apposti questi simboli sull'oggetto. E di fatto è un marchio che in qualche maniera resta più o meno indelebilmente, cambiando un aspetto della realtà. Noi pensiamo per esempio che questa realtà qui, biblicamente, la prima volta che compare un segno, una realtà analoga allo sfragis, al sigillo, è con Caino, il quale viene segnato sulla fronte perché Dio lo possa proteggere per mezzo di quel segno, perché chiunque lo veda pensi questo è di Dio e non si può toccare. In questo senso abbiamo già compiutamente il senso fondamentale, principale di ciò che noi dovremmo riferire a questo segno della cresima. Serve logicamente anche ad altre cose che fungano come certificazione. Facciamo l'esempio, siamo già entrati nel mondo biblico, della consegna dell'anello quando il figlio il prodigo torna alla casa del padre. Il mettergli l'anello al dito non è un ornamento, un orpello di bellezza come un orecchino o non so che cosa, un diadema, no. L'anello aveva la funzione di portare lo sfragis che indicava il possesso, era il timbro, il marchio, infatti questo è uno dei sensi fondamentali di questo termine, che veniva utilizzato quando si andava a riscuotere i beni dai banchieri. Con l'anello si rilasciava il marchio del possessore e si indicava la possibilità di accedere ai beni posseduti dai banchieri. Questo vuol dire che quando il figlio il prodigo torna con questo mettergli l'anello al dito, vuol dire che torna padrone dei beni del padre, cioè potrà andare dai banchieri e riprendere i soldi, cioè viene coperto di doni, viene rimesso nel possesso. E questo è abbastanza importante per capire il termine sfragis. Infatti, questo senso ci riporta a un altro termine greco, karakter, che, da cui viene la parola carattere, che pure è riferibile ed è contenuto nella sostanza terminologica, nella sostanza significativa della parola sigillo che viene data nel momento del sacramento. Questo carattere è interessante perché noi chiamiamo carattere qualche cosa che fa riferimento a un modo di essere. E nello stesso tempo però carattere è legato ormai normalmente nell'uso del computer alla scelta del tipo di forma di lettere con cui noi emettiamo i testi. I caratteri, perché si chiamano caratteri? Beh, perché questo fa riferimento all'originale stato della stampa. La stampa, inventata da Gutenberg, è fatta per mezzo di lettere che imprimono con l'inchiostro dei segni su della carta bianca o sia come sia, e praticamente sono timbri di fatto collegati uno all'altro e che producono dei segni. Allora, ricevere questo carattere, no? Il carattere di questo tipo, corsivo, romanico, sia come sia, ecco, significa segnare, appunto, anche questo è un altro significato, segnare una cosa, imprimergli un carattere, porgli un sigillo. Non dimentichiamo da ultimo, in questo primo sgrossare il significato del termine sigillo, che sigillare vuol dire anche escludere, come dicevamo un pochino all'inizio. Una cosa sigillata è una cosa chiusa, appunto perché segnata da un marchio che solamente il padrone ha il diritto di rompere. Sigillato è di fatto qualcosa che è riservato, è chiuso, è nascosto, indica appunto che c'è una inviolabilità oltre quel limite. Allora, noi abbiamo parlato fino adesso di impronta, carattere, marchio, segno, sigillo, tutto questo mondo qui sta in questa realtà che è portata da questa frase della celebrazione del sacramento della confermazione.

0: Ci ha spiegato Don Fabio il significato del termine sigillo, spiegandoci anche i sinonimi di questa parola: impronta, carattere, marchio. E in particolare soffermiamoci su carattere, perché questo forse è il termine che più colpisce l'ascoltatore.
1: Carattere noi lo riferiamo sempre al nostro modo di essere, alla nostra struttura ordinaria di emettere il nostro, la nostra personalità, il nostro carattere. Ed è interessante perché vuol dire che lasciamo un marchio nelle cose, no? Così come è riconoscibile una macchina da scrivere da un'altra, in un centro di ricerche, di indagini o cose di questo genere, una macchina da scrivere lascia i caratteri in maniera tale che possa essere riconosciuto ad uno studio approfondito, così anche i nostri modi di essere rilasciano il segno dei nostri imprinting. Che vuol dire? Che il nostro essere non è fluido, non è liquido, è in realtà caratterizzato. Noi abbiamo delle personalità che manifestano degli imprinting, manifestano dei sigilli, manifestano dei timbri che portiamo dentro. Il nostro essere non è semplicemente univoco, non esiste l'emissione dell'essere umano così, come se fosse generico. Tutte le persone di questo mondo emettono un carattere, lasciano, come dire, un segno nella vita che manifesta quelle peculiarità sempre irripetibili. Fossero miliardi di miliardi gli uomini, tutti quanti irripetibili, unici, come il DNA, specifico, riconoscibile. Il nostro carattere, il nostro io interiore è caratterizzato. Però è interessante perché questa realtà qui, carattere, significava appunto un tipo di situazione per cui un oggetto veniva modificato da uno sfragis, veniva modificato da un soffregamento, da un cambiamento del suo, proprio del suo stato, una superficie veniva incisa o cose di questo genere, o macchiata in qualche maniera, o appunto, per esempio il classico sigillo è con la ciralacca, per cui c'è una cosa che prende una forma e ha quella forma in maniera indelebile. Allora, il nostro carattere in realtà è qualcosa che è stato segnato. Siamo sempre nello stesso termine, segnato, sigillato. Il nostro carattere, con questi studi interessantissimi dello studioso Lorenz, no, che ha parlato di questa realtà dell'imprinting, che è interessantissimo, per cui partendo dagli animali abbiamo scoperto che noi siamo tutti segnalati da canali, da vie interiori che restano solchi che prendiamo sempre. Abbiamo l'antipatia per certe cose, abbiamo la simpatia per altre, abbiamo modi di fare, modi di gestirci e di gestire la realtà. Noi abbiamo un carattere. La realtà è che molto spesso questi imprinting che noi portiamo sono inconsapevoli. L'uomo porta un carattere. Il primo sigillo che porta è un segno. Il suo tendere a essere impaurito della realtà. La natura umana porta questo sfragis naturale, questo marchio. Il suo primo impatto con la vita è un impatto impaurito. La prima sensazione che abbiamo avuto tutti quando siamo nati è stata la paura. Siamo nati e abbiamo pianto, perché la vita è precaria. Portiamo questo sigillo dentro di noi. La minaccia della nostra vita condiziona i nostri atti in maniera molto più ampia di quanto possiamo pensare. Tutti i nostri atti sono condizionati in realtà dal problema di sopravvivere, dal problema di garantirci tutto ciò che ci è necessario per vivere e vivere bene. Noi abbiamo uno sfragis, abbiamo un marchio, quello di dover vivere condizionati dalla precarietà della nostra vita. Molto più di quanto noi possiamo pensare, i nostri atti sono guidati da questo imprinting. Una paura di essere abbandonati, una paura di venire a mancare le nostre sicurezze che garantiscono il nostro essere, perché la nostra vita nasce fragile. Quando si riceve l'imprinting, nel momento della formazione in cui si prende forma, siamo sempre nello stesso ambito logico. si prende la forma, cioè si riceve un marchio dalla propria infanzia, per esempio. Tutti noi portiamo i segni della nostra infanzia, sono indelebili. In noi la realtà di aver avuto dei traumi, di aver avuto delle accoglienze forti o deboli, la realtà positiva o negativa che ci ha circondato, segnala una realtà, segnala la nostra caratterizzazione, che in realtà è una struttura di difesa, che in realtà è una struttura di assetto per poter vivere. Garantirci l'affetto altrui, in una qualche maniera essere accettati, garantirci i beni che ci sono necessari, garantirci, insomma, garantirci tutto, è qualcosa che condiziona il nostro modo di essere. E noi abbiamo dovuto selezionare in qualche maniera le strade più opportune. Chi è cresciuto in una casa dove si parlava molto ha l'abitudine, forse, a parlare molto, forse diventa molto taciturno per difendersi o cose simili. Chi è cresciuto in un ambiente teso ha la tendenza a non escludere, diciamo così, la tensione, oppure a escluderla sempre e comunque. È chiaro che le risposte saranno molto diverse, ma saranno dovute all'impatto con il nostro contesto che ci circonda. Quindi noi tutti quanti siamo in realtà marchiati dai nostri imprinting. Sto ripetendo questo concetto perché questo concetto è piuttosto fondamentale. Noi portiamo un sigillo. Io arrivo al sacramento della confermazione, quando ci arrivo, in realtà portando il marchio di quello che San Paolo chiamerebbe l'uomo della carne, l'uomo vecchio, l'uomo che è naturale, che nasce dalla terra, non è in sé definitivamente, prioritariamente negativo, è semplicemente un uomo di terra, è semplicemente un uomo condizionato dalla sua mortalità che gli si fa presente molto più di quanto lui pensi. È un modo di essere che ha appunto i suoi condizionamenti, i suoi sigilli, i suoi imprinting, i suoi segni, i suoi marchi e tutte queste cose qui che sono sempre la stessa realtà. Ora possiamo capire l'immensità di questa frase. Ricevi il marchio dello Spirito Santo. Un altro imprinting, un'altra sorgente del carattere, un altro carattere in sostanza, un modo diverso di far scaturire il tuo essere, un modo nuovo e sorprendente e donato, ricevuto, di essere te stesso.

0: quindi ricevendo il sigillo dello Spirito Santo cambiamo carattere. Detto Don Fabio che questo sigillo cambia il nostro carattere, ma come è possibile questo e cosa vuol dire realmente?
1: Ecco, il nostro modo di essere ha un'origine. Tutti i nostri atti sono ricollegabili a un'unità della persona. Noi siamo molto più unificati di quanto si pensi. Questo lo capiamo quando lo diciamo agli altri, lo vediamo molto più negli altri che non in noi stessi. Una frase tipica che noi diciamo tante volte è: oh, sei sempre lo stesso. Quando vediamo che un altro fa un errore, lo ripete, no? Oh, ma tu non cambi mai. Lo possiamo dire anche positivamente, ma segnaliamo un'unità, una coerenza della persona, il suo carattere. Il che vuol dire che noi, appunto, dai nostri imprinting, dalle nostre metabolizzazioni infantili o nell'età della formazione, sia quello che sia, noi abbiamo ricevuto un modo di stare davanti alla nostra vita che viene da un marchio, lo abbiamo spiegato prima. Lo Spirito Santo può cambiare l'origine dei nostri atti. Che marchio può dare? Che cosa può mettere nel nostro essere? E come, per tornare alla tua domanda, cambia il nostro modo radicale di essere? Come vediamo, guardando le scritture, per esempio in San Paolo, il quale cambia radicalmente personalità, pur restando lo stesso, perché di fatto l'imprinting è nuovo. C'è un'altra origine al suo essere. Che origine? Se noi andiamo a vedere nella scrittura, il termine sfragis e il verbo che gli è collegato viene normalmente spesso collegato al problema della verità, avere il sigillo della verità, una verità che di fatto entra e soppianta una menzogna. La menzogna di cui prima abbiamo parlato in maniera indiretta, che è quella di credere alla precarietà della nostra vita come l'unico dato reale. La nostra vita è minacciata e noi dobbiamo procacciarci sicurezze. Che la nostra vita sia minacciata è vero, ma non è l'unica verità. La verità più completa è che noi siamo fragili, precari esseri nelle mani e sotto lo sguardo di un Dio che ci ama. La nostra vita non è nel vuoto, nel freddo della solitudine. Fondamentalmente la verità che entra nel cuore di un uomo che ascolti il Vangelo, che ha la capacità di cambiare il cuore delle persone, è l'amore di Dio che si fa presente nella croce di Cristo. Quando nel profondo dell'essere si apre la stanza dei bottoni dell'essere umano, l'uomo che è un po' come un tempio con un santo dei santi interiori dove risiede la più profonda intuizione di sé, in modo quel grappolo di intuizioni sulla propria vita che vengono di colpo spazzate via da una notizia, la notizia dell'amore di Dio, la notizia della nostra vita che è un disegno provvidenziale, la scoperta del perdono incondizionato di Dio, la scoperta di non dover giustificare la propria vita perché c'è già chi la ama, c'è già chi la accoglie a priori. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna, dice il Vangelo di Giovanni. E poco più avanti quello stesso Vangelo parla del fatto che chi viene dal cielo certifica che Dio è veritiero. Chi riceve una parola celeste scopre la verità di Dio, cioè la sua fedeltà. Scoprire la fedeltà di Dio vuol dire essere sottratti a questo terrore di essere, a questa paura di essere in una vita che non si sa dove vada. Allora, quando il vescovo sta proclamando questa cosa, che logicamente deve arrivare sulla base di una catechesi e di un'evangelizzazione ricevuta, e non a freddo, non come un rito che magicamente possa dare qualche cosa che deve essere accettato liberamente, prima del sacramento, da chi lo riceve, purtroppo tante volte dopo, attraverso un'opera di crescita, di educazione alla fede, comunque il vescovo sta proclamando la ricezione di un nuovo modo di vedere il mondo intero, la realtà, se stessi, la propria storia, il proprio passato, il presente, il futuro, ciò di cui abbiamo parlato in tutte queste trasmissioni, lo Spirito Santo come chiave di lettura di tutto. Allora guardare a se stessi con questo marchio, la certezza di essere amati, e lo smettere di aver paura di essere sbagliati, iniziare a guardare a se stessi con tenerezza, con affetto, con gli occhi del Padre. Questa cosa che prelude alla tenerezza verso il prossimo, al fatto di guardare gli altri con fiducia, al sapere che in fondo ad ogni uomo c'è tanta luce, c'è la possibilità di credere all'amore del Padre, c'è una chiamata a qualcosa di importante, di bello, di luminoso. E così continuare a guardare il proprio passato come un tesoro forse ancora non dissigillato, non veramente preso, di cui non si è preso possesso. Anche i fatti più terribili della nostra vita nascondono una potenzialità. L'essere istruiti nel profondo del nostro essere dallo Spirito Santo vuol dire avere in sé un grido di figli, che San Paolo verbalizza con la parola dei bambini israeliti che dicevano Abba al proprio padre, con la labiale, no? Abba, babbo. Avere l'idea di Dio come il proprio babbo, questo è un marchio che cambia radicalmente la visione della vita. E il sigillo dello Spirito Santo si riceve dall'esterno, si riceve per mezzo dell'annunzio della parola di Dio, dell'annunzio dell'amore di Dio. Non si può pretendere che un uomo se lo autoproduca. No, si riceve perché lo si vede concretizzare in qualcuno, lo si riceve perché la Chiesa lo dona. E allora il sacramento della confermazione celebra la possibilità di avere un essere sigillato dalla fiducia in Dio, dal senso di amore, di tenerezza che in Dio per noi è immenso.

0: Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Settimo incontro. Il sigillo dello Spirito Santo.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio e la totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

0: Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: La sua dolorosa

0: ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io

0: Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre.

0: Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù,

0: Restituiscino il cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero

0: incomprensibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che scoresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che da nulla ci chiamasti all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
2: E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Terzo incontro. Il seme e la parola.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alla parabola del seminatore. Lascio subito il microfono a Don Fabio che ci introduce in questa terza puntata.
3: Nella puntata di oggi entriamo finalmente nello specifico della parabola. Notiamo quello che si evince macroscopicamente dalla lettura, dal primo approccio con questa parabola. In fondo sono solamente 5 versetti, la parabola vera e propria, poi sarà tutta l'espansione, quella cosa che rende lungo questo testo, ma il testo in sé è breve. Ecco, dice appunto il versetto terzo da cui comincia la parabola vera e propria, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Ecco, la domanda più naturale, che francamente penso venga a molti, è: ma che pasticcio combina questo seminatore? Tira il seme dappertutto, cioè il seme che lui dovrebbe seminare in maniera mirata, questo di mestiere fa il seminatore, dovrebbe saperlo fare il suo mestiere, va da tutte le parti, va sulla strada che proprio non compete alla semina, e i sassi, ma evitali, stai attento, le spine, ma no, ma come sarebbe a dire sulle spine? Ma finalmente una parte cade sul terreno buono. Ma come mai questo strano fallimentare, peraltro, metodo di semina? Ecco, il problema è che tutto questo è collegato a una tecnica semitica, dicono gli studiosi, che l'abitudine della semina al tempo era che la semina era fatta prima della fase dell'aratura, cioè si arava il terreno dopo aver gettato il seme. Se così è, si spiega appunto la parabola, perché praticamente il terreno veniva tutto cosparso di seme, poi si girava la terra con l'aratura per poter mettere il seme nella parte più fresca, più recondita della terra. Questo che ci sembra un po' strano e che logicamente giustifica, perché alla fine nel arare poi si eviteranno i sassi, le spine non saranno toccate e resteranno i percorsi, le stradine, le zone in cui si separa il terreno da una parte a un'altra e si cammina, e quindi abbiamo questi tre terreni strani a parte quello della terra buona. Questo che non ci quadra a noi, è qualcosa che ci lascia perplessi, però è tanto profondo a livello dell'analogia. È interessante. Il seme viene mandato in tutte le direzioni. Dio, infatti, dice il Vangelo di Matteo, manda il suo sole sui buoni e sui cattivi. Il seme lo manda, sempre. Chissà che non ti converti, chissà che non apri il cuore. Non è il seme che ci seleziona, siamo noi che selezioniamo. Il seme, cioè il dono di Dio, quello che vedremo è la parola, è la comunicazione, la rivelazione di Dio al nostro cuore, non è mandato da Dio in maniera da esercitare un risparmio, da economicamente non sprecare, no, è mandato sempre con abbondanza. Siamo noi che selezioniamo, accogliendo o rifiutando. Infatti abbiamo visto nelle puntate precedenti questa citazione, questo testo di Isaia 6, dove si parlava di questo: hanno chiuso gli occhi, hanno chiuso le orecchie, hanno indurito il cuore. Ecco, San Girolamo, grande traduttore della Vulgata, dice che si parla proprio di un atto positivo: uno chiude gli occhi, uno si tappa le orecchie, uno indurisce il cuore. Infatti il seme, curiosamente, non cambia, è lo stesso, non solo è dato a tutti, ma lo stesso seme che darà un frutto 100 per 1 è lo stesso seme che darà frutto 0 perché è caduto sulla strada. Quindi, ripetiamo, è il terreno, è l'accoglienza che cambia. Noi siamo qui così di fronte alla vita, cioè la vita ha dentro di sé qualche cosa di importante per noi. Tantissime volte non lo cogliamo, tantissime volte questo resta totalmente estraneo a noi. È veramente molto importante questa parabola, perché infatti ribadiamo, come dirà Marco di questa parabola, se non capite questa parabola, come potete capire tutte le altre parabole, intendendo con tutte le altre parabole non solamente le cose che Gesù dirà, ma tutte le altre grandi analogie, tutte le grandi altre occasioni di comunicare con Dio che noi avremo. Allora, la grazia è sempre la stessa per tutti. Non è poca per nessuno, non c'è nessuno che non venga fatto oggetto della grazia, ma noi non possiamo essere invasi senza la nostra libertà dalla grazia. La grazia bussa alla nostra porta, noi possiamo essere un terreno o un altro a seconda del fatto di fare l'atto positivo di aprirci a questa grazia. E entriamo quindi nella analogia, perché nella spiegazione Gesù dirà, quando ai discepoli spiegherà il testo: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore, ogni volta che uno ascolta la parola del regno non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Cioè, dobbiamo capire che questo seme è la parola del regno. Il seme è la parola, sono due oggetti molto diversi. Una parola è un evento comunicativo, il seme è una realtà biologica che ha la sua dinamica. Cosa hanno in comune una parola e un seme?

Più che avere cose in comune, hanno delle cose analoghe. Badare bene, la vita, ricordiamolo sempre, è la migliore analogia della fede. Non dimentichiamo mai questo fatto, che continuamente in tutti i messaggi evangelici, tutte le analogie sono analogie della vita, biologiche, che riguardano la vita umana, la vita vegetale, la vita animale, quello che sia. Dio ha stabilito nel creato questa magniloquente analogia. La vita nasce sempre da un sistema legato alla forza fecondativa di un seme. Questo è il punto. Il seme rappresenta la fecondazione, una piccola unità che si espande in un organismo. Questo è lo straordinario. Noi, infatti, crediamo molto spesso di aver bisogno di ricevere la vita. Ma ciò che dobbiamo veramente ricevere, secondo questa analogia, non è la vita, ma è il seme della vita. Noi non riceveremo mai altro. La vita nasce sempre per la strada di un seme. Noi non abbiamo la vita per comprensione, per assimilazione, per forza di volontà, per coerenza o tante altre cose belle, importanti quanto ci pare, ma non feconde. La vita sia sempre per fecondazione. Allora, noi per ricevere il seme della vita riceviamo questa unità minima che poi diventa una vita nuova, che è l'unità che meno non se ne può dare, è la forma più essenziale, ma contiene il codex, contiene tutto ciò che deve avere per espandersi in una esistenza nuova. Ecco, c'è il fecondo, che siamo noi, e il fecondante. Nell'incontro nasce la creazione nuova. Allora noi siamo noi, restiamo noi, e dobbiamo credere che noi siamo fecondi, cioè che la parola di Dio ci può trascinare in una dinamica nuova, perché è possibile in noi. Se quando evangelizziamo non credessimo nella fecondità del cuore, nella recepibilità di ciò che diciamo, noi saremmo un pochino così, in un lavoro che sarebbe una forzatura, un costringere l'altro a quello che non è e non ha. No, la parola di Dio ha il suo luogo nel cuore dell'uomo. Noi siamo fatti per la parola di Dio. Noi non siamo fatti per un'idea, siamo fatti per una parola. Dice, ma qual è la differenza? Ecco, noi siamo configurati a una comunicazione di Dio, non un'astrazione. Una parola è una cosa che implica appunto uno stato relazionale. Un concetto può stare da solo, io posso esprimere un concetto e questo concetto resta dentro di me, è nella mia testa, è nella mia elucubrazione. Invece una parola implica un ricevente, un ricettore di quello che io sto dicendo. E il fatto che questa parola mi deve fecondare vuol dire che io devo diventare un po' lei, cioè lei viene per diventare me e io per diventare lei. Addirittura noi dobbiamo iniziare a pensare che la parola arriva e fecondandoci ci fa diventare altri e noi diventiamo la parola di Dio. Noi diventiamo questo frutto inaspettato, perché se uno guarda del terreno e poi guarda una spiga, mi si spieghi la relazione fra la terra, l'humus e una spiga? Sono due forme molto diverse. Abbiamo da una parte una realtà minerale e dall'altra una realtà vegetale. Questo è un salto di qualità. Questo salto di qualità è nell'ordine della natura. C'è sempre un salto di qualità secondo la fecondazione. Da cellule che hanno una caratteristica si crea invece un organismo completo che lentamente raggiungerà la sua autonomia e addirittura la sua fecondità nei confronti di altri. Noi siamo destinati a diventare una parola di Dio. Noi siamo destinati a portare una parola che diventa noi. Romano Guardini, grandissimo teologo, diceva: l'uomo porta in sé una parola di Dio che lui è. In un certo senso, e qui usciamo dall'analogia, entriamo nella nostra realtà, questa parola di Dio che
tocca il nostro cuore, ci svela noi stessi. È come se risvegliasse qualcosa che Dio ha messo dentro di noi. Dio mette il suo DNA in me, che io devo accogliere, e io divento quel DNA. Io non sono vero fino in fondo se non accolgo una parola di Dio e la parola di Dio che io sono. Noi riduciamo tutto a comprensione, teoria, conoscenza, ma la vita chiede un incontro fecondo, peraltro nella logica irrinunciabile della vita, che è fra il maschile e il femminile. La fecondità avviene dall'incontro fra il maschile e il femminile. Qui il maschile è la parola, il femminile è il cuore che accoglie. Certo, c'è una sponsalità fra noi e Dio. Questo irrinunciabile linguaggio della vita, perché chi nega l'incontro fra maschile e femminile nega la vita per se stessa, perché ha questa sua imposizione interna che non si può rinnegare, noi sappiamo che è il linguaggio della trasformazione, della bellezza, della novità, che parla di fecondazione. Noi dobbiamo in realtà esaminare questa logica secondo una logica che rispetta la forma della cosa. La vita si feconda, la vita non si fabbrica. La vita si feconda, la vita non si capisce. La vita si feconda e si cura. La vita non è semplicemente parametro etico, non si valuta o c'è o non c'è, o è vera o è falsa. Dobbiamo quindi entrare adesso, dopo questa introduzione, nel vedere lo specifico di queste fecondazioni fallimentari, di questi semi che 3 volte su 4 cadranno e non saranno accolti, e il perché. Però è molto importante questa sorpresa. La realtà del dono di Dio è uguale per tutti. La vita da parte di Dio è generosa sempre, è fruttuosa sempre. Il problema è come noi accogliamo.

0: Entriamo quindi nello specifico che ci occuperà tutta la gran parte di questo ciclo di trasmissioni dei vari terreni. Dobbiamo vedere un pochino come viene presentato dai tre evangelisti che ci raccontano questa parabola di Gesù. Secondo Matteo, che il primo terreno lo esprime così: mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. In maniera identica, Marco, che probabilmente è più originale di Matteo, descriveva questo primo caso. Luca aggiunge appena qualcosa: mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. C'è semplicemente questo elemento in più della calpestio della strada. Vediamo un pochino. Nella spiegazione, una quindicina di versetti più tardi, dopo la parentesi che abbiamo affrontato sul perché Gesù parla in parabole, ecco come Matteo presenta la spiegazione. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Sono un po' più asciutti i dati forniti da Marco. Dice: quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Invece, mentre appunto Marco è asciutto e Matteo ci ha dato un aspetto sorprendente che adesso sottolineeremo per bene sul chi sono questi signori che non accolgono la parola in questa chiave qui, Luca a sua volta dice qualcosa di più su questi uccelli che vengono. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. E questo aspetto di che cosa il diavolo vuole evitare che succeda. Ci conviene leggere contemporaneamente i tre Vangeli perché ci arricchiscono. Allora, vediamo un pochino. Notiamo alcune cose. Il verbo usato per gli uccelli che vengono, vennero gli uccelli e la mangiarono questa semente, mangiarono questi semi, usa un verbo, l'espressione è katefagen, che non è semplicemente mangiare, è divorare, è un atto rapace. Gli uccelli sono tendenzialmente piuttosto rapaci come animali, hanno molti, gli uccelli sono predatori straordinari, e molti uccelli che a noi sembrano molto tranquilli in realtà poi nel loro esercizio sono piuttosto rapaci. Ecco, c'è un'aggressività naturale, ma è interessante che c'è questa aggressività, questo divorare. La spiegazione dirà che questo rapace è il demonio. Compare il nemico, infatti viene chiamato proprio il nemico in alcune parti di questa parabola. Allora, il nemico viene e divora questa parola. Compare un'aggressività un po' particolare. Divora la parola. Il maligno è molto interessato a quello che Dio ci dice. Se si mangia quello, se si mangia ciò che Dio vuole dire al nostro cuore, ha fatto per bene il suo mestiere di nemico della natura umana. Se infatti noi andiamo bene a vedere, il suo nome, che è diavolo, diaballo, e che vuol dire separatore, colui che separa le persone, separa le cose, in fondo lui da che cosa ci deve separare? Da Dio. Una volta che l'uomo è separato da Dio, l'uomo è lasciato a se stesso e ai suoi errori. In fondo il maligno è avidamente interessato a quella parola che ci può toccare il cuore, perché se chiude quel canale noi non abbiamo salvezza. Appunto, rileggiamo come dice Luca: porta via la parola dal loro cuore perché non avvenga che credendo siano salvati. Infatti, se la vita, come abbiamo detto, nasce per fecondazione, basta togliere il seme, la vita non c'è più, la vita non nascerà più. Per questo entra in quello spazio in cui il seme non è stato preso, ricevuto, accolto, lo deve togliere. Ricordiamo, no? se si chiude il canale della parola, noi siamo fuori dalla salvezza. Questo che abbiamo sottolineato è Luca, che appunto con grande precisione descrive l'intenzione degli uccelli, mangiarsi la parola perché non fecondi, ovvero sia l'intenzione del diavolo che porta via la parola perché non avvenga che credendo siano salvati. Dobbiamo ricordare che Luca ha tutta la struttura centrata sul credere alla parola. Luca è l'evangelista che ha come apertura meravigliosa, strepitosa del Vangelo, tutte le scene che riguardano Maria, la quale crede alla parola, proclama la parola, accoglie la parola anche se non la capisce, la vede compiersi, tiene nel suo cuore la parola, avvenga in me secondo la tua parola. È proprio questo, cioè Maria rappresenta la strada della salvezza che è proposta a ogni cristiano, ad ogni uomo, ad ogni donna. Quindi lui sa subito, come dire, cogliere cosa sta avvenendo. Qui questa parabola, Luca per esempio la mette in un contesto dove il problema è accogliere o non accogliere Gesù, detto sotto vari punti di vista. Cioè in Luca gli altri testi che sono intorno e che preparano nel capitolo settimo l'enunciazione della parabola nel suo Vangelo al capitolo ottavo sono queste persone che accolgono o rifiutano Gesù. Allora, noi dobbiamo pensare al parallelismo anche con la storia del centurione, che è presente sia in Luca che in Matteo, ma che in Luca è molto vicina a questa parabola, mentre in Matteo ce l'abbiamo al capitolo 10 e queste parabole sono il capitolo 13, invece Luca nello stesso ottavo capitolo, che c'è questa frase: di soltanto una parola io sarò salvato, una parola, da questa parola dipende tutto. Allora noi oggi abbiamo iniziato a vedere un pochino il caso del seme seminato lungo la strada, ma non siamo entrati veramente nella natura del terreno. Abbiamo così scoperto che da questa parola dipende tutto, che il maligno odia il nostro accogliere la parola. A Dio interessa metterci una parola nel cuore. Il demonio vuole che noi non accogliamo quella parola, che noi non siamo quella parola, vuole che noi diciamo altro, anche magari non necessariamente di cattivo o di malvagio, basta che noi non diciamo la nostra parola. Ognuno di noi ha una vita da sviluppare in sé e possiamo stare in mille cose, buone quanto ci pare, ma che non sono quelle fecondate dalla parola in noi. Allora quanto è importante aprirsi, vedremo nelle prossime puntate, a questa realtà. Dio deve fare un'opera con noi, ma entra per la porta sorprendente di un seme, di una proposta, di una cosa rifiutabile, piccola, ma potente.
1: Siamo in chiusura, grazie a Don Fabio Rosini per la sua catechesi, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Terzo incontro. Il seme e la parola.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Vedere l'oggi con lo sguardo della fede. Buonasera.

Ecco, io avevo immaginato con voi oggi pomeriggio di condividere un percorso, una riflessione a partire un po' da questo titolo suggestivo che mi avete dato, vedere l'oggi con lo sguardo della fede. E tenendo a mente anche un po' gli altri incontri che avete fatto, ho pensato con voi di commentare un passo del Vangelo che secondo me diventa significativo. Appena ho letto questo titolo, la prima cosa che mi è venuta in mente non è stato un tema quaresimale. So che ci troviamo quasi alle soglie della Settimana Santa, so che dovrei mantenermi forse tematicamente, liturgicamente all'interno di questo tema, ma con il cuore, con la preghiera ho fatto un sorpasso, ho superato la quaresima, ho superato la Settimana Santa e sono entrato nel cuore della Pasqua, perché la cosa che mi è venuta subito in mente è stato un racconto famoso del Vangelo di Luca, che è il racconto dei discepoli di Emmaus. E mi è venuto subito alla mente questo racconto per un motivo molto semplice, perché c'è un dettaglio della narrazione che fa l'Evangelista Luca che forse si avvicina moltissimo a quello che tutti noi stiamo vivendo in questo momento. Cerchiamo di descrivere che cosa è accaduto. C'è una grande delusione nel cuore di questi giovani che stanno tornando a casa, di queste due persone, questi discepoli che stanno tornando a casa. È la delusione e lo scandalo di aver assistito alla morte di Gesù. Avevano riposto in quest'uomo le loro speranze. Pensavano che in qualche maniera effettivamente quest'uomo straordinario, che era Gesù, appunto, era davvero il figlio di Dio, era davvero il Messia. Poi l'avevano visto arrestato, picchiato, umiliato, ammazzato, sepolto, rinchiuso in un sepolcro. E questa esperienza drammatica li getta in una totale confusione. Tant'è vero che l'unica grande scelta che riescono a fare davanti a questo dolore, davanti a questa sofferenza, davanti a questa confusione è tornarsene a casa. Io penso che tutti stiamo vivendo un'esperienza simile, nel senso che quando non riusciamo a capire il motivo per cui accade qualcosa, siamo gettati nella confusione, appunto, quando non riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ci viene un senso di impotenza che tante volte, ci fa ripiegare su noi stessi e ci fa tornare a casa con un senso di rassegnazione, chiusura, tristezza. E il Vangelo dice che c'è qualcosa che accade proprio a queste persone mentre se ne stanno tornando a casa. Incrociano Gesù risorto. Ma dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti, incapaci nel riconoscerlo. Mi piace sempre sottolineare questo dettaglio del Vangelo, perché in realtà sta accadendo qualcosa di profondamente straordinario, cioè loro si trovano nel giorno di Pasqua, ma non sanno che Pasqua e sono incapaci a riconoscere che in quel momento, in quell'istante, in realtà si ritrovano già nella Pasqua. I loro occhi sono incapaci a riconoscere che sono venuti fuori da un percorso di delusione, di tristezza, di fallimento e si trovano già in un momento di vittoria. Non sono capaci di vedere ancora la luce di quella vittoria, non sono capaci ancora di vedere la luce del risorto. Lo dico come una sorta di speranza per ciascuno di noi. Vorrei immaginare che questo nostro presente è già attraversato dalla luce della Pasqua, questo nostro presente è già salvo. Ci troviamo già in una situazione in cui il Signore ha già messo punto a questa grande tragedia che noi stiamo vivendo, soltanto che siamo incapaci a riconoscere questa vittoria, questa luce del risorto, perché ci sembra ancora di abitare nel Venerdì Santo, ci sembra ancora di trovarci nel cuore della cronaca nera che stiamo vivendo e non ci aiuta molto leggere le statistiche, i bollettini dei contagiati, dei morti quotidiani, le curve dei contagi. Tutto questo ci dice che in realtà ci troviamo ancora nel cuore della tempesta, ancora nel cuore della notte. E forse in realtà è così esternamente. Ma un cristiano non è uno che nega questa notte o nega il buio, ma sa benissimo che c'è qualcosa al di là del buio che a volte noi non riusciamo a vedere. La fede ci aiuta ad andare anche oltre quel buio e ci aiuta a cominciare a vivere da risorti, a vivere in pieno giorno proprio quando in realtà siamo in piena notte.
Ma prima di entrare nel cuore di questo racconto, di condividere con voi qualche suggestione, qualche provocazione, vorrei fermarmi proprio davanti a questo dettaglio degli occhi impediti, degli occhi incapaci a riconoscere Gesù risorto. Ognuno di noi è figlio di una storia, tutti noi veniamo da una famiglia, veniamo da una storia passata, tante volte la nostra vita è diventata la somma delle nostre esperienze. Ad esempio, una persona che ha sofferto e inevitabilmente quella sofferenza diventa per lui anche il paio di occhiali che usa per guardare la realtà. Una persona che è stata tradita usa quel dolore del tradimento per guardare la realtà. Una persona che ha avuto una buona famiglia fa tesoro, ad esempio, di quei legami affidabili per guardare la realtà. È un po' come dire che il nostro modo di guardare il mondo molto spesso dipende da quello che abbiamo vissuto. Non c'entra ancora la fede, non c'è il dono della fede. Qui c'è tutta la nostra creaturalità. Le esperienze che abbiamo fatto dentro la nostra vita molto spesso dettano anche le condizioni di come noi viviamo all'interno del presente. E questo credo che sia importante per ciascuno di noi, cioè comprendere che se noi stiamo in questo momento storico, oggi come comunità, come cristiani, come singole persone, stiamo guardando questa realtà e la stiamo vivendo in una certa maniera, questo molto spesso non fa parte tanto del nostro vissuto di fede quanto viene dalla nostra storia umana, dalla nostra storia biografica, da quella che è la nostra stessa esperienza. Ad esempio, le persone che sono nate nel dopoguerra hanno un modo di affrontare la vita che è completamente diverso da persone che sono nate 20 anni fa. Le nostre generazioni sono molto diverse tra di loro. Il modo con cui abbiamo, il modo particolare che noi abbiamo di guardare, di approcciare la vita è sempre molto diverso. Ci sono persone che, ad esempio, hanno una grande fortezza d'animo nell'affrontare delle situazioni difficili, e invece ci sono altre persone che davanti alla prima difficoltà gettano subito i remi in mare, non vogliono più andare avanti, si gettano nell'indolenza e nella lamentazione. Ora, non dobbiamo tanto dare dei giudizi morali e dire che questa è una cosa giusta, questa è una cosa sbagliata, questo è un comportamento corretto o meno. Vorrei partire da questo presupposto, cioè la nostra vita spirituale, il nostro incontro con Cristo diventa un incontro vero quando noi partiamo dalla consapevolezza dei nostri occhi, cioè dalla consapevolezza del fatto che ciascuno di noi guarda la vita perché è figlio di una storia particolare. Voglio farvi un esempio molto concreto. La Bibbia è popolata da tantissimi personaggi e i personaggi della Bibbia non sono mai uguali, hanno temperamenti diversi, hanno caratteri diversi, hanno modi diversi di vivere, di scegliere le cose, appunto perché ogni uomo è diverso, ogni uomo è un unicum, è originale. La Bibbia non parla di un cliché di persone, ad esempio non tutte le persone della Bibbia sono delle brave persone e non tutte le persone che sono raccontate nella Bibbia allo stesso tempo sono tutti peccatori e brutta gente che va convertita e cambiata. La Bibbia è popolata di santi e di peccatori, di persone che hanno dei caratteri docili, capaci di ascolto, e di persone invece che si rinchiudono, che hanno un carattere abbastanza difficile. E molto spesso queste caratteristiche si mescolano a storie di grande rilevanza. Possiamo pensare ad esempio come il carattere di alcuni profeti, appunto sono dei profeti, personaggi principali anche di alcune storie, no, dell'Antico Testamento, dovrebbero scandalizzarci per il modo che hanno di vivere alcune cose. Cioè, c'è una storia particolare di un libro, un piccolo libretto che si trova nell'Antico Testamento, che è il libro del profeta Giona. E tutti noi conosciamo un po' la storia, anche senza aver letto per intero questo breve libro che si trova nell'Antico Testamento. Giona in fondo è un profeta strano, è scelto dal Signore, quindi si ritrova addosso questa predilezione da parte del Signore, ma quando il Signore gli chiede di fare qualcosa, la reazione di questo profeta è molto strana, se ne va dall'altra parte del mondo, deve andare a destra e lui se ne va completamente a sinistra. Non vuole ascoltare la parola del Signore finché non capita qualcosa di traumatico. Mentre sta fuggendo dalla volontà di Dio, viene gettato in mare, la storia è un po' più complessa, comunque ingoiato da un grosso pesce, viene vomitato su quella spiaggia che in realtà è il territorio dove lui deve andare ad annunciare, deve andare a profetizzare, a portare la parola del Signore.
Questo profeta un po' riluttante, questo profeta che in realtà resiste, si porta un carattere stranissimo. Ad esempio, non ha nessuna fiducia in quello che sta facendo, non ha nessuna fiducia in questa sua attività profetica. Fa le cose eseguendo quasi un comando da parte del Signore, ma non credendoci fino in fondo. Ecco, noi siamo portati a pensare che quando una persona vive in questa maniera, solitamente non porta frutto. Invece l'Antico Testamento, raccontandoci questa storia, ci dice che questo profeta, attraversando la città in cui lui deve profetizzare, senza nemmeno finire il giro della città, senza nemmeno attraversarla totalmente, 3 lunghi giorni di cammino è grande questa città, soltanto per un terzo attraversa questa città con una predicazione molto asciutta: o vi convertite o Ninive sarà distrutta. Questo dice questo profeta riluttante. Le parole di questo profeta portano talmente tanto frutto che tutti cambiano, tutti si convertono, a partire dal re fino agli animali, tutti, tutti, completamente tutti. La reazione che ha questo profeta non è di gioia, non reagisce con la gioia, ma reagisce invece con una sorta di rabbia. È arrabbiato perché il Signore è buono e che ha salvato la vita di questa città di peccatori. Non sappiamo nemmeno come finisce bene il racconto, perché il dialogo finale in cui Dio cerca di dire a questo profeta che in realtà lui ha misericordia per questa città perché l'ha fatta lui, e perché sente nel profondo di se stesso di amare questa città e di amare queste persone, questa cosa sembra così lontana da questo profeta, hanno come reazione da parte di questo profeta una reazione spropositata. Ad esempio, chiede di morire, non vuole più vivere. È così strano, ma io penso che la Bibbia ci racconti queste storie, raccontandoci anche questi caratteri particolari di questi personaggi, perché ciascuno di noi possa un po' ritrovarsi. Ecco, ho citato il profeta Giona per dire che esiste anche una maniera molto negativa di viversi il nostro rapporto con Dio, una maniera negativa di viverci la nostra relazione con il Signore e quindi il nostro rapporto col mondo. Possiamo viverci ad esempio questa pandemia pensando che il Signore sta castigando, sta distruggendo, che ci vuole traumatizzare, che vuole che cambiamo il nostro modo di ragionare, mettendo sopra il Signore delle immagini che nascono un po' da noi, dai nostri ragionamenti, dalle nostre teologie, che molto spesso sono teologie di basso costo, non sono alte teologie, perché l'unica maniera che noi abbiamo di capire Dio e di leggere l'operato di Dio non è a partire da quella che è la nostra esperienza o quella che è la nostra storia, ma è partire da Gesù Cristo. Gesù Cristo è la rivelazione ultima di Dio, e quindi quando parliamo di Dio dobbiamo parlare di Dio come Gesù parlava di suo Padre, e quindi dobbiamo pensare a Dio così come Gesù Cristo ce lo ha rivelato. Ecco, ognuno di noi dovrebbe forse un attimo fermarsi e dire: con che occhi io guardo il mondo? Io sono più portato a guardare il bicchiere mezzo vuoto o il bicchiere mezzo pieno? Io tendo più a deprimermi o ad affrontare? Io tendo di più a valorizzare le piccole cose buone che ci sono o ad accorgermi delle tante cose che non vanno all'interno di questo momento storico della nostra stessa vita? Perché il problema non è la pandemia del coronavirus, il problema è capire che quando una persona guarda in maniera storta il mondo, quando una persona dà sempre importanza a ciò che non va, non c'è bisogno che arrivi il coronavirus per viversi male la vita. Se la vive male, anche se guidando nel traffico qualcuno gli taglia la strada, se vive piccole cose che lo mortificano nella propria quotidianità. Ognuno di noi dovrebbe partire rintracciando il proprio sguardo e cominciando a dire che ognuno, avendo un modo di guardare il mondo e la vita, sa che quella consapevolezza diventa il punto di partenza vero della nostra conversione. Un po' come voler dire che se è vero che il Vangelo deve cambiarci la vita, che se è vero che il Vangelo deve convertirci, questa conversione può avvenire solo e soltanto se noi sappiamo da dove dobbiamo partire, qual è il nostro punto di partenza.
La conoscenza di noi stessi, la conoscenza del nostro modo di approcciarci alla vita e al mondo può diventare davvero il punto di partenza della nostra conversione. Ad esempio, se una persona tende a guardare sempre le cose negative e lo sa, impara a prendersi in giro, impara a sorridere di se stesso, impara a non prendere, a non dare troppo peso alle proprie paranoie, impara a condividere un po' questa negatività che si porta nel cuore, perché scherzando su questa negatività la svuoti di pathos, la svuoti di peso. È un po' un modo attraverso cui noi cerchiamo di gestire la nostra umanità. Non dovremmo immediatamente giudicare la nostra umanità, dovremmo accettarla, accoglierla, nominarla. Questi discepoli hanno gli occhi impediti, esattamente come ciascuno di noi. Un po' come voler dire che questi discepoli hanno un modo loro di guardare le cose, che non gli fa vedere subito l'opera di Dio, che non gli fa riconoscere subito Gesù Cristo. E qui c'è bisogno di aggiungere un dettaglio molto importante. Riuscire a vedere Gesù, riuscire anzi no, a riconoscere Gesù, perché in realtà questi discepoli vedono Gesù, ma non sanno che è Gesù, sono incapaci a riconoscere Gesù, ma lo vedono con i propri occhi. Ecco, questa capacità di saper riconoscere Gesù, questa capacità di saper vedere l'opera di Dio dietro la cronaca nera della nostra vita, non viene da quanto siamo bravi, non viene da un nostro sforzo, non viene dalla nostra capacità di lavorare su noi stessi, viene invece da un dono, che è il dono della fede. Il dono della fede è esattamente la capacità di saper riconoscere Gesù risorto in delle circostanze che fino al giorno prima ci sembravano semplicemente circostanze casuali, circostanze positive o circostanze negative. Insomma, la scorza della nostra vita a un certo punto la riusciamo a vedere nella sua profondità e riusciamo a riconoscere nella profondità di quella storia, oltre quella scorza, riusciamo a vedere qualcosa di più grande, un progetto più grande, un filo rosso molto più importante, che è il filo rosso della provvidenza. Ma questo è il dono della fede. E sembra che questi discepoli ne siano sprovvisti. Si ritrovano con la loro umanità ferita a viversi un episodio di cronaca nera che li riguarda da vicino, la loro pandemia, il loro coronavirus, che è la morte di Gesù. Questa cronaca nera la vivono in maniera negativa, e però fanno qualcosa di interessante, ne parlano tra di loro, condividono tra di loro, si raccontano l'un l'altro questa esperienza. E proprio ne parlano tra di loro, condividono tra di loro, si raccontano l'un l'altro questa esperienza.

nostra interiorità per capire che cosa Dio vuole dirci. C'è un esempio molto bello che ci viene dalla liturgia di qualche giorno fa. Abbiamo festeggiato San Giuseppe in questo anno dedicato a San Giuseppe e durante la notte, quando Giuseppe apprende della notizia della gravidanza della donna che ama, l'unica cosa che riesce a produrre i suoi ragionamenti, la sua interiorità, è trovare un modo di salvare la vita a questa donna. Trovare un modo di licenziarla in segreto, salvarle la vita, ma allo stesso tempo ripudiarla. È l'unica cosa che con i suoi ragionamenti e con il suo buonsenso riesce a tirar fuori, a decidere, a capire, a scegliere. Ma noi sappiamo che lì non c'è la volontà di Dio. La volontà di Dio si manifesta nel cuore di Giuseppe quando in un sogno gli rivela qualcosa che è più grande dei suoi ragionamenti, che è più grande del suo buonsenso, che è più grande della sua giustizia. Giuseppe è un uomo giusto. E che cosa gli dice il Signore attraverso quel sogno? Gli dice di prendersi la responsabilità di questa donna e di questo bambino, di diventare il custode di questa vita, di diventare colui che rende possibile la vita del figlio di Dio all'interno della storia. Perché questo è importante? Perché tante volte noi non siamo abituati ad ascoltare la parola di Dio, al massimo ci mettiamo ad ascoltare noi stessi. Noi riflettiamo sulle cose, ma non meditiamo sulla parola di Dio. E se tu rifletti su qualcosa, puoi fare anche dei pensieri molto profondi, molto belli, puoi dare delle chiavi di lettura che sono avvincenti, ma non è detto che nella tua capacità di ragionamento c'è anche la volontà di Dio. La volontà di Dio avviene, accade dentro la nostra vita quando noi ascoltiamo la sua parola. Per questo ognuno di noi, in questo frangente storico, dovrebbe dire che se vuole comprendere qualcosa del periodo che stiamo vivendo, deve smettere di usare semplicemente il buon senso e deve ricentrarsi sulla parola di Dio, soprattutto sul Vangelo. Se noi tornassimo con tutto noi stessi a rimettere al centro della nostra vita il semplice ascolto della parola di Dio, ci accorgeremmo che il Signore, proprio attraverso la parola di Dio, non soltanto ci suggerisce qualcosa che ci fa rileggere in maniera sapienziale gli eventi che stiamo vivendo, ma ci comunica anche qual è la sua volontà. E sapere la volontà di Dio significa sapere dove dobbiamo andare, qual è la cosa giusta da fare, come si vive all'interno di alcune circostanze. Quando immaginiamo Dio, lo immaginiamo sempre come qualcuno che deve salvarci dalle circostanze avverse. Ma Dio è colui che ci guida nelle circostanze avverse. Dice un salmo: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Non dice: se dovessi camminare in una valle oscura, tu mi toglieresti l'oscurità di quella situazione. No, mi guideresti in quella valle oscura, non mi lasceresti da solo. Il tuo bastone, il tuo vincastro, la tua presenza mi danno sicurezza. È bello questo, vedete, perché tante volte noi pensiamo di non avere fede o di non funzionare nelle nostre preghiere perché ci siamo riuniti come comunità, abbiamo pregato che il Signore ci allontanasse da circostanze avverse, ci allontanasse dalla pandemia del coronavirus e sembra che non ci ascolti. Ma il Signore ci ascolta anche quando ci sembra che non siamo liberati dal buio. Il Signore ci ascolta anche quando tutto è contro di noi. Il Signore ci ascolta anche quando la cronaca continua ad essere cronaca nera, perché è colui che ci guida nel buio, non semplicemente colui che ci salva dal buio, che ci tira fuori dal buio, ma è colui che attraverso la sua parola ci dice dove dobbiamo andare, qual è la direzione giusta da prendere. Quindi io credo che questo sia un momento importante per ciascuno di noi per tornare a convertirci, per tornare a usare qualcosa che è più grande dei nostri ragionamenti e della nostra intelligenza e che è la volontà di Dio. E la volontà di Dio si manifesta attraverso la sua parola. Il Vangelo di Luca lo spiega così, il rapporto con la parola. Gesù, quasi come un rimprovero, no? Prima aveva domandato di che cosa state parlando, e loro gli raccontano un po' quello che stanno vivendo, quello che hanno vissuto, gli raccontano un episodio di cronaca che
pensano che anche questo straniero doveva conoscere, sicuramente era su tutti i giornali dell'epoca, cioè era qualcosa che mediaticamente aveva coinvolto un po' tutta la città.

città di Gerusalemme. Solo tu sei così straniero da non sapere che cosa è accaduto in questi giorni. E Gesù, davanti a questa affermazione, dice: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola del Signore. E comincia a spiegare, dice il Vangelo di Luca, a spiegare loro tutto quanto si riferiva a lui. Spiegò loro il senso delle scritture, il senso delle scritture. Credo che sia una indicazione bellissima per ognuno di noi. Quando noi permettiamo alla parola di Dio di entrare dentro la nostra vita, il Signore ci spiega il senso delle cose. Intuisco dalle immagini che in mezzo a voi c'è di tutto, ci sono mamme, papà, persone anziane, giovani, non importa che cosa stai vivendo in questo momento della vita. Ad esempio, se tu vuoi rileggere, vuoi capire il senso della tua maternità, devi permettere alla parola di Dio di entrare dentro la tua vita. Se tu hai 20 anni e vuoi capire il senso dell'amore che provi per qualcuno o della paura che provi a scegliere una facoltà, un lavoro, una vocazione, devi permettere alla parola di Dio di spiegarti il senso di quella tua paura, il senso di quegli eventi che ti toccano vivere. Se tu in questo momento stai vivendo tanti anni di vita religiosa, stai vivendo una vocazione, non basta semplicemente che tu rimani fedele a quello che c'è scritto nelle tue regole o nei voti che tu hai preso. Devi permettere al Signore di spiegarti il senso di quegli anni spesi per Lui, il senso di questo momento della tua vita. Capite allora, amici, che se noi togliamo la parola di Dio dalla nostra vita, ci rimane solo la cronaca. E l'unica cosa che noi possiamo fare davanti alla cronaca è farcela piacere, è usare il buon senso, aggiustarci le cose in maniera consolatoria, ma non in maniera risolutiva. Solo il Signore riesce a rileggere la nostra vita donandole senso. E sappiamo, e questo perché ce lo dice sempre il racconto del Vangelo di Luca, alla fine di tutto questo racconto, che quando questi discepoli, dopo che è successo tutto quello che è successo all'interno della locanda di Emmaus, parlavano tra di loro, cominciano a dire: ma non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero parlava con ciascuno di noi? Ecco, questo è il fuoco della parola. Quando la parola entra dentro la nostra vita, quando la parola comincia a comunicarci la volontà di Dio, non abbiamo ancora una visuale risolutiva della nostra vita, che è un po' come dire: non abbiamo la risposta ancora alle nostre domande, non abbiamo la soluzione, ma il Signore rimette dentro di noi il fuoco, riaccende dentro di noi il fuoco, la vita comincia di nuovo a pulsare come un cuore vivo. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando quest'uomo conversava con ciascuno di noi? Viviamo in un periodo in cui il male più oscuro che attraversa il mondo non è quello della malattia fisica, ma è quella della mancanza di significato, di senso. È una sorta di atteggiamento di tristezza diffusa, di male oscuro che attraversa un po' i cuori di tante nostre persone. Leggevo ultimamente che quello che è il grande dramma della depressione, e che prima riguardava una certa fascia d'età, solitamente la fascia di metà vita, dopo i 50 anni, quando un po' c'era un cambiamento radicale tra un prima e un dopo, tra un futuro e una consapevolezza che ormai un grosso pezzo di vita è andato avanti, adesso è sceso talmente tanto che non tocca più semplicemente i cinquantenni o i quarantenni, i trentenni, ma è arrivato a toccare i preadolescenti. Come può un preadolescente, no, sentire questo male oscuro della depressione? È perché viviamo in una società che ha perso il fuoco, in una società che non ha più il senso, ed educhiamo e trasmettiamo agli altri questa mancanza di fuoco, questa mancanza di senso, questo vuoto che a volte distrugge tutto. Ecco, noi cristiani non guariamo da certi vuoti e da certe assenze semplicemente perché abbiamo la risposta giusta o la soluzione giusta, ma perché permettiamo al Signore, in quella circostanza, in quella nostra debolezza, di parlarci, di riaccendere dentro ciascuno di noi il fuoco, di farci ardere di nuovo il cuore. Ecco, io credo che
questa sia la prima tappa di conversione di questi discepoli di Emmaus. Hanno sì ancora gli occhi impediti, ma gli funzionano le orecchie. I loro occhi sono incapaci a riconoscere, ma c'è il loro cuore che è capace di ascolto. Che è un po' come dire, la nostra intelligenza in questo momento non sa come e tra quanto andrà a finire tutto quello che stiamo vivendo, ma c'è una parte di noi che torna a sperare, e non torna a sperare in maniera irrazionale, torna a sperare perché abbiamo permesso al Signore di parlarci in queste circostanze difficili, perché abbiamo permesso al Signore di spiegare noi il senso delle scritture, il senso degli eventi, il senso di questo momento della nostra vita. La seconda tappa che fanno questi discepoli, la vorrei descrivere in questo modo, e credo che l'avete fatto anche voi nei vostri incontri precedenti. C'è un momento di questa storia in cui smettono di camminare, perché sono arrivati ormai alla meta, o perlomeno i discepoli di Emmaus sono appunto arrivati ad Emmaus. E questo straniero, dice il Vangelo di Luca, fece come per andarsene, per allontanarsi, ma i discepoli cominciano a insistere perché questo straniero non se ne vada. Resta con noi, Signore. Resta con noi, ormai il giorno volge al declino, fermati, mangiamo qualcosa insieme. Insomma, c'è un desiderio profondissimo di questi discepoli di trattenere il Signore. Sapete come possiamo tradurre questo desiderio profondo di trattenere il Signore? È la preghiera. La preghiera è un desiderio di riuscire a incontrare e a trattenere il Signore dentro la nostra vita, di renderlo presente all'interno della nostra vita. Noi non sopportiamo l'assenza del Signore, e per questo la preghiera è il tentativo che noi facciamo di invitarlo ad entrare dentro la nostra vita, di riuscire a farlo intrattenere con ciascuno di noi. In questo senso la preghiera non è semplicemente qualcosa che Dio fa dentro la nostra vita, ma è qualcosa di attivo che noi facciamo nei suoi confronti. È un'azione attiva da parte nostra per dire il nostro desiderio di Lui, il nostro desiderio che resti, che non se ne vada, che non ci lasci da soli. Se noi riuscissimo a capire che la preghiera è questo, ci accorgeremmo che, ma questo ce l'ha già spiegato benissimo un uomo straordinario che ha avuto che la Chiesa ha avuto la gioia di poter tenere tra i suoi figli, che è Agostino. Sant'Agostino diceva che la prima maniera che l'uomo ha di cominciare a pregare è il desiderio. Questi discepoli hanno il desiderio che Gesù non se ne vada. C'è un desiderare dentro di noi che deve essere di nuovo riacceso. È troppo poco pensare che la preghiera sia un precetto, che sia una formula che diciamo in alcuni momenti o per abitudine o semplicemente perché qualcuno ci ha detto che dobbiamo fare in questo modo. La preghiera non è ripetere delle parole, la preghiera è riagganciare nella parte più profonda di noi questo desiderio e far ripartire questo desiderio fondamentale che è nel nostro cuore. Un po' come dire... vediamo quanto effettivamente tu tieni a qualcosa. Ci tieni talmente tanto che questi discepoli si inventano tutte le scuse possibili per non far andare via questo straniero. Il giorno declina, ormai si sta facendo buio, fermati con noi, mangiamo qualcosa insieme. Ecco, la preghiera è sempre un tirar fuori questo desiderio del Signore. E questo desiderio ha tanti modi di esprimersi. Ognuno di noi deve trovare il suo modo. Non è detto che la preghiera che una persona usa sia utile anche a un altro. Ognuno di noi deve farsi aiutare dalla maniera giusta di pregare. Io conosco anche giovani universitari che nella mia vita ho avuto la gioia di poter accompagnare, che si sentivano molto aiutati ad esempio dalla preghiera del rosario, a qualcun altro si sentiva molto aiutato dall'adorazione, qualcun altro semplicemente dal silenzio, qualcun altro da alcune pratiche religiose, qualcun altro dalla lectio divina, qualcun altro, insomma ognuno di noi ha un suo modo particolare di vivere la preghiera e di sentire che c'è qualcosa che gli corrisponde, qualcosa che rende manifesta questa relazione con il Signore. La cosa peggiore, vedete cari amici, che possa accaderci è smettere di pregare. Perché una persona che smette di pregare
sta praticamente vivendo da sola, ed è la solitudine il nostro vero problema, è la nostra autoreferenzialità il nostro vero problema. La vita comincia a diventare insopportabile quando la viviamo da soli, la vita comincia a diventare invivibile quando non avvertiamo il desiderio di questa relazione, il desiderio di dire a Gesù: resta con noi, stai qui con noi, non te ne andare dalla nostra vita. Pregarlo come quel desiderio di trattenerlo, di cercarlo perché non se ne vada. Se è vero che le nostre preghiere non hanno il potere di gestire Dio, le nostre preghiere hanno il potere però di rendere manifesta la nostra relazione con Dio. Ed è questa la preghiera che salva. In questo senso, non tutte le preghiere ci danno sensazioni positive, non tutte le preghiere vengono esaudite, non tutte le preghiere ci corrispondono esattamente rispetto a quello che noi ci immaginiamo. Ma la preghiera non è avere sensazioni positive, la preghiera non è una buona preghiera soltanto perché ci vediamo esauditi in quello che stiamo domandando. La preghiera è cercare il Signore, anche quando non riusciamo a trovarlo, ma cercarlo sempre e tenere vivo dentro di noi questo desiderio di Lui. Ci sono dei momenti in cui magari durante la nostra giornata possiamo andare davanti al tabernacolo e vivere un minuto davanti a Lui e sentire che quel minuto ci ha ricaricato per tutto il resto della giornata. E ci sono momenti in cui passiamo un'ora davanti al tabernacolo e non sentiamo assolutamente niente. E pensiamo che quella preghiera è una preghiera che non ha ottenuto quello che ci eravamo prefissati, che è una preghiera inutile. No, quel minuto che ci ha riempito la giornata e quell'ora che apparentemente ci è sembrata un'ora sprecata hanno lo stesso valore, perché la preghiera vera è cercare il Signore, e cercare il Signore anche quando paradossalmente noi non lo sentiamo, quando pensiamo di non trovarlo, quando pensiamo che sia lontano da ciascuno di noi. E pregare anche mettendoci un po' contro noi stessi, e pregare emancipandoci dalla sensazione che tante volte la preghiera ci dà, e pregare senza l'aspettativa di essere per forza esauditi in quello che stiamo domandando, e sapere che c'è una cosa molto più importante nella preghiera che essere esauditi, è essere in relazione con Lui. Se noi siamo in relazione con Lui, possiamo anche non ottenere nulla, perché la Sua presenza è quello che vale di più, più anche dei frutti che avevamo domandato. La Sua presenza è ciò che cambia completamente la nostra vita. Quanto sarebbe bello se questo tempo fosse per noi non un tempo in cui preghiamo perché siamo disperati. Apro e chiudo una parentesi molto veloce. Il Vangelo è pieno di storie di persone che pregano Gesù perché sono disperati, non perché hanno la fede, e perché hanno i figli che stanno male, perché hanno una malattia incurabile, perché si trovano in delle situazioni difficilissime. Cercano Gesù a partire dalla loro disperazione, ma Gesù non si accontenta semplicemente di esaudirli in quella disperazione che vivono, li aiuta a fare un percorso in quella richiesta affinché accada qualcosa di molto più profondo. Avete in mente quell'episodio così bello dei 10 lebbrosi che vanno da Gesù e chiedono di essere guariti? Gesù li guarisce tutti e 10, tutti e 10. Ma sappiamo che soltanto uno straniero, torna indietro a ringraziare. È l'unico che effettivamente si è convertito, cioè è l'unico che ha capito che cos'è la preghiera cristiana, che non è semplicemente essere esauditi nella nostra disperazione, ma è riconoscere la presenza di qualcuno e coltivare nel cuore qualcosa che è più grande della nostra disperazione. E sapete cos'è? La gratitudine. Quest'uomo torna indietro a ringraziare, e questa gratitudine che fa dire a quest'uomo: vai, perché non solo sei guarito, tu sei salvo, tu sei salvato, non sei semplicemente guarito. Sarebbe bello se questo nostro tempo non fosse semplicemente un tempo di preghiere disperate, ma un tempo in cui ci lasciamo convertire nella nostra preghiera, un tempo in cui, anche se apparentemente ci sembra di non essere esauditi, sappiamo che Lui è con noi, e se Lui è con noi tutto è possibile. Dice Paolo: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se il Signore è dalla nostra parte, io posso andare incontro alle schiere, io posso fare tutte le guerre del mondo se Lui è dalla mia parte. E questa è la nostra forza,
La preghiera è questo tentativo di stare in relazione con qualcuno, cercare questo qualcuno, manifestare ad alta voce, soprattutto in maniera consapevole, diciamo così, il nostro desiderio che lui ci sia dentro la nostra vita. Resta con noi. Mane nobiscum domine, resta con noi Signore. Questa fondamentalmente è la preghiera. Il terzo e ultimo passaggio che ci offrono questi discepoli di Emmaus, e che anche voi avete vissuto un po' negli incontri precedenti, è che non basta la parola e non basta semplicemente la preghiera. Cioè, non basta semplicemente capire la volontà di Dio, e noi sappiamo che stiamo cominciando a comprendere la volontà di Dio non perché abbiamo delle idee nuove, ma perché si riaccende il fuoco dentro la nostra vita, perché sentiamo di nuovo la vita come qualcosa di vivo. Non basta semplicemente aver riacceso dentro di noi anche il desiderio della preghiera, il desiderio che il Signore rimanga dentro la nostra vita. Abbiamo bisogno, ecco che torniamo al punto di partenza, che i nostri occhi incapaci comincino a diventare capaci, che i nostri occhi che non sono in grado di riconoscere possano cominciare a riconoscere che cosa? L'opera di Dio. Cominciano a riconoscere che dietro quello straniero non c'è solo uno straniero, ma c'è il Figlio di Dio. Ecco allora che quello che sperimentano i discepoli di Emmaus è che in quella locanda, nel gesto dello spezzare il pane, subito intuite che è il gesto dell'Eucarestia, che in quell'esperienza dell'Eucarestia, dice l'Evangelista Luca, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. E come lo riconoscono, come lo riconobbero, immediatamente scomparve dalla loro vista. Che cosa significa vivere l'Eucaristia come il momento in cui ci vengono aperti gli occhi? Che cos'è l'Eucaristia in fondo? L'Eucaristia è la celebrazione dell'amore che Gesù ha avuto per ciascuno di noi, donando la vita per ciascuno di noi. È un po' come se il Vangelo volesse dirci che quando noi celebriamo l'Eucaristia e ci lasciamo autenticamente coinvolgere, avvolgere, incontrare dall'amore di uno che ha dato la vita per te, l'incontro con uno che ti ama, l'incontro con questo amore che sta dando la vita per te, ti cambia la vita, ti apre gli occhi, ti fa vedere le cose da una prospettiva completamente diversa. Capite allora che cos'è l'inferno? L'inferno è impedire all'amore di amarci. L'inferno è non permettere che l'amore entri dentro la nostra vita e non lasciarci amare da lui. Ben inteso, se noi pensiamo che l'Eucaristia sia semplicemente portare i nostri corpi in un posto e fare dei riti, questa non è l'Eucaristia che ci cambia la vita. È comprendere che dietro quel sacramento che noi celebriamo attraverso una liturgia dobbiamo permettere al Signore di amarci, dobbiamo far entrare questo amore che ha donato se stesso, farlo arrivare fino al profondo del nostro cuore e fino al punto in cui la nostra vita è rovesciata, la nostra vita è convertita, la nostra vita è di nuovo una vita a occhi aperti, una vita che riconosce. Se noi non ci lasciamo amare, è impossibile riuscire a vedere l'opera di Dio dentro la nostra vita. È difficile riuscire a vedere la luce dietro il buio che stiamo vivendo. È un po' come se ognuno di noi dovesse domandarsi se la propria partecipazione all'Eucaristia la vive come una conversione o semplicemente come un'abitudine. Chissà con quanta consapevolezza effettivamente ci avviciniamo all'altare, mangiamo di quell'Eucaristia, celebriamo quell'Eucaristia, sapendo che lì c'è la passione, morte e risurrezione di Cristo, che lì c'è tutto il Figlio di Dio, che lì c'è un amore che dice ho dato la vita per te, lasciati amare da me. Il male ha come scopo quello di convincerci che noi non siamo degni di questo amore, che non siamo amabili, che non meritiamo questo amore. Il male mette sempre distanza tra noi e l'amore. Il male quasi mai, soprattutto per noi che siamo un po' più credenti praticanti, ci viene a dire che non è vero che questo amore esiste. No,
ti lascia credere che esiste questo amore, ti lascia dire che nell'Eucaristia è presente quell'amore, ma ti convince che tu non sei degno di questo amore, che tu non puoi effettivamente essere degno di essere amato da Lui. Ma nessuno di noi è degno, nessuno di noi lo merita, ma noi siamo stati amati non per i nostri meriti, non perché siamo degni di questo amore, noi siamo stati amati gratis. E questo significa, vedete, miei cari amici, che non importa chi siamo stati fino a ieri, non importa che cosa è accaduto dentro la nostra vita, non importa quanto abbiamo potuto sbagliare, quanto la vita ci ha fatto soffrire, non importa dove siamo arrivati, non importa quanto in basso siamo caduti o quanto gli altri ci hanno spinto in basso, perché se tu ti lasci amare, il Signore può rivoltare la tua vita, la può cambiare, la può trasformare, la può stravolgere fino al punto in cui tu vedi. E vedere è un po' come non riconoscere più quello straniero che scompare dalla loro vista. Diventa quasi invisibile il Signore, ma credo che sia un'indicazione importante per ciascuno di noi. È come se il Vangelo volesse dire che un autentico credente non ha più bisogno di grandi segni, non ha più bisogno di avere molte prove, perché sa che quello che sta accadendo dentro la sua vita ha cambiato lui, ha cambiato i suoi occhi, e quindi ogni evento parla di Dio, ogni cosa è carica di luce, ogni cosa è carica di significato. In questo senso, se ci lasciamo raggiungere da questa Pasqua, se ci lasciamo raggiungere da questa Eucaristia che rivolta la nostra vita, che converte la nostra vita, allora noi stessi diventiamo segno di questa vita, segno di questa risurrezione, segno di questa luce. Allora la nostra cecità viene guarita, e il fatto che noi riusciamo a vedere oltre le cose, che noi riusciamo a vedere al di là del buio, che noi riusciamo a vivere nella memoria della luce, che riusciamo ad andare oltre la semplice cronaca, fa di noi uomini e donne di speranza. Il mondo di oggi non ha soltanto bisogno di trovare il vaccino giusto, ha bisogno di speranza. Ha bisogno di trovare delle persone che non siano semplicemente ottimiste. Non so se vi siete accorti, non ci sono molti argomenti per essere ottimisti in questo periodo. Abbiamo bisogno di qualcosa che è molto qualitativamente molto più grande dell'ottimismo e della speranza. E la speranza, che è una virtù teologale, si sprigiona dentro la nostra vita quando noi permettiamo alla grazia di Dio di farla esplodere dentro ciascuno di noi. In che modo? Attraverso queste tre tappe, che in realtà ne potremmo aggiungere anche delle altre, ma queste credo che siano forse il minimo sindacale che rendono possibile vedere con gli occhi della fede quest'oggi che noi stiamo vivendo: la parola, la preghiera, l'Eucaristia, lasciare che il Signore riaccenda il fuoco dentro la nostra vita, donandoci di nuovo un'esperienza di senso. Coltivare la preghiera come un desiderio di Dio, un desiderio di relazione con Lui, e permettere attraverso l'Eucaristia di lasciarci amare da un amore che ha donato la vita per ciascuno di noi. Ecco, se tutto questo arriva dentro la nostra vita, dentro la nostra esistenza, allora scoppia in noi, come defragla dentro di noi come una bomba, la Pasqua nel nostro cuore, e noi diventiamo quella speranza che il mondo si aspetta di vedere da dei credenti cristiani. Ecco, auguro a me e auguro a voi di poter con umiltà metterci sulle orme dei discepoli di Emmaus, di non avere paura, di smettere di avere un atteggiamento giudicante nei confronti delle nostre incapacità, ma di sapere che se il Signore è stato capace di camminare accanto a queste persone, a questi due discepoli, a questi due ragazzi, è capace di mettersi accanto a ciascuno di noi in questo momento. Uso una parola che nella nostra cultura forse può farci un po' sorridere: il Signore perde tempo con questi discepoli e non ha paura di perdere tempo con questi discepoli finché non diventano capaci di quel cambiamento. Ecco, dovremmo permettere a Gesù di continuare a perdere tempo con ciascuno di noi. E perdere tempo significa che a volte la fede ci sembra non una cosa utile, perché non produce,
non produce secondo la mentalità e la cultura contemporanea. La immaginiamo più che altro come una sorta di sport del fine settimana, come un hobby. Ognuno ha le sue fisime, qualcuno di noi ha la fisima della fede, ma questa non è la fede cristiana. Agli occhi del mondo è incomprensibile l'esperienza della fede, perché non è qualcosa che possiamo piegare all'utile, come l'amore. In fondo l'amore autentico è sempre una perdita di tempo e gratuità esercitata su qualcuno, e amare per amare senza aspettarci per forza il contraccambio. Ecco, questa sorta di gratuità, questa esperienza che noi viviamo nella fede, questo perdere tempo di Gesù con noi, è in realtà quella che noi chiamiamo la vita spirituale. La vita spirituale è lasciare che Gesù perda tempo con noi, fino al punto di aprire i nostri occhi, di riconoscerlo. E per questo, come racconta il Vangelo di Luca, e concludo, trovano il coraggio di tornare indietro e quindi di rileggere, ecco che bello, tutta anche la loro storia passata, e di annunciare questa Pasqua, di annunciare che hanno incontrato il risorto.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

La vera libertà non sta alla superficie dei pensieri e dei sentimenti, nel conscio, ma emerge quando osiamo affrontare le profondità del nostro io, però con grande fiducia, sapendo che se l'affrontiamo, se ci stiamo dentro, se facciamo questo passo, allora entriamo in contatto con un centro, la nostra più profonda sorgente interiore, che apre il mare e la strada. Se non fai il passo, non saprai mai cosa potrebbe accadere. Dio comanda a Mosè: tu alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Mosè lo fa e il mare si apre. Abbiamo bisogno nella vita d'un Mosè che stenda la sua mano sul mare delle nostre paure, del nostro inconscio, delle nostre rimozioni, delle nostre minacce. Una voce amica che, quando tutto sembra contro, quando tutto pare andare in frantumi e fallito, ci sussurri: dai, prova, fidati ancora una volta, metti un piede sopra l'abisso e vedrai che ti scoprirai a volare. C'è un'altra figura del Primo Testamento che merita di essere contemplata da vicino: Giacobbe. Un personaggio ambiguo, stratificato, quasi mitologico. Guardare lui significa guardare noi, perché nella sua vicenda prende forma il teatro interiore dell'essere umano, le sue astuzie, le sue ferite, i suoi desideri, le sue ombre. Il libro della Genesi gli dedica molti capitoli, a partire dal 25esimo, e fin dall'inizio Giacobbe si presenta come un uomo problematico, persino sgradevole. Figlio di Isacco e di Rebecca, gemello di Esaù, nasce per secondo e quindi non portatore dei diritti di primogenitura nella grande discendenza di Abramo. Ma Giacobbe non accetta quell'ordine delle cose. Non sopporta e non sopporterà mai l'idea di essere il secondo. Il suo nome nel mondo semitico, carico di simboli, lo rivela: colui che soppianta. E questo farà: soppiantare. Prima convince Esaù a cedergli la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Poi, con la complicità della madre, Rebecca, che lo preferisce al fratello, inganna il padre cieco. Gli si presenta mascherato da Esaù, avvolto in una pelliccia, perché Isacco, toccandolo, creda di accarezzare la peluria del primogenito. E così ottiene la benedizione che non gli spettava. Giacobbe è convinto di essere furbo, brillante, stratega. E in fondo lo è: intelligente, veloce, capace di approfittare di ogni spiraglio. Ma nella vita e nel rapporto con il mistero, l'astuzia ha un raggio d'azione breve, non basta a costruire un destino. È in questo momento che Esaù, umiliato e derubato dalla madre, dal padre e dal fratello, esplode: ti ucciderò. E Giacobbe, l'ingegnoso, il calcolatore, fa ciò che fanno tutti: quando la maschera cade il rischio diventa reale, fugge. È scaltro, sì, ma è anche un uomo pieno di paure. Paura di essere scoperto, di pagare le conseguenze, ma soprattutto di morire. Ed è qui, proprio qui, che inizia la sua trasformazione. Leggiamo nel libro della Genesi: Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. In questo passaggio cogliamo qualcosa di disturbante. Il Dio della narrazione, con una tenerezza che scompiglia ogni logica, accetta il comportamento discutibile di quest'uomo tutt'altro che irreprensibile. Ma in fondo uno dei messaggi più profondi del Primo Testamento è proprio questo:
Dio non cancella le conseguenze del male dell'essere umano, le sposa, le prende su di sé, le attraversa con lui. Poi Giacobbe si addormenta e sogna. Nella Bibbia i sogni non sono periferici né marginali, sono luoghi di rivelazione. Qui è Giacobbe a sognare, ma non è il solo. Nel Secondo Testamento pensiamo a Giuseppe. Se l'uomo chiamato a sposare Maria non avesse dato credito al sogno in cui il suo Dio gli parlava, come sarebbe proceduta la storia? E questo vale anche per noi. Certo, oggi sappiamo che i sogni provengono dall'inconscio, ma l'inconscio è una miniera di verità, un grembo di rivelazione. E se è vero che il mistero parla nel profondo, perché non potrebbe parlare a noi anche lì? Per questo i nostri sogni andrebbero presi sul serio, educati, custoditi. Ma quasi nessuno ci ha insegnato come farlo. Molti dicono: io non sogno, oppure sogno ma non ricordo. Sarebbe importante imparare a tenere un block notes sul comodino per annotare al risveglio ciò che è affiorato lungo la notte, prima che evapori. Una raccolta di sogni, alla lunga, potrà trasformarsi in una mappa. Rileggendo quei sogni, la nostra anima oserebbe pian piano parlarci e così orientarci. Ma torniamo al testo. Giacobbe dunque sogna. Vede una scala che dalla terra sale fino al cielo e sulla scala angeli che salgono e scendono, un'immagine che ha ispirato secoli di iconografia. In quel sogno Giacobbe vede Dio, il suo Dio, e Dio gli parla: ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai, poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Con questo sogno comincia di fatto la sua trasformazione. Il testo ci dice che il cambiamento di Giacobbe non può avvenire senza un contatto con la sua profondità, con la sua notte, con il suo inconscio. L'astuzia, l'intelligenza, la furbizia, che pure gli sono servite fino a quel momento, non bastano più. Adesso deve smettere di procurarsi tutto da sé, attingendo solo al proprio ego. Scopre che dentro di lui abita un principio amante, un centro incandescente, un nucleo che, se ascoltato, lo accompagna verso il suo compimento. È questo l'inizio della sua vera storia, non più quella del soppiantatore, ma quella dell'uomo che finalmente inizia a incontrare se stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
2: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
1: Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno?
2: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
2: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
1: Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
2: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
2: L'anima mia anela a te di notte. Al mattino il mio spirito ti cerca. Abbiamo una città forte. Egli è eretto a nostra salvezza, mura e baluardo. Aprite le porte. Entri il popolo giusto che si mantiene fedele.
1: Il suo animo è saldo. Tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia.
2: Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna.
1: Il sentiero del giusto è diritto. Il cammino del giusto tu rendi piano.
2: Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio.
1: Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo.
2: Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
2: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
2: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio. E lo temano tutti i confini della terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
2: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza.
2: Mio scudo, mia difesa,
1: in Te la mia speranza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in Te la mia speranza. Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
2: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo:
3: ricordati del tuo popolo, Signore.
2: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno.
1: Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
2: In te poniamo ogni speranza.
1: Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
2: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto,
1: perché nulla possiamo senza di te.
2: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono.
1: Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Servi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Il 14 luglio ricordiamo San Camillo dell'Ellis, sacerdote. Era il secondo figlio, atteso per molto tempo, dei nobili Giovanni dell'Ellis e Camilla de Compellis. Camillo, un gigante di forza, di coraggio, di carità, di dolcezza. In effetti, tutta la vita di Camillo fu straordinaria. Egli nacque il 25 maggio 1550 a Bucchianico di Chieti, nell'Abruzzo. Nel mese di marzo di quello stesso anno moriva a Granada Giovanni di Dio, un altro grande santo della sanità. Fu battezzato col nome di Camillo in ossequio alla madre, nome che significa ministro del sacrificio. Camillo fu un fanciullo vivace e irrequieto. Imparò a leggere, a scrivere e poi via, allorché a 13 anni gli morì la madre, nei tumulti di una vita vagabonda. Al seguito del padre, militare di carriera negli eserciti spagnoli, cominciò a frequentare le compagnie dei soldati, imparandone linguaggio e passatempi, fra i quali il gioco delle carte e dei dadi. Preparatosi anche nel mestiere, mentre si stava arruolando nell'esercito della Lega Santa, improvvisamente gli morì il padre Giovanni, col quale doveva imbarcarsi. All'evento luttuoso seguì la comparsa di una dolorosa ulcera purulenta, forse da osteomielite, alla caviglia destra. Ciò costrinse Camillo a recarsi a Roma per il suo trattamento all'ospedale San Giacomo degli Incurabili. Parzialmente guarito, Camillo pensò che gli conveniva proprio fare il militare mercenario e con la seconda lega fu mandato al soldo della Spagna, prima in Dalmazia e poi a Tunisi. Fu congedato nel 1574, perse ogni suo avere al gioco e fu accolto dai cappuccini di San Giovanni Rotondo, non lontano da Manfredonia, a fare il manovale, dopo aver girato qua e là in cerca di elemosina. Le buone parole di un frate di quel convento

e la grazia del Signore trasformavano il cuore e la vita di quello sbandato ormai quasi 25enne, e nel febbraio 1575 avvenne la conversione. La piaga, che intanto si andava estendendo alla gamba, lo riportò al San Giacomo di Roma, dove con ben altro spirito rispetto al primo ricovero cominciò, più che a pensare a se stesso, a rendersi conto dello stato di abbandono e di miseria in cui si trovavano i malati, alla mercé di un personale indifferente e insufficiente. Si mise a servire i suoi compagni sofferenti e lo faceva in maniera così delicata e diligente che gli amministratori lo promossero responsabile del personale e dei servizi dell'ospedale.

non riuscendo a cambiare la situazione generale, Camillo ebbe l'ispirazione, una volta dimesso, di convocare un gruppo di amici che, consacratisi a Cristo crocifisso, si dedicassero totalmente alle prestazioni verso gli ammalati. Essi formeranno più avanti la Compagnia dei Ministri degli Infermi, che Sisto V, Papa dal 1585 al 1590, approvava nel 1586, con il permesso ad ognuno di portare l'abito nero come i chierici regolari, ma con il privilegio di una croce di panno rosso sul petto, come espressione della redenzione operata dal dono del preziosissimo sangue di Cristo. Intanto Camillo trovava il tempo per studiare e nel 1584 veniva ordinato sacerdote a San Giovanni in Laterano. In quel tempo esisteva a Roma il grande ospedale o arcispedale di Santo Spirito, che Innocenzo III, Papa dal 1198 al 1216, aveva fondato nel 1204 come Hospitium Apostolorum e che proprio Sisto V aveva provveduto a rinnovare e a ingrandire. Qui prese ben presto servizio Camillo coi suoi compagni e per 28 anni egli ebbe ogni attenzione per quei malati, nei quali spesso contemplava misticamente Gesù Cristo stesso. Egli riuscì anche a esigere che le corsie fossero ben arieggiate, che ordine e pulizia fossero costanti, che i pazienti ricevessero pasti salutari e che i malati affetti da malattie contagiose fossero posti in quarantena.

Nel frattempo, Papa Gregorio XIV elevava la compagnia ad ordine religioso e l'8 dicembre 1591 il sacerdote con 25 compagni fece la prima professione dei voti, aggiungendo ai tre abituali di povertà, castità e obbedienza il quarto voto, vale a dire quello di perpetua assistenza corporale e spirituale ai malati ancorché appestati. Nella pratica della carità, i ministri degli infermi, che diventeranno poi i camilliani, stabilirono il seguente paradigma: il corpo prima dell'anima, il corpo per l'anima, l'uno e l'altra per il Dio. Per un certo tempo il sacerdote Camillo governò personalmente l'ordine, fondando case in parecchie città d'Italia, ma nel 1607 vi rinunciò per qualche dissenso sorto tra i confratelli e riprese a tempo pieno l'assistenza ai malati, ai poveri, ai diseredati. L'ulcera della caviglia non l'abbandonò mai e dopo la comparsa di patologia renale e gastrica, egli moriva il 14 luglio 1614. I suoi resti mortali restano sepolti nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma. Don Camillo de Lellis da Bucchianico venne beatificato nel 1742 e proclamato santo 4 anni dopo da Papa Benedetto XIV. Leone XIII lo dichiarò nel 1886 patrono degli infermi e degli ospedali. Pio XI lo proclamò patrono degli infermieri nel 1930 e Paolo VI, qualche decennio più tardi, protettore particolare della sanità militare italiana. La sua festa liturgica ricorre appunto oggi, il 14 luglio. L'ordine dei camilliani ha avuto un progressivo sviluppo lungo gli abbondanti 4 secoli che costituiscono la sua storia, fatti salvi alcuni momenti difficili nel 700 e nell'800. Nel tempo si sono formate comunità di religiose e poi le ministre degli infermi e ancora sono sorti in varie parti del mondo gruppi di laici, uomini e donne, che hanno fatto proprio il carisma e la missione di San Camillo. Tutti insieme, ordine in testa, costituiscono la famiglia camilliana.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo, ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere e in fondo parlare anche a ciascuno di noi. E allora questa settimana con Samira Rocchetti, che è regia, raccontiamo la storia di Don Leonardo Manuli, sacerdote dal 2007, saggista, giornalista, pubblicista e molto attivo nel dialogo tra fede, cultura e impegno sociale, con tante pubblicazioni e iniziative legate alla promozione della legalità, alla riflessione sui giovani e alla memoria di figure importanti come quella di padre Pino Puglisi. Si è occupato di pastorale giovanile, coltiva l'interesse per la radio, è appassionato di antropologia culturale e tantissime altre cose che ci racconterà lui stesso, perché Don Leonardo Manuli è qui con noi. Ben arrivato.
2: Grazie, un cordiale saluto a tutti e a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Ciao Daniela.
1: Ecco, quindi mi hai aiutato, posso darti del tu?
2: Sì, benissimo, dai, entriamo in confidenza.
1: Entriamo in confidenza, anche perché appunto in questa trasmissione entriamo in confidenza con te, Don Leonardo. Abbiamo molte cose in comune, ho scoperto, passioni musicali, anno di nascita che non diciamo, ma insomma siamo esattamente coetanei, e anche la passione per la radio, perché ho scoperto, Don Leonardo, che sei uomo di radio.
2: Sì, anche per me è stata una scoperta, perché sin da ragazzo volevo fare radio, poi c'è stata una opportunità di un'intervista e ho iniziato anche a curare delle rubriche. Da circa 6 anni faccio radio, una radio locale.
1: Poi ne parleremo se ti va. Intanto, se ti dovessi chiedere qual è un po' l'anno spartiacque, noi racconteremo un po' la tua vita prima e la tua vita dopo, qual è stato il momento in cui hai ricevuto la chiamata, il momento che ha cambiato la tua vita?
2: Guarda, ci sono stati due momenti molto particolari, che sia quando ho fatto la cresima da adulto, avevo 24 anni, e sia quando avevo concluso gli studi universitari statali, dopo che mi sono laureato in scienze bancarie, e l'incontro con un vescovo, che adesso non c'è più, e anche con il mio parroco, un religioso cappuccino che ricordo con grande affetto, hanno iniziato a cambiare la mia vita.
1: Quindi la tua vita prima era completamente diversa, già questa cresima a 24 anni in età adulta, no? È una cosa inconsueta.
2: Allora, la politica, mi piaceva impegnarmi, ecco, nella politica, ero anche arbitro di calcio appartenente alla Federazione Italiana, quindi alla FIGC. Ero molto attivo, sono ancora attivo, però ero molto attivo nel sociale. E quando io sono entrato in seminario, ho fatto questa scelta, ho iniziato questo percorso, diverse persone accanto a me, non ti dico la mia famiglia, si sono veramente stupiti, tanto che si sono domandati: ma questo è pazzo, giovane, laureato, prospettive di lavoro, avevo vinto anche un concorso di lavoro, sai, tante proposte. Io mi sono laureato a 25 anni, ci sono diverse proposte di lavoro, e lì sono stato, per usare una parabola evangelica, una metafora evangelica, quella di San Paolo, sono stato fulminato o sedotto come Geremia.
1: Mamma mia. Sì, davvero un cambio radicale, ma è vero che eri, insomma, un giovanotto che andava in discoteca, insomma, hai fatto tutto quello che fanno i giovani.
2: Anche, guarda, non lo so come tu lo sai, però anche questo, sai, quando sono entrato in seminario, un po' ho sofferto all'inizio, perché il sabato sera uscivo con i miei amici, andavamo alle feste di compleanno, ballavamo, anche i miei amici si sono stupiti. E poi il sabato sera mi ritrovavo a stare alle 9:30, mi dovevo ritirare perché il seminario non potevi uscire, e mi mancavano questi incontri, sfogarmi, sempre divertendomi in maniera sana ed equilibrata.
1: Ma la fede quindi nella tua vita c'è sempre stata, magari in maniera ovviamente meno coinvolgente?
2: Sì, molto semplice. Una fede, io ringrazio i miei genitori perché mi hanno educato alla vita cristiana, sai, i sacramenti, partecipare agli incontri di Azione Cattolica, a messa accendavo, però ero molto, molto semplice, genuino, diciamo che niente di eccezionale, un cristiano, quel cristiano normale.
1: Certo, se ti avessero detto quando eri ragazzo e ti sei iscritto all'università che poi la tua strada sarebbe stata un'altra, no, forse non ci avresti creduto neanche tu. Tu da grande cosa volevi fare, Leonardo?
2: Lavorare, guarda, ti può sembrare strano, ma volevo lavorare in borsa perché era il percorso di laurea. Io mi interessavo della finanza, della borsa, del mondo dell'economia, e poi mi sono trovato, veramente è stato per me qualche cosa di radicale, perché sono entrato in un mondo che io sinceramente non conoscevo.
1: Sì, davvero un cambiamento grande. Adesso poi tra poco ti chiederò di raccontarmi proprio quegli attimi lì, perché immagino che insomma non sia stato neanche per te facile capire, no, che era davvero il momento di cambiare strada. Però vorrei fare una pausa musicale, così ti conosciamo anche attraverso la musica. No. Dovessi chiederti, non lo so, una canzone che ti riporta alla vita di prima, insomma, giovane sei anche adesso, però a proprio quando eri ragazzo, cosa ti viene in mente?
2: Guarda, a me viene in mente il caro Eros Ramazzotti, accompagnato tutta la mia gioventù. Il brano di esordio, Terra Promessa, una storia importante. E poi, permettimi, Daniela, qualche canzone la dedicavo a qualche ragazzo che ho conosciuto, che ho frequentato, di cui mi sono innamorato. Mi ricordo che una volta ho fatto una cosa, ho registrato una musica cassetta, no? Una volta avevamo questo, e allora io le regalai a questa ragazza, e quindi Eros mi ha accompagnato, gli amori giovanili, gli entusiasmi.
1: E allora non possiamo che ascoltarci un Eros Ramazzotti, Dannata. Ci ascoltiamo proprio Terra Promessa.
2: Grazie.

0: ed era terra promessa, e poi anticipavo a Don Leonardo che ha fatto felice anche me, perché è stato anche la colonna sonora della mia giovinezza, Eros Ramazzotti, quindi questa canzone mi ha fatto emozionare. E prima ci raccontavi, Don Leonardo, vi ricordo che è con noi questa settimana Don Leonardo Manuli, e ovviamente insomma della tua vita di prima, una vita di un ragazzo che fa tutte le cose che fanno i ragazzi, sicuramente molto attento all'altro, al sociale, sicuramente cristiano, quindi con dei valori che la tua famiglia ti ha trasmesso, però lungi dall'immaginare che poi a un certo punto della tua vita qualcosa sarebbe cambiato. Cioè, hai raccontato da Leonardo di due momenti importanti, no? Due momenti spartiacque, quindi il momento della cresima e il momento della laurea. Ma tu come hai capito che eri stato chiamato?
1: Guarda, io penso di aver sentito sempre dentro di me il desiderio di un impegno, di fare qualche cosa, e desideravo concludere l'iniziazione cristiana con il sacramento della cresima, che io non avevo, e ho sentito in me in quegli incontri accompagnati dal mio parroco, ripeto, un religioso cappuccino a cui sono affettuosamente legato, il dono dello Spirito Santo. E da lì, dopo quei giorni, mi ricordo aprile, 25 aprile del 1998, sentivo che in me cambiava qualche cosa, il desiderio di fare qualche cosa di più, che poi io trovavo anche nella preghiera, ma ripeto, la mia era una preghiera molto spontanea, e il Signore mi ha fatto questo scherzetto, cara Daniela.
0: Non te ne sei mai pentito?
1: No, anche se durante questi 18 anni di sacerdozio sono stati tanti momenti difficili, bisogna dirlo. Non è stato facile, perché poi si rivedono tante cose, si pensa, però non si può essere come quando si era più giovani, perché abbiamo gli ideali, vediamo, ci scontriamo con una realtà che dura, e a volte noi preti avremmo anche bisogno di ascolto in un tempo in cui vedi tanto le tue fragilità, vorresti fare di più, però poi bisogna accettare il limite di noi stessi.
0: Non c'è dubbio. Quando te lo ricordi sicuramente benissimo il momento in cui ne hai parlato alla tua famiglia, già hai anticipato, insomma sono rimasti un pochino spiazzati. Lo hai fatto subito? Hai atteso un po' per essere sicuro tu? Hai trovato subito le parole giuste? Com'è andata?
1: Guarda, loro hanno pensato una delle mie tante follie, perché io qualche follia però giovanile l'ho fatta, no? E ti dicevo, l'impegno in politica, io partivo, andavo a Roma alle manifestazioni, partecipavo anche alle manifestazioni locali, ero preso di entusiasmo. Poi quando sono entrato in seminario, ma dopo la laurea, quindi con tante aspettative, desideri, anche la mia famiglia credeva in me, questa svolta radicale non l'hanno presa bene, non che l'hanno rifiutata, però hanno pensato, ma lui con la testa ci sta bene o non ci sta bene, ma si rende conto che cosa va a fare? Perché guarda, per me non è stato facile, perché io ho studiato alla ragioneria, mi sono laureato in economia, però per me la teologia e la spiritualità sono stati un mondo diverso, non ho fatto filosofia, non ho studiato latino e greco, per me ricominciare non è stato facile.
0: Immagino, e poi studiare, hai dovuto studiare tanto, perché ricordiamo che insomma la preparazione è una preparazione serrata. Tra l'altro mi sono permessa di leggere il tuo curriculum, Don Leonardo, e ho visto che non ti sei più fermato per quel che riguarda lo studio.
1: No, ho fatto anche il dottorato, ho fatto anche un master in scienze e fede, continuo ancora a studiare, e ormai per me è diventato un vizio studiare, mi piace studiare, mi piace leggere, conoscere, però ripeto, quando ho studiato alla statale ho fatto tanti sacrifici, perché gli studi erano più rigidi, ma ricominciare in teologia, entrare a prendere confidenza con queste discipline, per me non è stato facile, di nuovo davanti ai professori, di nuovo sotto i libri, però devo dire che sono stato ricompensato e il Signore anche mi ha aiutato in questa fatica.
0: Don Leonardo, tu hai scelto comunque di tornare in Calabria, sì. No? Sei in Calabria.
1: Sì, ho scelto, avrei, diciamo che un mio desiderio era rimanere a Roma, perché Roma mi ha convertito anche, ha cambiato la mia vita. Io ero un ragazzo calabrese che non era mai uscito fuori dalla Calabria, io ho studiato a Messina all'università, però Roma, e ringrazio il vescovo che mi mandò a studiare a Roma, perché vide in me delle caratteristiche, adulto, laureato, e quindi mi sarei trovato più a mio agio. Ho incontrato il mondo, ho studiato all'università gregoriana, poi anche quando ho fatto gli studi di licenza e di dottorato, ho incontrato il mondo, compagni asiatici, africani, dell'America Latina, è stato veramente bello, sono stati, devo dire, gli anni più belli della mia vita. E poi a contatto con la chiesa di Roma, partecipavo alle celebrazioni solenni, di questo veramente, guarda, oggi mi fa emozionare, Daniela, perché ho quasi le lacrime agli occhi, perché mi ricordo di quei momenti, questi passaggi belli di cui veramente bisogna fare una memoria grata.
0: Sì, questa parola gratitudine è una parola che secondo me deve tornare di moda, dobbiamo sì. Imparare a no? Essere grati, no? Per tutto quello che ci viene dato. Tu sei molto a contatto con i giovani, sì. Sei stato anche responsabile sì. Della pastorale giovanile. Quanto è importante per te, appunto, rapportarti ai ragazzi?
1: Guarda, io mi rivedo in loro, però è una generazione diversa. Quando posso, mi permetto qualche consiglio, ma non faccio il maestro, perché bisogna avere prudenza nel parlare con loro, anche perché vedono in noi forse quel prete tutto ingessato, ma io non sono così, perché non sono stato mai in questo modo. E allora io penso che a loro bisogna incoraggiarli. Ieri, come ti dicevo, ho incontrato dei giovani ragazzi che fanno gli obiettori di coscienza alla radio, e ci sono messi a chiacchierare, vedevo nei loro occhi i sogni, la semplicità, e mi sono permesso di dargli dei consigli. Si trovano un po' smarriti in questo mondo, ma forse come lo eravamo pure noi.
0: Eh sì, assolutamente sì, poi ce ne dimentichiamo, ma insomma sicuramente è un'età in cui c'è bisogno di punti di riferimento. Oggi probabilmente le cose sono sì. Un pochino più difficili, perché è più difficile trovarli, questi punti di riferimento.
1: Sì, oggi è difficile, però io penso che dobbiamo saper guardare. La vita secondo me sta nei dettagli. Quando vediamo una mamma che allatta il proprio bambino, un fiore che spunta da un marciapiede, due anziani che si abbracciano, un ragazzo che aiuta un anziano ad attraversare la strada, questi sono germogli veramente di speranza, perché oggi forse siamo dissolti da tutto questo e guardiamo il male, la violenza, quel brutto che c'è, ma purtroppo alcuni media ci raccontano di questo, ma guarda, nelle nostre piccole realtà ci sono tanti germogli di bene.
0: Per fortuna. Prima hai usato appunto l'aggettivo grato, no? Mi riaggancio a questo. Se guardi indietro Don Leonardo, insomma, dall'inizio fino ad oggi, per cosa sei grato?
1: Guarda, io sono grato innanzitutto alla mia famiglia, che ha fatto dei sacrifici, grato a loro, grato ai miei nipotini, a cui voglio bene. Io ogni libro che scrivo, come diceva il grande maestro Camilleri, io scrivo libri per dedicarli ai nipotini, io li dedico a loro, perché loro stanno crescendo, stanno germogliando, e sono grato alle persone che mi hanno accompagnato, agli amici che mi hanno voluto bene, ai professori che mi hanno indicato la via di Dio, e sono grato veramente al Signore. La vita a me ha dato tanto, perché potevo essere altro, no? Potevo essere anche un delinquente, potevo essere in carcere, però il Signore, se in me ha voluto alcune cose, e per essere una luce così debole, fragile, per essere di esempio, perché a volte quando parlo con altri, sai, in me vedono, non dico un punto di riferimento, ma c'è una stima. Io dico questo del prete: non lo so se questa è una mia definizione, l'ho pensata io, il prete è l'uomo che disturba il mondo, che lo sveglia, che indica qualche cosa, anche se è, bisogna riconoscerlo, un peccatore fragile, fragile e imperfetto.
0: Riconoscerlo è importante, non sempre, diciamo, non avviene sempre, no? Questa consapevolezza. Ti va se ascoltiamo un'altra canzone, Don Leonardo?
1: Certo, benissimo.
0: Però la scegli tu, mica io.
1: Guarda, è la sigla della mia rubrica L'abito non fa il monaco, Esseri umani di Marco Mengoni.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: Grazie Romani di Marco Mengoni, che è un testo bellissimo peraltro. E a proposito poi delle fragilità di cui parlavamo, Don Leonardo, anche questo è un tema di questa canzone, quindi non mi stupisco che tu l'abbia scelta. Parlavi della tua rubrica in radio, ma come si chiama questa radio? Possiamo saperlo così ti ascoltiamo?
1: Certo, la radio è Radio Eco Sud, è una radio che ha 50 anni di vita, quindi ha un bel percorso. Io conduco due trasmissioni, L'abito non fa il monaco e Il pensiero all'imbrunire la sera, quindi sono costantemente presente, e poi sono anche direttore della testata giornalistica della radio, ma non solo faccio radio, faccio anche web tv e scrivo su qualche giornale locale.
0: E scrivi libri, hai anche uno spazio online, ti va di lasciarci il tuo sito?
1: Sì, il mio sito è il blog di Leonardo Manuli, dove racconto chi sono, le mie riflessioni, anche le riflessioni spirituali, sui giovani e i libri che ho pubblicato, perché questo anche mi fa conoscere, mi fa condividere la mia esperienza.
0: E noi continueremo a seguirti lì, anche se oggi ti abbiamo conosciuto un pochino meglio. E io ti ringrazio tanto per questo tempo che ci hai regalato, è stato bellissimo oggi a vocazione parlare di te. Ecco, ma cos'è la vocazione? Cioè, se io dovessi definirla, è complicato.
1: Guarda, io oggi ringrazio te e non lo dico, te lo dico sinceramente, perché oggi mi hai fatto fare un cammino di gratitudine e mi sono anche emozionato, perché mi hai fatto fare un salto grande indietro. E io non parlerei più di vocazione, ma io parlerei di seduzione. C'è qualche cosa, guarda, che è successo nella mia vita. Non voglio scandalizzare nessuno, ma quante volte ho pensato di lasciare, ma mi sono sentito di nuovo tirare. Quante volte ho detto no, ma è sbagliato, ma è falso, ma mi ero illuso, ma mi sono sentito nuovamente tirare. Devo dire che c'è qualcuno che è veramente più forte di me, è una lotta. Non mi paragono a Giacobbe, a quelle lotte di alcuni personaggi delle Sacre Scritture, ma c'è una lotta, e in questa lotta è il Signore che è veramente più forte, con il dono dello Spirito Santo.
0: Don Leonardo, visto che Roma ti ha cambiato, Roma ti aspetta, ti aspettiamo qui per conoscerti.
1: Ma guarda che io vengo sempre a Roma, vengo quando è festa al collegio dove ho studiato, il collegio Capranica di Sant'Agnese, quando vengo a fare anche i ritiri spirituali. Per me è un contatto continuo Roma, perché Roma, ripeto, sono grato, è una città, è la capitale del mondo, la potremmo definire, quindi per me è un punto di riferimento molto importante.
0: E allora ti aspettiamo, intanto grazie mille.
1: Grazie a te, e aggiungo un'altra cosa, sono anche tifoso della Roma, permettimi.
0: Allora meraviglioso, che poi tra l'altro ho visto da Leonardo che tu pratichi sport, insomma lo sport
1: sì, sì.
0: Fa parte della tua vita da sempre, non solo come tifoso ma anche come praticante.
1: Sì, io quando ero più giovane ovviamente giocavo a calcio, adesso faccio palestra, faccio piscina, mi piace saltare con la corda, anche bisogna tenersi in allenamento, però lo sport veramente aiuta la mente, ma ti fa sentire in un corpo che tu lo devi rispettare.
0: Esatto, perché poi conserva la nostra anima, quindi va tenuto in salute. Don Leonardo, è stato veramente bellissimo per noi conoscerti, grazie mille per questo tempo che ci hai regalato e a presto.
1: Grazie a te.
2: Vocazioni.
0: E così siamo alla fine di questa puntata di Vocazioni, per la quale ringrazio Don Leonardo Manuli. C'è anche un sito che vi consiglio di adocchiare ed è il blog di leonardomanuli.it, anche proprio per continuare a seguire Don Leonardo. La sua storia ci ha appassionato, continueremo sicuramente a seguirlo e anche a leggere i suoi libri. Io ho giusto il tempo di ringraziare Samira Rocchetti che mi ha accompagnato alla parte tecnica e ricordarvi anche che il programma lo potete riascoltare su Play 2000, piattaforma da scaricare in maniera assolutamente gratuita. Nella sezione podcast trovate proprio la pagina dedicata a vocazioni e lì ritroverete tutte le nostre puntate. C'è anche il nostro sito internet www.inblu2000.it, anche in questo caso ottimo punto di riferimento per seguire noi e tutte le altre trasmissioni. Io naturalmente vi do appuntamento alla prossima settimana, avremo un'altra storia di vocazione da raccontare. Nel frattempo a tutti voi grazie e buon proseguimento.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prego.

recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

nella quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in

0: Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

nell'ultimo mistero del Rosario, meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Il 14 luglio ricordiamo San Camillo dell'Ellis, sacerdote. Era il secondo figlio, atteso per molto tempo, dei nobili Giovanni dell'Ellis e Camilla de Compellis. Camillo, un gigante di forza, di coraggio, di carità, di dolcezza. In effetti, tutta la vita di Camillo fu straordinaria. Egli nacque il 25 maggio 1550 a Bucchianico di Chieti, nell'Abruzzo. Nel mese di marzo di quello stesso anno moriva a Granada Giovanni di Dio, un altro grande santo della sanità. Fu battezzato col nome di Camillo in ossequio alla madre, nome che significa ministro del sacrificio. Camillo fu un fanciullo vivace e irrequieto. Imparò a leggere, a scrivere e poi via, allorché a 13 anni gli morì la madre, nei tumulti di una vita vagabonda. Al seguito del padre, militare di carriera negli eserciti spagnoli, cominciò a frequentare le compagnie dei soldati, imparandone linguaggio e passatempi, fra i quali il gioco delle carte e dei dadi. Preparatosi anche nel mestiere, mentre si stava arruolando nell'esercito della Lega Santa, improvvisamente gli morì il padre Giovanni, col quale doveva imbarcarsi. All'evento luttuoso seguì la comparsa di una dolorosa ulcera purulenta, forse da osteomielite, alla caviglia destra. Ciò costrinse Camillo a recarsi a Roma per il suo trattamento all'ospedale San Giacomo degli Incurabili. Parzialmente guarito, Camillo pensò che gli conveniva proprio fare il militare mercenario e con la seconda lega fu mandato al soldo della Spagna, prima in Dalmazia e poi a Tunisi. Fu congedato nel 1574, perse ogni suo avere al gioco e fu accolto dai cappuccini di San Giovanni Rotondo, non lontano da Manfredonia, a fare il manovale, dopo aver girato qua e là in cerca di elemosina. Le buone parole di un frate di quel convento e la grazia del Signore trasformavano il cuore e la vita di quello sbandato ormai quasi 25enne, e nel febbraio 1575 avvenne la conversione. La piaga, che intanto si andava estendendo alla gamba, lo riportò al San Giacomo di Roma, dove con ben altro spirito rispetto al primo ricovero cominciò, più che a pensare a se stesso, a rendersi conto dello stato di abbandono e di miseria in cui si trovavano i malati, alla mercé di un personale indifferente e insufficiente. Si mise a servire i suoi compagni sofferenti e lo faceva in maniera così delicata e diligente che gli amministratori lo promossero responsabile del personale e dei servizi dell'ospedale.

non riuscendo a cambiare la situazione generale, Camillo ebbe l'ispirazione, una volta dimesso, di convocare un gruppo di amici che, consacratisi a Cristo crocifisso, si dedicassero totalmente alle prestazioni verso gli ammalati. Essi formeranno più avanti la Compagnia dei Ministri degli Infermi, che Sisto V, Papa dal 1585 al 1590, approvava nel 1586, con il permesso ad ognuno di portare l'abito nero come i chierici regolari, ma con il privilegio di una croce di panno rosso sul petto, come espressione della redenzione operata dal dono del preziosissimo sangue di Cristo. Intanto Camillo trovava il tempo per studiare e nel 1584 veniva ordinato sacerdote a San Giovanni in Laterano. In quel tempo esisteva a Roma il grande ospedale o arcispedale di Santo Spirito, che Innocenzo III, Papa dal 1198 al 1216, aveva fondato nel 1204 come Hospitium Apostolorum e che proprio Sisto V aveva provveduto a rinnovare e a ingrandire. Qui prese ben presto servizio Camillo coi suoi compagni e per 28 anni egli ebbe ogni attenzione per quei malati, nei quali spesso contemplava misticamente Gesù Cristo stesso. Egli riuscì anche a esigere che le corsie fossero ben arieggiate, che ordine e pulizia fossero costanti, che i pazienti ricevessero pasti salutari e che i malati affetti da malattie contagiose fossero posti in quarantena.

Nel frattempo, Papa Gregorio XIV elevava la compagnia ad ordine religioso e l'8 dicembre 1591 il sacerdote con 25 compagni fece la prima professione dei voti, aggiungendo ai tre abituali di povertà, castità e obbedienza il quarto voto, vale a dire quello di perpetua assistenza corporale e spirituale ai malati ancorché appestati. Nella pratica della carità, i ministri degli infermi, che diventeranno poi i camilliani, stabilirono il seguente paradigma: il corpo prima dell'anima, il corpo per l'anima, l'uno e l'altra per il Dio. Per un certo tempo il sacerdote Camillo governò personalmente l'ordine, fondando case in parecchie città d'Italia, ma nel 1607 vi rinunciò per qualche dissenso sorto tra i confratelli e riprese a tempo pieno l'assistenza ai malati, ai poveri, ai diseredati. L'ulcera della caviglia non l'abbandonò mai e dopo la comparsa di patologia renale e gastrica, egli moriva il 14 luglio 1614. I suoi resti mortali restano sepolti nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma. Don Camillo de Lellis da Bucchianico venne beatificato nel 1742 e proclamato santo 4 anni dopo da Papa Benedetto XIV. Leone XIII lo dichiarò nel 1886 patrono degli infermi e degli ospedali. Pio XI lo proclamò patrono degli infermieri nel 1930 e Paolo VI, qualche decennio più tardi, protettore particolare della sanità militare italiana. La sua festa liturgica ricorre appunto oggi, il 14 luglio. L'ordine dei camilliani ha avuto un progressivo sviluppo lungo gli abbondanti 4 secoli che costituiscono la sua storia, fatti salvi alcuni momenti difficili nel 700 e nell'800. Nel tempo si sono formate comunità di religiose e poi le ministre degli infermi e ancora sono sorti in varie parti del mondo gruppi di laici, uomini e donne, che hanno fatto proprio il carisma e la missione di San Camillo. Tutti insieme, ordine in testa, costituiscono la famiglia camilliana.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera e il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
2: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua
1: iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
2: Hai deposto tutto il tuo sdegno

0: la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
0: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
1: Misericordia e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.
0: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei stato buono con noi, Signore, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
0: L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Abbiamo una città forte, egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele.
1: Il suo animo è saldo, tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.
0: Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna.
1: Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano.
0: Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio.
1: Di notte anela a te l'anima mia, al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo.
0: Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
0: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
0: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
0: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza. Ha suscitato per noi una salvezza potente.

0: aveva promesso per bocca dei profeti. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo:
3: ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno.
0: Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
1: In te poniamo ogni speranza.
0: Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
1: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto,
0: perché nulla possiamo senza di te.
1: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono.
0: Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: intento di comunicare con le sue creature. La sua parola è una parola viva, efficace. Ricordate quando dice sia la luce, quando con la parola creò l'universo e soffiando l'alito di vita dal fango estrasse la creatura umana, sua immagine e somiglianza. Una parola che crea, ma anche una parola che distrugge. Dio ha voluto comunicare con noi proprio attraverso la debolezza della parola, che può essere capita secondo i nostri punti di vista. Quante volte si lamenta perché è un Dio inascoltato, perché la gente, il suo popolo prima, poi quanti sono con Gesù alla sua scuola, poi anche oggi nel tempo della Chiesa, molti vanno per la loro strada e dimenticano quella parola che chiama, che invita alla riflessione, che domanda un impegno nuovo, che comunica la speranza. Ecco perché oggi c'è tanta tristezza e confusione, prima di tutto dentro di noi. Ci manca la luce della parola, ci manca la verità di quella parola, e allora tutti crediamo di aver ragione mettendo in croce il Figlio di Dio che si è fatto carne, Lui, il Verbo, la parola del Padre, per poter essere compreso, accolto, per dare la sua vita per noi. Commuove Gesù, che sceglie come pulpito una barca ormeggiata alla riva. Si distacca un po' per poter vedere in faccia quella povera gente che era andata ad ascoltarlo. Non era un cantastorie, non era un vecchio che aveva tempo da perdere, ma doveva mettere nel cuore di queste persone la conoscenza di Dio, il rapporto con Dio. Ed ecco che usa le parabole, un magistrale modo di comunicare, perché prende lo spunto dalla vita di ogni giorno, dai fatti, dalle esperienze di quella gente, e invita, quasi costringe a riflettere, a tirare delle conclusioni. Le parabole pizzicano non solo la curiosità spirituale, ma anche il desiderio di dare alla propria vita delle risposte fondamentali. E inizia con la prima parabola, quella del seminatore. È facile vedere in quel seminatore Gesù, che è venuto a portare con abbondanza il dono della parola di Dio, la luce, la verità, la speranza che tutti gli uomini desiderano e che non possono trovare in altre promesse, in altre chiacchiere, in altre idee che vengono chissà da chi. È solo Dio che conosce il cuore dell'uomo e porta il seme adatto perché germogli sul suo terreno. A prima vista sembra un seminatore sprovveduto, diremmo noi un po' esagerato, fuori di testa. Se pensiamo come costruiscono con precisione oggi le seminatrici per i nostri campi, che devono far cadere ogni giusta misura un unico seme. E io ricordo mia nonna, quando seminava, se le cadevano di mano due semi si abbassava per accoglierne uno che andava sprecato. Questo Dio spreca, dona con generosità, nell'intento di raggiungere tutti. Quel braccio si allarga in tutto l'orizzonte perché tutti abbiano in abbondanza la sua parola, il suo insegnamento. Sapete che in Palestina si usava arare dopo la semina per coprire quella semente e permettere di trovare il terreno adatto per germogliare. Ebbene, la nostra riflessione va oggi sul modo di accogliere il Signore, di desiderare di leggere il suo Vangelo, di conoscere la sua volontà, di capire quello che ci domanda per il bene della nostra vita. Qui si distinguono tanti terreni diversi, dice Gesù, e dobbiamo pensare che il nostro cuore a volte è un po' battuto, impermeabile come una strada, oppure ricoperto di spine nell'affanno, nella stanchezza. Dobbiamo riconoscere che ci fotografano bene nei vari momenti e stagioni della vita questi luoghi diversi dove cade la parola. E forse la nostra riflessione, dopo aver ascoltato Gesù oggi, dovrebbe essere: liberami dalle spine, che è quel mio voler a tutti i costi arrivare dovunque, senza dedicarti un po' di silenzio, di spazio, senza liberarmi dalla smania di voler apparire davanti agli altri. Oppure, Signore, faccio fatica a ripensare quello che tu mi dici, quello che mi insegni, e allora toglimi via questo terreno sassoso, liberami, fai in modo che durante la settimana sia meno arido davanti a te, mi esponga alla pioggia, alla neve della tua parola che feconda, magari ripetendo dentro di me qualche piccola giaculatoria, qualche preghiera che mi unisce al tuo cuore. Quello che domandiamo è di non essere sordi. Qualche volta quella tristezza che ci accompagna ha l'origine proprio l'aver tagliato la comunicazione, i ponti con Dio che parla e ci ripete: tu sei mio figlio, io per te ho dato la vita, io vengo a nutrirti nella Santa Eucaristia, io ti presento come modello mia madre, su, coraggio, non temere. Oh, se sentissimo queste parole calare dentro di noi per dare stabilità alla nostra vita cristiana. E quante volte questa parola dovrebbe correggere il nostro comportamento quando siamo portati a disprezzare gli altri, a vedere tutto negativo davanti a noi, a denunciare il male, magari la trave degli altri, invece di togliere la nostra trave. Oggi al Signore diciamo: lasciami malleabile davanti ai tuoi insegnamenti. A te voglio ispirare la mia vita perché tu trovi un figlio, una figlia obbediente a te. Quante volte il Signore si è lamentato per la durezza del cuore, quello che è chiamato il cuore incallito, il cuore che non lascia un minimo spazio di accoglienza a lui che parla, perché l'uomo vuole fare di testa sua e non compiere la sua volontà. Ma in questo modo, invece che costruire, demolisce; invece che camminare verso la vita, prende il sentiero più facile della morte. Oggi si danno sentenze, anche sentenze di morte. I tribunali degli uomini, come in questa settimana, si prendono la libertà di dire: lasciamo morire un malato in coma. Sono parole di uomini che purtroppo seminano morte. la parola di Dio invece, che domanda il rispetto della vita, chiede a noi di metterci in tutti i modi al servizio della vita. Quante volte allora la volontà dell'uomo non è la volontà di Dio? A noi ascoltare la sua voce, dargli un terreno totalmente disponibile, liberandoci progressivamente da tutto quello che impedisce l'incontro con Lui, un Dio vivo che parla al cuore. Chiediamo di essere liberati dall'affanno, dall'orgoglio di chi pensa di sapere tutto. Soprattutto diamo una disponibilità per ascoltare e mettere in pratica quella parola che porterà frutti di santità anche nella nostra povera vita.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Priverno, antica città d'arte in provincia di Latina. Il comune si trova a 151 metri sul livello del mare e conta circa 14.500 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Anna Maria Bilancia.
2: Benvenuti a Priverno, sono Anna Maria Bilancia, sono il sindaco, pensate, il primo sindaco donna di questa città, quindi una grande responsabilità. Priverno è una cittadina del Lazio che si trova esattamente a metà via tra le province di Frosinone e di Latina. Ha una lunghissima storia, nasce come città volsca addirittura, di cui ricordiamo le gesta della bella Camilla raccontate da Virgilio nell'Eneide, ma anche da Dante, figlia del re di questa città, il re Metabo. E poi nel secondo secolo avanti Cristo diventa città romana, una colonia molto importante, almeno da quello che testimoniano le rovine di domus importanti, un grande teatro che si possono osservare ancora oggi nel parco archeologico di Privernum, nella piana di Mezzagosto, vicino il fiume Maseno. Nel XI-XII secolo Priverno diventa città medievale perché gli abitanti, che probabilmente fuggono per le alluvioni o per le invasioni barbariche, si accastellano sulle colline circostanti, dando vita a tante città, tra cui la nostra, che sicuramente è la più grande, la più importante di questo comprensorio. È una città che testimonia il passaggio della chiesa, di famiglie nobili molto importanti, lasciandoci oggi godere della vista di palazzi sontuosi, di tante case importanti di stampo medievale e di tantissime chiese, ben 14. Tra queste molto importanti quella di San Giovanni con gli affreschi di Santa Caterina studiati da tutte le università laziali. Quella di Santa Maria, che è la cattedrale, che conserva anche una reliquia importante, il teschio di San Tommaso d'Aquino, che è il nostro santo patrono, perché è morto in un luogo per noi il più importante di tutti, il più bello e suggestivo, che è l'abbazia di Fossanova. Lì, nel 1274, San Tommaso morì e quindi siamo fieri di aver avuto sicuramente la testa più importante del Medioevo nel nostro territorio. È per questo che poi è diventato il santo patrono della città. Priverno ha però anche tante tante tradizioni culturali e storiche e che si trasformano in numerosi eventi che si realizzano durante tutta l'estate in particolare. Tra i più importanti sicuramente è il Palio del Tributo. Oltre al Palio del Tributo, a Fossanova si tiene la ormai notissima festa medievale ogni anno l'11, il 12 e il 13 agosto, che vedono figuranti reinterpretare i mestieri, le arti di quei tempi. Oltre agli eventi, che sono tantissimi, anche perché realizzati in collaborazione con tante associazioni, perché Priverno è una città molto viva, molto dinamica, ci sono anche luoghi dove cerchiamo di promuovere la cultura, quella con la C maiuscola. Abbiamo un teatro molto molto attivo che ha ripreso la sua attività anche grazie alla TCL con delle belle stagioni invernali, e poi abbiamo due musei molto importanti. Uno, il museo archeologico, che si trova proprio in Piazza del Comune, e l'altro, il museo medievale che invece è a Fossanova e raccoglie tutti i reperti medievali sia del borgo di Fossanova che della sopraelevazione medievale che Priverno, l'antica città romana, ha subito poi nel tempo. E poi Priverno è anche la culla di sapori importanti legati a cibi squisiti, alcuni esclusivi, alcuni presidi slow food, per cui si mangia molto molto bene.
1: Adesso andiamo ad incontrare Don Giovanni Gallinari, arciprete parroco della concattedrale di Santa Maria Annunziata.
3: Benvenuti a vivere insieme questo momento, un po' di presentazione, un po' di questa comunità, che come sapete è una delle comunità più antiche del nostro territorio, una volta diocesi con Terracina, Priverno, Sezze, ora c'è il nuovo assetto di Latina, Terracina, Sezze, Priverno, quindi questa chiesa con cattedrale. Come avete potuto vedere all'ingresso c'è una lapide che ricorda la sua fondazione, siamo nel 1183, però siccome sono stati fatti accenni precedenti anche negli anni antecedenti di altri papi, probabilmente questa chiesa un po' più antica ha avuto una serie di interventi, di rifacimenti. Se guardate bene la parte di davanti, la crociera lì è segno proprio di una chiesa che nasce sullo stile di Fossanova, gotico borgognone, naturalmente un po' rimaneggiata e quindi ha perso un po' con gli altri interventi del XVII-XVIII secolo, ha perso un po' la sua immagine iniziale ed oggi si presenta così. In essa ci sono dei segni forti di richiamo alla fede della comunità tutta intera, come la devozione mariana con l'immagine della Madonna di Mezzagosto. C'è poi il famoso Cristo morto, il Gesù che viene portato in processione solennemente il Venerdì Santo. E poi abbiamo l'insigne reliquia di San Tommaso, il cranio di cui tanto si discute con Tolosa e come ben sappiamo. Però ecco, diciamo così, con una riflessione un po' insieme, noi siamo convinti che ci troviamo dinanzi ad una vera e autentica reliquia, con tutto ciò che si è potuto dire, anche studi recenti che hanno voluto poi far vedere la vita di San Tommaso conclusa con l'avvelenamento, cosa che mi è molto difficile pensarla se andiamo a leggere quelle che sono state le sue parole dette poi a Fossanova nel momento del suo trapasso, quando non solo, diciamo, aveva fatto questa preghiera molto bella, ma recitando il Cantico dei Cantici ha concluso così la sua vita. In questa chiesa si svolgono un po' gli eventi principali della città e come devozione mariana e come altri appuntamenti il Corpus Domini, poi appunto la Settimana Santa, poi in onore della Madonna compatrona di Priverno, perché il primo patrono è stato San Sebastiano, e poi ci sono stati questi vari rimaneggiamenti storici, ma c'è sempre una devozione molto forte da parte della comunità.
1: Con Pasquale Di Muro andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Priverno.
4: Benvenuti dal ristorante da Romoletto, oggi ci troviamo in una dimora storica all'interno di Priverno. Il ristorante si trova nei sotterranei della chiesa comunale di San Nicola, dove vi troviamo anche degli affreschi del 1300 e del 1400 con una terrazza che si affaccia sulla vallata dei Monti Lepini. Adesso vi presentiamo i prodotti della gastronomia privernese, dove troviamo i prodotti della macelleria di Gaetano Mastrantoni, e quindi abbiamo il filetto e il carpaccio di bufala, le coppiette con la salsicetta sempre a base di bufala e anche lo speck di bufala, che può essere preparato sia in cucina o anche mangiato normalmente come antipasto. Di seguito troviamo anche altri produttori, tra cui abbiamo Palluzzi e Ortolucci, che ci preparano le nostre conserve dai carciofini alle verdurine, carciofi grigliati, delle creme spalmabili sia di pistacchio che, per quanto riguarda il dolce, anche al cacao e fondenti. E in più abbiamo anche un altro produttore di Neroni Gaetano, dove lui ha un particolare prodotto che è questa crema di chiacchietelli, che sono dei broccoletti tipici privernesi che si trovano solo ed esclusivamente qui a Priverno, dove sono dei broccoletti composti da un fiorellino viola e sono gli unici riconoscibili. Poi parliamo anche del nostro pane e quindi del nostro panificio panificio di Salvucci che ci ha preparato del pane casereccio che all'epoca veniva comunque ammassato da queste massaie, e inoltre abbiamo anche la famosa ciambella cresciuta che non è nient'altro che un impasto di pane che viene addolcito e poi lavorato con le uova e l'anice ed era usato prettamente nei periodi festivi. In più abbiamo la caciata, qui a Priverno la fanno con una crosta di frolla ed è un dolce tipico fatto con ricotta sempre prettamente di bufala, l'aggiunta del cioccolato e della cannella. In più parliamo anche della famosa bufaletta tipica privernese che è uno spezzatino di bufala cucinato solo ed esclusivamente con del rosmarino, della cipolla e dell'olio, e in più la mitica bazzoffia che non è nient'altro che una zuppa di verdura fatta con pane raffermo, fave, piselli, labietina e i mitici carciofi. In più abbiamo anche la faglia che è un prodotto che troverete solo ed esclusivamente qui a Priverno e che è un pane molto basso con l'aggiunta di semplice olio d'oliva, e parlando appunto di olio abbiamo la nostra grande azienda di olio che produce l'oliva Itrana e quindi un olio extravergine d'oliva dell'azienda Orsini. Per quanto riguarda il panificio di Giovanni Magliocchetti, questi giglietti sono praticamente dei dolci, hanno un impasto un po' simile a quello che può essere un savoiardo a livello di gusto. Ed infine troviamo la classica treccia o le mozzarelle fatte comunque di latte di bufala del caseificio Onorati qui di Priverno. I nostri prodotti vengono accompagnati anche dalle nostre case vinicole che fanno parte della strada dei vini. Quindi vi aspettiamo qui a Priverno insieme ai nostri ristoratori e produttori agroalimentari per assaggiare dal vivo i nostri prodotti.
1: Adesso con la curatrice Paola Rinaudo andiamo a visitare il Museo Archeologico di Priverno.
5: Siamo nel Museo Archeologico di Priverno. All'interno di questo museo si racconta la storia di questa città fondata dai Romani alla fine del secondo secolo avanti Cristo e vissuta fino oltre il 1000, quindi ha una vita lunghissima. Ma c'è anche una storia che precede l'arrivo dei Romani ed è la storia dei Volsci di Privernum, la cui figura più caratteristica, più significativa è certamente la regina Camilla, questa figura femminile di donna guerriera citata nell'Eneide di Virgilio. Della Privernum romana noi conosciamo molto della sua storia, abbiamo molti resti visibili appunto nel Parco Archeologico Privernum. È una storia fatta di tanti momenti di vita quotidiana che abbiamo ricomposto all'interno del museo e che stiamo facendo crescere con gli studi e con le ricerche in collaborazione con diverse università. Ma è una storia fatta anche di grandi edifici monumentali come il teatro, da cui vengono le statue, una conservata ai Musei Vaticani, rinvenuta alla fine del Settecento, ma altre statue che sono state trovate proprio negli ultimi scavi, come un gruppo scultoreo della famiglia Giulio Claudia, da Tiberio fino a un Nerone fanciullo. Ma abbiamo anche all'interno di abitazioni signorili di un livello particolarmente elevato anche dei mosaici di altissima qualità, come il mosaico nilotico, dove viene raffigurato il fiume Nilo popolato da animali, piante, uccelli, coccodrilli e animato dalla figura dei pigmei. E poi abbiamo l'emblema con il ratto di Ganimede, un'immagine che colpisce per la dinamicità, per il grande senso prospettico, il tutto realizzato con un mosaico con tessere veramente molto molto piccole. Ecco, tutto questo viene narrato all'interno del museo in una narrazione che è dinamica, che è a volte anche scenografica. Abbiamo una tavola apparecchiata che è stata ricostruita, abbiamo una cucina romana ricomposta con le pentole proprio che venivano utilizzate dagli antichi abitanti di Privernum. Per noi è fondamentale il collegamento tra lo scavo e il museo. Quello che viene trovato, quello che viene scavato, viene studiato, ricomposto esposto e poi allestito nel museo, perché il museo deve essere a disposizione delle persone. Anche recentemente sono stati fatti dei nuovi sondaggi in quella che è l'opera idraulica, che è un'opera straordinaria di incanalamento di un fiume che viene realizzato proprio nella fase più antica della città, che serviva proprio per contenere le acque, e quindi poi tutto quello che viene trovato viene presentato al pubblico, perché il museo non è soltanto un luogo dove si espone, è un luogo dedicato anche alla cultura, al senso di appartenenza, al diletto.
1: Con Valentina De Angelis andiamo a saperne di più sul palio del tributo di Priverno.
6: Il palio del tributo è uno degli eventi più importanti della nostra città. Nel periodo appunto di giugno e luglio la nostra città diventa un palcoscenico, perché c'è questo fermento dei preparativi del palio. Un evento che ha origini storiche, no? Rinascimentali, e avviene ormai da 25 anni nella nostra città, dove circa 120 figuranti sfilano nei vicoli stupendi della nostra città. Riguardano che cosa? Il pagamento del tributo, che anticamente veniva effettuato da parte di città limitrofi a Priverno, e utilizzavano questi terreni che erano terreni di Priverno e quindi dovevano pagare un tributo alla nostra città. La giornata clou per quanto riguarda il palio è la prima domenica di luglio. Viene preceduta però questa giornata dal corteo storico, che avviene in notturna, quindi con la fiaccolata, ed è molto coinvolgente vedere appunto sfilare tutte queste persone nei vicoli della città con queste luci così particolari. Queste due giornate vengono precedute dalle feste rionali, che sono le feste delle quattro porte, che erano le antiche porte della città di Priverno, e per concludersi con la corsa equestre dei cavalieri delle quattro porte, che si sfidano con la corsa all'anello, e il vincitore di questo palio donerà questo drappo alla propria porta.
7: Vi aspettiamo a Priverno.
1: Continua il nostro itinerario alla scoperta di Priverno con padre Andrea David. Andiamo a presentare la meravigliosa abbazia di Fossanova.
8: Gloria in excelsis Deo.
9: Cristo regna, benvenuti nell'abbazia di Fossanova, Priverno, provincia di Latina. Io sono padre Andrea David dell'Istituto del Verbo Incarnato, e da 2 anni sono qui come viceparroco per far amare Dio e far amare anche la bellezza dell'abbazia e ricevere tutti i pellegrini, tutti i fedeli, anche tutti i turisti. È un'abbazia costruita nel 1208, ci sono voluti 45 anni per costruirla. Il primo motivo perché esiste qui un'abbazia, il primo è il santo sacrificio della messa. Il secondo motivo è per aiutare la nostra anima a elevare il pensiero, la contemplazione, la meditazione a Dio. L'abbazia di Fossanova fa parte della spiritualità cistercense, che viene proprio dalla Francia, da Citeaux, fondata da Roberto di Molesme. I monaci francesi sono di qui, qui è una zona molto acquitrinosa, e loro hanno fatto un grandissimo lavoro usando proprio la pietra calcarea che vedete qui. E qual è la spiritualità che si riflette poi nell'architettura? Una spiritualità molto semplice, molto austera. Voi vedete le pareti molto lisce, nude, perché i cistercensi erano dei monaci riformatori, diciamo, dell'ordine dei benedettini, fondato San Benedetto da Norcia, cioè ora et labora, prega e lavora. Quindi hanno puntato tutto a ritornare alla preghiera, ritornare all'agricoltura, ritornare allo studio, ritornare all'arte. Poi dopo un evento importantissimo, qui è venuto un grandissimo santo, possiamo dire, lui viene chiamato l'angelico, San Tommaso d'Aquino. Lui era nato a Rocca Secca e stava a Napoli, e in quel periodo che cosa succede? Dopo aver scritto la Somma Teologica, dopo aver scritto tantissime cose, ha la visione di Dio, no? E in quel momento lui dice al suo segretario, anche lui domenicano, Fra Reginaldo, dice: guarda, io tutto quello che ho scritto è paglia, non è niente. È come se avesse voluto bruciare tutto. E fra Reginaldo gli ha detto: no, aspetta, aspetta. Dopo queste vicende, San Tommaso d'Aquino è chiamato ad un importante concilio a Lione. Parte da Napoli con un mulo. A un certo momento lui sbatte contro un ramo e rimane un po' così svenuto. Continua il suo cammino verso Maenza, un paesino qui vicino, dove aveva Francesca, che era la sua cugina, no? A un certo momento, quando sta a Maenza, si sente male e sente che doveva ritornare alla casa del padre. Chiede di morire in una chiesa e viene ospitato qui dall'abate Teobaldo da Ceccano, che gli lascia la sua stanza. L'edificio dove muore San Tommaso d'Aquino è alle spalle dell'abbazia, e lui a un certo momento, prima di morire, legge, medita il Cantico dei Cantici del libro di Salomone, cioè quando c'è proprio quel versetto che dice: io ritornerò nell'orto, cioè nel senso nella casa del Signore. San Tommaso d'Aquino muore il 7 marzo 1274, ma qual è il messaggio più importante di San Tommaso d'Aquino? Certamente la Somma Teologica, certamente altri scritti, ma possiamo fare un'essenza del suo messaggio, cioè le cinque vie, i cinque modi di comprendere, di capire Dio attraverso la ragione, no? Cioè che noi riusciamo, con la fede sappiamo che c'è un Dio, ma anche con la ragione possiamo arrivare all'esistenza di un creatore. Noi abbiamo moltissimi pellegrini, moltissimi turisti, moltissimi studenti di architettura, di arte, che vengono qui per apprezzare questa bellezza, perché è nella semplicità che troviamo Dio, e cercando Dio, cercando la perfezione, noi ci avviciniamo attraverso la semplicità.
1: Per l'invito nel dialetto locale ascoltiamo il signor Giuseppe De Marchis.
10: Come diceva mia nonna, venite a Piperno perché è bello estate e inverno.
1: Vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Buone passeggiate a Priverno, città d'arte in provincia di Latina. Ciao!

0: 8 l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: chiuso lo stretto di Hormuz, della notte Trump annuncia la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran, si riaccende la tensione nello Yemen, ribelli Houthi attaccano l'Arabia Saudita che bombarda l'aeroporto di Sana'a. Oggi a Roma i colloqui di pace tra Libano e Israele con la mediazione americana, la missione dell'Archivio Apostolico Vaticano: leggere, conservare e tramandare documenti. Buona giornata da Luca Collodi. Tregua ufficialmente finita tra Iran e Stati Uniti, che hanno lanciato una terza tornata di attacchi contro Teheran, oggetto del contendere il controllo dello stretto di Hormuz, rivendicato da entrambe le parti, e dove un attacco iraniano su due petroliere degli Emirati ha provocato una vittima e diversi feriti. Il presidente americano Trump promette una offensiva senza precedenti. Paola Simonetti.
1: L'annuncio è passato per il Congresso degli Stati Uniti. Il presidente Trump ha decretato la fine del cessato il fuoco con l'Iran e la ripresa ufficiale della guerra. Attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz, ha avvertito, minacciando colpi anche all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain, complesso sotterraneo segreto a sud di Teheran. La nuova terza ondata di raid è ripartita nella notte, anche se Trump ritiene che un accordo sia ancora possibile. Teheran ha risposto lanciando missili da crociera contro una nave americana e alcuni siti militari strategici USA in Kuwait, Giordania e Bahrain. Raid iraniani hanno preso di mira anche due petroliere degli Emirati Arabi nello stretto, dove si sono registrati un morto e 8 feriti. Il drammatico braccio di ferro si consuma ora sullo strategico passaggio marittimo di cui gli USA rivendicano il controllo e un rimborso del 20% su tutte le merci trasportate. L'Iran ha avvertito che le forze armate contrasteranno qualsiasi interruzione del traffico di navi, minacciando ritorsioni verso ogni paese che collabori con gli Stati Uniti.
0: E nello Yemen, attacco dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita, che replica bombardando l'aeroporto di Sana'a. Gli Stati Uniti appoggiano l'Arabia Saudita per l'azione militare contro i ribelli sostenuti dall'Iran. Intanto le Nazioni Unite hanno esortato le parti a ricorrere alla diplomazia. I particolari da Silvia Giovanrosa.
2: Lo ha riferito il sito di informazione Axios, citando fonti statunitensi. Il capo della Casa Bianca è pronto a sostenere il governo dell'Arabia Saudita, riconosciuto a livello internazionale, nella lotta armata contro gli Houthi, i miliziani filo iraniani. Fonti yemenite hanno riferito che l'Arabia Saudita ha colpito la provincia di Sa'ada, nel nord-ovest del paese, anche durante questa notte. Le ostilità si sono riacutizzate lunedì dopo l'attacco saudita all'aeroporto di Sana'a, controllata dall'organizzazione filo Teheran, nel tentativo di bloccare l'atterraggio di un aereo iraniano. Le milizie yemenite per rappresaglia hanno risposto lanciando 6 missili contro lo scalo di Aba in Arabia Saudita. La tensione è risalita quando la scorsa settimana il governo aveva accusato l'Iran di aver inviato un volo agli Houthi con a bordo personale militare ed esperti nello sviluppo di droni e sistemi missilistici. Preoccupazione è stata espressa dall'inviato speciale ONU per lo Yemen, che ha esortato le parti a ricorrere alla diplomazia.
0: Un quadro nel quale i prezzi del petrolio sono indeciso rialzo sulle piazze asiatiche già da questa mattina, con la ripresa dei combattimenti nel Golfo, col rischio di una impennata dell'inflazione. Alessandro Guarasci ha sentito l'economista e presidente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini.
3: La soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia in cui si è in ritardo, per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
4: Se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
3: Lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà.
0: Mosca ha lanciato nella notte un attacco contro Kiev provocando incendi in due quartieri residenziali. L'attacco arriva poche ore dopo la riunione a Parigi della coalizione dei volenterosi, alleati di Kiev, che hanno annunciato un rafforzamento del sostegno all'Ucraina e nuove misure per aumentare la pressione su Mosca. Nell'occasione, 9 paesi europei hanno dato vita a una coalizione puramente difensiva. Intanto a Kiev si trova da ieri il cardinale italiano Matteo Zuppi, presidente della CEI. Dovrebbe visitare alcuni campi di prigionia di soldati russi. A Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un altro blackout diffuso sabato scorso dovuto alla mancanza di carburante causata dal blocco petrolifero americano. Sulla situazione abbiamo raggiunto a L'Avana Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace.
5: La situazione in questo momento è assolutamente drammatica nella quotidianità. Da quando sono arrivato mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive. Questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. La popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace al mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel cuore, ha reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container.
0: Il Libano guarda con cauto ottimismo al sesto round dei negoziati diretti con lo Stato ebraico mediati dagli americani in programma oggi a Roma. Fonti libanesi hanno parlato di una significativa attenzione ai negoziati da parte americana. E la Commissione dell'Unione Europea annuncia l'uscita al termine del periodo estivo di una proposta di legge per regolamentare l'accesso dei minori ai social. I colossi del web sono anche nel mirino dei tribunali di Stati Uniti ed Europa, al vaglio le loro responsabilità sulla possibilità di prevenire lo sviluppo di dipendenze dai social. Il servizio di Edoardo Valentino.
6: Un'età minima per entrare sui social e nuove responsabilità per le piattaforme è la strada indicata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una proposta di legge attesa dopo l'estate. I social non sono un giocattolo, ha detto, e non possono essere gli algoritmi predatori a crescere i nostri figli. Nel mirino soprattutto i meccanismi pensati per trattenere gli utenti, come lo scorrimento infinito dei contenuti, la riproduzione automatica dei video e le notifiche continue. Negli Stati Uniti sono quasi 6.000 le cause giunte davanti ai tribunali al fine di richiedere un risarcimento per i danni psicologici subiti dai minori. Meta e Google a marzo sono stati condannati a pagare 6 milioni di dollari ed anche in Europa ci sono procedimenti pendenti con sanzioni che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo. In Italia è in corso una class action promossa dal Movimento Italiano Genitori e sono 20 le segnalazioni sottoposte all'Agicom. L'obiettivo delle famiglie è imporre verifiche efficaci dell'età e limiti ai sistemi che prolungano la permanenza online.
0: La pagina della cultura. Custodire la memoria della Chiesa significa anche formare chi saprà leggere, conservare e tramandare il suo patrimonio di documenti. All'Archivio Apostolico Vaticano, una scuola nata oltre 140 anni fa continua questa missione. Paolo Ondarza.
7: Non solo antiche pergamene e manoscritti, ma la memoria viva della Chiesa. Dal 1884 la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, fondata da Leone XIII e ospitata presso l'Archivio Apostolico Vaticano, prepara specialisti chiamati a studiare e custodire documenti che raccontano secoli di fede, missione e vita delle comunità cristiane. Una formazione riconosciuta anche dallo Stato italiano e che per Enrico Flaiani, docente alla Scuola Vaticana, ha un significato che va oltre la preparazione accademica.
8: Solo una ricerca rigorosa porta alla necessaria onestà intellettuale per espletare un buon servizio alla Chiesa. La competenza archivistica è quindi una forma concreta di apostolato intellettuale.
7: Un servizio silenzioso, quello degli archivisti, che custodisce la memoria della Chiesa perché continui a essere una testimonianza autentica di fede e di verità per le generazioni presenti e future.
0: Allarme in Europa per una nuova ondata di calore che è pronta a colpire le regioni del Mediterraneo fino alla mezzanotte di venerdì prossimo.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me

Abbiamo chiamato avvenimento culturale questa introduzione della persona alla totalità del reale. Questa introduzione alla realtà si attua attraverso una disciplina. In che cosa consiste questa disciplina? Per affermare

per far procedere verso il compimento questo abbraccio nuovo, questo uso nuovo della realtà, questa conoscenza, la disciplina è unica: aderire al fatto della presenza di Cristo nella storia, senza escludere nulla da questa adesione. La fatica è nell'affrontare tutte le cose da parte di quel soggetto che aderisce a Cristo come presenza nello sguardo e nel cuore. Tutte le cose, perché nulla deve essere escluso, nulla dimenticato, nulla censurato. Non sarebbe veramente appartenere se non si assecondasse l'orientamento al comprendere che viene dall'altro a cui si appartiene. Non si appartiene a quella presenza se non si asseconda l'impeto, la direzione al comprendere che da quella presenza ci viene, come accade per il bambino nei confronti di quello che fa suo padre, nei confronti di ciò che vede riverberarsi negli occhi e nelle parole di suo padre. Proprio perché si sente suo, il bambino asseconda il papà, è docilmente coinvolto con lui e impara. Così, affondando il nostro volto, il nostro cuore, la nostra testa, la nostra libertà dentro la realtà della presenza di Dio, noi dilatiamo e sviluppiamo la dignità culturale che compete alla nostra fede. È in fondo questa la disciplina semplicissima che presiede ad ogni crescita, ad ogni acquisizione spirituale e intellettuale: seguire. Ecco perché abbiamo ripreso ancora una volta il paragone del rapporto tra il bambino, la madre e il padre. È infatti questo il paragone supremo per capire il rapporto tra l'uomo e il Signore. Non esiste situazione, per quanto complessa in noi adulti, che non possa essere illuminata dal recuperare un'immagine autentica di quella relazione elementare. E seguire, nel suo senso potente da applicarsi all'uomo maturo, è ricordarsi continuamente del significato della vita. Saper ricordare una presenza in quanto investe come forma del pensare e dell'affettività tutti i rapporti in cui l'uomo si esprime e si realizza. Tanto più questa disciplina viene vissuta, tanto più l'uomo si trova tagliata addosso una nuova mentalità. Una mentalità capace di giocarsi nell'istante, secondo le varie connotazioni di tempo, spazio e condizionamenti. In conclusione, fratelli, scrive San Paolo ai Filippesi, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Questo tutto è forse il sintomo più immediato e affascinante della mente e del cuore che vivono il rapporto con Cristo come presenza. Ed è ancora San Paolo a dirci: vagliate ogni cosa e trattenete il valore. Ciò che vaglia il valore, ciò che giudica, non può essere più la enigmatica e confusa profondità della nostra esperienza elementare, con il quadro ricco ma ancora scomposto e così difficilmente decifrabile dei suoi bisogni, dei suoi interessi, delle sue esigenze originali. Una enigmaticità che rende l'uomo sempre inquieto. Ciò che invece fa giudicare, ciò che fa vibrare questo valore, è lo sguardo a Cristo, parola definitiva del Dio che ci ha creati sulla nostra umanità. La nostra posizione di fronte al mondo, in tutte le sue espressioni, dentro il cammino anelante alla totalità, attraversando passo per passo le situazioni concrete, i particolari in cui l'esistenza si svolge, è di vagliare ogni cosa in presenza di Cristo. Proviamo a domandarci quale fosse per Gesù Cristo, uomo, il metodo di questa certezza stabile. Quando guardava il passero cadere, quando osservava i gigli del campo, le messi, i capelli del capo dell'uomo, che cosa gli dava la certezza di trarre da tutto lo spunto per raggiungere il significato del mondo? Ciò che faceva fiorire tale certezza era il suo rapporto col Padre, la compagnia del Padre. Concludiamo così, riaprendo il problema del rapporto tra fatto culturale ed educazione.
poiché anche per noi questa certezza è il rapporto con Cristo. Ma il rapporto con Cristo è alla mercé della nostra immaginazione, della nostra interpretazione, alla mercé del nostro stato d'animo? La risposta è che il Dio dei miracoli, colui che ha impresso fin dall'origine la sua immagine nella sua creatura, colui che ha compiuto la rivelazione di quest'immagine in Cristo, ci raggiunge anche oggi, continuamente, ci investe, si rivela a noi di continuo dentro la storia che ha fatto e va facendo per noi, ci educa sempre. Perché il genio del cattolicesimo è il Dio che si fa compagnia all'uomo in carne ed ossa, dentro le contingenze del tempo e dello spazio. Dentro, nel senso più potente della parola, più letterale e metafisico, come ci insegna l'espressione del suo segno nel mondo, cioè la Chiesa. Il mistero di Cristo ci raggiunge attraverso una trama di fatti concreti con cui ci colpisce, ci richiama, ci riprende, ci costruisce. Cristo sarebbe lontano e perciò sarebbe vittima della nostra interpretazione se non vivesse nella Chiesa vivente. Sarebbe totalmente soggettivato in ultima analisi come contenuto e come metodo, e sarebbe così per l'uomo inconoscibile se non ci si offrisse nel mistero del suo corpo presente nella Chiesa. Cristo si fa conoscere, si rende accessibile e dunque ci dà il suo spirito nella Chiesa attraverso la Sacra Scrittura, i sacramenti, la successione apostolica. Ma soprattutto il suo spirito ci percuote e ci invade attraverso tutta la vita della Chiesa. La Chiesa è l'universo raggiunto, ricreato e posseduto dal Cristo attraverso il suo spirito. Cioè la Chiesa è l'umanità in quanto resa vera, unificata dalla presenza di Cristo attraverso quell'energia ricreativa che è il mistero dello spirito nella Pentecoste. Così, subito dopo l'avvenimento della Pentecoste, fin dai primi tempi della storia cristiana, gli uomini che hanno desiderato vivere veramente l'annuncio che era stato loro fatto e ciò che avevano incontrato, hanno inevitabilmente osservato tutti una modalità molto semplice, banale. Per realizzare questa loro volontà di serietà di fronte all'accaduto, si sono messi insieme. Si sono formate così nel tempo non solo la Chiesa nelle sue istituzioni fondamentali tese a permetterci e a comunicare agli altri il rapporto con Cristo, ma anche gruppi, movimenti, ordini, congregazioni religiose. Tutto ciò costituisce un fattore di ricchezza cui tutto il mondo cristiano deve essere grato, non solo perché tali realtà hanno affermato la libertà dello spirito, ma anche perché sono una delle espressioni fondamentali dell'uomo assunte nel mistero cristiano. L'associarsi, infatti, è da sempre il metodo con cui gli uomini hanno cercato di camminare verso il loro destino. Così, all'interno del fatto cristiano, è attraverso questo unirsi che il mistero tutto di Cristo e della Chiesa toccava e tocca gli occhi, la bocca, le mani, il corpo e quindi il cuore, l'anima, l'intelligenza, la libertà di ognuno. Se perciò abbiamo visto che Cristo si pone come senso esauriente della realtà e della storia, il riconoscimento della nostra appartenenza a Lui ci spinge ad un lavoro culturale in cui tutto deve essere vagliato alla luce di questa presenza che ricapitola tutto, dal cosmo ad ogni sfumatura di vita. Ma se abbiamo visto anche che in Cristo stesso esisteva un luogo in cui ogni particolare della sua vita e del suo sguardo di uomo era determinato dal significato totale, e questo luogo era il rapporto col Padre, sappiamo che a maggior ragione per noi quel lavoro culturale richiesto dalla coscienza d'appartenere non può essere affrontato senza un luogo. Un luogo che è quella Chiesa nata per assicurarci il rapporto con Cristo, ma che è viva se raggiunge l'uomo nel lavoro culturale implicato dalla sua fede, in quanto aiuta in lui la certezza del nesso tra il particolare e il significato totale. Il lavoro non consiste nell'assorbire lo shock iniziale di una tale affermazione. Il lavoro culturale consiste nell'assumerlo come orientamento della propria persona, nel guardarsi attorno e rivedere tutto alla luce immanente di ciò che ci viene trasmesso.
Investire la vita e il mondo con questo sguardo rinnovato non significa arrestarsi allo sguardo, si annegherebbe in un mare d'estetismo o di intellettualismo. L'esistenza d'un luogo sviluppa il lavoro culturale, lo conduce all'iniziativa in modo che la verità del tutto sia incidente nell'iniziativa, sia incidente nella creatività umana.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a voceneldeserto@libero.it.

Pace lodato Gesù Cristo. Buona giornata. Offriamo questo giorno al cuore sacratissimo di Gesù, il cuore di Gesù che è fornace, ardente di carità, che è santuario di giustizia, di amore, di bontà e che è degno di ogni lode. Ci rifugiamo nel cuore di Gesù per poter vivere questa giornata nella bontà, nell'amore, nella giustizia, seminando frutti di pace.

0: Ascoltiamo la catechesi tenuta da Don Angelo nella giornata di preghiera di giovedì 13 luglio 1989.
1: Ecco, noi sappiamo benissimo che già nella tradizione della Chiesa la preghiera comincia sempre con l'atto penitenziale, l'abbiamo fatto anche poco fa, iniziando l'Eucaristia. E quindi è importantissimo, prima di metterci davanti al Signore, di procedere a un impegno di purificazione, di pentimento, perché la conversione nasce dalla consapevolezza che siamo peccatori, che siamo limitati, che siamo pieni di tante debolezze, che siamo pieni di tante fragilità. Quindi c'è bisogno di questo pentimento, c'è bisogno di questa purificazione. E quindi la preghiera del cuore non può assolutamente sfuggire a questa logica, ma la richiama fortissimamente, proprio perché io devo mettermi in rapporto con Dio nella consapevolezza di quello che sono, senza scoraggiamenti evidentemente, perché il fatto di trovarmi difettoso, di trovarmi limitato, di trovarmi debole non deve per niente scoraggiarmi, anzi sono contento di scoprirmi quello che sono, perché mi presento a un medico, il medico che mi deve guarire, e quindi non è che mi debba vergognare di andare dal medico riconoscendo la mia malattia, anzi vado proprio perché sono ammalato, però è importante che sappia qual è la mia malattia, in modo da aiutare il medico a guarirmi e io a collaborare con il medico perché avvenga questa guarigione, questo risanamento. Ed è qui anche che il nostro pentimento deve diventare sincero e nello stesso tempo anche sereno, fiducioso. E quindi nel momento in cui io mi metto alla presenza del Signore, quindi mi incontro con Lui che è dentro di me, immediatamente scatta, non per un bisogno quasi direi fatto di parole astratte, ma proprio per un bisogno profondo che nasce dal cuore, che la mia volontà aderisca alla volontà di Dio, proprio perché la mia conversione si attuerà quando io compio dentro di me la volontà di Dio. E allora, ecco che una volta puntualizzato bene questo punto di conversione, noi lì dovremmo concentrare il nostro amare concretamente il Signore. Quindi io riscontro la durezza del mio cuore e lì io mi incontro col Signore proprio sulla durezza del mio cuore. Signore, vieni a sederti sulla durezza del mio cuore, vieni a guardare la durezza del mio cuore. Oppure se mi accorgo che il mio punto debole è la mia superbia, Signore, vieni a visitare questa mia superbia, incontriamoci in questa superbia mia e entriamo in comunione, in modo che tu mi debba comunicare la potenza del tuo cuore mite, umile, paziente, misericordioso, in modo che sia frantumata la mia durezza, in modo che sia distrutta la mia superbia o perlomeno umiliata. Allora lì nasce un dialogo molto concreto che non deve essere dominato più dalla mia realtà, ma dominato più dal fatto che ho questa presenza del Signore su questa mia realtà deficitaria, perché sarebbe preoccupante che io vada dal medico preoccupato più della mia malattia che non della fiducia che devo avere dal medico. Io vado dal medico pieno di fiducia che mi guarisca. E quindi quando sono con il Signore, che Lui visita la mia malattia interiore, non devo più star lì ad avvilirmi perché ho il cuore duro, perché sono superbo, perché sono testardo, perché non sono capace di amare, non sono capace di accogliere, non sono capace di perdonare. Ecco, a quel punto la mia realtà deficitaria sparisce, per dire: Signore, sei qui, a te niente è impossibile, basta una sola tua parola, basta che tu mi tocchi, basta che tu mi guardi, basta che tu ti inchini verso questa mia realtà di debolezza e tu mi guarisci, una sola tua parola e io sarò sanato. Allora così la mia preghiera del cuore diventa una preghiera molto, molto semplice, molto spontanea, e si concretizza in un semplice sì generoso, in un eccomi che io dico al Signore: Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta, guarda che io voglio rompere con questa mia vita disordinata, con questi miei rifiuti, con questa mia durezza. Ecco, ti prego, Signore, guariscimi anche dai ricordi, perché io appena mi ricordo che sono superbo, che sono orgoglioso, che sono incapace ad amare, subito mi inquieto, quindi commetto altri peccati ancora, mi allontano da te, non ho fiducia abbastanza in te, quindi Signore, eccomi, sono a tua disposizione, voglio dimenticare la mia realtà di peccato, voglio sapere e convincermi e dimostrarti che io mi fido di te, che ti chiamo, eccomi Signore, sono qua, guariscimi, toccami. E allora la preghiera del cuore diventa una preghiera molto semplice, deve diventare la preghiera di Gesù nel Getsemani, deve diventare preghiera che spreme fuori tutto quello che di male c'è dentro di me, tutto il marciume, e mi levo lascia stritolare dal Signore, e quasi godendo, ringraziando, non piagnucolando, lamentandomi. Perché Signore, è arrivata l'ora che tu mi tagli, che tu mi fai qualche taglio chirurgico, che tu mi metti a posto. Ecco Signore, allora questo mio amore è silenzioso che sento crescere dentro di me, è un modo di offrire decisamente, fortemente la mia volontà a te, Signore, perché voglio sottomettermi. Ma non soltanto con una parola, perché è facile dire sì Signore voglio sottomettermi, ma proprio sottomettermi sul serio, quindi sottomettere la mia vita, i miei rapporti, le mie difficoltà, le mie incapacità, le mie lentezze. E quando noi ci fermiamo su questi aspetti così chiari e precisi e ci lasciamo prendere dalla presenza del Signore e avvolgere dal silenzio, non ci lasciamo distogliere dai pensieri che potrebbero in quel momento essere gettati dentro di disturbo dal demonio, perché mentre io incomincio a pregare sulla durezza del mio cuore o sulla mia incapacità di accoglienza, il demonio è subito lì a farmi ricordare tutti i torti che ho ricevuto, tutte le persone che mi hanno creato dei fastidi, tutte quelle persone che mi stanno un pochino sul gozzo, che non riesco a digerire. E allora ecco che tutto finisce, che tutto si perde, il silenzio se ne va e la mia preghiera del cuore non esiste più, e io sto perdendo tempo e sto in qualche maniera allontanandomi sempre di più dal Signore. Allora ecco la necessità proprio di cercare ciò che è di più importante nella mia vita, di negativo, cioè qual è il mio difetto predominante, lì dove io sono sempre tentato di scappare dal Signore, di scappare dall'adesione alla sua volontà. Allora così io voglio aderire profondamente alla volontà del Signore. Allora questo silenzio che ama veramente il Signore mi ottiene un fuoco vivissimo dentro di me di Spirito Santo che viene ad infiammare la mia volontà, affinché questa mia volontà incominci a diventare più docile, più maleabile, più generosa, più forte, più concreta nel seguire in tutto la volontà di Dio, nell'aderire, nell'adeguarmi, nell'lasciarmi coinvolgere, nel credere fermamente al Signore, nel non più aver paura delle mie debolezze, delle mie incapacità e delle mie inconclusioni, e non più seguire le mie paure, ma proprio sentirmi al sicuro, perché il Signore mi ama molto di più di quanto io posso immaginare, e mi ama perché sono debole, perché sono fragile, perché sbaglio, perché non ce la faccio, perché non ne salto fuori, ed è lì Lui che mi aspetta, che io mi disarmi di tutte le mie paure per lasciarmi prendere totalmente da Lui. E quindi questo punto di attenzione sulla mia realtà concreta, negativa, mi porta a tenermi stretto al Signore. Signore, non ti mollo finché tu pian piano non mi sciogli. Poi mi metterai alla prova, mi tornerai a mettere a contatto con quelle persone, mi tornerai a mettere sulla realtà che mi crea tante difficoltà, però sono con te Signore, non voglio abbandonarti, la mia preghiera del cuore, voglio che continui. Ed è tutto un allenamento, proprio l'allenamento dell'atleta. Sappiamo benissimo che l'atleta non si forma con qualche piccolo esercizio di volontà, ma si forma solo con un allenamento costante, insistente, ostinato, a ricominciare da capo sempre, tutte le mattine, avanti, sempre, ogni volta che sbaglio, a ricominciare sempre. Ed è lì proprio che io dimostro il mio amore. Gesù mi dice: se mi ami, ricomincia da capo sempre. Lui non pretende che io faccia di più di quello che sono capace. Sono io che mi inquieto perché sono superbo e vorrei dire: Signore, finalmente ce l'ho fatta. E invece il Signore mi lascia là, sempre all'ultimo gradino, piccolo bambino con un gradino alto che non riesce a superarlo, e si gode di vedermi continuamente a rinnovare il tentativo di salire su quel gradino. E ne avrei mille gradini da fare e non sono capace di farne neanche il primo, ma non cedo, non desisto, continuo, ricomincio da capo, sempre con ostinazione, finché il Signore si muoverà con passione, verrà giù, mi prenderà sulle spalle, mi porterà su Lui di peso, gratuitamente. Quella è la ricompensa che Lui mi darà, in modo che io quando arriverò in cima non posso dire: Signore, che bravo che sono stato, ma posso semplicemente dire: Signore, che bravo che sei stato. Allora ecco la necessità della costanza, della perseveranza, del non stancarci, del non ripiegarci su noi stessi, del non piagnucolare sui nostri insuccessi, ma nell'insistere, insistere. Il Signore non aspetta da noi i risultati, sa che non ne siamo capaci. Allora Lui vuol vedere soltanto che noi continuiamo, ricominciamo sempre. L'atleta che si allena, senza mai stancarsi. Ed è la pazienza che fa l'atleta. Ed è la pazienza che forma la preghiera del cuore. Diventa faticoso, ma vale la pena. D'altra parte vedremo subito che coglieremo qualche frutto della preghiera del cuore, perché a un certo momento cosa succederà? Che il primo frutto sarà quello che dopo un po' di tempo mi accorgo che non potrò più fare a meno di pregare così. Che a un certo momento mi sento di lasciare tante parole, che pregherò insieme con i fratelli, il rosario, l'ufficio divino, l'eucaristia, tutta la liturgia, però dopo un certo momento non avrò più bisogno, quando sono solo, di pregare con le parole, ma di pregare con il cuore, di entrare in questo santuario nel quale c'è dentro di me il Signore. A un certo momento le parole potrebbero diventare addirittura la nausea, perché si ha un bisogno sconfinato di silenzio. Un certo momento dopo dire: Signore, per piacere, che mi lascino un pochettino solo con te, perché non possiamo più sopportare nella preghiera le chiacchiere, le divagazioni, perché si è capito che il termine ultimo di tutto il nostro cammino è la preghiera che Gesù ha fatto nel Getsemani, quella preghiera che a Lui è costata sudore di sangue. Per cui no, non è che la preghiera poi diventi gratificante, la preghiera diventa un'offerta, un'immolazione. Allora ecco, concludiamo questo insegnamento, che è molto importante, anche se possiamo aver capito fino a un certo punto, perché non si può spiegare come si fa ad amare e non si può spiegare come si fa a pregare col cuore. Comunque possiamo soltanto dare delle indicazioni. E allora, a noi che siamo principianti, che ancora non abbiamo imparato a pregare col cuore, ci viene suggerito di poter dedicare mezz'oretta alla preghiera del cuore ogni giorno, almeno mezz'oretta, di cui il primo quarto d'ora è di dedicarlo alla purificazione del cuore, come dicevo all'inizio, in modo da creare un clima di profondo silenzio interiore e preparare così il punto di conversione che io devo poi scandagliare davanti al Signore, con il Signore. E così in questo primo quarto d'ora comincerò a placare tutte le mie agitazioni, comincerò a chiedere perdono dei miei peccati, comincerò a buttare ai piedi di Gesù il mio passato così com'è. Non mi preoccupa se è tanto grave, se è tanto peccaminoso, quello che è, lo butto lì, i bagagli delle mie debolezze, delle mie incapacità, dei miei insuccessi, e poi comincio a dire: Signore, ecco qua, cosa vuoi da me? Qual è la conversione più urgente che tu vuoi da me? Qual è la tua volontà su di me? Quindi un quarto d'ora che deve diventare questo quarto d'ora di armonizzazione, ecco, di accordo della mia vita con il Signore, in modo che abbia da combaciare con la sua volontà, da vedere la mia vita come la vede Lui, da valutarla come la valuta Lui. Quindi di fronte ai miei peccati, di fronte alle mie debolezze, di fronte alle mie necessità, di fronte ai miei bisogni, di fronte alle mie infermità, alle mie malattie, in modo che io in un certo momento entri calmo, tranquillo. Mi sono placato, Signore, guarda, sono nelle Tue mani. Non ho altra certezza se non Te, non ho altra sicurezza se non Te. E dopo questo primo quarto d'ora, l'altro quarto d'ora di indugiare nella preghiera del cuore, dedicando questo tempo, per quanto ci è possibile, all'amore. Proprio perché allora, una volta che io ho placato le mie agitazioni, o sono uscito da me stesso, vedo la mia realtà agli occhi di Dio, buttata ai suoi piedi, quindi in qualche maniera è Lui che ci pensa, non sono più io che ci penso, è Lui che mi salva, non sono io che posso salvarmi, è Lui che mi santifica, non sono io che posso santificarmi, e perciò mi fido di Lui, mi abbandono in Lui. Ecco che comincia la preghiera del cuore, l'amore. Signore, mi affido, Signore, mi abbandono, Signore, ti amo, Signore, credo in Te, Signore, sto bene con Te, non scappo e non mi allontano da Te. Se mi allontanassi da Te, dove vuoi che io vada? Ecco, inizialmente potrebbe essere un pochino più pericoloso e anche potrebbe essere arrischioso, presuntuoso, poter andare ancora molto di più. E pian pianino il Signore ci porterà Lui, perché la preghiera del cuore è un dono dello Spirito Santo. E man mano che andiamo avanti in questo esercizio, in questa palestra dell'amore, noi ci accorgeremo che semplificheremo sempre di più la nostra preghiera. Il metodo più pratico, più efficace a reggere questo silenzio del cuore è il ripetere una brevissima parola, una parola concettuosa, sostanziosa, piena di significato, di contenuto. Ecco, può servire anche soltanto la sola parola Gesù, magari una parola Gesù scandita proprio con il nostro respiro. Gesù, Gesù, Gesù, proprio come un respiro che ci mette in sintonia con il Signore, che placa proprio tutte le nostre agitazioni. Cioè, è importante che noi ci mettiamo in testa questa cosa qua, che dobbiamo distogliere lo sguardo da noi stessi per fissarlo nel Signore. Guardate che questo è il segreto, io insisto, perché io scopro proprio che qui c'è il segreto di ogni ascesa spirituale. Tutti i nostri ostacoli sono perché siamo pieni di noi stessi, ripiegati su noi stessi, impauriti di noi stessi, innervositi per noi stessi, scoraggiati per noi stessi. E quindi la preghiera del cuore mi aiuta a mettermi tutto nel Signore, a fidarmi totalmente di Lui e a Lui. Allora ecco la parola che mi basta: invocare Gesù, invocare il Padre, invocare lo Spirito Santo. Oppure, per adeguarmi anche nel primo quarto d'ora alla conversione, alla purificazione, al silenzio, Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Oppure potremmo cogliere anche qualche parola del Vangelo, magari apriamo il Vangelo a caso, ci capita una parola: misericordia, misericordia, misericordia, misericordia. Ecco, la esperienza insegna che meno si parla, più facile diventa la nostra concentrazione. Se facciamo tanti ragionamenti ci disperdiamo subito, la nostra fantasia se ne va. Ecco, c'è bisogno invece di questa capacità di concentrazione. C'è un sapiente padre orientale che si chiama San Giovanni Climaco, il quale dice: una sola parola è stata sufficiente al pubblicano e al figlio prodigo per ottenere il perdono. Il pubblicano, abbi pietà, abbi pietà. Il figlio prodigo, ho peccato contro di te, padre. Quindi nella tua preghiera, dice ancora San Giovanni Climaco, nessuna formula sia ricercata, quindi non costruirti frasi artificiose. Lascia che lo spirito preghi dentro di te, che può essere anche un canto in lingua, in limiti, una parola che tu ripeti senza senso. Il semplice e monotono balbettare di un bambino, dice il santo Giovanni Climaco, è sufficiente per commuovere un padre. Quindi continua sempre questo santo, non essere prolisso, non distrarti a cercare parole. Ecco, rileggo questo suggerimento di questo santo mistico. Una sola parola è stata sufficiente al pubblicano e figlio prodigo per ottenere il perdono. Della tua preghiera nessuna formula sia ricercata. Il semplice e monotono balbettare di un bambino è sufficiente per commuovere un padre. Non essere prolisso, non distrarti a cercare parole. Ecco perché basta anche Gesù ritmato con il mio respiro. Evidentemente mi costerà un po' di fatica questa concentrazione, perché io sono molto distratto e ci sono attorno di me tanti rumori. Però se ci esercitiamo in questa preghiera del cuore, pian piano continueremo a pregare, e potremo pregare in fabbrica, per la strada, in mezzo al chiasso, in mezzo alla gente che parla di cose cattive. Perché ormai dentro di me si è creato questo luogo di incontro con il Signore. E quindi tutta la mia giornata può diventare preghiera fatta col cuore, anzi è qui che dobbiamo puntare. Che tutta la mia giornata deve diventare tutta giornata di preghiera fatta col cuore. Che avrà quei momenti specifici poi nei quali mi riunirò appunto per la liturgia, per la preghiera comunitaria, eccetera. Ecco, però la mia preghiera anche di notte proprio deve essere quasi, quando mi sveglio, un richiamo al Signore continuamente. Ed è per questo che bisogna che io mi distolga da tante distrazioni. Quindi che chieda al Signore la guarigione dei ricordi passati, la guarigione dei torti ricevuti, la guarigione delle antipatie che mi disturbano, evidentemente più che mai distogliermi da distrazioni, van, letture inutili, televisione o altre cose del genere che mi porterebbero fuori dalla concentrazione con il Signore. E qui si tratta di fare una scelta. Gesù dice: o con me o contro di me. E quindi qua bisogna avere la volontà ferma e decisa di dire: voglio o non voglio il Signore? Voglio mettere la mia vita dalla sua parte o no? Voglio fare la sua volontà fino in fondo? Voglio rispondere alla sua chiamata o no? Allora ecco la decisione. Questa potrebbe essere già un primo punto di conversione nella preghiera del cuore. Voglio decidermi sì o no di dir di sì al Signore. Un sì totale, un sì incondizionato, un sì pieno, un sì senza ma, senza però, senza se, senza aspetta un pochettino che dopo vedremo. Dove andiamo, alla Mano Celeste, in questo 13 di luglio, che ci conceda questo dono inestimabile, che ce lo ottenga dallo Spirito Santo, la preghiera del cuore, fatta in questa palestra di esercizio dell'amore, nel silenzio, nel scendere profondamente nella presenza di Dio che è dentro di me, nel fissare questo punto fermo di conversione, un quarto d'ora per la mia purificazione, per creare dentro di me questa armonizzazione con il Signore, e poi con qualche parola restare in sintonia con il Signore, amare e respirare con Lui, e Lui respirerà con me. Ecco come Lui cena con me, mi fa mangiare il suo amore, mi fa comunicare il suo respiro. Signore, fa che non ci scoraggiamo in questo esercizio, fa che possiamo avere la pazienza di cominciare da capo tutti i giorni, senza pretendere di vedere grandi risultati. Perché una volta che entriamo in questo esercizio può darsi che ci succeda quello che è capitato a tanti santi, che il Signore ha concesso un anno, 2 anni, 10 anni di aridità terribili, di prove, di tentazioni, di diavolerie incredibili. Ed è lì che la preghiera del cuore diventa perfetta, perché allora lì veramente non cerco più me stesso, ma c'è solo Lui e nient'altro che Lui.

l'augurio che vi faccio per questa giornata è che siate nella giustizia, cioè nella salvezza che noi otteniamo mediante la fede, e che ci possiamo sentire veramente questo giusto che vive mediante la fede. È la fede che ci dà la vera vita, la verità, che ci fa camminare nella via della salvezza, che è Gesù Cristo, che ci comunica la vita, che è Gesù Cristo. La fede ci immerge in Gesù, via, verità e vita. Questo è l'augurio che vi faccio perché oggi possiate percorrere la via della verità e raggiungere la vita nella pienezza della vostra fede, per la potenza dello Spirito Santo. Per questo invoco su di voi la benedizione di Dio, per l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi e degli Angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Una giornata serena, tranquilla, benedetta e protetta dal Signore, nella fede in Gesù. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 14 luglio 2026, sono le 9:02 minuti, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 il professore Antonio Duilio ci parlerà della figura di San Francesco d'Assisi. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12:30 dalla serie Storie, argomenti vari. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticano, alle 13:12 Vite di Beati e Santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di attualità. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Cognita. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E arci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie, grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottore Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più, in effetti, anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti. Poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore, che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a, diciamo, presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi è una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico. Però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esistono delle cause genetiche, tendono ad essere sicuramente molto più importanti quando l'esordio è giovanile. Esistono forme che possono avere un esordio precoce, si intende in genere sotto i 40 anni, ma un ruolo del genotipo, cioè delle alterazioni nel nostro DNA, può essere presente un po' in tutti i pazienti in realtà. Classicamente vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio, appunto, giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, c'è una ricorrenza in molti casi in famiglia. E l'aspetto genetico sicuramente è molto importante, perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché è comunque una patologia considerata multifattoriale, quindi, diciamo, l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione, che non una causa unica.

0: malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottor Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente. Il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente, e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso i familiari, soprattutto i pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, e anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio di, quindi questo elemento va il portatore di assistenza, diciamo il caregiver cosiddetto, deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti, e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che possono adattare anche all'andamento della patologia e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia diciamo sul piano farmacologico ma anche sul piano di quella che effettivamente come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo è anche importante perché aiuta insieme al trattamento farmacologico a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione, li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, cioè quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlarne un po' al plurale.

0: generale, nel senso che anche se ci sono degli aspetti in comune tra i pazienti, ma esistono forme tra loro molto diverse che potrebbero avere approcci terapeutici sempre più, diciamo, differenziati.
1: Dottore Elia, io nel ringraziarla sottolineo il dono della chiarezza. È stato veramente molto chiaro, ha dato delle informazioni utilissime. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
0: Grazie mille, grazie mille. La ringrazio molto.
1: Grazie, mi saluti tutti gli altri colleghi, ringrazi tutti lì all'ospedale, all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, dove lei opera. Grazie al dottor
0: mille, buongiorno.
1: Antonio Emanuele Elia. Buona giornata, le dedico il prossimo brano.

Amici. È tutto anche per oggi. Grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di.
2: Mauro Mantovani, don, professore e prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che non è una biblioteca, ma è uno scrigno, un forziere di tesori impensati, splendidi, perché colleziona testi, libri antichi. Vogliamo fare qualche numero? Io mi ero segnata 1.600.000 volumi a stampa.
3: Diciamo qualche numero in più per quanto riguarda i volumi stampati, mentre per i manoscritti si parla di 80.000 manoscritti, di cui 30.000 sono già interamente digitalizzati. Aggiungerei anche 300.000 tra monete e medaglie, perché il settore numismatico, il medagliere della Santa Sede, afferisce alla biblioteca.
2: E,
3: sì.
2: E tutto questo in sale splendidamente affrescate, poi diremo, ma intanto lei è filosofo, è un uomo di lettere, è stato docente e rettore della Pontificia Università Salesiana. Avrebbe mai immaginato di avere questo incarico?
3: Ma diciamo, quando è giunto il contatto in vista di questo incarico, avevo concluso come rettore dell'Università Salesiana ed ero decano della facoltà di filosofia. In effetti è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Ho anche colto in qualche modo l'intenzione di un riferimento comunque ad un impegno culturale di formazione, no? Che quindi con l'esperienza che si era accumulata nel corso degli anni poter anche mettere a servizio questa esperienza vissuta in una istituzione che promuove la cultura. Quindi in questo senso i libri erano familiari sia prima che dopo, anche se prima era un impegno più diretto di studio e di ricerca. In questo momento si tratta proprio di una conduzione dell'istituzione perché possa vivere pienamente la sua vocazione.
2: Non me la vedo come manager, però perché il carisma di Don Bosco, ma ne parliamo dopo, è votato ovviamente alla diffusione dell'educazione, della cultura come strada anche di evangelizzazione. Ma le chiederò, intanto volevo fare un passo indietro. Salesiano sì. Perché?
3: Salesiano, ho conosciuto i salesiani quando avevo 16-17 anni, perché furono invitati a fare l'oratorio nella parrocchia diocesana di Moncalieri di Beato Bernardo, da cui provengo. E quello è stato un momento veramente importante, perché soprattutto l'incontro con i primi studenti salesiani di teologia che venivano ad aiutare il parroco mi ha aperto un po' una visione più ampia di una vita di fede impegnata, no? Non soltanto legata a cose che si facevano, ma anche di approfondire la conoscenza della parola di Dio, sperimentare che se la si vive la vita cambia, viverlo in un contesto di gruppo giovanile. E quindi quegli elementi che fanno un po' parte anche della nostra pedagogia come salesiani, in qualche modo li ho sperimentati prima direttamente.
2: La vita cambia?
3: Effettivamente si prende.
2: Non solo per le scelte, ma cambia in bellezza, in felicità.
3: Sì, dà un orientamento fondamentale, diciamo, che ti fa gustare qualcosa di cui sperimenti che si può ancora crescere. Ecco.
2: Mamma insegnante, famiglia religiosa, molto unita, saranno stati contenti di questa scelta o no?
3: Inizialmente si aspettavano qualcosa di diverso, un po' le previsioni sui figli che crescono così, quindi hanno dovuto, credo, verificare che non fosse un momento così di un'emozione passeggera, ma che fosse veramente anche una scoperta di quella che era una chiamata da parte del Signore.
2: Lei aveva un legame molto forte con suo fratello, che non c'è più.
3: Sì, Claudio, che aveva 4 anni meno di me, e dalla nascita affetto da una malattia genetica rara, l'epidermolisi bollosa. Lui si è prestato per una sperimentazione di terapia genica che hanno fatto al Policlinico di Modena e che nel secondo caso ha, diciamo, ottenuto anche dei buoni risultati, quindi è finito su Nature per questo. E quindi, diciamo, la sua vita, si è sposato, ho una bellissima nipotina che adesso quasi 7 anni e poi la malattia si è aggravata ed è mancato proprio recentemente. Però sì, certamente molto legati, in un certo senso sempre apprezzato anche questo suo desiderio di mettersi a disposizione, perché magari nelle ricerche, nelle cure mediche potessero andare avanti e trovassero anche delle soluzioni per questa situazione di salute che è particolarmente pesante, soprattutto nei casi più gravi. Quindi lui si è dedicato a quello.
2: E lei si è dedicato a lui. Sono, sì. Deve essere difficile per un religioso portare addosso, tutti ne abbiamo di croci, insomma, una sofferenza così, senza mettere mai in dubbio Dio buono e onnipotente.
3: Sì. Tra l'altro è uno anche dei temi che dal punto di vista della teoretica, della filosofia teoretica, tratto nel corso, quindi sì, è sfidante, ma credo che, diciamo, è anche un'esperienza che ti fa cogliere che ciò che magari professionalmente si afferma ha un radicamento enorme nella realtà e può essere veramente la luce con cui guardare degli aspetti della vita che senza anche questa luce rischierebbero di rimanere quasi nell'assurdità.
2: Le risposte però solo teoriche bastano, no?
3: Sì, certo. E quindi, per esempio, la dimensione del prendersi cura, no? A partire da se stessi, ma poi prendersi cura di coloro che sono affidati, e uno la scopre poi come l'elemento fondamentale di un carisma in cui sei chiamato appunto a essere testimone, no? Più possibile credibile, autentico, di un amore che va oltre te, no? E che raggiunge le giovani generazioni, proprio per aprire anche un futuro alla Chiesa e al mondo intero, no?
2: Mauro Mantovani, eccomi qua. Come si concilia il carisma salesiano, che è quello di Don Bosco, insomma, no? Quello educativo, con il suo incarico in una biblioteca dove si aggirano esimi studiosi e intellettuali, di eruditi, perché Don Bosco faceva scuola ai ragazzi portandoli in campagna.
3: Ma diciamo che Don Bosco ha avuto anche delle iniziative culturali importantissime, quali per esempio proprio la diffusione della buona lettura, no? Le letture cattoliche, eccetera, e anche, diciamo, l'impegno dal punto di vista educativo per una formazione che fosse di qualità. Oggi diremmo così, magari non si usavano quei termini, però diciamo non ha mai fatto sconti anche sull'importanza, pur con le fasce meno abbienti, no? E a partire dagli orfani, così, che avessero qualche possibilità anche di una formazione di qualità. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe dire lì dove ti trovi, con uno stile, no? Che è quello del coinvolgimento, del rendere protagonista, dell'attenzione magari anche a chi ha più necessità. Anche tra gli studiosi ci sono questi casi, no? Cioè venire incontro a chi magari si trova in una situazione anche di svantaggio di partenza, perché venga messo nelle condizioni di esprimere i propri talenti,
2: ecco,
3: metterli,
2: diciamo,
3: a servizio.
2: Diciamo che non sono solo religiosi, voi non cercate il pedigree,
3: no, assolutamente, diciamo che forse è uno degli ambienti più sanamente laici, diciamo, della Santa Sede, sia per la presenza, sia per il personale che ci lavora, ma anche per le persone che, diciamo, gli utenti stessi della biblioteca o anche dell'archivio. L'idea di, per esempio, di accogliere studiosi da tutto il mondo, indipendentemente, diciamo, dalle loro convinzioni religiose, dalle loro tradizioni, provenienze, è anche interessante, che questa dimensione della diplomazia culturale, che significa magari avere vicino nella stessa sala dei manoscritti e gli stampati, non so, uno studioso russo e una studiosa ucraina che magari sono lì per studiare.
2: È stato così fin dagli inizi, noi sappiamo che così come è strutturata, in fondo data con l'umanesimo, no? Dall'Apostolica Vaticana,
3: sì,
2: e coi papi,
3: sì,
2: umanisti.
3: Sì, sì. E si potrebbe dire che da quando San Pietro ha detto questo scritto teniamolo che ci serve, diciamo, nasce la biblioteca e l'archivio. Però in senso moderno è stato soprattutto, sì, Niccolò V, quindi siamo a metà del 1400, a recuperare un po' l'aspetto delle collezioni da raccogliere, prima nel Palazzo Apostolico, poi è stato Sisto V, quindi siamo a 1585 circa, che fa costruire proprio le l'edificio dove
2: ci troviamo. Ma non ci voleva allora
3: noi.
2: Un imprimatur di cattolicità e di sana dottrina per poter lavorare, studiare,
3: ma
2: curiosare?
3: Certamente era, diciamo, soprattutto a servizio del, era la biblioteca del Papa, quindi del Papa e dei suoi collaboratori. Su questo bisogna dire che Leone XIII,
2: non a caso,
3: quindi, non a caso fu la persona che decise proprio di aprire a 360 gradi la disponibilità della biblioteca e dell'archivio per le ricerche. Quindi da quel momento lì, quindi siamo intorno alla fine del 1800, per esempio a Roma nascono gli istituti di cultura, perché i vari paesi hanno la possibilità di mandare degli studiosi a approfondire i documenti che si trovavano appunto in Vaticano, che magari riguardavano i rapporti tra la Santa Sede e quei paesi.
2: Documenti, noi pensiamo a libri polverosi con note incomprensibili, ma per esempio voi custodite il più antico manoscritto completo della Bibbia?
3: Ma diciamo custodiamo il Codex Vaticanus B, no? E quindi siamo nel terzo secolo ed è l'intera Bibbia in greco che ha, diciamo, tradizionalmente come riferimento i partecipanti al Concilio di Nicea.
2: Antico
3: siamo
2: e Nuovo
3: 1700
2: Testamento, ricordiamo, a proposito completo, della storicità dei Vangeli, eccetera, eccetera.
3: E poi abbiamo, dal punto di vista dei papiri, abbiamo il papiro Anna, precedentemente papiro Bodmer, che ha è un'attestazione interessantissima, siamo sul 200, trovato in Egitto negli anni 50 del Novecento, con i fogli che mostrano già la collocazione dei sinottici e poi del Vangelo di Giovanni, quindi abbiamo proprio il foglio anche riprodotto dove si vede la conclusione del Vangelo di Luca e l'inizio del Vangelo di Giovanni.
2: Emozionante,
3: e questi sono veramente,
2: no?
3: Perché
2: questi sono
3: dei
2: i caposaldi
3: tesori,
2: su
3: sì.
2: cui la storia della Chiesa è stata costruita.
3: Sì, sì, sì. E poi ovviamente, non so, l'autografo di Tommaso d'Aquino.
2: Il Sidereus Nuncius di Galileo?
3: Sì, vabbè, Petrarca, Boccaccio, se andiamo sulla letteratura italiana, le prose del Bembo. No, dove adesso, diciamo,
2: il trattato sulla caccia di Federico II, e c'è questo salone pazzesco che è il Salone Sistino, che è il più grande salone affrescato al mondo.
3: Un salone che era praticamente la sala di consultazione della biblioteca, dove erano conservati i manoscritti e dove venivano resi ai ricercatori, e gli affreschi sono interessanti perché nelle due pareti laterali c'è la storia della Chiesa con i concili, quindi la tradizione della fede del magistero della Chiesa, dall'altra parte le grandi biblioteche dell'antichità, quindi il dialogo tra, si potrebbe dire, tra fede e cultura, con al centro le colonne con personaggi anche mitologici, ma c'è qualche filosofo, che rappresentano le lingue e gli alfabeti, no? Si inizia con Adamo, il primo che si espresse in linguaggio umano, si arriva a Gesù, il Logos fatto, e tutti i personaggi rappresentano lingue, alfabeti, sia veri, qualche invenzione, perché il linguaggio fa da mediazione tra la fede e la cultura. Questo
2: e questa
3: è
2: la cattolicità, sì. Anche e potremmo dire, lei prima ha nominato la diplomazia vaticana, possiamo dire che la biblioteca è servita al soft power della Chiesa?
3: Ho nominato la diplomazia culturale perché è quella forma che permette, attraverso la coltivazione del vero, del bello e del buono, nel senso anche dell'interessante, no? Quindi favorendo la ricerca, di far incontrare le persone al di là di quelli che sono magari anche divisioni, sbarramenti di altro genere, perché si è tutti, diciamo, convergenti, almeno siamo chiamati ad esserlo, anche sinceramente, nella ricerca della verità, nell'approfondimento dei temi,
2: che
3: nella scoperta,
2: la
3: no?
2: Chi è e che cos'è la verità, potrei ripetere.
3: Sì, beh, insomma, lo chiese anche Pilato, quindi siamo in buona compagnia. Però
2: no, io glielo chiedo non in senso scettico, però.
3: Sì, sì. Beh, diciamo, la pienezza della corrispondenza tra ciò che una cosa è e come anche si manifesta, si presenta e possibilmente viene colta, no? Per cui, diciamo, noi in filosofia distinguiamo tra una verità ontologica, che è diciamo, il modo con cui una realtà è se stessa, no? E anche, diciamo, la verità logica che consegue, che ci permette anche di fare dei ragionamenti e magari di dialogare anche cogliendo dove c'è una coerenza, dove c'è magari una contraddizione, dove c'è bisogno di integrare, e diciamo, siamo fatti così, anche abbiamo un'intelligenza, c'è anche l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, ma è molto importante che quella naturale funzioni.
2: Funzioni. Come si fa esperienza della verità e della realtà tutta, quindi, attraverso i libri?
3: Su questo mi sento di dire che il testo di Papa Francesco sulla lettura e sulla letteratura è bellissimo, è uno degli ultimi documenti in fondo che ci ha lasciato, e diciamo che il libro ti apre un mondo, perché ti dà anche la possibilità di, ti dà anche la possibilità, diciamo, di vivere una dimensione ancora più creativa rispetto a ciò che leggi, no? E quindi di poter spaziare a partire da un contenuto, ma anche di farlo diventare tuo con tutta l'esperienza, che così anche altre forme di arte, anche la stessa arte cinematografica, ma certamente il libro in questa dimensione anche diretta di oggetto tattile su cui uno, diciamo, che si porta, che legge nel momento in cui magari viaggia o nel momento in cui si può dedicare solo a quello, magari sul banco di una biblioteca, e ti mette nelle condizioni veramente di interrogare te stesso attraverso ciò che ti viene fornito dalla lettura.
2: La cultura come dimensione della fede è missionaria di per sé anche?
3: Bella, diciamo, una fede che non si traduce in una cultura è sempre un po' pericolosa, no? Una fede che non diventa anche pensiero, proposta culturale, no? E allora, in questo senso, nel momento in cui è vissuta autenticamente e magari non è imposta ma è proposta, diventa anche una missione.
2: Ci sono santi che attraverso la lettura, soprattutto dei testi sacri, ma non solo, anche di filosofi, penso Sant'Agostino, appunto.
3: Edith Stein, certo. Teresa Benedetta la Croce legge la vita di Santa Teresa e capisce, perché in fondo è la cosa interessante, che magari l'incontro con un'esperienza, magari anche mediata attraverso la lettura, dà quello scatto per cui ciò che magari solo teoreticamente non era ancora a posto, non è ancora in ordine, invece trova la sua collocazione e ti dà quello scatto per dire ok, ci
2: sto. C'è un libro che ha dato a lei lo scatto?
3: Ma io a volte consiglio La luce dentro le cose, che è di un vescovo tedesco, Klaus Emmerle, di cui ho letto diversi testi anche più legati all'ontologia, alla teologia, però sono riflessioni quotidiane, riflessioni distribuite sui 365 giorni dell'anno, e devo dire che ogni tanto me lo riprendo e lo consiglio perché è fenomenale.
2: Parentesi, ma molto interessante e gustosa, la Biblioteca Apostolica Vaticana è sorella dell'archivio che una volta si chiamava Archivio Segreto. È ancora segreto?
3: Ma secretum, mi insegna lei, in latino significa riservato, no? Quindi gli archivi in qualche modo sono riservati perché ci sono dei documenti importanti sottoposti anche a quelle norme che non sono solo del Vaticano come tale, ma sono le norme internazionali, per esempio dell'accesso ai documenti con determinati anni che devono passare, e quindi riguardano, quindi il secretum in questo senso riservato sì, ma non perché ci siano dei particolari segreti che devono essere nascosti.
2: Invece in una biblioteca che ha una mole così grande di documenti e di testi, sicuramente ci sono scoperte da fare continuamente, vero?
3: Sì. Beh, diciamo, nella storia il famoso ritrovamento del testo del De Repubblica di Cicerone in uno dei manoscritti, no? È uno dei chiarissimi
4: che
3: esempi
4: ha cambiato
3: di
4: la
3: dire,
4: cultura, peraltro.
3: No, cioè la possibilità appunto di rinvenire studiando una documentazione che è catalogata in parte, non completamente, e poi che offre sempre attraverso anche l'uso di nuove tecnologie la possibilità, per esempio, i cosiddetti palinsesti, no? Si riesce attraverso la fotografia in infrarosso, ultravioletto, per esempio, a leggere scritte che erano state cancellate, si può intravedere che cosa, diciamo, come era stato usato, per esempio, un documento prima, diciamo, della nuova stesura. Quindi le scoperte sono continue. E poi c'è il famoso tema del collegare, no? Da questo punto di vista, il pubblicare come frutto della ricerca diventa sempre una forma di dono, perché si rende pubblico ciò che si è trovato e si è anche pronti a essere criticati, no? Cioè, qualora
4: la
3: ci
4: critica
3: siano altre,
4: come esercizio,
3: no?
4: Del giudizio, ma
3: su questo è importante.
4: Mi viene in mente, lei che è piemontese, se ci fosse un testo tra le righe, una postilla, una minuta nascosta, in trasparenza, su una pergamena, che confermasse, per esempio, l'antichità di un Evangelo, ancora di più, o qualche altra cosa di fondamentale per la fede. Dico come la sindone, no? Si riuscisse a scoprire. È necessario questo, la fede, questa prova concreta? Necessaria o no?
3: Ma diciamo che tutto diventa un aiuto o una sfida. No, perché magari a volte uno viene proposto anche come risultato, quello abbiamo visto anche nella storia stessa della comunicazione rispetto alla sindone, no? Che magari ci sono state delle comunicazioni che hanno costituito un problema piuttosto che una conferma. E lì diciamo che tutto può aiutare o può costituire, appunto, dico, una sfida, no? Un ostacolo, una difficoltà. Però da questo punto di vista, in un certo senso, bene, cioè ci confrontiamo sul valore dei risultati, però diciamo la fede in se stessa è un qualcosa anche che va oltre, diciamo, non è soltanto una questione di documenti
4: e di prove
3: forniti, anche se da questo punto di vista il cristianesimo non ha paura di confrontarsi con la storia e quindi anche con le ricerche, i frutti delle ricerche.
4: Tra l'altro voi siete tecnologicamente avanzatissimi, non soltanto nella digitalizzazione necessaria perché nulla si perda, come diceva prima, ma anche nel restauro, no? E ho scoperto che avete anche una discoteca con moltissimi vinili, e non riesco a mettere insieme gli incunaboli con i dischi.
3: Ma dunque, il laboratorio del restauro è certamente di eccellenza, no? E ci permette di intervenire sulla documentazione che va conservata in senso dinamico, no? Perché sia resa fruibile, e per esempio ogni processo di digitalizzazione ha anzitutto un controllo da parte del restauro, sia in partenza che in arrivo, no? Quindi diciamo da questo punto di vista è fondamentale. E per quanto riguarda i beni che custodiamo, ovviamente per quanto riguarda la biblioteca, appunto la centralità va sui documenti di carattere librario, no? Per esempio, recentemente abbiamo anche accolto la donazione di una delle più importanti raccolte di musicali, il fondo Durbeck, si tratta appunto di almeno 60.000 vinili di musica tra diciamo classica, operistica e anche musica moderna, e diciamo lo abbiamo accolto volentieri su volontà proprio di chi ce lo ha donato, e adesso diventa un impegno da parte nostra conservare e mettere a disposizione, sì.
4: Tutte le arti insieme che si danno la mano. Allora le chiedo la sua musica del cuore per concludere.
3: Ma dunque, un brano musicale, io andrei su, perché forse un po' la mia generazione, andrei su Sultans of Swing dei Dire Straits, che ha un solo di chitarra di Mark Knopfler, eccetera, che mi è sempre piaciuto. Poi, a dire il vero, anche da salesiano, dico, dobbiamo suonare qualcosa, mi sono comprato il libretto Chitarristi in 24 ore, e in 24 anni non ho imparato sono i primi giri di chitarra, perché magari quello può aiutare, così
4: compagnia.
3: Come anche lo sport, ecco, però sullo sport maggiormente ci siamo. Invece, anche se devo dire, dal punto di vista dei testi, ho contribuito per diversi anni alla rivista Armonia di Voci con i testi, diciamo, per i canti liturgici, però dal punto di vista proprio di suonare no, sull'ascolto musicale certamente la musica classica, così, però diciamo, avendomi chiesto un brano che se ho voglia me lo ascolto proprio volentieri, andrei più sui Dire Straits.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, con Trump che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran. Nella notte missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture americane in Bahrain e Giordania. Il presidente americano ha annunciato ieri un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate nello stretto di Hormuz. Ucraina, Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto il vertice dei volenterosi di ieri a Parigi ha sancito la nascita della coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro missili balistici. Ne fanno parte 9 paesi, fra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E dopo una prima visita a giugno del 2023, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, torna in Ucraina. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 di luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui quello ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano quest'anno anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 le città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. È attesa per oggi in Consiglio dei Ministri la nomina di Guido Stazi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche il disegno di legge sicurezza. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta, dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Negli Stati Uniti l'ICE, la polizia anti-immigrazione, è di nuovo nella bufera dopo un secondo morto in pochi giorni durante operazioni degli agenti contro i migranti. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano che secondo le autorità rappresentava un pericolo per la sicurezza, ma la dinamica in realtà della sparatoria è ancora tutta da chiarire. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Gentili radioascoltatori, qui da Radio Voce nel Deserto vi giunga il nostro saluto. Siamo nuovamente insieme quest'oggi con il professore Antonio Duglio, che ringraziamo per essere qua con noi nuovamente, e ci parlerà in questa puntata speciale di San Francesco d'Assisi. Dunque, buongiorno e a lei la parola.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Il tema di oggi, come è stato annunciato, è San Francesco. Una precisazione: il San Francesco di cui parlerò è la figura di Francesco che tratteggia lo storico Alessandro Barbero nel suo libro pubblicato recentemente dalla Terza. Alessandro Barbero, penso lo conoscano se non tutti, quasi tutti, è diventato famosissimo, oltre ovviamente che per le sue competenze di storico, anche per le sue presenze divulgative in televisione, e tutte le sue conferenze registrano sempre quello che si dice in termini inglese i sold out, il tutto esaurito. È diventato una vera e propria star. Comunque, il libro San Francesco di Alessandro Barbero è uno dei diversi libri che quest'anno sono usciti per celebrare la figura del santo. Io oggi parlerò nello specifico di questo libro. Mi prometto successivamente, a partire da gennaio, dalla fine gennaio 2026, approfitto per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, alle loro famiglie, ai loro cari. Dicevo, a partire da fine gennaio 2026 parlerò anche di altri libri. Un secondo libro su Francesco d'Assisi, che ha avuto un enorme successo, anzi forse in termini di vendite più di quello di Barbero, è il libro di Aldo Cazzullo, che è giornalista, saggista, divulgatore. Aldo Cazzullo ha scritto il libro Francesco il primo italiano. C'è poi un terzo libro del quale parlerò, scritto da Vittorino Andreoli, anche questo molto noto, molto conosciuto, è uno psicanalista. Il titolo del libro di Andreoli è Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Parlerò infine di un libro di Giulio Busi, che è un docente universitario, collaboratore prestigioso di numerose centri culturali italiani ed esteri, è un esperto di misticismo ebraico e ha scritto su Francesco Il cantico dell'umiltà. Infine, vedremo anche se il tempo e la radio me lo concede, illustrerei la figura di Francesco, il personaggio di Francesco, così come è descritto nel Paradiso di Dante, nel canto undicesimo. E leggerei e commenterei anche il cantico delle creature. Quindi un programma, come vedete, piuttosto ambizioso e piuttosto corposo. Mi preme sottolineare una cosa, che i libri che io ho citato, il libro dello storico, il libro del giornalista, saggista, divulgatore, il libro dello psicoanalista, il libro dell'esperto di misticismo ebraico, tratteggiano la figura di Francesco ciascuno con un proprio punto di vista, e io credo che poi la totalità della figura di Francesco si possa cogliere proprio leggendo e riflettendo sui diversi punti di vista che vengono presentati. Entriamo subito nel merito del libro di Alessandro Barbero. Ricordo soltanto brevemente che Francesco è nato nel 1181-1182 ed è morto nel 1226, appunto nel il prossimo il

0: prossimo anno ci saranno gli 800 anni della morte. Allora, andiamo sul libro di Alessandro Barbero. Il libro si apre, questa è una scheda quella che sto per dare, una scheda di lettura. È un libro è un libro caratterizzato da estremo rigore storico, però è un libro che si legge agevolmente, è piuttosto corposo, quindi non è un libro che si legga in 4-4-8, però è un libro che si legge agevolmente. La scrittura di Barbero è una scrittura piacevole. Barbero fa una premessa metodologica, dichiara esplicitamente che la sua opera non è una biografia devozionale né un testo edificante. San Francesco di Barbero è una biografia storico-critica costruita secondo un metodo rigoroso che mira a restituire San Francesco come uomo del suo tempo, inserito nelle strutture sociali, politiche e religiose del primo 200. I punti fondamentali della premessa metodologica sono l'uso critico delle fonti. Barbero ha fatto un'ampissima ricerca delle fonti e le principali fonti francescane sono quelle di Tommaso da Celano, da Bonaventura, la Compilatio Assiniensis, la Leggenda Maior. Tutte queste principali fonti francescane, precisa Barbero, non sono resoconti neutrali, ma testi scritti all'interno del conflitto sull'eredità di Francesco. Raccontano ciascuna i fatti selezionandoli e interpretandoli. Propongono interpretazioni che potremmo definire oggi ideologiche. La centralità del contesto storico è un altro degli aspetti metodologici di Barbero. Francesco, dice Barbero, non è una figura senza tempo, ma è spiegato a partire dal mondo comunale italiano del primo 200 dell'Italia centrale, dall'economia mercantile, dalla religiosità penitenziale e dalle tensioni interne alla Chiesa medievale. L'altro aspetto, già anticipato, il rifiuto della agiografia. Barbero rifiuta l'immagine di un santo fuori dal tempo, pacificato e privo di contraddizioni. Francesco, come vedremo, appare invece radicale, rigido, spesso isolato e alla fine storicamente sconfitto. Ecco, su questo storicamente sconfitto avremo modo poi, alla fine delle varie chiacchierate su Francesco, riferendoci ai vari libri, avremo modo di fare il punto e di dare significato a questa espressione. Barbero evita sia la santificazione retorica sia il riduzionismo, cioè Francesco in sostanza è una figura complessa. L'altro asse portante del libro è il contrasto tra l'ideale di Francesco e l'inevitabile istituzionalizzazione dell'ordine. Il successo del francescanesimo coincide con la sconfitta del radicale progetto originario del suo fondatore. Ecco, in questo senso, storicamente sconfitto, ma vedremo. Come apre poi il libro Barbero, entrando nel merito della biografia? Apre con una ricostruzione dettagliata di Assisi tra il XII e il XIII secolo. Assisi è una città comunale in piena trasformazione, segnata da violenti conflitti politici, dallo scontro tra aristocrazia feudale e ceti mercantili emergenti, da una forte instabilità sociale e da guerre tra comuni. E l'Italia del 200, l'Italia dell'Italia centrale e l'Italia centrale del 200. Francesco nasce in una famiglia di mercanti di stoffe che è rappresentativa del nuovo ceto urbano in ascesa. Cresce in un ambiente di benessere, con aspirazioni sociali e cultura cavalleresca. Non è un giovane particolarmente devoto. Sogna gloria, prestigio, successo, come i suoi coetanei appartenenti alla sua classe sociale. Barbero, insomma, insiste sul fatto che Francesco è inizialmente un prodotto tipico del suo tempo, non un santo precoce. Parla poi, vado per schemi, per schede, seguendo in qualche modo i capitoli, della guerra e della prigionia di Perugia. Francesco partecipa alla guerra tra Assisi e Perugia, che si svolge nel 1202. Viene catturato e trascorre circa un anno in prigionia. Ecco, la prigionia di Perugia rappresenta una frattura decisiva, ma non una conversione immediata. Barbero la interpreta come crollo dell'ideale cavalleresco, esperienza di sconfitta, inizio di una profonda inquietudine interiore. È una frattura psicologica e fisica che segna il crollo dell'ideale cavalleresco. Al ritorno dalla prigionia, Francesco è malato e disorientato, non riesce più a identificarsi nel mondo che aveva desiderato. In quel mondo non trova più posto. Ecco, affronta poi la crisi vocazionale e la spogliazione di Francesco. Segue, a quel che dicevamo dopo la prigionia a Perugia, segue una lunga crisi e contraddittoria, segnata non solo da elemosine e preghiere, ma anche da esperienze estreme come l'incontro con i lebbrosi. A proposito, vedremo cosa dice nel suo testamento Francesco dell'incontro con i lebbrosi. L'episodio centrale è la cosiddetta spogliazione, o meglio, non cosiddetta, è la spogliazione davanti al vescovo di Assisi. Francesco restituisce tutto al padre, si spoglia pubblicamente, rinuncia all'autorità paterna e all'eredità. Ecco, qui Barbero sottolinea giustamente il valore giuridico e sociale del gesto. È una rottura totale con l'ordine familiare ed economico medievale, non un semplice atto simbolico. Valore giuridico, valore sociale. Ci sono poi i primi seguaci, la fraternità e la predica agli uccelli. Francesco inizia a predicare penitenza e attira i primi seguaci. Nasce una fraternità informale, non strutturata, senza regola scritta, senza gerarchie, fondata su povertà radicale e vita, predicazione itinerante. Qui viene collocato l'episodio famosissimo della predica agli uccelli, che è attestato anche dalle fonti più antiche. Barbero non lo presenta come un miracolo o gesto poetico naturalistico, ma come un atto simbolico e provocatorio, denuncia della sordità degli uomini, esempio di predicazione totalmente fuori dalle regole ecclesiastiche. Gli uccelli, insomma, diventano una sorta di pubblico alternativo, il contraltare morale degli uomini che non ascoltano. C'è poi, nel capitolo successivo, l'incontro con Chiara. Chiara d'Assisi, giovane nobile, fugge di casa per seguire Francesco. L'evento è profondamente scandaloso, ovviamente, per la società del tempo. Barbero rifiuta letture romantiche o sentimentali. Il rapporto tra Francesco e Chiara è spirituale, però è asimmetrico. Francesco non propone una parità di ruoli e indirizza Chiara verso una forma di clausura. Nasce, certo, una esperienza femminile radicale, ma dentro i limiti culturali medievali. Ne avrebbe potuto essere diversamente. Dare letture diverse in base alle vicende anche teologiche attuali sarebbe forse, anzi senza forse, sarebbe fuorviante. Viene affrontato poi il problema del rapporto con la Chiesa e la regola. L'approvazione verbale della regola francescana da parte di Innocenzo III nel 1210 segna una svolta. Il movimento cresce e deve dotarsi di una struttura. L'approvazione però è verbale, non c'è ancora la regola. Qui Barbero mette in luce la tensione costante tra la Chiesa, che richiede regole, stabilità, controllo, Francesco, che vuole povertà assoluta e semplicità evangelica. La regola nasce come compromesso. Francesco la vive con un disagio crescente, tema che venga interpretata e svuotata del suo significato originario. Si parla poi nel capitolo successivo del viaggio in Oriente e l'incontro con il sultano. Durante la quinta crociata, indetta da Onorio III in Terra Santa d'Egitto, 1217-1221, Francesco si reca in Oriente e incontra ad Amietta il sultano Al-Malik al-Kamil nel 1219. Qui si chiarisce che non si tratta di pacifismo moderno o di un dialogo interreligioso in senso attuale. Francesco va come predicatore, disposto anche al martirio, e i contemporanei, a dire il vero, vedono l'episodio sì come straordinario, ma anche come ambiguo. L'incontro non produce risultati concreti, però rivela l'estraneità di Francesco alla logica della crociata. L'ordine, nel capitolo successivo, la crisi dell'ordine e l'isolamento di Francesco. L'ordine cresce rapidamente e si struttura, si istituzionalizza. Francesco perde progressivamente il controllo ed è messo ai margini. La sua intransigenza verso i confratelli aumenta, mentre cresce il suo isolamento. Barbero sottolinea come Francesco, incapace di accettare i compromessi necessari alla sopravvivenza dell'ordine, diventa una figura sempre più scomoda anche per i suoi stessi frati. Ci avviamo verso la fine, la malattia, le stimmate, gli ultimi anni. Francesco è gravemente malato, quasi cieco, debilitato, sofferente. L'episodio delle stimmate, il 14 settembre 1224, la Verna. Barbero affronta questo episodio con rigore storico. Riconosce la forza delle testimonianze, le colloca nella mistica medievale, evita sia il miracolistico sia il riduzionismo. Le stimmate segnano il culmine di una vita consumata fisicamente e spiritualmente. Ed infine l'ultimo capitolo, la morte e il testamento. Negli ultimi mesi di vita, Francesco è ormai fisicamente distrutto, quasi cieco, afflitto da dolori continui e sempre più ai margini dell'ordine. Non ha più un ruolo di governo reale ed assiste impotente alla trasformazione del movimento da lui fondato. In questo contesto nasce il testamento di Francesco. È un documento drammatico e autentico. Barbero lo interpreta come un testo profondamente polemico, lontano dalla immagine dolce e pacificata del santo data dalla tradizione successiva. Nell'interpretazione di Barbero questi sono i passi salienti: i lebbrosi come origine della conversione. La conversione nasce da un gesto concreto e scandaloso, è il criterio di autenticità del francescanesimo. Ciò che prima gli sembrava amaro, l'incontro con i lebbrosi, gli fu trasformato da Dio in dolcezza dell'anima e del corpo. Insomma, la conversione, sottolinea Barbero, non nasce da una astrazione spirituale, ma da un gesto fisicamente ripugnante. C'è poi l'aspetto dell'obbedienza ai sacerdoti, anche peccatori, che Barbero, più che adesione incondizionata all'istituzione ecclesiastica, Barbero interpreta come una autodifesa, un difendersi da parte di Francesco dalla accusa di eresia. C'è poi uno dei nodi fondamentali, il rifiuto assoluto della proprietà. Nel testamento Francesco fa una condanna diretta delle scelte dell'ordine ormai istituzionalizzato. I frati non ricevono case, chiese, né alcuna cosa in proprietà, ma vivono come pellegrini e forestieri. Qui, secondo Barbero, emerge il conflitto frontale con l'ordine ormai istituzionalizzato. È una condanna diretta delle scelte fatte dai dirigenti francescani che avevano accettato conventi, rendite dirette e protezioni giuridiche. C'è poi il rifiuto delle interpretazioni attenuanti. C'è in Francesco, nel suo testamento, il tentativo disperato di impedire la neutralizzazione giuridica del suo messaggio. Francesco nel testamento afferma che nessuno può dire che il testamento non è vincolante o che non può essere interpretato o che può essere interpretato diversamente. Questo, secondo Barbero, è forse il passaggio più drammatico del testo francescano, un atto di resistenza quasi disperato. Infine, la richiesta che la regola sia osservata sine glossa. Questa richiesta è incompatibile con un grande ordine religioso. Nel mondo medievale ogni testo normativo veniva interpretato. Francesco pretende invece una fedeltà letterale, sine glossa, sine commento, senza interpretazioni. Una fedeltà letterale che rende la proposta incompatibile con un grande ordine religioso. Insomma, per Barbero il testamento è un atto di accusa, la testimonianza, come già avevo accennato, di una sconfitta storica, la voce di un Francesco isolato, ma coerente fino alla fine. Volendo riassumere, le novità della biografia di Barbero rispetto alle biografie tradizionali. Barbero introduce una lettura non agiografica. Al centro della sua ricostruzione storica della figura di Francesco assume centralità il conflitto, il tema del conflitto e del fallimento. Poi l'uso critico e comparato delle fonti che fa Barbero. E un Francesco che ci viene restituito, la figura di un Francesco che ci viene restituito, radicale e scomoda. Questa, chiamiamola demistificazione, chiamiamola ricostruzione oggettiva, non elimina, ma rafforza la grandezza storica del personaggio. Ecco, in sostanza, questo è il libro di Barbero. Ricordo ancora gli episodi simbolici del francescanesimo secondo Barbero: la spoliazione come rottura giuridica e sociale totale, l'incontro con il lebbroso, conversione come esperienza fisica e scandalosa, predica agli uccelli, critica alla sordità degli uomini e predicazione marginale, incontro con il sultano, estraneità alla logica della crociata, non pacifismo moderno, stimmate, culmine della mistica medievale e del consumo fisico del santo. Infine, il testamento, atto finale di accusa e testimonianza di una sconfitta storica. Questo insieme di episodi, letti storicamente, mostra come il francescanesimo originario fosse una proposta radicale e destabilizzante, successivamente normalizzata dalla Chiesa. Vedremo poi, quando parlerò e esaminerò gli altri testi, che figura di Francesco emerge. Qualche spia l'abbiamo già avuta dai titoli. Cazzullo, Francesco il primo italiano. Andreoli, psicanalista, Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Aldo Busi, esperto di misticismo ebraico, Il cantico dell'umiltà. E poi vedremo, come dicevo, il personaggio di Francesco nel Paradiso di Dante. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro nuovamente a voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie, un felice, sereno soprattutto anno nuovo. Alla prossima.
1: E noi ringraziamo qui da Radio Voce nel Deserto il professor Antonio Duglio per questa trasmissione quotidiana. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La vera libertà non sta alla superficie dei pensieri e dei sentimenti, nel conscio, ma emerge quando osiamo affrontare le profondità del nostro io, però con grande fiducia, sapendo che se l'affrontiamo, se ci stiamo dentro, se facciamo questo passo, allora entriamo in contatto con un centro, la nostra più profonda sorgente interiore, che apre il mare e la strada. Se non fai il passo, non saprai mai cosa potrebbe accadere. Dio comanda a Mosè: tu alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Mosè lo fa e il mare si apre. Abbiamo bisogno nella vita d'un Mosè che stenda la sua mano sul mare delle nostre paure, del nostro inconscio, delle nostre rimozioni, delle nostre minacce. Una voce amica che, quando tutto sembra contro, quando tutto pare andare in frantumi e fallito, ci sussurri: dai, prova, fidati ancora una volta, metti un piede sopra l'abisso e vedrai che ti scoprirai a volare. C'è un'altra figura del Primo Testamento che merita di essere contemplata da vicino: Giacobbe. Un personaggio ambiguo, stratificato, quasi mitologico. Guardare lui significa guardare noi, perché nella sua vicenda prende forma il teatro interiore dell'essere umano, le sue astuzie, le sue ferite, i suoi desideri, le sue ombre. Il libro della Genesi gli dedica molti capitoli, a partire dal 25esimo, e fin dall'inizio Giacobbe si presenta come un uomo problematico, persino sgradevole. Figlio di Isacco e di Rebecca, gemello di Esaù, nasce per secondo e quindi non portatore dei diritti di primogenitura nella grande discendenza di Abramo. Ma Giacobbe non accetta quell'ordine delle cose. Non sopporta e non sopporterà mai l'idea di essere il secondo. Il suo nome nel mondo semitico, carico di simboli, lo rivela: colui che soppianta. E questo farà: soppiantare. Prima convince Esaù a cedergli la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Poi, con la complicità della madre, Rebecca, che lo preferisce al fratello, inganna il padre cieco. Gli si presenta mascherato da Esaù, avvolto in una pelliccia, perché Isacco, toccandolo, creda di accarezzare la peluria del primogenito. E così ottiene la benedizione che non gli spettava. Giacobbe è convinto di essere furbo, brillante, stratega. E in fondo lo è: intelligente, veloce, capace di approfittare di ogni spiraglio. Ma nella vita e nel rapporto con il mistero, l'astuzia ha un raggio d'azione breve, non basta a costruire un destino. È in questo momento che Esaù, umiliato e derubato dalla madre, dal padre e dal fratello, esplode: ti ucciderò. E Giacobbe, l'ingegnoso, il calcolatore, fa ciò che fanno tutti: quando la maschera cade il rischio diventa reale, fugge. È scaltro, sì, ma è anche un uomo pieno di paure. Paura di essere scoperto, di pagare le conseguenze, ma soprattutto di morire. Ed è qui, proprio qui, che inizia la sua trasformazione. Leggiamo nel libro della Genesi: Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. In questo passaggio cogliamo qualcosa di disturbante. Il Dio della narrazione, con una tenerezza che scompiglia ogni logica, accetta il comportamento discutibile di quest'uomo tutt'altro che irreprensibile. Ma in fondo uno dei messaggi più profondi del Primo Testamento è proprio questo:
Dio non cancella le conseguenze del male dell'essere umano, le sposa, le prende su di sé, le attraversa con lui. Poi Giacobbe si addormenta e sogna. Nella Bibbia i sogni non sono periferici né marginali, sono luoghi di rivelazione. Qui è Giacobbe a sognare, ma non è il solo. Nel Secondo Testamento pensiamo a Giuseppe. Se l'uomo chiamato a sposare Maria non avesse dato credito al sogno in cui il suo Dio gli parlava, come sarebbe proceduta la storia? E questo vale anche per noi. Certo, oggi sappiamo che i sogni provengono dall'inconscio, ma l'inconscio è una miniera di verità, un grembo di rivelazione. E se è vero che il mistero parla nel profondo, perché non potrebbe parlare a noi anche lì? Per questo i nostri sogni andrebbero presi sul serio, educati, custoditi. Ma quasi nessuno ci ha insegnato come farlo. Molti dicono: io non sogno, oppure sogno ma non ricordo. Sarebbe importante imparare a tenere un block notes sul comodino per annotare al risveglio ciò che è affiorato lungo la notte, prima che evapori. Una raccolta di sogni, alla lunga, potrà trasformarsi in una mappa. Rileggendo quei sogni, la nostra anima oserebbe pian piano parlarci e così orientarci. Ma torniamo al testo. Giacobbe dunque sogna. Vede una scala che dalla terra sale fino al cielo e sulla scala angeli che salgono e scendono, un'immagine che ha ispirato secoli di iconografia. In quel sogno Giacobbe vede Dio, il suo Dio, e Dio gli parla. Ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Con questo sogno comincia di fatto la sua trasformazione. Il testo ci dice che il cambiamento di Giacobbe non può avvenire senza un contatto con la sua profondità, con la sua notte, con il suo inconscio. L'astuzia, l'intelligenza, la furbizia, che pure gli sono servite fino a quel momento, non bastano più. Adesso deve smettere di procurarsi tutto da sé, attingendo solo al proprio ego. Scopre che dentro di lui abita un principio amante, un centro incandescente, un nucleo che, se ascoltato, lo accompagna verso il suo compimento. È questo l'inizio della sua vera storia, non più quella del soppiantatore, ma quella dell'uomo che finalmente inizia a incontrare se stesso.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di bombardamenti americani sullo stretto di Hormuz. Rimane alta la tensione nel Golfo. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto e minaccia di colpire il sito nucleare di Piksak Mountain. L'Iran reagisce prendendo di mira obiettivi americani in Bahrain e Abu Dhabi comunica che i missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città ed insediamenti ucraini. Sono stati lanciati nella notte 135 droni, 10 missili, denuncia il presidente Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Il presidente ucraino ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sulle Champs-Élysées per la festa del 14 luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il capo di Stato italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Si apre oggi a Roma la nuova tornata di negoziati diretti fra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro il 26 di giugno, volto a una pace duratura dopo 5 round di negoziati a Washington. L'accordo però è stato respinto da Hezbollah. Si chiede l'immediato ritiro delle forze israeliane da due zone pilota prima di qualsiasi ulteriore discussione, ha annunciato la presidenza libanese. Alla Camera oggi inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere con la maggioranza, che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto comunque non hanno trovato l'accordo neppure le opposizioni. È per questo che l'esito delle votazioni e l'intera riforma è ancora incerto. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7, entro venerdì si prevedono temperature record da 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo colpisce anche il resto dell'Europa. È tutto, grazie per l'ascolto.

Il 14 luglio ricordiamo San Camillo dell'Ellis, sacerdote. Era il secondo figlio, atteso per molto tempo, dei nobili Giovanni dell'Ellis e Camilla de Compellis. Camillo, un gigante di forza, di coraggio, di carità, di dolcezza. In effetti, tutta la vita di Camillo fu straordinaria. Egli nacque il 25 maggio 1550 a Bucchianico di Chieti, nell'Abruzzo. Nel mese di marzo di quello stesso anno moriva a Granada Giovanni di Dio, un altro grande santo della sanità. Fu battezzato col nome di Camillo in ossequio alla madre, nome che significa ministro del sacrificio. Camillo fu un fanciullo vivace e irrequieto. Imparò a leggere, a scrivere e poi via, allorché a 13 anni gli morì la madre, nei tumulti di una vita vagabonda. Al seguito del padre, militare di carriera negli eserciti spagnoli, cominciò a frequentare le compagnie dei soldati, imparandone linguaggio e passatempi, fra i quali il gioco delle carte e dei dadi. Preparatosi anche nel mestiere, mentre si stava arruolando nell'esercito della Lega Santa, improvvisamente gli morì il padre Giovanni, col quale doveva imbarcarsi. All'evento luttuoso seguì la comparsa di una dolorosa ulcera purulenta, forse da osteomielite, alla caviglia destra. Ciò costrinse Camillo a recarsi a Roma per il suo trattamento all'ospedale San Giacomo degli Incurabili. Parzialmente guarito, Camillo pensò che gli conveniva proprio fare il militare mercenario e con la seconda lega fu mandato al soldo della Spagna, prima in Dalmazia e poi a Tunisi. Fu congedato nel 1574, perse ogni suo avere al gioco e fu accolto dai cappuccini di San Giovanni Rotondo, non lontano da Manfredonia, a fare il manovale, dopo aver girato qua e là in cerca di elemosina. Le buone parole di un frate di quel convento e la grazia del Signore trasformavano il cuore e la vita di quello sbandato ormai quasi 25enne, e nel febbraio 1575 avvenne la conversione. La piaga, che intanto si andava estendendo alla gamba, lo riportò al San Giacomo di Roma, dove con ben altro spirito rispetto al primo ricovero cominciò, più che a pensare a se stesso, a rendersi conto dello stato di abbandono e di miseria in cui si trovavano i malati, alla mercé di un personale indifferente e insufficiente. Si mise a servire i suoi compagni sofferenti e lo faceva in maniera così delicata e diligente che gli amministratori lo promossero responsabile del personale e dei servizi dell'ospedale.

non riuscendo a cambiare la situazione generale, Camillo ebbe l'ispirazione, una volta dimesso, di convocare un gruppo di amici che, consacratisi a Cristo crocifisso, si dedicassero totalmente alle prestazioni verso gli ammalati. Essi formeranno più avanti la Compagnia dei Ministri degli Infermi, che Sisto V, Papa dal 1585 al 1590, approvava nel 1586, con il permesso ad ognuno di portare l'abito nero come i chierici regolari, ma con il privilegio di una croce di panno rosso sul petto, come espressione della redenzione operata dal dono del preziosissimo sangue di Cristo. Intanto Camillo trovava il tempo per studiare e nel 1584 veniva ordinato sacerdote a San Giovanni in Laterano. In quel tempo esisteva a Roma il grande ospedale o arcispedale di Santo Spirito, che Innocenzo III, Papa dal 1198 al 1216, aveva fondato nel 1204 come Hospitium Apostolorum e che proprio Sisto V aveva provveduto a rinnovare e a ingrandire. Qui prese ben presto servizio Camillo coi suoi compagni e per 28 anni egli ebbe ogni attenzione per quei malati, nei quali spesso contemplava misticamente Gesù Cristo stesso. Egli riuscì anche a esigere che le corsie fossero ben arieggiate, che ordine e pulizia fossero costanti, che i pazienti ricevessero pasti salutari e che i malati affetti da malattie contagiose fossero posti in quarantena.

Nel frattempo, Papa Gregorio XIV elevava la compagnia ad ordine religioso e l'8 dicembre 1591 il sacerdote con 25 compagni fece la prima professione dei voti, aggiungendo ai tre abituali di povertà, castità e obbedienza il quarto voto, vale a dire quello di perpetua assistenza corporale e spirituale ai malati ancorché appestati. Nella pratica della carità, i ministri degli infermi, che diventeranno poi i camilliani, stabilirono il seguente paradigma: il corpo prima dell'anima, il corpo per l'anima, l'uno e l'altra per il Dio. Per un certo tempo il sacerdote Camillo governò personalmente l'ordine, fondando case in parecchie città d'Italia, ma nel 1607 vi rinunciò per qualche dissenso sorto tra i confratelli e riprese a tempo pieno l'assistenza ai malati, ai poveri, ai diseredati. L'ulcera della caviglia non l'abbandonò mai e dopo la comparsa di patologia renale e gastrica, egli moriva il 14 luglio 1614. I suoi resti mortali restano sepolti nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma. Don Camillo de Lellis da Bucchianico venne beatificato nel 1742 e proclamato santo 4 anni dopo da Papa Benedetto XIV. Leone XIII lo dichiarò nel 1886 patrono degli infermi e degli ospedali. Pio XI lo proclamò patrono degli infermieri nel 1930 e Paolo VI, qualche decennio più tardi, protettore particolare della sanità militare italiana. La sua festa liturgica ricorre appunto oggi, il 14 luglio. L'ordine dei camilliani ha avuto un progressivo sviluppo lungo gli abbondanti 4 secoli che costituiscono la sua storia, fatti salvi alcuni momenti difficili nel 700 e nell'800. Nel tempo si sono formate comunità di religiose e poi le ministre degli infermi e ancora sono sorti in varie parti del mondo gruppi di laici, uomini e donne, che hanno fatto proprio il carisma e la missione di San Camillo. Tutti insieme, ordine in testa, costituiscono la famiglia camilliana.

0: Conforto.
1: Contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

Leggiamo nel Vangelo di Matteo: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta è la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano.

bello crescere credendo nei sogni, perché guai se nella vita non ci fossero sogni da realizzare. Ma mi sento di dire che nelle scuole elementari insegnerei ai bambini che solo un sogno non ha ragione di essere coltivato. È quello di una vita terrena perfetta, in cui sia contemplato il bene e non il male. In verità, sarebbe molto cristiano imparare fin da piccoli che l'esistenza di ciascuno di noi è un transito imperfetto, e cioè una corsa ad ostacoli con i suoi alti e bassi. E sarebbe molto cristiano imparare fin dalla tenera età che i fatti negativi riservano lezioni per il futuro, spesso preziose più dei successi. Gesù, usando la metafora della porta stretta, ci fa capire due concetti fondamentali. Il primo è che la sofferenza non solo è inevitabile, ma indispensabile per conquistare la felicità eterna. Le avversità da superare, che rendono difficile il cammino, sono una condizione irrinunciabile per realizzarci. Il secondo concetto è che proprio quella porta stretta attraverso la quale non tutti riescono a passare attua una selezione naturale. Il regno dei cieli non è una conquista facile, e per quanto ci si possa trastullare con l'immagine di un Dio magnanimo, è profondamente sbagliato pensare ad un premio per chiunque. La differenza fra chi ha una visione orizzontale e chi ha una visione verticale della vita è sancita dal peso delle cadute. Per i primi le disavventure sono solo occasioni perdute, da dimenticare in fretta. Per i secondi, invece, hanno un valore decisivo davanti al Signore, che ci misura nella difficoltà. C'è chi trova insopportabili il dolore, la delusione, la noia, e cerca rifugio, ad esempio, nell'alcol, nella droga, nel lusso, nel sesso, nella violenza. Chi si sforza invece di capire che la via meno comoda è quella più sicura per condurci al paradiso, ha un vantaggio psicologico immenso.

Oltretutto, al momento di stilare un bilancio della vita, proprio sulla base del bene e del male, occorre non commettere due gravi errori. Innanzitutto, non ha senso anticipare troppo il saldo fortuna-sfortuna, perché mille volte ciò che sembra una sventura determina svolte del destino inimmaginabili. I saggi dicevano che si chiude una porta e si apre un portone, e non sbagliavano, perché nessuno può prevedere il futuro. È un abbaglio imperdonabile credere che la ruota cessi di girare per un risultato mancato. L'importante è essere bravi pugili, abili anche nell'incassare se necessario. In secondo luogo, non ha senso, come talvolta l'istinto richiede, concedere maggiore considerazione ai fatti negativi rispetto ai positivi. La natura ci induce a dare per acquisite e scontate le risorse personali, mentre invece dovremmo essere grati per quanto ci è stato messo a disposizione. Penso che il modo giusto di intendere l'esistenza sia interpretarla come un viaggio, più o meno lungo, che dura dalla nascita fino alla morte. Dobbiamo sempre ricordare che noi non apparteniamo a questa terra. Noi partiamo da Dio, del quale siamo creature. Svolgiamo una missione e torniamo a Dio. Quando mi sento insoddisfatto per qualche vicenda andata per il verso sbagliato, cerco di fermarmi un attimo. La mia mente va alla vita complessiva, in ogni suo aspetto, e cerco di fare la media fra ciò che ho e ciò che mi manca. Credo che se lo facessimo spesso, guariremmo dal virus dell'incontentabilità. Molti credono che la pace interiore derivi dalla capacità di evitare tutti i problemi e soddisfare tutti i bisogni. Niente di più errato, perché affrontare i problemi significa essere persone responsabili, e riconoscere i falsi bisogni vuol dire essere persone equilibrate. Mai scappare, mai confondersi.

ha scritto San Giovanni Bosco, le spine di questa vita saranno i fiori dell'eternità.

Il mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è martedì 14 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Bisogna imparare a guardarsi come esseri umani per reimmaginare la pace, così ha affermato Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, intervenuto a Firenze per Reimagine Peace, evento che ha dato voce alla speranza attraverso il linguaggio universale dell'arte, dove si incontra la musica degli artisti israeliani, palestinesi, italiani. Il nucleo centrale dell'intervento del cardinale ha affrontato la necessità di decostruire la disumanizzazione reciproca che si genera durante ogni conflitto. Borgo Laudato Si, leader mondiali ed esperti di intelligenza artificiale a confronto sul disarmo. Da oggi al 16 luglio, 3 giorni di lavori a Castel Gandolfo e in Campidoglio per 30 premi Nobel, 30 paesi rappresentati, ex capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di intelligenza artificiale, tra cui OpenAI, Google DeepMind, Aru e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo. C'è grande attesa per l'adozione della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante. Dai banchi di scuola a Lourdes l'esperienza di alcuni giovani per trovare se stessi. A partire dagli anni 90, l'istituto Tosi di Busto Arsizio, in provincia di Varese, offre la possibilità ad alcuni studenti a fine scuola di accompagnare i malati al santuario sui Pirenei, col supporto dell'associazione Oftal. Un'esperienza che segna, racconta Ginevra Maria Ceriani, 18 anni, tornata da Massabielle, con la consapevolezza di voler essere più aperta al mondo. È un luogo, dice, che ti cambia in maniera silenziosa. Ho sentito di vivere 100 vite in 5 giorni. Elia Dalla Costa e l'attualità dell'invito a non cadere nell'eresia delle opere. Nel profilo biografico del cardinale arcivescovo di Firenze, curato da Don Pino Esposito, donato ai vescovi italiani e ai cardinali durante il concistoro, emerge il richiamo a non minimizzare o espungere come superflua l'azione della grazia, facendo consistere la missione nelle forze e strategie umane. Il libro di Don Pino Esposito, intitolato Elia, uomo di Dio, libreria editrice Vaticana, offre delle meditazioni sulla vita del cardinale Dalla Costa ed è stato appunto recentemente offerto in dono ai vescovi italiani riuniti in assemblea e poco dopo ai cardinali del concistoro. Contiene anche spunti utili a comprendere il momento che stiamo vivendo. Il porporato, di origini vicentine, nacque nel 1918. Coro della Cappella Sistina, dopo San Paolo e Curitiba, la tournée arriva a Brasilia. Il complesso resterà impegnato fino al 10 luglio nella capitale brasiliana. Domenica scorsa, 5 luglio, alla messa presieduta dal cardinale Odilo Pedro Schreder, ha fatto seguito un concerto davanti a circa 3.000 persone. È stato eseguito anche un brano in lingua portoghese del compositore brasiliano Padre Weber, 93enne, presente in sala. Marilynne Robinson e la scrittura come scuola di umanità. In un'intervista alla romanziana statunitense Marilynne Robinson, che lo scorso 24 giugno ha incontrato il pontefice insieme ad altri autori da tutto il mondo per il centenario della libreria editrice Vaticana, la narratrice, a partire proprio dal discorso pronunciato dal pontefice, ha riflettuto in seguito sul ruolo e sulle possibilità della letteratura, soffermandosi su temi come la dignità umana, i rischi della distrazione e della competizione e la forza del bene. Notizie dal mondo. La Russia ha ucciso decine di persone in Ucraina nelle ultime ore, bombardando anche un parco giochi a Sumi. Il bilancio aggiornato delle autorità ucraine parla di decine di morti e centinaia di feriti in varie zone del paese a causa degli attacchi russi che non risparmiano infrastrutture civili come gli ospedali. Nel frattempo l'Ucraina sta continuando a condurre controattacchi in Russia. Nella notte dei droni ucraini hanno ucciso 3 persone, ne hanno ferite altre 3 nella regione di Mosca. L'Iran ha inserito Giorgia Meloni nella lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione di Ali Khomeini e giura vendetta. Dopo i funerali dell'Ayatollah, la nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khomeini, ha giurato che si vendicherà della morte del padre, rivolgendo minacce non solo a Trump e Netanyahu, ma anche agli altri leader che li hanno appoggiati e di cui esiste, ha detto, un elenco completo. Nello stesso giorno il quotidiano iraniano Ammashari ha pubblicato la lista nera con le foto dei responsabili della morte di Khomeini, in cui compare appunto anche Giorgia Meloni, vestita con la tuta arancione da carcerata. Non si sa se i nomi diffusi dal giornale siano stati approvati dalle autorità iraniane, tanto che al momento da parte dell'Italia si sta adottando un atteggiamento prudente e Meloni ha deciso di non rispondere. Alcuni giornalisti della CNN e del Post sono stati aggrediti da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania. Il giornalista Daniele Raineri ha raccontato sul Post di essere stato aggredito insieme al fotografo Gabriele Michalizzi e a una troupe della CNN mentre si trovavano vicino a Ramallah. I giornalisti erano a bordo di due auto e avevano appena scortato un uomo palestinese a Sinjir, una zona vicino a Ramallah in Cisgiordania, per commemorare il figlio ventenne nel luogo in cui era stato picchiato a morte da un gruppo di coloni israeliani un anno prima. Raineri ha raccontato che le truppe avevano le autorizzazioni per lavorare in quel luogo e che indossavano le pettorine con la scritta stampa e le auto avevano la targa israeliana. Nonostante questo, quattro coloni, di cui almeno un paio minorenni, a bordo di un'auto, hanno bloccato i giornalisti cercando di bucare le ruote alle loro macchine, lanciando loro pietre e tirando mazzate sul parabrezza. Una volta tornati nel centro città, le truppe della CNN hanno discusso coi soldati israeliani, minacciando di chiamare l'ambasciata statunitense. Successivamente ai giornalisti è stato detto che i quattro coloni sono stati arrestati. Si tratta di un caso che mette in luce la violenza sistemica dei coloni israeliani contro i palestinesi e chiunque cerchi di mettersi dalla loro parte. Un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano si tiene tra oggi e domani a Roma. A riportarlo in esclusiva è stata ANSA, che avrebbe avuto conferma da una fonte diplomatica israeliana. Anche i media libanesi parlano di un incontro all'ambasciata statunitense di Roma. Israele ha continuato ad attaccare il Libano anche dopo il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti e ha dichiarato di continuare fino alla resa di Hezbollah. Intanto in Libano gli sfollati a causa degli attacchi israeliani sono 1 milione. Un altro omicidio durante un controllo dell'ICE nello stato del Maine. A Biddeford, cittadina del Maine, un agente dell'ICE ha sparato contro un uomo durante un controllo uccidendolo. L'ICE è una delle agenzie federali statunitensi che si occupano di controllo delle frontiere e dell'immigrazione. Nell'ultimo anno è finita al centro di numerose proteste per i metodi brutali e violenti usati dai suoi agenti contro le persone soggette ai controlli e contro chi contestava le dure operazioni anti-immigrazione dal presidente Donald Trump. Da inizio anno diverse persone sono state uccise da agenti dell'ICE. Ieri la commissaria europea per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, ha annunciato l'avvio dell'iniziativa Team Gaza, un piano da 883,6 milioni di euro per finanziare progetti nella striscia di Gaza per il ripristino dei servizi essenziali per la popolazione, inclusi le infrastrutture idriche e sanitarie, la rimozione delle macerie e rifiuti solidi, la sistemazione della rete energetica e dei danni al sistema agricolo. All'iniziativa partecipano i governi di 12 paesi europei, tra cui l'Italia, il Giappone, la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti e la Banca mondiale. Altri paesi, tra cui Australia e Canada, si sono detti interessati al progetto.
4: Notizie dall'Italia. La prima tappa è stata la Stele di Capaci, il monumento che ricorda la strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Di Cillo, Schifani e Montinari. Giorgia Meloni inizia con il tributo alle vittime dell'attentato mafioso, la sua giornata a Palermo, poi a poche ore dal blitz della DDA contro la banda di estortori, con 22 persone in cella, che per mesi ha terrorizzato commercianti e imprenditori a colpi di Kalashnikov, va in prefettura per partecipare al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Così dice davanti a magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine, il riferimento all'escalation criminale vissuta dalla città, teatro di decine di attentati intimidatori. Nella lotta al crimine dunque non si arretra. La visita della Presidente del Consiglio si conclude al Museo del Presente Falcone Borsellino per la cerimonia di disvelamento della Fiat Croma, su cui il 23 maggio di 34 4 anni fa viaggiavano il magistrato, la moglie e l'autista scampato all'agguato. Forte la commozione quando viene tolto il lenzuolo bianco che copre i resti della blindata sventrata dal tritolo. La maggioranza si presenta divisa alla prova d'aula sulla legge elettorale, almeno sul tema delle preferenze, un capitolo che del resto non mette d'accordo nemmeno l'altro campo. E così a poche ore dall'avvio delle votazioni a Montecitorio sui 200 emendamenti presentati è ancora del tutto incerto l'esito della partita e con esso forse anche quello dell'intera riforma. Dopo settimane di contatti e proposte, trattative tra le scerpe e confronti anche a livello più alto, allo scadere del termine per gli emendamenti Fratelli d'Italia decide di giocarsi il tutto per tutto e deposita una proposta di modifica sul tema con NMI e UDC, ma sotto la quale mancano le firme di Forza Italia Lega. No comment dagli alleati, anche se qualcuno fuori dai microfoni la definisce una sfida e fa notare come invece dall'altra parte non siano stati presentati emendamenti in proprio. Ad oggi comunque sulla legge elettorale non c'è nessun accordo sulle preferenze, roulette dell'aula per la maggioranza. La Russa commenta: è una mediazione, tensioni anche a sinistra. La terza ondata di calore dell'anno comincia ufficialmente ad entrare nella sua fase più intensa. In Italia aumentano i bollini rossi dai 2 di lunedì ai 4 di quest'oggi e 7 di domani, con 9 arancioni. E entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, ma è caldo estremo in tutta Europa. In Italia poi c'è l'emergenza acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino, senza contare gli incendi che continuano a divampare, di cui vi parleremo anche nelle notizie locali tra qualche minuto. L'evoluzione dei diritti delle donne a 80 anni dalla nascita della Repubblica è stata al centro del Forum Italia Innovativa, l'iniziativa promossa dall'ANSA che ha fatto tappa a Napoli dopo i precedenti appuntamenti all'Aquila e Potenza. Politici, studiosi ed esponenti dell'economia si sono confrontati. Difficile, stando a Napoli, non parlare anche delle prossime grandi sfide che attendono la città, a partire dall'America's Cup, con le regate preliminari di settembre, a fare d'antipasto la competizione portata in Italia dal governo, attraverso il suo braccio operativo per le politiche sportive di sport e salute, e in programma nel 2027. Si parla anche di un aspetto decisivo per la progettualità: poter contare sul recupero dell'evasione fiscale. A Napoli ci pensa Napoli Obiettivo Valore, la società nata per aiutare il comune a recuperare un elevato tasso di evasione fiscale su IMU e Tari. Tifo da stadio con tanto di ola, una piazza strapiena e un 82enne Robert De Niro con tanti non ricordo. È quello che è successo a Roma, in piazza San Cosimato a Trastevere, dove l'attore leggenda Robert De Niro ha presentato la versione restaurata di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione del suo 50° anniversario. E questa in chiusura della 12esima edizione del Cinema in Piazza, una presentazione dialogo condotta da Antonio Monda e Valerio Carrocci. Tra le varie domande, come ha conosciuto Bertolucci? De Niro risponde: l'ho dimenticato, ma ricordo che mi colpì la sceneggiatura. Era molto simpatico, ma all'inizio pensai fosse pazzo. Tra i tanti non ricordo, De Niro non ha però dimenticato le difficoltà del set di Bertolucci e allo stesso tempo la bontà dei ristoranti locali. Sono veramente una scoperta le 50 opere della collezione generale esposte per la prima volta a Palazzo Bonaparte, e la mostra d'ingresso gratuito si conclude anche con un dono agli spettatori, ovvero la guest star Le tre età di Gustav Klimt. Se il quadro ospite in prestito dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma è sempre un bel vedere, non è da meno la mostra realizzata in partnership con Artemisia per celebrare il 10° anniversario di Generali Valore Cultura, programma promosso da Generali Italia, nato nel 2016 con l'obiettivo di rendere l'arte e la cultura sempre più fruibili a un pubblico ampio e diversificato. Notizie locali. Crisi Electrolux, l'appello del PD a Meloni: si muova per salvare i posti di lavoro. Il commento è della responsabile lavoro del PD FVG Valentina Francescon dopo le parole del ministro Urso. Il PD ci ha tenuto a rimarcare quanti anni, quante richieste di sindacati, interrogazioni parlamentari ci sono voluti per smuovere il Mimit, finché è arrivato l'ultimo colpo, commentano, e ci ha presi impreparati. L'incontro formativo sull'emergenza FAS, pozzi artesiani vietati, 300 utenze a secco, di ieri era stato annunciato alla cittadinanza appena 3 giorni fa. Eppure, con così poco preavviso, l'intera sala di Emozzi in via delle Risorgive a Porcia si è riempita come non si era mai visto. Almeno 60 persone non sono potute entrare e molti di più hanno ascoltato l'intero incontro, durato più di 2 ore in piedi, e hanno sentito un dato shock: l'inquinamento durerà decenni, le falde si ripuliranno ma tra molto, molto tempo. Non è esagerato stimare la presenza di almeno 300 persone, questo perché l'evento era rivolto non solo ai cittadini di Porcia, ma anche dei comuni di Fontanafredda, Aviano e Rovereto in Piano. Questo è il peso che la questione FAS esercita sui cittadini, sorpresi dal recente cambio di normativa e preoccupati per la propria salute. E come già vi anticipavamo, parliamo purtroppo ancora degli incendi. Il Friuli continua a bruciare, dichiarato lo stato di massima pericolosità. Il caldo fa riprendere i roghi costantemente. Il provvedimento interessa l'intero territorio regionale, ad eccezione delle aree escluse dalla legge regionale 17 del 2019 sulla difesa dei boschi dagli incendi. Tra gli episodi più rilevanti in questi giorni, il rogo che ha interessato il territorio comunale di Monrupino, dove nel fine settimana sono andati distrutti circa 20 ettari di vegetazione, e quello di Clout, dove si stimano circa 45 ettari bruciati. Continueranno i controlli antincendio e avranno carattere prioritario per tutta la durata dello stato di massima pericolosità e proseguiranno fino alla revoca del provvedimento. Cedri a rischio di abbattimento. Dopo i tigli parte una nuova battaglia legale e scatta la diffida. E spunta la misteriosa scheda Super Alberi. Dopo la battaglia dei tigli, l'opposizione dunque si schiera a difesa di due cedri e un liquida bar di via Vallone a suon di carte bollate firmate da Stefano Zanutte e Carla Manzon del Bene Comune. I consiglieri hanno chiesto di entrare in possesso di ulteriore documentazione agrotecnica funzionale alla definizione del piano di abbattimento, proprio per scongiurarlo. Velox omologati da Pordenone al famoso incubo di Codroipo. Nelle intenzioni il decreto sblocca la situazione, considerando omologati i prototipi degli auto velox approvati, di cui fornisce un elenco in uno degli allegati. Nel particolare la città di Pordenone ne ha due utilizzabili censiti sulla pagina ministeriale che rientrano tra i modelli telelaser che diventano omologabili, e due ne conta anche Pratta di Pordenone, uno anche a Brugnera e anche uno a Porcia, e se ne conta uno anche a Fiume Veneto e un altro a Fontana Fredda. Autorizzato pure quello di San Vito al Tagliamento e anche quello di Spilimbergo, Sacile e Alzano Decimo, ok anche per il Tutor sulla Cimpello Sequals. Verso il mare ad essere particolarmente dotato il comune di Latisana, che nella pagina ministeriale dove gli enti hanno dichiarato i mezzi antivelocità in adozione ne ha descritti ben 4, 3 mobili e uno fisso. Parco urbano da 400 alberi a 0 CO2, area gestita per 2 anni, oggi il 50% delle piante in salute. L'azienda sottolinea di aver svolto tutti gli interventi fino alla cessione al comune avvenuta nel dicembre del 2025. Questo dopo il reportage sul parco urbano di Via Fornace, dove molte giovani piante sono già morte. A 0 CO2, società che ha curato il progetto, ripercorre così la storia di quest'opera. Notizie dal Bellunese, l'avvertenza Hydro Extrusion si allunga di un altro mese. Nel corso dell'incontro odierno è arrivata la firma sulla proroga della cassa integrazione, 4 settimane in più alle stesse condizioni già concordate. Tradotto, integrazione economica garantita dall'azienda e maturazione piena di 13ª, 14ª, ferie e PAR. Una boccata d'ossigeno, certo, ma sempre dentro lo stesso tunnel. La cassa resterà attiva fino al 5 agosto, poi scatteranno le 3 settimane di ferie collettive. E mentre i lavoratori provano a tenere insieme reddito e pazienza, l'azienda ha messo sul tavolo il cronoprogramma per il ripristino degli impianti. Ma il vero nodo non è certo il calendario dei lavori, bensì il futuro dello stabilimento. Per questo resta ancora decisivo l'appuntamento del 20 luglio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lì si farà il punto sulla trattativa per la cessione del sito a un nuovo operatore industriale. Ve ne parlavamo già, il motore che si spegne, un'auto che resta in panne nel bel mezzo della galleria di Seguisino. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie che ormai si allarga di giorno in giorno, proprio mentre Adiconsum Treviso Belluno sta raccogliendo segnalazioni sempre più numerose di guasti gravi ai motori causati da gasolio contaminato. Quello che sembrava un problema circoscritto è diventato un'emergenza che tocca 4 province, Treviso, Belluno, Venezia e Udine. Negli ultimi 2 giorni agli sportelli dell'associazione sono arrivati 4 nuovi casi documentati e le verifiche di Adiconsum confermano che non c'è un unico distributore coinvolto. L'associazione ha già attivato il proprio ufficio legale per assistere i cittadini danneggiati, ma ora chiede un cambio di passo. Si punta così a un tavolo che dovrà chiarire l'origine della contaminazione, capire se il fenomeno è dunque circoscritto destinato a ripetersi e attivare le procedure di rimborso, oltre che garantire sicurezza agli automobilisti che ogni giorno attraversano le strade del territorio. Caldo e cambiamento climatico, il lago di Misurina soffre, è invaso dalle alghe e con poca acqua. Il livello è in calo e il bacino presenta una strana proliferazione di flora lacustre. La causa sarebbe appunto l'aumento delle temperature, anche in alta quota. Danta di Cadore mette un mattone concreto nella lotta allo spopolamento. Il comune ha ottenuto un finanziamento da 123.539,42 euro dal Gala Alto Bellunese, nell'ambito del bando dedicato agli investimenti non produttivi nelle aree rurali, risorse che saranno integrate da un cofinanziamento comunale e che permetteranno di trasformare l'edificio incubatore in via Montepiedo in un nuovo polo generativo per giovani, famiglie e professionisti. Non solo risarcimenti dopo gli attacchi, ma aiuti per evitarli. La Regione Veneto sceglie di rafforzare la difesa degli allevamenti di montagna, finanziando uno degli strumenti ritenuti più efficaci contro le predazioni del lupo, i cani da guardiania. La Giunta regionale ha approvato un bando da 55.000 euro, destinato agli allevatori di ovini e caprini che impiegano questi animali nella protezione delle gregge al pascolo. Il contributo, una tantum, servirà a sostenere le spese di mantenimento, assistenza veterinaria, assicurazione e gestione dei cani. Una misura che arriva in un momento in cui la presenza di grandi carnivori continua ad alimentare preoccupazioni nel mondo agricolo, soprattutto nelle aree montane. Notizie dal mondo dello sport. Mondiali di calcio 2026. Le quattro regine del calcio mondiale si sfideranno tra stasera e domani in due sfide incrociate Europa-Sud America ad altissima tensione. Francia-Spagna si giocherà questa sera alle 21 ore italiane dal Dallas Stadium ad Arlington in Texas. Inghilterra-Argentina sarà domani alle ore 21, sempre italiane, dall'Atlanta Stadium della Georgia. La griglia delle favorite alla vittoria finale vede una chiara leadership. La Francia col 39,7% di probabilità di alzare la coppa. Inghilterra a seguire con il 21,6%, Spagna al 21,6% uguale all'Inghilterra e infine l'Argentina al 17,1%. E dal tennis, Sinner è sempre più il numero uno, ora a riposo guardando agli US Open. I tecnici dopo Wimbledon commentano: è straordinario, ma non stressiamolo, sa staccare. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 14 luglio avremo cielo in prevalenza variabile e poco nuvoloso sulla costa. Si avranno locali rovesce temporali più probabili sulla zona montana, ma possibili anche in pianura e sulla costa. Non si esclude che qualche temporale possa essere forte. Caldo di giorno in pianura, mentre sulla costa prevarrà brezza che limiterà il caldo pomeridiano. Domani, mercoledì 15 luglio, cielo in prevalenza sereno sulla costa. Poco nuvoloso in pianura e variabile sui monti, dove dal pomeriggio saranno probabili locali temporali, possibili anche su qualche zona di pianura. In pianura farà molto caldo di pomeriggio, mentre sulla costa la brezza mitigherà un po' la calura. Tendenza per dopodomani, giovedì 16 luglio. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, maggior nuvolosità nel pomeriggio sulla zona montana, dove non si esclude qualche isolato temporale di calore. Sulla costa borino al mattino, poi brezza. Farà molto caldo di giorno in pianura e nelle valli, minime alte sulla costa. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, concludiamo così un'altra edizione quotidiana del radiogiornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudisci.

0: evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo, perché morendo porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. È accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum
0: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et adcavit in nos.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: beneficiamus processionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucea Tei.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et in spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Certo vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono. Vogliamo dar lode al Signore col salmista che dice: grande il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. E tale si dimostra il Signore verso tutti coloro che lo invocano. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme, essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Là uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Oggi, fratelli, nella liturgia la parola di Dio ci mette davanti alla storia, a una parte della storia dell'uomo e a una parte della storia di Gesù, che hanno sperimentato l'incredulità da parte del popolo. Nell'Antico Testamento Gerusalemme fu assediata e il Signore per bocca del profeta Isaia cercò di instillare nel popolo fiducia nella sua grazia, che Gerusalemme non sarebbe caduta, e infatti non cadde, ma il popolo non si è mai convertito. Il profeta Isaia c'era stato in Israele un re, Ezechia, che era stato un re santo, un re generoso, benché figlio di un re incredulo, ma dopo di lui Manasse fece peggio dei suoi antenati, e facendo anche morire il profeta Isaia. Bene, il Signore lamenta nell'Antico Testamento per bocca del profeta l'incredulità del popolo, che quindi non si lascia salvare, non si lascia liberare. E Gesù nel Vangelo rimprovera le città di Corazin, Bethsaida, perché vedendo i prodigi suoi non si erano convertiti, non si erano neanche mossi per tornare al Signore. Bello lo spettacolo, grazie della guarigione ricevuta, ma quando avevano cambiato cuore? E questo non gesto, non certo per la forza della predicazione di Gesù, dello Spirito che emanava, ma perché il popolo era attaccato alle sue abitudini. E in mezzo a tanta incredulità, oggi la Chiesa ci mette davanti la figura di San Camillo dell'Ellis, nato a Bucchianico nel 1550. Suo padre era un guerriero e anche lui si avviò per la via della milizia, facendosi assoldare per combattere, e si era dedicato anche a una vita piuttosto mondana, oltre che a una vita militare non sempre corretta, perché il militare allora veniva soldato per combattere, cioè per uccidere, non certo per amare il prossimo. E Camillo si era data a questa vita, ma fu ferita a una caviglia dove si aprì una piaga che divenne incurabile. E da giovane lui si dedicò anche alla bella vita, gli piacevano le avventure, giocava d'azzardo. In una delle sue storie si racconta che una volta si giocò anche nei pantaloni, oltre alla camicia e il resto, per dire, era legato al vizio. Sua madre però non si distrette mai dall'aver fede. Sua madre, prima ancora che lui nascesse, aveva avuto il sentore che quel ragazzo doveva servire Dio. E così avvenne a 25 anni, quando a San Giovanni Rotondo, ospite del convento dei frati, dove poi nel Novecento è vissuto Padre Pio, lui sentì un frate che gli rivolse delle parole particolari, che diceva io. Lui sentì un frate che gli rivolse delle parole particolari.

del cavallo si inginocchiò per terra, faccia a terra, invocò il Signore, dicendo: Signore, ho peccato, perdona a questo gran peccatore, ma infelice che per tanti anni non ti ho conosciuto e non ti ho amato. Signore, dammi tempo per piangere a lungo i miei peccati. Fu rifiutato dall'ordine dei francescani per quella piaga che aveva alla caviglia, e andato a Roma si fece ricoverare in un ospedale, e lì conobbe la sua vocazione da parte del Signore, quello di aiutare i poveri, aiutare soprattutto i malati. E una volta convertito e una volta avviato anche un cammino spirituale, fondò l'ordine dei frati camillini o camilliani, perché dovevano dedicarsi alla cura dei malati, e come divisa oltre alla tonica aveva una croce rossa sul petto, a cui si sono ispirati anche i fondatori della Croce Rossa Internazionale, perché questi discepoli di San Camillo dell'Ellis venivano mandati anche sui campi di battaglia a soccorrere i feriti, a seppellire i morti, e si facevano riconoscere appunto da questo segno. E San Camillo venerava il malato, per lui era Gesù Cristo, non si fermava a fare un servizio fisico né trasportarlo sulle sue spalle o né cambiare loro lenzuola. E San Camillo è ricordato, fratelli, per chi lo conosce più da vicino, come potremmo dire l'inventore dell'ospedale moderno. A quei tempi l'igiene non esisteva, le cure peggio che peggio. San Camillo studiò bene, prima di tutto, un servizio di igiene, di pulizia. Alcuni mesi fa ho avuto la gioia di ospitare una suora ugandese che lavora in un reparto di ostetricia. Ebbene, questa suora raccontava che quando un bambino nasceva non lo si lavava. Dona anche a noi di spendere il nostro tempo nel cercare la salvezza dei nostri fratelli, oltre che il bene materiale e il bene della salute, che ci sia alla ricerca di quel bene, il bene dell'anima, che non tramonta mai. A te Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, che sei stata accanto alla madre di San Camillo, hai fatto da madre poi a San Camillo, indirizzando i suoi passi verso i poveri e i malati, oggi donaci di sperimentare questo tuo amore materno. Toccaci il cuore nel profondo, perché come San Camillo anche noi ci convertiamo. Torniamo a Gesù tuo figlio, nostro Signore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E San Camillo, che aveva sperimentato il peccato, il disordine della vita, anche la violenza, ci dà un esempio, fratelli, di come il Signore può rivoltare la vita di una persona e trasformarlo da violento in un angelo di pace. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno ancora a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, martedì 14 luglio 2026 ed è mezzogiorno e 21 minuti. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 vari temi della serie Storie, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 appuntamento con vite di Beati e Santi. Alle 13.35 il Santo del Giorno, a cura della nostra redazione. Alle 14 il Radio Giornale Quotidiano, sempre curato da Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni. Alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno. Alle 16.35 in cammino. Alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione. A seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle ore 19. Alle 19.35 servizi di informazione. Alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi, alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. La programmazione poi continua come sempre anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata a voi tutti, un buon proseguimento di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: un tempo così lungo.
1: Quanti anni hai lavorato come infermiera?
0: Parecchi anni, sì.
1: E ha dedicato quindi tutta la vita a questo lavoro?
0: È una professione che ho scelto da grande, uh-huh. Che ho fatto con amore, anche se devo dire che nella mia professione c'è stato un prima e c'è un dopo. Uh-huh. Il prima era quando, diciamo, nella mia vita personale non era segnata da un'esperienza di fede profonda.
1: Sì.
0: E quindi non che vivessi con superficialità il lavoro, ma vivevo molto
1: faticosamente
0: la mia fede, anche per delle esperienze particolari che mi avevano segnato. Ma quando ho incontrato la misericordia di Dio nella mia vita, e questo l'ho incontrato nel rinnovamento carismatico, Comunità Gesù Risorto, la mia vita è cambiata, è risorta. E quindi,
1: ed è cambiato anche il modo di affrontare il lavoro.
0: Sì, è cambiato tutto, perché poi il Signore ti ridà la gioia della vita, la pienezza, ti riappropri di te stessa, no? Di quello che le esperienze di peccato ti hanno quasi disumanizzato. Invece, ecco, il Signore ti ridà la gioia della vita, ti riappropri della gioia della tua vita, per cui anche il rapporto con gli altri è cambiato, no? Non vedi più quell'altro, vedi la persona con i suoi bisogni, perché magari riesci a intuirli. Ecco, questo, quei pazienti, io ho tantissime, ogni paziente era una persona, quindi non era la medicazione all'arto o la somministrazione di terapie a uno che aveva tanti problemi fisici, no? Era la cura a una persona che in quel momento si trovava in quella situazione particolare, certo, di sofferenza.
1: Vorrei chiarirlo anche un po' meglio, perché io sono sicuro che anche prima di questo incontro lei faceva il suo lavoro con,
0: certo,
1: professionalità e serietà.
0: Sì, dal punto di vista professionale e tecnico non è cambiato niente.
1: Certo,
0: no?
1: Certo, però cambia lo sguardo sulla persona.
0: Cambia,
1: capisco,
0: lo sguardo sulla persona, cambia il sorriso, cambia l'intuizione del bisogno della persona.
1: Uh-huh. Qual è questo bisogno, secondo lei?
0: Il bisogno d'amore. Uh-huh. La paura, la malattia di per sé mette paura, perché arriva all'improvviso. Non la metti mai nel progetto di vita, no? Arriva all'improvviso, per cui il mondo crolla addosso, almeno generalmente parlando, e quindi sia giovani sia anziani ci si trova, ecco, spaesati. Si affronta un mondo nel quale prima non si era in contatto. Quindi poi è vero che, ecco, c'è anche un altro aspetto, che si perde un po' quel senso di privacy, no? Tu in ospedale devi dormire, anche se le camere adesso sono un po' particolari, sono a due, ma devi a dormire con un'altra, devi confrontarti con la malattia di e lì poi entrano in gioco, vengono fuori tutte quelle anche le capacità che tu hai avuto o non hai avuto di condividere la vita con altri, o ti chiudi e l'altro diventa, ecco, uno col quale litigare sempre, oppure diventa una persona del quale capisci anche la sofferenza. Ho incontrato tanti pazienti che si facevano prossimo per l'altro, e ne ho incontrati tantissimi che invece, ecco, non era difficile, no? C'era un muro tra i due letti.
1: Devo dire, nella mia personale esperienza si stabilisce veramente con i compagni di camera in ospedale un grande senso di solidarietà e d'aiuto, no? Che è una cosa molto,
0: forse
1: molto bella.
0: Forse tra i giovani, con gli anziani è diverso.
1: È più difficile.
0: Con gli anziani è più, sì.
1: Ed è importantissimo, credo, il rapporto poi dei pazienti proprio, sì, con il personale infermieristico. Perché i dottori tendono, ovviamente, insomma, a venire, è chiaro che loro hanno poi non decidono qual è la terapia da seguire, l'intervento chirurgico, quello che sarà necessario, però poi il rapporto quotidiano del mattino, per la colazione, per la pulizia delle camere e così via, poi con il personale infermieristico.
0: Sì, il rapporto, tanto è vero che tante volte l'infermiera diventa tramite con la figura del medico, perché quando ti

0: ecco, ti dicono, no, i problemi, i dolori, quello, i sintomi. E allora tu, siccome magari sai che sta per iniziare la visita, dico, mi raccomando, parla,
1: segnali quella, in particolare quel
0: puntualmente
1: sintomo.
0: Lo dimenticano, per cui poi tu devi dire in visita: allora signora, ma non aveva dolore qui dopo? Ecco.
1: E allora, perché forse davanti a un dottore c'è, sì, anche una maggiore soggezione, sì, no, da parte, sì, del paziente, mentre invece con l'infermiera c'è forse un,
0: sì, un dialogo più familiare, o una figlia o una sorella, o insomma, ma c'è sempre più immediatezza, di, sì, non ci sono paure, almeno che una non si presenti già,
1: sì, no?
0: Da tagliare i ponti, no? Ma io ho avuto veramente in questo senso tantissime esperienze belle e anche brutte. Una bruttissima che non me la dimenticherò mai, ma che poi diciamo, perché veramente mi ha accolto impreparata.
1: Che cosa è successo?
0: Un giorno arriva un paziente nuovo, tra l'altro una personalità abbastanza, un architetto di fama internazionale, anziano comunque, ma già ancora attivo nel suo lavoro, fallisco un accesso venoso. Perché problemi di etilismo, problemi, diciamo, gli eccessi venosi erano veramente irreperibili. Quindi quando lui si accorge che ho fallito, bestemmia proprio così, faccia a faccia, ma è stata una cosa terribile, terrificante, che veramente non sapevo come reagire, come se calmarlo. Mi ha molto fatto soffrire, veramente una cosa che anche io riesco con difficoltà. Non mi era mai successa una cosa così brutale, così. L'indomani invece sono entrata e ho detto buongiorno, ho pregato per lei. Ecco, questo è il mio rapporto con i pazienti.
1: Però tante esperienze anche positive, sì, io devo dire che poi, sì, appunto, proprio, sì, il personale infermieristico è quello che porta il buon umore,
0: sì.
1: Lei diceva anche, no, spesso i pazienti hanno bisogno che si sdrammatizzi,
0: sì,
1: un po' la situazione,
0: tanto.
1: Sentire un
0: tanti li ho aiutati,
1: momento di serenità,
0: sì, tanti li ho aiutati a incontrare il Signore. La paura non è tanto la morte, è la sofferenza. Però se la sofferenza, come diceva il professore, viene diciamo alleviata dal punto di vista fisico, per cui tu non perdi la capacità, diciamo, di come dire, il dolore ti fa perdere il dolore violento e forte, no? La capacità di pensare, di agire,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: ti blocca, ecco. E quando questo viene attenuato, si ha un rapporto diverso. Certo, la sofferenza maggiore tante volte sono soprattutto gli anziani, i figli lontani, oppure quelle morti fredde, no, del parente lasciato fuori. Comunque, ecco, io di solito ho sempre aiutato. Mi ricordo un giovane, allora ero in medicina, aveva solo 40 anni, aveva dei bambini piccoli, erano gli ultimi momenti, lui era cosciente. Allora gli ho detto, dico, Antonello, diciamo l'Ave Maria, e lui la diceva presso a me: quando sono arrivata, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Francamente non ho avuto il coraggio, perché la parola morte è una parola con la quale, insomma, è un po'. E allora ho detto: prega per noi adesso, in quest'ora della nostra vita. E lui l'ha ripetuto con me. E questa cosa si vede che ha molto colpito anche la parente che era vicino. L'ho rincontrata dopo 20 anni così, e mi ha detto: ti ricordi? Io ringrazio il Signore per così. Per questo, ma anche per tante altre persone.
1: Sì.
0: Così.
1: Io credo che poi si stabilisca anche un rapporto di grandissima gratitudine. Non so fino, sì, a quanto sia poi effettivamente espressa, probabilmente ricevete anche delle espressioni di gratitudine dopo il appunto dopo la degenza, ma che in ogni caso, anche se non viene espressa, sono sicuro che conservano,
0: sì,
1: nel cuore.
0: Sì. Io mi ricordo un'altra signora che una notte stava molto male, era la seconda frattura di femore, era stata ricoverata l'anno prima, ritorna, febbre violente la notte, allora gli sono stata vicino e mi ha raccontato tutta la sua vita, la sua fatica, i suoi 8 figli, rimasta vedova da portare avanti, e mi diceva: sono stata dura con i miei figli, ma dovevo farlo. Cioè, ti aprono il cuore. Allora io avevo visto un po' la gravità, comunque poi non è morta. Dico: senta signora, passa il sacerdote, vuole parlare con lui. Io con questa frase, passa il sacerdote, ne ho aiutati tanti a farli incontrare, perché poi lo dovevi chiamare. Comunque i sacerdoti erano disponibili, venivano, e lei ha avuto l'unzione. Bene, la signora poi è uscita, ma mi ricordo il suo sguardo di gratitudine quando è andata via. Uno sguardo che veramente mi ha commosso.
1: Sì. Ma credo che ci siano tanti momenti come questi, perché poi lei comunica anche parlando, appunto, questo senso di grande commozione che ha conservato. Che evidentemente sono
0: Io spero che poi quando andremo lassù nel cielo mi accoglieranno. Cioè, anche questa fu una delle prime esperienze dopo la mia conversione. C'era un signore anziano, allora era in medicina, che diciamo nella consegna andavo a lavorare di notte, mi era stato detto che probabilmente non avrebbe passato superato la notte. Dice: tanto non c'è più niente da fare, quindi... Allora, noi la notte, oltre al lavoro d'assistenza, abbiamo anche altro lavoro da fare per l'indomani. Quindi mentre preparavo questo lavoro mi venne in mente, dico: ma come, quello sta per rendere conto al Signore, io sto qui. E allora mi sono avvicinata, lui era sveglio, e passa il sacerdote, vuole parlare con lui. Questo mi ha fatto così, vado subito a chiamarlo, viene, bene, fa l'unzione degli infermi, si confessa, fa la comunione. La mattina presto arriva la nipote, pensando, e lo trova sereno, proprio un viso disteso, e dice: ma che è successo? E dico: signore, niente di che, dico, ho avuto l'unzione degli infermi, ha fatto la comunione. Ma come, bestemmiava sempre, è così, e quando io uscivo andavo in chiesa. Allora dico: guardi signore, dico, si è confessato, ha fatto la comunione, ha avuto l'unzione. Questo signore è vissuto ancora 3 giorni con una serenità nel viso che non me la potrò mai dimenticare. Dico: signore, ti benedico e ti ringrazio sicuramente, ma lui mi accoglierà quando io andrò lassù, perché ecco, neanche la nipote aspettava e pensava, ecco, che potesse riconciliarsi col Signore, però penso che quella è la cosa fondamentale.
1: Sì, lei è veramente testimone di piccoli miracoli quotidiani.
0: Sì, poi quando ci stavano pazienti che magari, ecco, dicevano: muoio, ma quando si muoio...
1: Non si dice.
0: No, allora magari era la solitudine, soprattutto la notte per gli anziani. Allora io facevo: allora, se stai a morire ti chiamo il sacerdote, se ti senti male ti chiamo il medico, se hai bisogno di aiuto sono qui, dimmi che ti serve. E poi passava
1: anche la concretezza. Sì, il fatto di dover scegliere.
0: Sì, beh, perché stavano male, non dicevano muoiono voi.
1: certo.
0: Così, per dire, come l'anziano, no? Ha bisogno veramente, la paura è quella che fa crollare il mondo addosso.
1: Sì. Però stare accanto a chi ha paura significa alleviare quella paura.
0: Sì, certo.
1: Io la ringrazio molto di averci parlato del suo lavoro, e la ringrazio molto del lavoro che ha fatto.
0: Grazie.
1: Che forse continuerà anche a fare, insomma, adesso è in pensione, ma
0: adesso è cominciata la fase contemplativa della mia vita.
1: Esatto. Okay. Grazie allora alla signora Leotta di essere stata con noi, e con questo chiudiamo anche il nostro programma odierno, e vi ricordo che Santi al lavoro ritorna tra 15 giorni. Buon lavoro, signora.
2: Rosario Tronnolone ha presentato Santi al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti della 7ª puntata, Walter Cacciavillani, medico, e Maria Rosaria Leotta, infermiera. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere. Un morto e 8 feriti. Trump minaccia dazi e cresce il prezzo del petrolio. Nuovi raid russi sull'Ucraina. A Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica del 14 di luglio. Ondata di calore sull'Italia. Oggi 4 città da bollino rosso. Domani saranno 7. Previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è allarme siccità. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo. Leader mondiali ed esperti a confronto su disarmo e pace. Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto e 8 feriti. E Trump minaccia dazi. Le tensioni del Golfo spingono verso l'alto il prezzo del petrolio. Sentiamo Marco Burini.
2: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran. L'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Accecati dalla brama di potere e denaro, in Medio Oriente tutti vanno all'arrembaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konara, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania. Ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e 8 feriti tra gli equipaggi. Sempre più indispettito, Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Una cifra folle, rispetto alla quale i 200.000 euro in media ipotizzati da Teheran paiono ragionevoli. Marco Burini di Nello Studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi pesanti bombardamenti russi nella notte anche sulla capitale Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno 5 missili Iskander e decine di droni russi. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai paesi volenterosi. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E a Parigi, appunto, questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 di giugno. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. E arrivi in aula la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, sì, nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale. Con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza ed opposizioni. Sanata invece la frattura all'interno della stessa maggioranza sul capitolo preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della legge elettorale che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio, nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, vieni allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, siamo alle prese con la terza ondata di gran caldo sull'Italia. Oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Sentiamo Alessandra Camarca.
5: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso: Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone, 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte crisi idrica per il Po ai minimi termini sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: E il caldo porta anche incendi, si combatte ancora in Piemonte mentre si apre anche il fronte campano e l'emergenza non è solo italiana. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
6: Squadra dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi 2 settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito ad un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come è già successo in Francia. Da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare.
1: C'è un problema con il servizio. Proseguiamo con il radiogiornale. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 4.561 i morti accertati, secondo le cifre ufficiali diffuse dal governo. E rimane invariato il numero dei feriti, fermo a 16.700. Si scava ancora ormai alla ricerca di cadaveri su cui piangere. La cronaca: colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo. Leader mondiali ed esperti a confronto sul disarmo e la pace nell'era dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
7: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Calamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra. Temi del summit al via oggi nei giardini della residenza dove Leone sta trascorrendo le sue vacanze estive. Un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Bologna. C'è stata una brutale aggressione ad Altedo. Un ragazzino minorenne è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati dalla procura, alla procura per i minorenni. Per 5 di loro è scattata la misura cautelare della permanenza a casa. Il ragazzino che è stato picchiato è finito in ospedale. Il calcio: il via alle semifinali ai mondiali. Si parte questa sera con Francia-Spagna, questa sera alle 21 a Dallas, un match per i bleu francesi che cade in una data significativa, appunto il 14 di luglio. Domani sera l'altra semifinale fra Argentina e Inghilterra. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Roberto Damiate in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
1: I giochi dell'armonia presenta
2: Orizzonti Cristiani.
3: La gioia del viaggio.
0: Saluto ora con grande affetto tutti i figli e le figlie spirituali di San Camillo dell'Ellis. Invito la famiglia camilliana ad essere segno del Signore Gesù che, come buon samaritano, si china sulle ferite del corpo e dello spirito dell'umanità sofferente, versando l'olio della consolazione e il vino della speranza. A voi convenuti qui in piazza San Pietro, come pure agli operatori sanitari che prestano servizio nei vostri ospedali e casa di cura, auguro di crescere sempre più nel carisma di carità, alimentato dal contatto quotidiano con i malati.

0: archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno.
1: San Camillo dell'Ellis, il riformatore dell'assistenza ai malati. Testo del padre Emilio Spogli, camilliano. Voci di Pierluigi Astore, Gianni De Feo, Oliviero Di Nelli, Walter Maestosi, Nicola Raffone. Presentano Franca Salerno e Luciano Marchitiello.

0: Nell'agosto del 1582 Camillo de Lellis ebbe l'ispirazione di formare una compagnia d'uomini pii e da bene per rimediare ai gravi inconvenienti che si verificavano nell'assistenza dei malati ricoverati nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili, di cui era stato nominato maestro di casa, titolo e ufficio più o meno equivalente a economo e responsabile del personale d'assistenza. Con la compagnia degli servi degli infermi, che in forza di questa ispirazione Camillo realizzò con sorprendente rapidità, nasceva qualcosa di veramente nuovo negli ospedali romani e nasceva la speranza non solo di un ritorno dell'assistenza agli infermi alle luminose tradizioni della comunità cristiana, ma anche di un progresso che la nuova società emergente dal Rinascimento e le nuove situazioni sanitarie esigevano.
1: La situazione, infatti, negli ospedali romani sullo scorcio del secolo XVI era diventata insostenibile. Gli ospedali erano una gloria della Chiesa di Roma e tra essi emergeva, per storia e importanza, l'ospedale di Santo Spirito, la cui fondazione per opera di Innocenzo III nel 1198 fu definita uno dei più grandi avvenimenti del mondo durante il Medioevo. Nel 1471 era stato reedificato e ammodernato con sontuosa magnificenza da Sisto IV perché potesse continuare ad essere Christiane Caritatis Gymnasium, scuola di cristiana carità, come si può leggere ancora in una vecchia iscrizione posta all'interno dell'ospedale.
0: Ma in questa seconda metà del 1500 le cose andavano molto diversamente dalle intenzioni dei pontefici. Il glorioso ordine ospedaliero di Santo Spirito, che lo gestiva dalla fondazione e che tante benemerenze si era acquistato nei 4 secoli di storia, sembrava che dovesse ammainare bandiera. 2 visite apostoliche, cioè 2 ispezioni ministeriali, come le chiameremmo noi oggi, effettuate nel 1574 e nel 1585, fanno dei rilievi molto pesanti, sia sul servizio dei frati stessi e molto più sul servizio svolto dal personale d'assistenza. Eccone alcuni.
2: Il reparto dei degenti gravi e schizofrenici è piccolo e puzzolente, e non c'è nessun assistente per i malati. Nelle camerate degli infermi si cambiano le lenzuola solo ogni 15 giorni, e abbiamo trovato tutte le cose molto sporche. Non c'è nessuno che aiuti i malati gravi a mangiare, e i malati prendono i pasti a ore inopportune e molto anticipate, sia d'inverno che d'estate. I medici li visitano molto in fretta e molto presto al mattino o molto tardi alla sera.
0: Non sono rilievi esagerati. Abbiamo infatti un'altra testimonianza di prima mano e di grande autorità, un memoriale di Bernardino Cirillo, che per più di un ventennio, dal 1550 al 1574, fu commendatore di Santo Spirito, ossia presidente dell'ospedale. Egli parla di un servizio pessimo ed abominevole, svolto da tutta diavolata gente anormale, e tra di loro sia maledetto il buono, e te si mezza parola hanno di male soddisfazione, o ti piantano o ti rubano. Né giova cambiarli, perché spesso si va di male in peggio, e crearli da putti e farne un seminario ci vuol troppa fattura e troppa spesa. Anche a pagarli bene non serve. Non c'è retribuzione che basti a convincere costoro a votare i pitali degli ammalati. Rispondendo poi con una punta d'ironia ai suggerimenti di qualche pacifico prelato di curia, Bernardino Cirillo scrive:
3: «Servi buoni per l'ospedale non si possono cavare né dallo studio di Bologna né dalle corti dei cardinali. Non si incontrano alle fiere e sui mercati. Se qualcuno me li sa trovare, me li porti, che io pagherò la senseria».
0: Questa sfida impossibile venne raccolta da un laico, Camillo de Lellis, in una fosa tarda sera di mezz'agosto del 1582, nella corsia dell'ospedale di San Giacomo.

0: Camillo aveva avuto un primo impatto con l'ospedale di San Giacomo nel 1596, a 19 anni, come ammalato. Era febbricitante e con una brutta piaga al collo del piede destro. Questa piaga aveva bruscamente interrotto la sua carriera di soldato, alla quale l'aveva avviato il padre, capitano di Ventura. Aveva pertanto una sola aspirazione: guarire presto e tornare alla vita militare.
1: Ma guarito dalla febbre e dalla piaga, gli venne offerta l'opportunità di essere assunto come servente, cioè infermiere, dell'ospedale. Camillo accettò, e così sembrò che quel giovane, alto e vigoroso, discendente da nobile famiglia abruzzese, era nato a Bucchianico, in provincia di Chieti, il 25 maggio 1550, ma ridotto dalla guerra, avesse finalmente trovato un lavoro decente e sicuro e una sua interiore tranquillità. Ma Camillo come infermiere fu un disastro. Alla fine dell'anno fu licenziato. Perché Camillo, scrive il suo biografo, era di molto terribile cervello e tanco per esser lui così al gioco delle carte inclinato che spesso se ne andava sopra la riva del Tevere a giocare con i barcaroli di Ripetta. Ma nel 1575 Camillo ritorna a San Giacomo dopo una travolgente esperienza religiosa. È un convertito che lascia temporaneamente la pace del convento dei padri cappuccini, dove si è chiuso per far penitenza dei suoi peccati, per curarsi ancora la piaga che si era riaperta per il continuo toccamento dell'abito sopra il collo del piede. Scrive il suo biografo:
2: nel quale ospedale, con altra edificazione che non aveva dato la prima volta, mutato affatto in altro uomo, circa 4 anni perseverò, salendo di grado in grado per tutti gli uffici di quel luogo.
1: Però anche questa lunga permanenza aveva per Camillo, nonostante le apparenze, il carattere di provvisorietà. Pur servendo con impegno e amore i malati, il suo centro di interesse non era l'ospedale, ma il noviziato dei cappuccini e il suo desiderio ritornare alla pace della fraternità francescana. Vi ritornò, infatti, nel 1579.
0: Ma nello stesso anno, dopo soli 4 mesi, è costretto a varcare per la terza volta il portone di San Giacomo. La piaga del piede, al contatto del ruvido saio di frate, si è riaperta. Questa volta la sua uscita dal convento è definitiva.
1: Lui stesso esprimerà con grande umiltà, ma nello stesso tempo con estrema lucidità, i sentimenti che tumultuavano nel suo animo nel calcare di nuovo, col passo ridiventato claudicante, il lastricato dell'ospedale.
2: Solendo dir lui: già che Dio non m'ha voluto cappuccino, né in quello stato di penitenza dove tanto desideravo di stare e morire, è segno che mi vuole qui nel servizio di questi poveri suoi infermi.
1: È questa certezza e la determinazione con cui si impegnerà nel compito che si sente affidato che faranno di lui un protagonista. Quello che avvenne nella tarda sera del 15 agosto del 1582 fu lo sbocco naturale di questo itinerario. Ascoltiamo l'avvenimento nella vivace descrizione del biografo di San Camillo.
2: Ritrovandosi adunque Camillo nel suddetto stato di maestro di casa, cresceva ogni giorno più in lui la carità verso gli infermi del suo ospedale, pensando sempre come all'altezza di questa santa virtù, oltre a tutte le altre, potesse pervenire. Soprattutto aveva loro grandissima compassione del patire che solevano talvolta fare per conto dei serventi mercenari, particolarmente quando, essendo chiamati la notte, non rispondevano né correvano ad aiutargli, pensando di non esser visti da nessuno. Ma lui, più delle volte vigilando apposta, si metteva nascostamente fra i letti dessi infermi, ovvero, sentendogli dal suo camerino chiamare, vi correva subito lui, riprendendo poi aspramente i serventi, sottraendogli anche il cibo per penitenza. E con tutto che detti uomini mercenari fussero tenuti da lui così vigilanti, non di meno pur s'accorgeva che, non procedendo quella loro servitù davvero amore, ma solamente dalla mercede, spesso al debito loro con detrimento dei poveri mancavano. Stando dunque egli una sera, il tardi, che poteva essere un'ora di notte, nel mezzo dell'ospedale, soprapreso da queste considerazioni, gli venne il seguente pensiero. A tale inconveniente non si poteva meglio rimediare che con liberare essi infermi da mano di quei mercenari ed in cambio loro istituire una compagnia d'uomini pii e da bene che non per mercede ma volontariamente e per amor di Dio gli servissero con quella carità ed amorevolezza che sogliono far le madri verso i propri figliuoli infermi.
1: È un racconto all'apparenza intimistico e personale, ma in realtà carico di speranze ed applicazioni concrete, non solo per l'ospedale di San Giacomo, ma per l'orientamento di tutta l'assistenza agli infermi.
0: Camillo, maestro di casa, ha un ruolo e una posizione invidiabile, uno stipendio assicurato dopo tanto incerto vagabondare da un esercito ad un altro, un buon livello nella carriera amministrativa e strade aperte ai più alti traguardi.
1: Tutto questo viene giocato con lucida determinazione nella certezza che la carta vincente per la sua vita e per i suoi ammalati è un'altra. Quella che ha scoperto in una fredda mattinata di febbraio, nell'ormai lontano 1575, sulla strada che scende da San Giovanni Rotondo a Manfredonia e che gli fece esclamare:
3: «Che grande cecità è stata la mia a non conoscere prima il mio Signore. Perché non ho speso io tutta la mia vita in servirlo?»
1: È questo il momento in cui Camillo comprende che questa sua vita, per essere impegnata e spesa per il suo Signore, va impegnata e spesa per i suoi ammalati.
0: È necessario istituire una compagnia d'uomini pii e da bene, con la presenza della quale, qualificata e decisa, si potesse condizionare struttura e istituzione.
1: E non fu più possibile fermare quel gruppo di uomini che, animati da Camillo, sorretti da un ideale e dalla riscoperta delle entusiasmanti motivazioni di fede che avevano guidato il cammino della carità nei secoli, erano determinati di andare fino in fondo.
0: Era infatti un gruppo fortemente motivato per avere riscoperto che al degrado dell'assistenza si poteva rimediare solo con la forza dell'amore.
1: Nella contemplazione del crocifisso, le piaghe di Cristo si confondono e si unificano con le piaghe degli poveri impiegati dell'ospitale. Il malato diventa così sacramento, segno cioè della presenza del Cristo.
0: Questa fondamentale motivazione di fede, che si esprime nel dettato evangelico «Ero infermo e mi avete visitato», diventa la forza irresistibile del gruppo. In questa motivazione e in questa visione riaffiora il nuovo umanesimo, di cui saranno portatori nei maggiori ospedali d'Italia, da Roma a Napoli, a Palermo, a Firenze, a Ferrara, a Milano, a Genova. Era la riforma dell'assistenza che, nella continuità della rinnovata tradizione della carità cristiana, si metteva in cammino e progrediva secondo le indicazioni dei segni dei tempi e il soffio dello Spirito.

0: Pio X, nel 1930, nel proclamare San Giovanni di Dio e San Camillo dell'Ellis, celesti patroni degli infermieri e delle loro associazioni cattoliche, afferma:
1: sappiamo come il beato Giovanni di Dio, fin dal 1537, abbia creato un'associazione di laici per assistere gli infermi poveri, e San Camillo dell'Ellis, eccellente in tutte le virtù, apparve ai suoi contemporanei come l'uomo suscitato da Dio per servire gli infermi e per insegnare agli altri il modo di servirli.
0: Il malato è persona indivisibile nella sua realtà e dimensione psicofisica e va raggiunto nella globalità dei suoi bisogni, che sono interdipendenti. Il corpo e l'anima sono inscindibili nel malato e le sue necessità corporali e spirituali vanno attese sempre in una visione unitaria. Per questo impegna tutti, sacerdoti e laici, nella cura globale del malato.
2: Oggi questo concetto unitario del malato e dell'assistenza forma uno dei capisaldi del nuovo Servizio Sanitario Nazionale, che attraverso il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività intende tutelare la salute fisica e psichica dei cittadini. Sulla fine del secolo XVI, con tutte le difficoltà frapposte dalle concezioni culturali e dalla carenza di strutture e di servizi, Camillo e i suoi già operavano su questa linea. Le intuizioni della carità avevano anticipato di secoli le acquisizioni della sanità moderna.
0: Camillo, che a 12 anni aveva perduto la madre, aveva una grandissima carica d'amore. Comprendeva da esperto del soffrire la situazione dei suoi ammalati e il bisogno che essi avevano di una madre, della quale forse avevano dimenticato i lineamenti del volto. Poteva sembrare assurdo chiedere a dei serventi, a uomini che forse sino a poco tempo prima avevano maneggiato la spada, una tenerezza materna nei confronti degli ammalati. Ma Camillo prescrive perentorio:
3: prima ognuno domandi grazia al Signore che gli dia un affetto materno verso il suo prossimo, perché desideriamo con la grazia di Dio servire a tutti gli infermi con quell'affetto che suol un'amorevole madre al suo unico figliuolo infermo.
0: Per appartenere al gruppo di Camillo è indispensabile entrare in quest'ottica.
2: Un altro insegnamento è una notevole innovazione nei rapporti interpersonali con il malato, che si traduce in un geloso rispetto della sua dignità e della sua libertà. Quando Camillo impegna la sua comunità, ha presente le discriminazioni che avvenivano nell'assistenza e pertanto prescrive costantemente che tutti gli infermi hanno diritto a un uguale impegno di servizio.
0: Oggi la legge stabilisce che il servizio sanitario deve essere assicurato a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza. 400 anni fa era l'amore a farsi garante di una vera uguaglianza. E certamente con migliori risultati.
2: In un altro punto la sua normativa è rivoluzionaria, di fronte a usi, tradizioni e norme ormai radicate da secoli: il rispetto della libertà e soprattutto della libertà di coscienza del malato. L'antica regola di Santo Spirito prescriveva che i malati, prima di essere messi a letto, dovevano confessarsi e comunicarsi. Camillo invece prescrive, e sorveglia che così sia fedelmente eseguito, che i malati appena giungono in ospedale siano messi a letto senza remore e con lenzuola ben pulite. Poi si domandi se desiderino i sacramenti, badando bene che tutto si facci con consenso però dell'infermo.
0: In anticipo di secoli, Camillo e i suoi compagni sono impegnati alla tutela della salute nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona umana, non con proclami o dichiarazioni di intenti, ma concretamente, di giorno e di notte, anche quando l'assistenza diventava rischiosissima, come nei tempi di pestilenze che con tanta frequenza colpivano le nostre regioni. Questa la nuova dimensione che l'assistenza veniva acquistando negli ospedali romani. E allora non fa meraviglia leggere quel che Camillo diceva a un suo compagno, riluttante a compiere un servizio particolarmente ributtante:
3: fratello mio, sappi che né tu né io siamo degni di far questa carità.
0: L'assistenza al fratello malato stabilisce così un titolo d'onore in chi la compie.
2: Abbiamo, anche se brevemente, ripercorso la straordinaria vicenda di Camillo e della sua compagnia, nel suo sorgere e nel suo impatto con la dura realtà sanitaria dell'epoca. Entrati nel solco della tradizione cristiana, essi con umiltà, ma con decisione, hanno fatto sensibilmente progredire l'assistenza agli infermi, portando negli ospedali di tutta Italia una presenza qualificata ed avanguardia. Avvicinarsi a questo avvenimento può essere di stimolo a quanti operano a vantaggio degli infermi, per riscoprire il coraggio dell'impegno, l'entusiasmo per una causa nobile e profondamente cristiana, la necessità di dare una risposta alle attese della società.
0: E non bastano le leggi. Anche queste sono necessarie, come sono necessarie strutture diverse, soprattutto in molte regioni, tecnologie più avanzate.
2: Ma tutto questo non basta. I malati aspettano, prima di ogni altra cosa, di leggere la novità nel volto, negli atteggiamenti, nei gesti professionali degli operatori sanitari e di quanti a tutti i livelli operano nelle strutture. Camillo De Lellis direbbe che nuovi modi si hanno da tenere, in cui ci sia, pur nella fragilità dell'uomo, il riflesso dei modi con i quali Gesù, medico dei corpi e delle anime, curava i malati che si affollavano attorno a lui.
0: Camillo De Lellis l'aveva perfettamente intuito. Per questo ammoniva il suo gruppo con queste parole.
3: Ognuno si guardi di non far del riformatore o sindico o correttore per gli ospitali, ma più presto si sforzi di insegnare con opere che con parole.
0: La figura di Camillo De Lellis, che nelle prime ore della notte del giorno dell'Assunta veglia nella corsia di San Giacomo degli Incurabili, preoccupata di come dare questi segni e queste credibili testimonianze, di come liberare i suoi malati dall'abbandono e dall'ingiustizia, è conforto e invito. Conforto per non cedere nelle presenti difficili situazioni allo scoramento e alla tentazione del disimpegno. Invito non solo a un'azione individuale, ma a un lavoro d'insieme, intelligente, programmato, costante e generoso. Un lavoro in cui si traduca il coraggio di amare, la speranza di osare. Il futuro dell'assistenza sta tutto in questo coraggio e in questa speranza.
4: Orizzonti Cristiani.
5: La gioia del viaggio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Change, Liz Stansfield, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer, Kool & the Gang and Guest, 1974.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La lunga estate caldissima. 883 2001.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Killing Me Softly with his song Fugees 1996.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'information.
0: Amt mit d'information.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 14 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Bisogna imparare a guardarsi come esseri umani per reimmaginare la pace, così ha affermato Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, intervenuto a Firenze per Reimagine Peace, evento che ha dato voce alla speranza attraverso il linguaggio universale dell'arte, dove si incontra la musica degli artisti israeliani, palestinesi, italiani. Il nucleo centrale dell'intervento del cardinale ha affrontato la necessità di decostruire la disumanizzazione reciproca che si genera durante ogni conflitto. Borgo Laudato Si, leader mondiali ed esperti di intelligenza artificiale a confronto sul disarmo. Da oggi al 16 luglio, 3 giorni di lavori a Castel Gandolfo e in Campidoglio per 30 premi Nobel, 30 paesi rappresentati, ex capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di intelligenza artificiale, tra cui OpenAI, Google DeepMind, Aru e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo. C'è grande attesa per l'adozione della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante. Dai banchi di scuola a Lourdes l'esperienza di alcuni giovani per trovare se stessi. A partire dagli anni 90, l'istituto Tosi di Busto Arsizio, in provincia di Varese, offre la possibilità ad alcuni studenti a fine scuola di accompagnare i malati al santuario sui Pirenei, col supporto dell'associazione Oftal. Un'esperienza che segna, racconta Ginevra Maria Ceriani, 18 anni, tornata da Massabielle, con la consapevolezza di voler essere più aperta al mondo. È un luogo, dice, che ti cambia in maniera silenziosa. Ho sentito di vivere 100 vite in 5 giorni. Elia Dalla Costa e l'attualità dell'invito a non cadere nell'eresia delle opere. Nel profilo biografico del cardinale arcivescovo di Firenze, curato da Don Pino Esposito, donato ai vescovi italiani e ai cardinali durante il concistoro, emerge il richiamo a non minimizzare o espungere come superflua l'azione della grazia, facendo consistere la missione nelle forze e strategie umane. Il libro di Don Pino Esposito, intitolato Elia, uomo di Dio, libreria editrice vaticana, offre delle meditazioni sulla vita del cardinale Dalla Costa ed è stato appunto recentemente offerto in dono ai vescovi italiani riuniti in assemblea e poco dopo ai cardinali del concistoro. Contiene anche spunti utili a comprendere il momento che stiamo vivendo. Il porporato, di origini vicentine, nacque nel 1918. Coro della Cappella Sistina, dopo San Paolo e Curitiba, la tournée arriva a Brasilia. Il complesso resterà impegnato fino al 10 luglio nella capitale brasiliana. Domenica scorsa, 5 luglio, alla messa presieduta dal cardinale Odilo Pedro Schreder, ha fatto seguito un concerto davanti a circa 3.000 persone. È stato eseguito anche un brano in lingua portoghese del compositore brasiliano Padre Weber, 93enne, presente in sala. Marilyn Robinson e la scrittura come scuola di umanità. In un'intervista alla romanziana statunitense Marilyn Robinson, che lo scorso 24 giugno ha incontrato il pontefice insieme ad altri autori da tutto il mondo per il centenario della libreria editrice vaticana, la narratrice, a partire proprio dal discorso pronunciato dal pontefice, ha riflettuto in seguito sul ruolo e sulle possibilità della letteratura, soffermandosi su temi come la dignità umana, i rischi della distrazione e della competizione e la forza del bene. Notizie dal mondo. La Russia ha ucciso decine di persone in Ucraina nelle ultime ore, bombardando anche un parco giochi a Sumy. Il bilancio aggiornato delle autorità ucraine parla di decine di morti e centinaia di feriti in varie zone del paese a causa degli attacchi russi che non risparmiano infrastrutture civili come gli ospedali. Nel frattempo l'Ucraina sta continuando a condurre controattacchi in Russia. Nella notte dei droni ucraini hanno ucciso 3 persone, ne hanno ferite altre 3 nella regione di Mosca. L'Iran ha inserito Giorgia Meloni nella lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione di Ali Khomeini e giura vendetta. Dopo i funerali dell'Ayatollah, la nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khomeini, ha giurato che si vendicherà della morte del padre, rivolgendo minacce non solo a Trump e Netanyahu, ma anche agli altri leader che li hanno appoggiati e di cui esiste, ha detto, un elenco completo. Nello stesso giorno il quotidiano iraniano Ammashari ha pubblicato la lista nera con le foto dei responsabili della morte di Khomeini, in cui compare appunto anche Giorgia Meloni, vestita con la tuta arancione da carcerata. Non si sa se i nomi diffusi dal giornale siano stati approvati dalle autorità iraniane, tanto che al momento da parte dell'Italia si sta adottando un atteggiamento prudente e Meloni ha deciso di non rispondere. Alcuni giornalisti della CNN e del Post sono stati aggrediti da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania. Il giornalista Daniele Raineri ha raccontato sul Post di essere stato aggredito insieme al fotografo Gabriele Michalizzi e a una troupe della CNN mentre si trovavano vicino a Ramallah. I giornalisti erano a bordo di due auto e avevano appena scortato un uomo palestinese a Sinjir, una zona vicino a Ramallah in Cisgiordania, per commemorare il figlio ventenne nel luogo in cui era stato picchiato a morte da un gruppo di coloni israeliani un anno prima. Raineri ha raccontato che le truppe avevano le autorizzazioni per lavorare in quel luogo e che indossavano le pettorine con la scritta stampa e le auto avevano la targa israeliana. Nonostante questo, quattro coloni, di cui almeno un paio minorenni, a bordo di un'auto, hanno bloccato i giornalisti cercando di bucare le ruote alle loro macchine, lanciando loro pietre e tirando mazzate sul parabrezza. Una volta tornati nel centro città, le truppe della CNN hanno discusso coi soldati israeliani, minacciando di chiamare l'ambasciata statunitense. Successivamente ai giornalisti è stato detto che i quattro coloni sono stati arrestati. Si tratta di un caso che mette in luce la violenza sistemica dei coloni israeliani contro i palestinesi e chiunque cerchi di mettersi dalla loro parte. Un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano si tiene tra oggi e domani a Roma. A riportarlo in esclusiva è stata ANSA, che avrebbe avuto conferma da una fonte diplomatica israeliana. Anche i media libanesi parlano di un incontro all'ambasciata statunitense di Roma. Israele ha continuato ad attaccare il Libano anche dopo il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti e ha dichiarato di continuare fino alla resa di Hezbollah. Intanto in Libano gli sfollati a causa degli attacchi israeliani sono 1 milione. Un altro omicidio durante un controllo dell'ICE nello stato del Maine. A Biddeford, cittadina del Maine, un agente dell'ICE ha sparato contro un uomo durante un controllo uccidendolo. L'ICE è una delle agenzie federali statunitensi che si occupano di controllo delle frontiere e dell'immigrazione. Nell'ultimo anno è finita al centro di numerose proteste per i metodi brutali e violenti usati dai suoi agenti contro le persone soggette ai controlli e contro chi contestava le dure operazioni anti-immigrazione ordinate dal presidente Donald Trump. Da inizio anno diverse persone sono state uccise da agenti dell'ICE. Ieri la commissaria europea per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, ha annunciato l'avvio dell'iniziativa Team Gaza, un piano da 883,6 milioni di euro per finanziare progetti nella striscia di Gaza per il ripristino dei servizi essenziali per la popolazione, inclusi le infrastrutture idriche e sanitarie, la rimozione delle macerie e rifiuti solidi, la sistemazione della rete energetica e dei danni al sistema agricolo. All'iniziativa partecipano i governi di 12 paesi europei, tra cui l'Italia, il Giappone, la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti e la Banca mondiale. Altri paesi, tra cui Australia e Canada, si sono detti interessati al progetto.
4: Notizie dall'Italia. La prima tappa è stata la Stele di Capaci, il monumento che ricorda la strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Di Cillo, Schifani e Montinari. Giorgia Meloni inizia con il tributo alle vittime dell'attentato mafioso, la sua giornata a Palermo, poi a poche ore dal blitz della DDA contro la banda di estortori, con 22 persone in cella, che per mesi ha terrorizzato commercianti e imprenditori a colpi di Kalashnikov, va in prefettura per partecipare al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Così dice davanti a magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine, il riferimento all'escalation criminale vissuta dalla città, teatro di decine di attentati intimidatori. Nella lotta al crimine dunque non si arrende. arretra. La visita della Presidente del Consiglio si conclude al Museo del Presente Falcone Borsellino per la cerimonia di disvelamento della Fiat Croma, su cui il 23 maggio di 34 anni fa viaggiavano il magistrato, la moglie e l'autista scampato all'agguato. Forte la commozione quando viene tolto il lenzuolo bianco che copre i resti della blindata sventrata dal tritolo. La maggioranza si presenta divisa alla prova d'aula sulla legge elettorale, almeno sul tema delle preferenze, un capitolo che del resto non mette d'accordo nemmeno l'altro campo. E così, a poche ore dall'avvio delle votazioni a Montecitorio sui 200 emendamenti presentati, è ancora del tutto incerto l'esito della partita e con esso forse anche quello dell'intera riforma. Dopo settimane di contatti e proposte, trattative tra le scerpe e confronti anche a livello più alto, allo scadere del termine per gli emendamenti Fratelli d'Italia decide di giocarsi il tutto per tutto e deposita una proposta di modifica sul tema con NMI e UDC, ma sotto la quale mancano le firme di Forza Italia e Lega. No comment dagli alleati, anche se qualcuno fuori dai microfoni la definisce una sfida e fa notare come invece dall'altra parte non siano stati presentati emendamenti in proprio. Ad oggi comunque sulla legge elettorale non c'è nessun accordo sulle preferenze, roulette dell'aula per la maggioranza. La Russa commenta: è una mediazione, tensioni anche a sinistra. La terza ondata di calore dell'anno comincia ufficialmente ad entrare nella sua fase più intensa. In Italia aumentano i bollini rossi dai 2 di lunedì ai 4 di quest'oggi e 7 di domani con 9 arancioni, e dentro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, ma è caldo estremo in tutta Europa. In Italia poi c'è l'emergenza acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino, senza contare gli incendi che continuano a divampare, di cui vi parleremo anche nelle notizie locali tra qualche minuto. L'evoluzione dei diritti delle donne a 80 anni dalla nascita della Repubblica è stata al centro del Forum Italia Innovativa, l'iniziativa promossa dall'ANSA che ha fatto tappa a Napoli dopo i precedenti appuntamenti all'Aquila e Potenza. Politici, studiosi ed esponenti dell'economia si sono confrontati. Difficile, stando a Napoli, non parlare anche delle prossime grandi sfide che attendono la città, a partire dall'America's Cup, con le regate preliminari di settembre, a fare d'antipasto la competizione portata in Italia dal governo, attraverso il suo braccio operativo per le politiche sportive di sport e salute, e in programma nel 2027. Si parla anche di un aspetto decisivo per la progettualità: poter contare sul recupero dell'evasione fiscale. A Napoli ci pensa Napoli Obiettivo Valore, la società nata per aiutare il comune a recuperare un elevato tasso di evasione fiscale su IMU e TARI. Tifo da stadio con tanto di ola, una piazza strapiena e un 82enne Robert De Niro con tanti non ricordo. È quello che è successo a Roma, in piazza San Cosimato a Trastevere, dove l'attore leggenda Robert De Niro ha presentato la versione restaurata di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione del suo 50° anniversario, e questa in chiusura della 12ª edizione del Cinema in Piazza, una presentazione dialogo condotta da Antonio Monda e Valerio Carrocci. Tra le varie domande, come ha conosciuto Bertolucci? De Niro risponde: l'ho dimenticato, ma ricordo che mi colpì la sceneggiatura. Era molto simpatico, ma all'inizio pensai fosse pazzo. Tra i tanti non ricordo, De Niro non ha però dimenticato le difficoltà del set di Bertolucci e allo stesso tempo la bontà dei ristoranti locali. Sono veramente una scoperta le 50 opere della collezione generale esposte per la prima volta a Palazzo Bonaparte, e la mostra d'ingresso gratuito si conclude anche con un dono agli spettatori, ovvero la guest star Le tre età di Gustav Klimt. Se il quadro ospite in prestito dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma è sempre un bel vedere, non è da meno la mostra realizzata in partnership con Artemisia per celebrare il 10° anniversario di Generali Valore Cultura, programma promosso da Generali Italia, nato nel 2016 con l'obiettivo di rendere l'arte e la cultura sempre più fruibili a un pubblico ampio e diversificato. Notizie locali. Crisi Electrolux, l'appello del PD a Meloni: si muova per salvare i posti di lavoro. Il commento della responsabile lavoro del PD FVG Valentina Francescon dopo le parole del ministro Urso. Il PD ci ha tenuto a rimarcare quanti anni, quante richieste di sindacati, interrogazioni parlamentari ci sono voluti per smuovere il MIMIT, finché è arrivato l'ultimo colpo, commentano, e ci ha presi impreparati. L'incontro formativo sull'emergenza FAS, pozzi artesiani vietati, 300 utenze a secco, di ieri era stato annunciato alla cittadinanza appena 3 giorni fa. Eppure, con così poco preavviso, l'intera sala di Amozzi in via delle Risorgive a Porcia si è riempita come non si era mai visto. Almeno 60 persone non sono potute entrare e molti di più hanno ascoltato l'intero incontro durato più di 2 ore in piedi e hanno sentito un dato shock: l'inquinamento durerà decenni, le falde si ripuliranno, ma tra molto, molto tempo. Non è esagerato stimare la presenza di almeno almeno 300 persone. Questo perché l'evento era rivolto non solo ai cittadini di Porcia, ma anche dei comuni di Fontanafredda, Aviano e Rovereto in Piano. Questo è il peso che la questione FAS esercita sui cittadini, sorpresi dal recente cambio di normativa e preoccupati per la propria salute. E come già vi anticipavamo, parliamo purtroppo ancora degli incendi. Il Friuli continua a bruciare, dichiarato lo stato di massima pericolosità. Il caldo fa riprendere i roghi costantemente. Il provvedimento interessa l'intero territorio regionale, ad eccezione delle aree escluse dalla legge regionale 17 del 2019 sulla difesa dei boschi dagli incendi. Tra gli episodi più rilevanti in questi giorni, il rogo che ha interessato il territorio comunale di Monrupino, dove nel fine settimana sono andati distrutti circa 20 ettari di vegetazione, e quello di Clout, dove si stimano circa 45 ettari bruciati. Continueranno i controlli antincendio e avranno carattere prioritario per tutta la durata dello stato di massima pericolosità e proseguiranno fino alla revoca del provvedimento. Cedri a rischio di abbattimento. Dopo i tigli parte una nuova battaglia legale e scatta la diffida e spunta la misteriosa scheda Super Alberi. Dopo la battaglia dei tigli, l'opposizione dunque si schiera a difesa di due cedri e un liquida bar di via Vallona a suon di carte bollate firmate da Stefano Zanutte e Carla Manzon del Bene Comune. I consiglieri hanno chiesto di entrare in possesso di ulteriore documentazione agrotecnica funzionale alla definizione del piano di abbattimento, proprio per scongiurarlo. Velox omologati. Da Pordenone al famoso incubo di Codroipo. Nelle intenzioni il decreto sblocca la situazione, considerando omologati i prototipi degli autovelox approvati, di cui fornisce un elenco in uno degli allegati. Nel particolare la città di Pordenone ne ha due utilizzabili censiti sulla pagina ministeriale che rientrano tra i modelli telelaser che diventano omologabili, e due ne conta anche Pratta di Pordenone, uno anche a Bruniera e anche uno a Porcia, e se ne conta uno anche a Fiume Veneto e un altro a Fontanafredda. Autorizzato pure quello di San Vito al Tagliamento e anche quello di Spilimbergo, Sacile e Azzano Decimo. Ok anche per il Tutor sulla Cimpello Sequals. Verso il mare, ad essere particolarmente dotato il comune di Latisana, che nella pagina ministeriale dove gli enti hanno dichiarato i mezzi antivelocità in adozione ne ha descritti ben 4, 3 mobili e uno fisso. Parco urbano da 400 alberi a 0 CO2, area gestita per 2 anni, oggi il 50% delle piante in salute. L'azienda sottolinea di aver svolto tutti gli interventi fino alla cessione al comune avvenuta nel dicembre del 2025. Questo dopo il reportage sul parco urbano di Via Fornace, dove molte giovani piante sono già morte. A 0 CO2, società che ha curato il progetto, ripercorre così la storia di quest'opera. Notizie dal Bellunese. L'avvertenza idroextrusion si allunga di un altro mese. Nel corso dell'incontro odierno è arrivata la firma sulla proroga della cassa integrazione. 4 settimane in più alle stesse condizioni già concordate. Tradotto, integrazione economica garantita dall'azienda e maturazione piena di 13ª, 14ª, ferie e PAR. Una boccata d'ossigeno, certo, ma sempre dentro lo stesso tunnel. La cassa resterà attiva fino al 5 agosto, poi scatteranno le 3 settimane di ferie collettive. E mentre i lavoratori provano a tenere insieme reddito e pazienza, l'azienda ha messo sul tavolo il cronoprogramma per il ripristino degli impianti, ma il vero nodo non è certo il calendario dei lavori, bensì il futuro dello stabilimento. Per questo resta ancora decisivo l'appuntamento del 20 luglio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lì si farà il punto sulla trattativa per la cessione del sito a un nuovo operatore industriale. Ve ne parlavamo già, il motore che si spegne, un'auto che resta in panne nel bel mezzo della galleria di Seguisino. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie che ormai si allarga di giorno in giorno, proprio mentre Adiconsum Treviso Belluno sta raccogliendo segnalazioni sempre più numerose di guasti gravi ai motori causati da gasolio contaminato. Quello che sembrava un problema circoscritto è diventato un'emergenza che tocca 4 province, Treviso, Belluno, Venezia e Udine. Negli ultimi 2 giorni agli sportelli dell'associazione sono arrivati 4 nuovi casi documentati e le verifiche di Adiconsum confermano che non c'è un unico distributore coinvolto. L'associazione ha già attivato il proprio ufficio legale per assistere i cittadini danneggiati, ma ora chiede un cambio di passo. Si punta così a un tavolo che dovrà chiarire l'origine della contaminazione, capire se il fenomeno è dunque circoscritto destinato a ripetersi e attivare le procedure di rimborso, oltre che garantire sicurezza agli automobilisti che ogni giorno attraversano le strade del territorio. Caldo e cambiamento climatico. Il lago di Misurina soffre, è invaso dalle alghe e con poca acqua. Il livello è in calo e il bacino presenta una strana proliferazione di flora lacustre. La causa sarebbe appunto l'aumento delle temperature, anche in alta quota. Danta di Cadore mette un mattone concreto nella lotta allo spopolamento. Il comune ha ottenuto un finanziamento da 123.539,42 euro dal GAL Alto Bellunese, nell'ambito del bando dedicato agli investimenti non produttivi nelle aree rurali, risorse che saranno integrate da un cofinanziamento comunale e che permetteranno di trasformare l'edificio incubatore in via Montepiedo in un nuovo polo generativo per giovani, famiglie e professionisti. Non solo risarcimenti dopo gli attacchi, ma aiuti per evitarli. La Regione Veneto sceglie di rafforzare la difesa degli allevamenti di montagna, finanziando uno degli strumenti ritenuti più efficaci contro le predazioni del lupo, i cani da guardiania. La Giunta regionale ha approvato un bando da 55.000 euro, destinato agli allevatori di ovini e caprini che impiegano questi animali nella protezione delle gregge al pascolo. Il contributo, una tantum, servirà a sostenere le spese di mantenimento, assistenza veterinaria, assicurazione e gestione dei cani. Una misura che arriva in un momento in cui la presenza di grandi carnivori continua ad alimentare preoccupazioni nel mondo agricolo, soprattutto nelle aree montane. Notizie dal mondo dello sport. Mondiali di calcio 2026. Le quattro regine del calcio mondiale si sfideranno tra stasera e domani in due sfide incrociate Europa-Sud America ad altissima tensione. Francia-Spagna si giocherà questa sera alle 21 ore italiane dal Dallas Stadium ad Arlington in Texas. Inghilterra-Argentina sarà domani alle ore 21, sempre italiane, dall'Atlanta Stadium della Georgia. La griglia delle favorite alla vittoria finale vede una chiara leadership. La Francia col 39,7% di probabilità di alzare la coppa. Inghilterra a seguire con il 21,6%, Spagna al 21,6% uguale all'Inghilterra e infine l'Argentina al 17,1%. E dal tennis, Sinner è sempre più il numero uno, ora a riposo guardando agli US Open. I tecnici dopo Wimbledon commentano: è straordinario, ma non stressiamolo, sa staccare. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 14 luglio avremo cielo in prevalenza variabile e poco nuvoloso sulla costa. Si avranno locali rovesce temporali più probabili sulla zona montana, ma possibili anche in pianura e sulla costa. Non si esclude che qualche temporale possa essere forte. Caldo di giorno in pianura, mentre sulla costa prevarrà brezza che limiterà il caldo pomeridiano. Domani, mercoledì 15 luglio, cielo in prevalenza sereno sulla costa. Poco nuvoloso in pianura e variabile sui monti, dove dal pomeriggio saranno probabili locali temporali, possibili anche su qualche zona di pianura. In pianura farà molto caldo di pomeriggio, mentre sulla costa la brezza mitigherà un po' la calura. Tendenza per dopodomani, giovedì 16 luglio. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Maggior nuvolosità nel pomeriggio sulla zona montana, dove non si esclude qualche isolato temporale di calore. Sulla costa borino al mattino, poi brezza. Farà molto caldo di giorno in pianura e nelle valli, minime alte sulla costa. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, concludiamo così un'altra edizione quotidiana del radiogiornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia.

0: Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

Ad ogni istante siamo sollecitati dalla doppia attrazione di un polo di luce e di un polo di tenebre. Per diventare santi è sufficiente dire sì alla corrente che ci trascina verso la luce. Non dobbiamo fabbricare noi la corrente, c'è già. Siamo sicuri che alla fine saremo inghiottiti da una di queste due correnti. Gli esseri umani sono travagliati da queste due correnti sotterranee, travaglio invisibile ma profondo, che da solo spiega gli eccessi ai quali la maggior parte si lascia andare, in ogni senso. Quelli che vorrebbero costruire un mondo migliore immaginano di trovare uomini ragionevoli. Non è possibile. L'uomo ragionevole sarebbe quello che non è trascinato da niente, né dalla follia delle tenebre, né da quella dell'amore di Dio. Ciò che chiamo purificazioni passive è un caso particolare di questa doppia attrazione verso il bene e il male che travaglia ogni uomo. Di quale caso si tratta? Dei predestinati ad una certa incandescenza nell'amore per Dio, ad un certo eccesso nell'amore di Cristo, quelli considerati esagerati nell'amore, in altre parole, i santi. Costoro subiscono un trattamento speciale che ha leggi sue proprie. Perché le purificazioni sono dolorose? Non vedeteci soprattutto un'esigenza pura e semplice della giustizia, una questione di debito o di castigo. Ogni debito è pagato dal sangue di Cristo. In forza di questa sovrabbondante redenzione, qualche volta Dio purifica totalmente un uomo nella sua anima e nel suo corpo, senza che egli debba soffrire. In questo caso, però, bisogna che egli sia purificato prima di aver compiuto un atto umano. Nel battesimo, lo Spirito lava quest'uomo dai residui del peccato originale e caccia i demoni prima che egli abbia avuto il tempo di agire. Non dovrà convertirsi coscientemente, ed è per questo che la sua purificazione non è dolorosa. La purificazione passiva è dolorosa quando comporta una conversione. Nel momento in cui raggiungiamo l'età di ragione, la maggior parte di noi non è ancora stata purificata dal fuoco e di conseguenza rimane vulnerabile alle sollecitazioni di un mondo peccatore. Anche se abbiamo la grazia eccezionale di evitare il peccato mortale, non eviteremo il peccato veniale, che produce una specie di crosta o di ciste che impedisce alla grazia trinitaria di sbocciare in pienezza. Questa crosta si rinforza con gli anni, si sviluppa al riparo delle virtù, creando in noi quella forza crudele che San Giovanni chiama l'orgoglio della vita. L'orgoglio della vita non è l'orgoglio puro e semplice che consiste nel rifiutare l'infinito, preferendogli l'idolatria dei nostri limiti. Di fronte ai beni sensibili, l'orgoglio della vita si risveglia. Non ne siamo il rifiutare l'infinito, preferendogli l'idolatria dei nostri limiti. Di fronte ai beni sensibili, l'orgoglio della vita si

meditazione sui due stendardi. Egli ha consigliato di conseguenza l'esame di coscienza particolare, trovata geniale a condizione di servirsene intelligentemente. L'esame particolare concentra la nostra attenzione e i nostri sforzi su un solo difetto per volta, mentre gli altri vengono momentaneamente accantonati. È il principio militare che consiste nell'attaccare un nemico per volta, uno dopo l'altro. Tattica eccellente, ma che darà i suoi frutti se sapremo discernere gli errori pericolosi da quelli che non lo sono. Ora, spessissimo, gli errori che fanno più rumore, i più visibili e i più umilianti, sono i meno pericolosi e perciò rischiamo molto, nei nostri sforzi di perfezione, di filtrare la mosca ed inghiottire il cammello.

Per evitare questo pericolo, bisogna discernere ciò che è importante in quell'istante, essere attenti a ciò che Dio ci domanda in quel momento. Possono trascorrere lunghi anni senza che Dio si occupi di un nostro grosso difetto che disturba tutti, noi per primi. Il senso profondo dell'esame di coscienza particolare è cercare di sapere ciò che disturba veramente Dio in noi, qual è l'occhio o la mano che ci allontana da Lui. Come operare questo discernimento? Ricercando il campo d'azione in cui si manifesta più profondamente l'orgoglio della vita. Certe mancanze, come la golosità, il pettegolezzo, l'ira, possono essere a volte mancanze pericolose, ma nella maggior parte dei casi non lo sono, anzi sono quasi di pura debolezza, perché non implicano quella vertigine, quell'ebbrezza piacevole o dolorosa, nella quale avvertiamo una certa esaltazione del nostro io, una realizzazione, un'autosoddisfazione, a cui il nostro subconscio è ferocemente attaccato e che coincide spesso con quello che la psicoanalisi chiama i nostri complessi. Bisogna distinguere fra il valore di una tentazione lasciata a se stessa, fosse pure in materia grave, e quello di una tentazione cui viene ad aggiungersi quell'elemento inebriante che si chiama l'orgoglio della vita. Per esempio, accetteremmo volentieri di essere malvisti o derisi da tutti, salvo che da due o tre persone ben precise. I peccati di vanità che commettiamo di fronte a queste persone sono molto più seri e velenosi di una banale vanità. Se veniamo toccati su questo punto, veniamo toccati nella pupilla dell'occhio. Rimane estremamente difficile trovare questo punto nevralgico. È la storia del barbone che fa i propri conti, partendo da un bilancio di 40 soldi. 20 soldi di vino, 10 di pane, 10 di salame. Sì, ma così avrò poco salame. Allora ricomincio. 20 soldi di vino, 12 di salame, 8 di pane. Neanche così va bene, non c'è abbastanza pane. Facciamo uno sforzo. 20 soldi di vino, 9 di pane, eccetera, eccetera. Egli non rifiuta di fare degli sforzi riguardo al vino, non ci pensa nemmeno. Questa è la trave che ha nell'occhio.

Tutti noi abbiamo i nostri 20 soldi di vino. Siamo pronti a fare degli sforzi, a volte eroici, ma non sul punto che ignoriamo e che ci è più caro della vita stessa. Nel pane e nel salame il barbone può trovare una soddisfazione alla sua golosità, ma nel vino trova una esaltazione che non gli dà solo questo o quel piacere limitato, ma un certo sapore di infinito. L'orgoglio della vita va a nascondersi in tutte le cose, sia sordide, sia nobilissime, nelle quali mettiamo dell'infinito e alle quali chiediamo

non soltanto il piacere, ma la beatitudine. Molto spesso, e gli psicanalisti l'hanno notato dopo Sant'Agostino, l'orgoglio della vita va a fissarsi su una certa idea di noi stessi, su un ideale che cerchiamo di raggiungere attraverso l'ambizione o la virtù, poco importa, chiamato da Freud l'ideale dell'io. Possiamo assaporare questa immagine di noi stessi attraverso piaceri del tutto banali, ma possiamo assaporarla anche, e meglio ancora, attraverso la voluttà dell'onore, che Baudelaire chiama l'ebbrezza della virtù, la quale è l'anima di tutti i catari e di tutti i farisei. Bisogna allenarsi a scoprire l'orgoglio della vita nelle cose migliori, così come si sente odore di bruciato. Appena qualcosa ci dà alla testa e perdiamo un po' il controllo all'idea di rinunciarvi, dobbiamo essere in allarme. Purtroppo non lo vediamo, perché la realtà che provoca in noi questa febbre può essere assolutamente rispettabile e degna dei più grandi sacrifici. Può essere la virtù o anche la santità. Crediamo di avere il diritto e anche il dovere di aggrapparci a certi valori, naturali o soprannaturali, proprio perché sono dei valori e non abbiamo che l'imbarazzo della scelta per giustificare il nostro orgoglio con i più bei pretesti.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

0: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia

0: noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre,
0: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
0: Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla? Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la bocca benedicono e maledicono nel loro cuore. Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio. La mia difesa è in Dio.
1: C'è una stupenda antifona in questa preghiera di un sofferente dell'Antico Testamento. Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia salvezza. Il Signore è come una rupe sulla quale si erge ben solida una roccaforte. Fondati su quella roccia e al riparo all'interno della casa di Dio, non dobbiamo più temere alcun pericolo. Infatti, proprio mentre ci troviamo sotto l'unica protezione che ci siamo scelti, quella divina, ecco scatenarsi l'assalto del male.
2: L'orante lo rappresenta prima come un assalto. Si coalizzano insieme più forze per slanciarsi contro il povero e farlo piombare a terra, sgretolandolo come un muro cadente o un recinto fragile. La speranza del salmista, però, è incrollabile, anche se il suo fisico è incrinato.
1: A lui pare quasi di sentire le parole rivolte da Dio un giorno al giovane e delicato profeta Geremia.
3: Ecco, io oggi faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e contro i capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti.
1: Vi è un'altra immagine, quella del precipizio. L'orante è su quella rupe solida, ma il male cerca di scaraventarlo a valle, facendolo sfracellare al suolo.
2: In quel momento estremo, in cui tutto sembra ormai compromesso, il salmista ripete la sua professione di fede. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
1: Egli ha la certezza che, pur cadendo, non sarà abbandonato da Dio al gorgo scuro del nulla, ma sarà condotto verso la luce. Là dove Dio ci guida, troveremo serenità e pace, come ci insegna Sant'Agostino in una bella pagina dei suoi soliloqui.
4: Tu, Signore, solleverai il sofferente che spera in te, nel tuo regno di beatitudine eterna, dove la giovinezza non invecchia mai, dove la bellezza non si deturpa mai, dove l'amore non si intiepidisce mai, dove la vita non avrà mai termine.
1: Ripetiamo allora la preghiera che San Tommaso Moro, fatto decapitare dal re Enrico VIII nel 1535 per la coerenza con la sua fede cristiana, scrisse in carcere sui margini di un libro di preghiere.
5: Fammi la grazia, Signore, di considerare un nulla il mondo, di mantenere il mio spirito fisso in te e di non ondeggiare al soffio di labbra d'uomo. Fammi la grazia di accettare la solitudine, di non aspirare alla compagnia di questo mondo, anzi, di rigettare al mondo, a poco e totalmente, strappando il mio spirito da ogni suo affanno. Fammi la grazia di appoggiarmi al conforto divino, di applicarmi risolutamente ad amarlo, di riscattare il tempo che ho perduto.
6: Signore,

0: L'uomo della Bibbia ha spesso davanti a sé immagini di paesaggi assolati, terreni stretti nella morsa del caldo, persone assetate che cercano ristoro alle fonti zampillanti. Ancora più atroce è il caldo estivo per chi giace a letto tutto il giorno in un ospedale o in una stanza infuocata dall'ardore del solleone. È soprattutto sulle labbra di costoro che vorremmo far fiorire le parole di una stupenda preghiera salmica, quella del Salmo 63, che parte appunto con l'immagine di una terra bruciata dal sole e con quella di una gola riarsa.
1: Conosciamo la supplica del Salmo 42, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. E appunto questo tema è ripreso dal Salmo 63.
2: O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo, e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
1: Fin dall'aurora il calore è incombente e non lascia tregua, e neppure la notte si può riposare nel letto. Ma l'orante trasforma subito la scena, facendola divenire una parabola dell'anima assetata di Dio. Il bisogno dell'acqua, che diventa così urgente durante la siccità, deve essere lo stesso che l'anima sperimenta nei confronti di Dio. Come affermava un grande vescovo della Cappadocia, San Gregorio di Nazianzio, nel IV secolo, Dio ha sete che si abbia sete di Lui.
0: C'è nell'interno del Salmo una frase di alta intensità spirituale, ma che con un po' di fatica riusciamo a ripetere, soprattutto quando siamo malati e forse sentiamo con terrore assottigliarsi il filo della vita. La tua grazia, Signore, vale più della vita. È Dio la mia sorte per sempre. Certo, per poter ripetere questa invocazione è necessaria una fede solida, una speranza certa nella comunione eterna col Signore, un amore più forte della morte.
1: Dobbiamo allora sempre più crescere nella fede per essere capaci di affrontare tutte le oscurità dell'esistenza e tutta l'aridità che spesso sembra spegnere la freschezza della vita, della gioia, della preghiera. Continueremo ora la preghiera del Salmo con le parole di un non cristiano che però ci ha lasciato splendide poesie oranti. Si tratta del poeta indiano Rabindranath Tagore, che pregava così.
3: Quando il mio cuore è duro e inaridito, scendi come una pioggia di misericordia. Quando la grazia è perduta nella vita, vieni come un improvviso scoppio di canti. Quando il lavoro tumultuoso da ogni parte leva il suo fragore escludendomi dall'aldilà, scendi, Signore del silenzio, con la tua pace e il tuo riposo. Quando il mio misero cuore siede in disparte come un mendicante, spalanca la porta, mio re, e fai il tuo ingresso trionfale. Quando le passioni accecano la mente con polvere e con delusione, o tu santo, vieni con folgori e tuoni.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Paolo Minnielli, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi, Stefano Valli. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio, che
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Lasci dal male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora

0: salvaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
0: in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

Apolonii Zintura. Madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, caro sul nostro

felice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.

sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine.

0: perdona, Signore, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, e benedicici, oh Signore, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono. Vogliamo dar lode al Signore col salmista che dice: grande il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. E tale si dimostra il Signore verso tutti coloro che lo invocano. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme, essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Là uno sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Oggi, fratelli, nella liturgia la parola di Dio ci mette davanti alla storia, a una parte della storia dell'uomo e a una parte della storia di Gesù, che hanno sperimentato l'incredulità da parte del popolo. Nell'Antico Testamento Gerusalemme fu assediata e il Signore, per bocca del profeta Isaia, cercò di instillare nel popolo fiducia nella sua grazia, che Gerusalemme non sarebbe caduta, e infatti non cadde, ma il popolo non si è mai convertito. Il profeta Isaia, c'era stato in Israele un re, Ezechia, che era stato un re santo, un re generoso, benché figlio di un re incredulo, ma dopo di lui Manasse fece peggio dei suoi antenati, e facendo anche morire il profeta Isaia. Bene, il Signore lamenta nell'Antico Testamento per bocca del profeta l'incredulità del popolo, che quindi non si lascia salvare, non si lascia liberare. E Gesù nel Vangelo rimprovera le città di Corazin, Bethsaida, perché vedendo i prodigi suoi non si erano convertiti, non si erano neanche mossi per tornare al Signore. Bello lo spettacolo, grazie della guarigione ricevuta, ma quando avevano cambiato cuore? E questo non certo per la forza della predicazione di Gesù, dello Spirito che emanava, ma perché il popolo era attaccato le sue abitudini. E in mezzo a tanta incredulità, oggi la Chiesa ci mette davanti la figura di San Camillo dell'Ellis, nato a Bucchianico nel 1550. Suo padre era un guerriero e anche lui si avviò per la via della milizia, facendosi assoldare per combattere, e si era dedicato anche a una vita piuttosto mondana, oltre che a una vita militare non sempre corretta, perché il militare allora veniva soldato per combattere, cioè per uccidere, non certo per amare il prossimo. E Camillo si era data questa vita, ma fu ferita a una caviglia dove si aprì una piaga che divenne incurabile. E da giovane lui si dedicò anche alla bella vita, gli piacevano le avventure, giocava d'azzardo. In una delle sue storie si racconta che una volta si giocò anche i pantaloni, oltre alla camicia e il resto, per dire, era legato al vizio. Sua madre però non si distette mai dall'aver fede. Sua madre, prima ancora che lui nascesse, aveva avuto il sentore che quel ragazzo doveva servire Dio. E così avvenne a 25 anni, quando a San Giovanni Rotondo, ospite del convento dei frati, dove poi nel Novecento è vissuto Padre Pio, lui sentì un frate che gli rivolse delle parole particolari, che diceva che ciò che conta in questo mondo è salvarsi l'anima, tutto il resto è nulla, bisogna salvare l'anima che non muore. Nel viaggio di ritorno Camillo meditava queste parole e fu folgorato dalla grazia di Dio. Scese da cavallo, si inginocchiò per terra, faccia a terra, invocò il Signore dicendo: Signore, ho peccato, perdona a questo gran peccatore, ma infelice, che per tanti anni non ti ho conosciuto e non ti ho amato. Signore, dammi tempo per piangere a lungo i miei peccati. Fu rifiutato dall'ordine dei francescani per quella piaga che aveva alla caviglia, e andato a Roma si fece ricoverare in un ospedale, e lì conobbe la sua vocazione da parte del Signore, quello di aiutare i poveri, aiutare soprattutto i malati. E una volta convertito e una volta avviato anche un cammino spirituale, fondò l'ordine dei frati camillini o camilliani, perché dovevano dedicarsi alla cura dei malati, e come divisa, oltre alla tonica, aveva una croce rossa sul petto, a cui si sono ispirati anche i fondatori della Croce Rossa Internazionale, perché questi discepoli di San Camillo dell'Ellis venivano mandati anche sui campi di battaglia a soccorrere i feriti, a seppellire i morti, e si facevano riconoscere appunto da questo segno. E San Camillo venerava il malato, per lui era Gesù Cristo, non si fermava a fare un servizio fisico né trasportarlo sulle sue spalle o né cambiare loro lenzuola. E San Camillo è ricordato, fratelli, per chi lo conosce più da vicino, come potremmo dire l'inventore dell'ospedale moderno. A quei tempi l'igiene non esisteva, le cure peggio che peggio. San Camillo studiò bene, prima di tutto, un servizio di igiene, di pulizia. Alcuni mesi fa ho avuto la gioia di ospitare una suora ugandese che lavora in un reparto di ostetricia. Ebbene, questa suora raccontava che quando un bambino nasceva non lo si lavava, ma semplicemente lo si avvolgeva in un asciugamano e veniva restituito ai genitori in quelle condizioni. Poi i genitori, se avevano qualche mezzo, lo aiutavano, oppure dovevano assistere anche a decessi per infezione, eccetera. E lei ha promosso un'iniziativa, fare festa ad ogni bambino che nasce. Allora si è adoperato per trovare sostenitori, per fare in modo che quando un bambino nasce sia pulito, sia lavato e abbia un vestitino da festa per dargli il benvenuto, perché la sua vita è un dono di Dio. Vedete, fratelli, come il Signore suscita ogni giorno vocazioni nuove, e questa sorella sta portando avanti questo lavoro non sempre facile da secondare, per le difficoltà che si incontrano nell'ambiente, dagli oppositori, ma tante mamme che non appartengono alla tribù dove lei lavora vanno a partorire in quell'ospedale, proprio perché loro stesse sono ben accolte e assistite, e i loro bambini vengono restituiti col vestitino da festa, curati, lavati, benedetti, assistiti in tutti i modi. Ogni bambino è un dono di Dio. Ma guardate l'atteggiamento di San Camillo, fratelli: viene toccato dalla grazia, si butta a terra, si umilia davanti a Dio, non si perde in vatanti ragionamenti come facciamo noi, si umilia davanti a Dio e torna al Signore con tutto il cuore, ed è diventata una grande benedizione soprattutto per gli ammalati. Oltre a curarli, ha creato delle istituzioni per la loro assistenza, e ancora oggi i padri Camilliani si dedicano a questo servizio, a questo apostolato. Signore Gesù, tocca anche i nostri cuori, come toccato il cuore di Camillo. Sua madre non ha mai cessato di pregare per la sua salvezza, ed ha ottenuto, la preghiera è stata vittoriosa. Signore, dona anche a noi di spendere il nostro tempo nel cercare la salvezza dei nostri fratelli, oltre che il bene materiale e il bene della salute, che ci sia la ricerca di quel bene, il bene dell'anima, che non tramonta mai. A te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, che sei stata accanto alla madre di San Camillo, hai fatto da madre poi a San Camillo, indirizzando i suoi passi verso i poveri e i malati, oggi donaci di sperimentare questo tuo amore materno. Toccaci il cuore nel profondo, perché come San Camillo anche noi ci convertiamo. Torniamo a Gesù tuo figlio, nostro Signore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E San Camillo, che aveva sperimentato il peccato, il disordine della vita, anche la violenza, ci dà un esempio, fratelli, di come il Signore può rivoltare la vita di una persona e trasformarlo da violento in un angelo di pace. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio.
1: In Lui ci hai colmato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza.
0: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini,
1: illumina i governanti, perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.

0: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto.
1: Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
0: Sei giusto e non permetti siamo tentati al di sopra delle nostre forze.
1: Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.

0: Nel Cristo, tuo Figlio, ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno.
1: Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.

0: Salga a te, Dio onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Change, Liz Stansfield, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer, Kool & the Gang and Guest, 1974.

0: Summer Collection. Meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La lunga estate caldissima, 883-2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Killing Me Softly with His Song, Fugees, 1996.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Un saluto a tutti quelli che sono connessi, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Oggi noi faremo un'esplorazione nella parte iniziale della lettera ai Filippesi. Per comodità, dalla linea 9 alla linea 19 vi ho messo la struttura dei primi due capitoli. Quindi la lettera si apre con il prescritto epistolare classico, poi ci sono i ringraziamenti e poi Paolo inizia a parlare di se stesso, della propria prigionia, di come Cristo venga predicato nonostante la prigionia e via di questo passo. Bene, questo è il brano, lo vedete lì segnato in rosso, capitolo primo, versetto 12 al 30, sarà il brano che noi esploreremo. Non esploreremo quello che va oltre il versetto 30, cioè il capitolo secondo, dove c'è un tema molto, molto impegnativo, che è la imitazione in Cristo e di Cristo. Lo si vedrà in futuro. Dunque, noi siamo all'inizio della lettera, quando Paolo proprio esprime i suoi sentimenti più confidenziali con i nostri amici di Filippi. Poi avete il testo greco. Di questo testo greco, ovviamente, noi non faremo l'esame, ma non interrogheremo nessuno, si capisce. Provate però ad osservare i coloretti. Coloretti hanno una loro importanza. Quello che è più importante da osservare in questo testo è la presenza del nome Cristo o Kyrios, Cristo o Signore. Se voi vedete in questo primo brano, quello che va dalla linea 21-24, lo trovate due volte. Dalla linea 26-29 lo trovate tre volte. Dalla linea 31-34 lo trovate due volte. Successivamente, dal 36 al 41, tre volte. E dal 43 al 48, due volte. Quindi avete 2-3-2-3-2. Non è a caso che avviene questo. Perché? Questa suddivisione è una suddivisione fatta proprio sugli indizi letterari. Non stiamo a perdere troppo tempo per mettere in evidenza tutti gli indizi letterari, ma con i colori si riesce qualche cosa a intravedere. Anche qui un altro esempio. Alla linea 29 voi trovate la ripetizione del eite, eite, sia, sia, che chiude ovviamente questa breve pericope. La stessa cosa la trovate alla linea 34, eite, eite, sia per la vita, sia per la morte. Chiudono due brani, mentre invece nell'ultimo brano, linea 43, eite, eite fa da apertura. Come ripeto, non stiamo a perdere tempo nell'esaminare tutti quanti gli indizi. Tuttavia, questo brano che va dal versetto 12 al versetto 30 è suddivisibile in cinque unità minori. Di queste unità minori io vi do nel foglio numero 2 a sinistra la cosiddetta traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, a destra una traduzione più letterale, quindi brutta, un italiano pessimo, però questa traduzione di destra vi aiuterà a capire meglio il testo greco. Detto questo, velocemente andiamo alla fine di pagina 2
e noi vediamo quali sono gli elementi che in qualche maniera aiutano a strutturare il testo. I due elementi più importanti a livello formale, come vi dicevo, è l'espressione Cristo o Signore o Cristo Gesù. Queste sono le cinque unità e, se voi vedete, la presenza è cadenzata due volte, tre volte, due volte, tre volte, due volte. Poi abbiamo l'espressione, chiamiamola così, la congiunzione eite, ripetuta due volte alla fine del secondo brano, due volte alla fine del terzo, due volte all'inizio del quinto. Quello che è più importante è a livello di contenuto, la suddivisione a livello di contenuto. Nella prima e nella seconda unità si ripete il termine Vangelo e il termine catene. La prima e la seconda unità, come contenuto, c'è questo condizionamento. Il Vangelo predicato, pur essendo Paolo nelle catene. La terza e la quarta unità invece sviluppano un altro tema, vita e morte. Paolo si chiede se è meglio per lui morire o rimanere nella carne, e concluderà che è meglio morire, però è più conveniente, proprio ad opera la parola conveniente, è più conveniente rimanere nella carne per il bene dei filippesi. E poi la quinta unità è un invito a un certo tipo di comportamento. Detto questo, adesso proviamo a analizzare velocemente la prima unità, versetti dal 12 al 14. Lo leggiamo, naturalmente in italiano, e leggiamo la traduzione elegante della CEI. Poi daremo un'occhiatina eventualmente alla traduzione letterale. Siamo a pagina 2, lato sinistro. Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio e dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo, la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancora più ardiscono a annunciare senza timore la parola. Traduzione letterale, vale la pena leggerlo. Voglio, se voi notate, il testo greco è molto più imperativo. Perché bulomai è il verbo della volontà, non del desiderio. Bulomai voglio, non desidero, voglio. Che cosa vuole Paolo? Voglio poi che voi, fratelli, conosciate come le cose riguardo a me sono venute piuttosto per il progresso del Vangelo, così che le mie catene in Cristo sono diventate manifeste nell'intero pretorio e in tutti i rimanenti luoghi. Non è ovunque, in tutti gli altri luoghi circonvicini al pretorio, quindi le abitazioni del pretore, ma anche le abitazioni dei suoi funzionari. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, avendo preso fiducia delle mie catene, ardiscono senza paura di parlare la parola. È interessante, se voi notate, nella traduzione elegante c'è annunciare la parola, è qualcosa di solenne. No, proprio no. Perché? Provate ad osservare il testo greco, anche chi non conosce greco si accorge che la faccenda è piuttosto diversa. Logon, parola, lalein,
L'iperbolaleo è un po' onomatopeico, la la la la la la la la la. Sono le chiacchiere. Non è l'annuncio solenne che uno fa dal pulpito o da un leggio o sopra i gradini davanti a un'assemblea. Il laleing è il parlare quotidiano. Stiamo bevendo un caffè e facciamo un po' di pettegolezzi. Ecco, nel pretorio, dove Paolo si trova in qualche maniera prigioniero, lui per difendersi ha dovuto presentare il Vangelo dicendo: io sono predicatore di questa dottrina o di questa realtà, meglio, perché il cristianesimo non è una dottrina. Ora, il fatto che lui pubblicamente abbia detto gli elementi essenziali del Vangelo, questo permette ai cristiani che erano dentro, che lavoravano dentro al pretorio come impiegati oppure come schiavi, chi lo sa, non lo sappiamo, questi qui venivano interpellati dai pagani. Ma che cos'è questo cristianesimo? E questi cristiani che lavoravano nel pretorio, la lei, conversavano. Noi diremmo spettegolavano di cristianesimo. E quindi conversavano la parola. Non è che facessero discorsi solenni. Ecco, questo vuol dire il testo, questo è un dato importante. Tuttavia, dietro c'è qualche cosa di più. Proviamo. Cos'è successo a Paolo? Paolo si trova ad Efeso adesso ed è in catene. Non è la prima volta che Paolo si trova davanti al magistrato romano per dover render conto del suo apostolato. Questo era già successo, per esempio, a Corinto. Gli Atti degli Apostoli ce lo dicono. Guardate che la linea 65, la citazione è sbagliata. Non è Prima Corinti, ma è Atti degli Apostoli 18, 12, 16, no Prima Corinti. Se lo correggete è meglio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale. E il motivo era evidente, perché Paolo stava predicando contro quella che era la religione ufficiale dell'impero. Ora, questo non è che si potesse fare in maniera indolore. Perché? Perché la religione dell'impero era parte integrante della stabilità dell'impero stesso. E che cosa lo accusano? Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Ma questa dicitura è abbastanza equivoca negli Atti, perché quale legge? La legge dell'impero o la legge degli ebrei? Siccome al versetto 12 vengono nominati giudei, è ovvio che questa dicitura ambigua copre tutte e due le aree semantiche. Quindi i giudei vanno da Gallione, proconsole, e accusano Paolo, e Paolo stia persuadendo la gente a rendere culto a Dio in modo contrario a tutte e due le leggi, quelle dell'impero e quella ebraica. Paolo stava per rispondere, ma Gallione, da buon romano, disse ai giudei: se si trattasse di un delitto, di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questione di parole o di nomi o della vostra legge, e qui Gallione fa il furbo, perché dietro la parola legge Gallione non vuole interpretare l'espressione come un'espressione legata alla legge dell'impero, ma
alla legge ebraica. Per questo dice della vostra legge, vedetela, vedetevela voi, io non voglio essere giudice in queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Quindi questa specie di tentato processo a Paolo da parte dei giudei va a finir male per i giudei e Paolo viene liberato. Con buona probabilità a Efeso può succedere la stessa cosa, anche se ci sono notizie di un Paolo che dice che ha combattuto contro le fiere. Può darsi che a Efeso dunque lui sia stato condannato e poi in qualche modo se la sia cavata. Comunque la cosa a noi interessa relativamente, perché sappiamo che il processo efesino alla fin fine poi è andato a finir bene. Paolo dice ancora di più, che la sua situazione di prigioniero nel pretorio si è manifestata come una situazione che è stata favorevole eis procopen tu evangeliu, per il progresso del Vangelo. Il messaggio evangelico non ha subito danni perché Paolo è stato imprigionato, anzi, il testo che abbiamo letto e che abbiamo cercato di capire in una prima visione veloce ci dice che la prigionia di Paolo è stata invece un passo avanti nella predicazione del Vangelo, perché lui in maniera ufficiale ha dovuto presentare il messaggio evangelico alle autorità romane. E quindi all'interno del pretorio è stato conosciuto Paolo come apostolo cristiano. Ma soprattutto lui ha avuto la possibilità di presentare in maniera autorevole il messaggio evangelico. Questo ha dato la possibilità ai funzionari e agli schiavi cristiani, come dicevamo prima, di parlare liberamente del Vangelo. Logo laleo, ricordiamoci, laleo, questa conversazione non ufficiale, magari fatta in piccoli gruppi o a tu per tu. Noi diciamo mentre si beve il caffè, loro non bevevano il caffè, ma senz'altro un bicchiere di vino lo bevevano. Per pretorio che cosa si intende? Ricordiamoci che in greco c'è proprio la parolina. Scusate, eccolo qua. Non so se vedete la mia freccia, ma alla linea 22, la terz'ultima parola, voi leggete praetorio. Permettetemi una piccola curiosità. In greco, così come lo leggiamo noi, secondo la pronuncia erasmiana, cioè la pronuncia di Erasmo da Rotterdam, leggiamo praetorio. Secondo la pronuncia invece di Hans Reuchlin, studioso tedesco, precedente Erasmo da Rotterdam, qui bisognerebbe leggere pretorio, perché il gruppo alfa iota, il dittongo, si leggerebbe e. Non stiamo qui adesso a fare polemica fra le due pronunce, ma quella di Hans Reuchlin è più onesta, più esatta. Noi continuiamo però a leggere secondo la pronuncia erasmiana per non creare disagio da nessuna parte. Però leggere pretorio sarebbe più esatto, pretorio in questo caso, perché l'accento è sullo iota. Bene. La seconda parte, il secondo brano del testo è un brano un po' birichino. Perché?
perché parla dei modi con cui questo Vangelo viene predicato da questi funzionari, da questi impiegati, da questi schiavi, ma anche da qualcun altro. Infatti, il secondo brano, dal versetto 15 a due terzi del versetto 18, dice così: alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere il dolore alle mie catene. Ma questo che importa? Purché, in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato, io me ne rallegro. Punto. Traduzione italiana invece va via dritta. Mentre proviamo ad osservare il testo greco, nel testo greco, se voi notate, alla fine del secondo brano c'è un punto e all'inizio del terzo brano c'è una maiuscola. E kai en tutto, e in questo chairo mi rallegro. Allah kai charesomai, e ma, traduzione sarebbe, invece mi rallegro molto di più, e spiega il perché. Quello che era importante capire è il punto dopo mi rallegro, e mi rallegrerò è un futuro. Caresomai appartiene a un'altra frase, non continua la frase precedente. Per questo motivo, questo modo di tradurre che voi notate nella traduzione italiana, secondo brano, parte finale, Cristo venga annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene, non è una traduzione esatta, perché lì va il punto, come lo trovate qui. Bene, fatto questo piccolo particolare, vediamo qual è il contenuto di questo secondo brano. Penso che tutti quanti abbiamo capito, c'è un'antitesi, una vera e propria opposizione tra chi annuncia per invidia e rivalità e chi invece annuncia in maniera tranquilla, serena, senza pregiudizi, con buona intenzione. Allora vediamo un pochettino di esaminare questo modo di esprimersi che ha Paolo. Perché Paolo parla così? Perché ci sono alcuni annunciatori che diaptonon kai erin, per invidia e rivalità? Perché l'animo umano purtroppo è piccolo. E allora anche a Filippi, o a Efeso in questo caso, ci poteva essere qualcuno invidioso di Paolo, il quale ovviamente aveva un ascendente molto grosso nelle persone, e questo creava un certo disagio in alcuni. Costoro, anche loro predicano il Vangelo di Paolo, ma lo predicano per farsene un piedestallo, in modo da soppiantare la fama di Paolo. Questi due vocaboli, tonon
Erin, invidie e rivalità, noi lo troviamo in un altro brano, nella prima lettera ai Tessalonicesi, dove Paolo dice ai Tessalonicesi: state attenti a chi predica il Vangelo. Non basta che lo predichi, occorre che lo predichi in un certo modo. Se qualcuno, siamo alla linea 85, se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina conforme alla vera religiosità, è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è un maniaco di questioni oziose e discussioni inutili. Naturalmente Paolo scrive ai Tessalonicesi durante il secondo viaggio apostolico, mentre la lettera ai Filippesi è scritta durante il terzo viaggio, siamo distanti un po' di anni. Comunque il problema Paolo lo aveva già affrontato. Chi insegna diversamente da lui è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla e soprattutto è un maniaco di questioni oziose e discussioni inutili. Purtroppo tra i cattolici ci sono questi maniaci di questioni oziose e discussioni inutili. Purtroppo ci sono. E ritengono di avere il monopolio del Vangelo. È un problema che è sempre stato presente nella Chiesa. Quindi non dobbiamo meravigliarci. Da ciò, cioè da questa predicazione, da parte di persone accecate dall'orgoglio, maniache di questioni oziose e discussioni inutili, da questa predicazione nascono le invidie ptonos, i litigi eris, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente, privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno. Noi quando sentiamo la parola guadagno pensiamo subito ai soldi. No, non è proprio così. Il guadagno può essere anche i soldi, ma può essere anche la fama, l'autorità e quant'altro. Dunque, il problema che Paolo affronta con i filippesi è lo stesso problema che aveva già affrontato nella prima lettera ai Tessalonicesi. Questi signori, definiti nella lettera ai Tessalonicesi maniaci di questioni oziose e discussioni inutili, sono persone che hanno una formazione culturale, quindi hanno anche una sottigliezza intellettuale piuttosto acuta. Predicano il Vangelo? Sì, predicano il Vangelo, ma qual è l'obiettivo? Accrescere la tribolazione alle mie catene. Chi sono costoro? Certamente non sono giudaizzanti, non sono quelli che dicono Paolo sbaglia a parlare di salvezza per grazia, dovrebbe parlare di salvezza per merito. Questi sono i giudaizzanti. Paolo avrà a che fare con i giudaizzanti, per esempio nella lettera ai Galati, e li inchioda dicendo: amici miei, se fosse vero che noi ci salviamo per merito, allora la croce di Cristo sarebbe inutile. Perché basta che noi facciamo le buone azioni, accumuliamo tot punti per il paradiso, arriviamo dopo morti davanti a Dio, presentiamo il libretto dei punti e il problema si chiude così. E invece, sia nella lettera ai Galati, sia nella lettera agli Efesini, il pensiero di Paolo è chiaro.
noi siamo salvati per grazia. Ma allora non dobbiamo fare le buone azioni? Eh sì che le dobbiamo fare, perché giustamente la lettera di Giacomo dice che la fede si mostra attraverso le buone azioni. La fede è sempre operativa. Non è mai una questione interiore di tipo puramente intellettuale. La fede si manifesta nel nostro comportamento, ma non è che quel comportamento poi faccia i punti. Questo deve essere ben chiaro. Dunque non sono giudaizzanti questi signori, ma piuttosto chi sono? Sono persone che hanno bisogno di emergere, vogliono la ribalta, hanno bisogno del palcoscenico. E penso che tutti quanti noi conosciamo questo tipo di persone. Ce ne sono, ce ne sono.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e degli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui poi parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
3: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine d'oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i trantori a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine d'oliva, migliorando sempre di più la qualità.
2: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio è un comparto che può assorbire figure del genere?
3: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, minore importanza, e i consumatori evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti. Noi a scuola, in Evo School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quell'olio, in quel tipologia di prodotto, può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione e degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare, per ragazzi e ragazze anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
2: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, sita nella capitale, a Roma, la fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperto un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
3: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatore professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale Extravergin Olive Oil School.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa però, può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, può diventare una passione a tal punto da iscriversi

0: la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale, quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare invece del solito vino, o comunque insieme al vino, anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali, ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
1: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo, in realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
0: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria, ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti, ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori, dei trantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
1: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti, ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato, che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero, brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier, insomma il settore agroalimentare.

0: mentale forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali anche innovative nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
1: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
0: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatore di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
1: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo tre livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto e di un brasato e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fare un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
0: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino del nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
1: E giustamente, noi siamo un paese di acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque, come del resto per il vino. Però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perché l'acqua adatta per il noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
0: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo dell'acqua è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su queste etichette.
1: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dell'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali: sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommelier l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto. Se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500, e a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto, tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino, ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate i vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
0: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
1: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione, molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. Il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa. Il turismo per noi è tutto, perché non avere la ristorazione, le 3-4 acque adatte ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
0: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano e anche città dell'olio, si trova a 342 metri sul livello del mare e conta 13.200 abitanti. Il nostro itinerario inizia proprio qui, nel suggestivo loggiato di Piazza del Comune. Non aggiungo altro, a voi Castiglione Fiorentino. Iniziamo il nostro itinerario a Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo con il sindaco Mario Agnelli e c'è da dire che qui siamo nel cuore di Castiglione Fiorentino.
1: Benvenuti nel cuore di Castiglione Fiorentino e nella vetta di Castiglione Fiorentino. Sono qui davanti alla Torre del Cassero che un po' rappresenta questa città che anticamente aveva la sua fortezza eretta attorno a questa torre. Direi con una battuta, qui il tempo si è fermato ma è subito poi ricominciato a correre, anche perché la nostra comunità la definisco particolarmente attiva, soprattutto nel cercare di valorizzare quello che abbiamo e di promuovere. Non lo dico da sindaco che deve fare anche questo, lo dico perché fa parte un po' del bagaglio dei castiglionesi la volontà di aprire le nostre porte e di farci conoscere. Per offrire che cosa? Per offrire soprattutto, direi, una qualità della vita a misura d'uomo in un periodo particolare anche come questo, dove resta assolutamente naturale e facile creare un connubio tra il paesaggio e il territorio.
0: E qui abbiamo anche altri gioielli perché ci sono concentrati i musei.
1: Il sistema museale di Castiglione Fiorentino è qualcosa che non ti aspetti, ovvero nella parte alta della città possiamo offrire questa nostra raccolta di opere, di ritrovamenti che hanno sicuramente la caratteristica di non essere così noti nel panorama nazionale, ma che poi determinano una soddisfazione e anche una meraviglia da parte dei visitatori che non si aspettano tutto questo. Quindi abbiamo solamente il compito e il dovere di farci conoscere e di mostrare le nostre bellezze.
0: Poi abbiamo il Palazzo Comunale con questa loggia con un bel vedere fantastico.
1: Beh, Piazza del Municipio con il suo loggiato lo definisco un po' il salotto buono, dove abbiamo accolto e organizzato decine di eventi. Non mi metto a fare l'elenco, ma sono state tante belle serate, tanti bei momenti che abbiamo vissuto sulla nostra piazza con quello scorcio fantastico sulla Valle di Chio, che oggi è uno dei luoghi più ricercati proprio per l'offerta anche di strutture turistiche che nel tempo la nostra comunità ha messo a disposizione dei visitatori.
0: Abbiamo un patrono molto presente anche nella sede comunale.
1: È un patrono speciale al quale io sono anche particolarmente devoto, San Michele Arcangelo, che si festeggia l'8 maggio qui a Castiglione Fiorentino, attorno al quale abbiamo creato anche una sorta di gemellaggio. È il patrono della Polizia di Stato, ad esempio, della Gendarmeria Vaticana. L'8 maggio, per esempio, abbiamo organizzato negli ultimi anni proprio un rito con l'esposizione del santo patrono sulle strade del centro storico. Questo proprio perché, particolarmente come il momento che stiamo vivendo, è un santo che sconfigge il male, quindi abbiamo anche questa devozione speciale e credo insieme a me un po' tutti i castiglionesi l'8 maggio lo vivono in maniera importante.
0: Grazie sindaco, noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo la bellissima collegiata per incontrare il parroco. Siamo all'interno della maestosa collegiata di San Giuliano con il parroco arciprete Monsignor Marcello Colcelli. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Castiglione Fiorentino.
2: Beh, la comunità cristiana di Castiglione Fiorentino è una comunità abbastanza vivace, insomma. E l'attività pastorale è divisa attraverso tre zone. Si chiamano unità pastorali, ecco. Una è appunto quella che riguarda la collegiata, la Valle di Chio e la nave, poi c'è la unità pastorale di Montecchio e Pievuccia, infine il Rivaio con tutte le altre piccole parrocchie che lo circondano.
0: Questa è una bella collegiata e ci sono tantissime opere a dimostrazione della vicinanza della popolazione con Dio. Abbiamo delle opere di grandi maestri.
2: Se abbiamo opere di grandi maestri raccolte nella collegiata dopo la costruzione, perché la costruzione della collegiata è abbastanza recente, risale al 1850, quindi da altre chiese, ecco, sono state raccolte qui e sono il segno della pietà popolare di secoli, ecco, si va dagli inizi del 1200 fino ad oggi.
0: E ci guarda un crocifisso, uno dei più antichi del territorio.
2: Sì, certamente, certamente, un Cristo glorioso, come si rappresentava appunto prima dell'epoca medievale, dove si sottolinea di più la sofferenza del Cristo in croce. Ecco.
0: Come abbiamo l'immagine che rappresenta San Giuliano e San Michele.
2: San Michele, arcangelo, è il patrono di tutto il comune di Castiglione Fiorentino. La venerazione di San Michele è anche molto forte, molto sentita. San Giuliano invece è il patrono della parrocchia della collegiata.
0: Un momento molto importante anche per la tradizione popolare è la Pasqua.
2: La Pasqua e direi tutta la Settimana Santa, dove diciamo la devozione popolare vive i suoi momenti più forti, i suoi momenti più significativi, attraverso le processioni che precedono la Pasqua, quindi del Gesù che è flagellato, del Gesù che è condannato a morte e del Gesù morto il giorno del Venerdì Santo, che è il momento più importante e culminante. Poi la notte di Pasqua esiste una tradizione non molto conosciuta altrove, che è chiamata la volata, cioè il momento del Gloria, entra di corsa l'immagine del Cristo risorto fra suoni dell'organo, delle trombe, cioè è un momento veramente emozionante.
0: Ho visto che però nel territorio ci sono tante chiese intitolate alla Madonna, quindi Castiglione Fiorentino è anche un paese mariano.
2: Sì, c'è una forte devozione alla Madonna, c'è anche un santuario propriamente dedicato alla Madonna, che si chiama il Santuario della Madonna del Bagno. E comunque le tante frazioni, perché ci sono tantissime frazioni, ecco, erano tutte in qualche modo servite dal punto di vista religioso, e la presenza della Chiesa e spesso anche del parroco è il segno di questa vicinanza della Chiesa alla popolazione, insomma.
0: Per concludere, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza di Castiglione Fiorentino?
2: Beh, io direi un duplice messaggio, ecco. Intanto quello della fiducia, della speranza. Viviamo, abbiamo vissuto e viviamo momenti difficili, però come cristiani non possiamo perdere la fiducia e la speranza. E poi ecco il messaggio del servizio. San Giuliano l'ospitaliere è il santo che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita proprio al servizio dei poveri. Ecco, deve essere l'immagine per i castiglionesi, ecco, che non ci sia nessuno che è dimenticato, che è abbandonato, la comunità cristiana che si faccia carico dei bisogni di tutti.
0: Grazie al parroco, e quindi noi adesso ci spostiamo per scoprire i piatti tipici del territorio. Adesso siamo all'interno di un ristorante storico di Castiglione Fiorentino e con Marco Rogari percorreremo l'itinerario del gusto, e qui abbiamo tantissime tipicità del territorio.
3: Sì, prodotti locali, quindi Castiglione Fiorentino si trova in Val di Chiana, quindi prodotti soprattutto insomma della Val di Chiana, e anche inerenti alla stagionalità. Abbiamo qui delle bruschette con l'olio appena uscito dal frantoio, con una strusciatina di aglio, l'aglione della Val di Chiana, che è un prodotto eccezionale del territorio, le bruschette con il cavolo nero, il classico crostino toscano, quello nero con i fegatini, piatto amato e odiato, secondo i fegatini insomma non tutti li accettano, e siamo in stagione di funghi, per fortuna c'è qualche funghetto. Questi sono formaggi tutti affinati qui a Castiglione Fiorentino, con la spriciolona, affettati, salame, tutti i prodotti insomma della zona. Poi qui, come si vede, abbiamo due zuppe, che in realtà è una, perché è la ribollita, questa della zuppiera grande, la base che viene fatta, poi dal giorno dopo si trasforma, quello è il piatto finito con la cipolla fresca sopra è un giro di olio nuovo, una macinata di pepe, uno dei piatti per eccellenza della Toscana povera, dove si riciclava tutto, non c'è una ricetta ben precisa, si metteva quello che l'orto ci offriva, insomma, e così si riciclava il pane, che qui ci vuole il pane fermo, pane vecchio. I pici della Val di Chiana con un ragù di chianina, in questo caso è rosso, c'è chi lo fa anche bianco, si fa in tutte e due le versioni, con o senza pomodoro. E poi là abbiamo le nostre carni, sia di maiale, detto in chianino i rocchi con le pulezze, che sarebbero le salsicce di maiale con le cime di rapa. Quello è un piatto che viene fatto in padella e diciamo che le pulezze sono già saporite del suo, poi assorbono un po' del grassino che si scioglie dalla salsiccia, quindi è un piatto gustoso e molto poco light, però un piatto gustoso. Mentre di là si passa al nostro bisonte per eccellenza della Val di Chiana, la chianina. Qui in due versioni, taglio Tibon della Fiorentina e la tagliata. In questo caso la tagliata è stata aggiunto rosmarino, pepe verde e un giro di olio, non olio nuovo perché altrimenti si ammazza il sapore. E questi sono le nostre carni per eccellenza, ecco, perché insomma la chianina credo che sia famosa in tutto il mondo, anche se poi adesso ci sono tante altre razze che vengono fuori, però insomma noi rimaniamo legati al nostro territorio.
0: Appena sfornata abbiamo questa particolarità.
3: Il cantuccio, credo che in Toscana insomma lo trovate anche in farmacia, il cantuccio e il vinsanto è una cosa che non manca da nessuna parte.
0: Grazie al signor Marco e noi continuiamo il nostro itinerario con altre belle curiosità qui da Castiglion Fiorentino. E continua il nostro itinerario alla scoperta di Castiglion Fiorentino. Dal Cassero siamo passati al Casseretto per incontrare Davis Milighetti, che è vice sindaco e anche la delega alla promozione turistica, perché Castiglion Fiorentino vive tutto l'anno poi con le sue manifestazioni.
4: Sì, Castiglion Fiorentino è una città molto viva in cui anche grazie alle associazioni presenti nel territorio riusciamo a organizzare una serie di eventi che durante tutto il corso dell'anno mantengono vivo il nostro territorio. Partiamo dal Palio, che sicuramente è l'evento in cui il territorio sente maggiormente, soprattutto la comunità divisa in tre rioni, e è una manifestazione che non si limita soltanto all'evento della piazza, ma che consente attraverso il folklore, attraverso lo sport, di caratterizzare il mese di giugno. Accanto a questo, sicuramente l'evento, la manifestazione principale è il Maggio Castiglionese, diciamo che è il risveglio della primavera in cui le vecchie origini agricole e artigiane del territorio si manifestano attraverso una grande fiera che all'interno di tutto il mese di maggio caratterizza il nostro centro storico. Poi devo dire che il fermento della nostra città si sposta anche nei mesi estivi con una serie di iniziative all'interno di questo bellissimo parco archeologico o proprio dislocate anche a contatto con la natura.
0: Approfondiamo anche la conoscenza del sistema museale.
4: All'interno dell'area archeologica abbiamo la Pinacoteca e l'area archeologica e anche il museo. Devo dire che caratterizzano il sistema museale le opere di Bartolomeo della Gatta, in particolare il San Francesco che riceve le stigmate e il San Michele. Accanto a queste c'è un San Michele ligneo e una serie di reliquie, tra cui la Croce Santa e la Sant'Orsola, che sono sicuramente qualcosa di unico all'interno del nostro sistema.
0: Una domanda che facciamo sempre, allora l'invito a venire qui.
4: Io invito tutti coloro che vogliono passare in tranquillità e in maniera autentica, vivendo quello che è un borgo toscano nelle sue vere tradizioni, sia culinarie che artistiche, a venire a Castiglion Fiorentino, e sicuramente si innamoreranno di Castiglion Fiorentino e qualcuno deciderà anche non solo di passare una settimana in vacanza, ma molto probabilmente di acquistare una seconda casa per trascorrere più tempo da noi.
0: Grazie, parlavamo di Castiglion Fiorentino come città dell'olio e quindi andiamo a visitare un frantoio. E siamo al centro di una delle eccellenze di Castiglion Fiorentino, un bellissimo uliveto con il signor Giuseppe Badini, perché dobbiamo presentare questo frantoio che è il frantoio storico del luogo.
5: Sì, è un frantoio ormai dal 1780 che più o meno si è evoluto nel tempo, però l'attività è partita in quel periodo.
0: Qui abbiamo la raccolta proprio qui dietro, no?
5: Sì, qui c'è la raccolta, le squadre che raccolgono e le olive arrivano al frantoio sempre entro le 20 ore, entro le 20 ore vengono trasformate in olio.
0: Qual è la caratteristica dell'olio di Castiglion Fiorentino?
5: È un olio molto fresco, la maggior parte è moraiolo, quindi è un olio molto piccante e fruttato, poi colto su questo periodo qui ancora non è maturo, e sempre una lavorazione con l'oliva fresca entro le 24 ore, quindi lo rende un prodotto al top.
0: Grazie, e noi continuiamo con il nostro itinerario e andiamo a scoprire, ad incontrare un artigiano della pietra di Castiglion Fiorentino. Siamo giunti nello spazio mostre del maestro d'arte Alberto Bruni. Vediamo come è iniziata questa sua passione.
6: Bisogna nascere. Tutte le cose si nascono, viene si nasce. Se no, e da lì, ecco, questo è il famoso coltellino che da bambino portavo dietro. Io a 14 anni sono andato a pascolare le pecore, i maiali, i boschi. La prima domanda che mi ricordo Fanfani, 30 anni fa, la mostra di Castiglion Fiorentino, io parlavo, lui mi rispose che stia attenti, che chi è lei lo dice qua.
0: E qui abbiamo anche la catena più lunga al mondo in pietra.
6: In pietra, sì. Infatti, io quella che mi ripeto, la fece anche col fatto per sfogarmi la rabbia, per la solitudine, per tante cose. Ma non pensavo mica di arrivare lì, perché sono arrivato quasi dopo 20 anni.
0: E quanti metri sono?
6: Sono 18 e 16 centimetri, sono 215 anelli.
0: Poi quella lì l'ha ricavata da un unico blocco?
6: Sì, dietro c'è il blocco di pietra.
0: Ma qual è il consiglio che dà a un giovane che inizia oggi con questa attività?
6: Di non copiare mai, di non copiare. Lo deve tirare fuori da qui dentro.
0: Grazie al signor Alberto Bruni, e adesso ci spostiamo per andare a visitare una bella cantina di Castiglion Fiorentino. Il Castiglion Fiorentino è anche terra di vini, e con Antonio Bernardini siamo all'interno di una cantina storica. Allora, presentiamo questi buonissimi vini del territorio.
7: Sì, ha detto bene, vini del territorio, perché sono tutti vini caratterizzati da vitigni toscani, infatti, quindi sono legatissimi al territorio da cui provengono. Sono tutti vini indicazione geografica tipica toscana oppure valdichiana denominazione di origine controllata, quindi legati proprio a questo territorio.
0: E poco fa nella sala degustazioni abbiamo appunto degustato il vostro vino di punta.
7: Sì, vino di punta che si chiama naturalmente un vino rosso in Toscana, non può essere altrimenti. Anche se il Vinzante è un altro vino molto conosciuto ed importante, e si chiama Senaia, che è un'area di questa meravigliosa Valle di Chio che si trova vicino a Castiglion Fiorentino, dove abbiamo due vigneti. Ecco perché il nome di questo vino è un super Tuscan, fatto con particolarmente vitigni toscani ma anche due vitigni francesi 10 e 10% che abbiamo nel nostro vigneto appunto di Zoccoli del monastero.
0: Castiglion Fiorentino vi aspetta con tutte le sue atmosfere. Mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

Il 14 luglio ricordiamo San Camillo dell'Ellis, sacerdote. Era il secondo figlio, atteso per molto tempo, dei nobili Giovanni dell'Ellis e Camilla de Compellis. Camillo, un gigante di forza, di coraggio, di carità, di dolcezza. In effetti, tutta la vita di Camillo fu straordinaria. Egli nacque il 25 maggio 1550 a Bucchianico di Chieti, nell'Abruzzo. Nel mese di marzo di quello stesso anno moriva a Granada Giovanni di Dio, un altro grande santo della sanità. Fu battezzato col nome di Camillo in ossequio alla madre, nome che significa ministro del sacrificio. Camillo fu un fanciullo vivace e irrequieto. Imparò a leggere, a scrivere e poi via, allorché a 13 anni gli morì la madre, nei tumulti di una vita vagabonda. Al seguito del padre, militare di carriera negli eserciti spagnoli, cominciò a frequentare le compagnie dei soldati, imparandone linguaggio e passatempi, fra i quali il gioco delle carte e dei dadi. Preparatosi anche nel mestiere, mentre si stava arruolando nell'esercito della Lega Santa, improvvisamente gli morì il padre Giovanni, col quale doveva imbarcarsi. All'evento luttuoso seguì la comparsa di una dolorosa ulcera purulenta, forse da osteomielite, alla caviglia destra. Ciò costrinse Camillo a recarsi a Roma per il suo trattamento all'ospedale San Giacomo degli Incurabili. Parzialmente guarito, Camillo pensò che gli conveniva proprio fare il militare mercenario e con la seconda lega fu mandato al soldo della Spagna, prima in Dalmazia e poi a Tunisi. Fu congedato nel 1574, perse ogni suo avere al gioco e fu accolto dai cappuccini di San Giovanni Rotondo, non lontano da Manfredonia, a fare il manovale, dopo aver girato qua e là in cerca di elemosina. Le buone parole di un frate di quel convento e la grazia del Signore trasformavano il cuore e la vita di quello sbandato ormai quasi 25enne, e nel febbraio 1575 avvenne la conversione. La piaga, che intanto si andava estendendo alla gamba, lo riportò al San Giacomo di Roma, dove con ben altro spirito rispetto al primo ricovero cominciò, più che a pensare a se stesso, a rendersi conto dello stato di abbandono e di miseria in cui si trovavano i malati, alla mercé di un personale indifferente e insufficiente. Si mise a servire i suoi compagni sofferenti e lo faceva in maniera così delicata e diligente che gli amministratori lo promossero responsabile del personale e dei servizi dell'ospedale.

ma non riuscendo a cambiare la situazione generale, Camillo ebbe l'ispirazione, una volta dimesso, di convocare un gruppo di amici che, consacratisi a Cristo crocifisso, si dedicassero totalmente alle prestazioni verso gli ammalati. Essi formeranno più avanti la Compagnia dei Ministri degli Infermi, che Sisto V, Papa dal 1585 al 1590, approvava nel 1586, con il permesso ad ognuno di portare l'abito nero come i chierici regolari, ma con il privilegio di una croce di panno rosso sul petto, come espressione della redenzione operata dal dono del preziosissimo sangue di Cristo. Intanto Camillo trovava il tempo per studiare e nel 1584 veniva ordinato sacerdote a San Giovanni in Laterano. In quel tempo esisteva a Roma il grande ospedale o arcispedale di Santo Spirito, che Innocenzo III, Papa dal 1198 al 1216, aveva fondato nel 1204 come Hospitium Apostolorum e che proprio Sisto V aveva provveduto a rinnovare e a ingrandire. Qui prese ben presto servizio Camillo coi suoi compagni e per 28 anni egli ebbe ogni attenzione per quei malati, nei quali spesso contemplava misticamente Gesù Cristo stesso. Egli riuscì anche a esigere che le corsie fossero ben arieggiate, che ordine e pulizia fossero costanti, che i pazienti ricevessero pasti salutari e che i malati affetti da malattie contagiose fossero posti in quarantena.

Nel frattempo, Papa Gregorio XIV elevava la compagnia ad ordine religioso e l'8 dicembre 1591 il sacerdote con 25 compagni fece la prima professione dei voti, aggiungendo ai tre abituali di povertà, castità e obbedienza il quarto voto, vale a dire quello di perpetua assistenza corporale e spirituale ai malati ancorché appestati. Nella pratica della carità, i ministri degli infermi, che diventeranno poi i camilliani, stabilirono il seguente paradigma: il corpo prima dell'anima, il corpo per l'anima, l'uno e l'altra per il Dio. Per un certo tempo il sacerdote Camillo governò personalmente l'ordine, fondando case in parecchie città d'Italia, ma nel 1607 vi rinunciò per qualche dissenso sorto tra i confratelli e riprese a tempo pieno l'assistenza ai malati, ai poveri, ai diseredati. L'ulcera della caviglia non l'abbandonò mai e dopo la comparsa di patologia renale e gastrica, egli moriva il 14 luglio 1614. I suoi resti mortali restano sepolti nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma. Don Camillo de Lellis da Bucchianico venne beatificato nel 1742 e proclamato santo 4 anni dopo da Papa Benedetto XIV. Leone XIII lo dichiarò nel 1886 patrono degli infermi e degli ospedali. Pio XI lo proclamò patrono degli infermieri nel 1930 e Paolo VI, qualche decennio più tardi, protettore particolare della sanità militare italiana. La sua festa liturgica ricorre appunto oggi, il 14 luglio. L'ordine dei camilliani ha avuto un progressivo sviluppo lungo gli abbondanti 4 secoli che costituiscono la sua storia, fatti salvi alcuni momenti difficili nel 700 e nell'800. Nel tempo si sono formate comunità di religiose e poi le ministre degli infermi e ancora sono sorti in varie parti del mondo gruppi di laici, uomini e donne, che hanno fatto proprio il carisma e la missione di San Camillo. Tutti insieme, ordine in testa, costituiscono la famiglia camilliana.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane.
1: Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: Con Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sia accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sia accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di San Camillo dell'Ellis, presbitero, vissuto dal 1550 al 14 luglio del 1614. Fu in gioventù soldato di ventura e dedito al gioco. Riscoprì la fede nel convento dei Cappuccini di Manfredonia, desideroso di entrare nell'ordine. Per due volte iniziò il noviziato, ma una piaga incurabile al piede gli impedì di continuare. Ricoverato nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili a Roma, incontrò San Filippo Neri, che lo aiutò nel suo cammino spirituale. Si votò in seguito a una vita tutta dedita al servizio di Cristo nella cura amorevole delle sue membra sofferenti. Divenuto presbitero, fondò i chierici regolari ministri degli infermi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison, Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai dato al santo presbitero Camillo dell'Ellis la grazia singolare della carità verso gli infermi, per i suoi meriti infondi in noi lo spirito del tuo amore, perché servendoti nei fratelli possiamo nell'ora della morte presentarci fiduciosi al tuo cospetto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, re Sin, re di Aram, e Pekac, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio, Seiarasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli aramei e del figlio di Romelia, poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete non resterete saldi. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme. Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.
3: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
3: Dio ha fondato la sua città.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a Dio, Signore.
0: In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazzin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Le minacce di Gesù alle città che non hanno colto i segni che Gesù faceva, le minacce di Gesù sono come quelle di una mamma. Avvertono che il male fa male al di là delle apparenze. La minaccia è di stampo profetico, serve da deterrente per distogliere dal male chi ancora non capisce. Le minacce svelano il male come tale, ma anche l'amore di chi ci vuole bene. Gesù condanna il male, ma non chi lo fa. Gesù va contro il peccato, ma ama i peccatori. Ma noi siamo aiutati, abbiamo più aiuti, più segni straordinari, specie qui con la presenza della Madonna, il segno delle sue lacrime. San Francesco di Sales, così come lo pronunziamo ordinariamente, diceva: preferisco essere giudicato da Dio che da mia madre, perché la misericordia di Dio è grande. Certo, noi dobbiamo fare la nostra parte. La misericordia di Dio è davvero grande. Ricordiamolo sempre. Ricordo una signora di un paese della provincia che mi ha raccontato la sua storia e ha dato la sua testimonianza. Il marito aveva un tumore alla gola. Durante la visita, il chirurgo che doveva operare le disse che doveva intervenire anche sulle corde vocali e non avrebbe più parlato il marito. C'è stato l'intervento, la convalescenza. Alla prima visita di controllo, il medico parlava con la moglie, ma prodigiosamente alle domande rispondeva il marito. E il medico disse: ma a quale santo vi siete votati? Certo, la moglie mi ha confidato che ha pregato con fede e intensamente la Madonna delle Lacrime. Per quello che ci ha suggerito oggi il Vangelo e per quello che ci ricorda questo episodio, davvero la misericordia di Dio è proprio grande. Quindi chiediamo al Signore che abbia misericordia di noi.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria al suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, i doni del tuo popolo e concedi a noi che celebriamo l'opera dell'immensa carità del tuo Figlio di essere confermati, secondo l'esempio di San Camillo, nell'amore per te e per il prossimo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Signore. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta.

misericordia. Nella vita di San Camillo ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia

salvezza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la parola.

0: nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Saziati, o Signore, dalla dolcezza del sacramento della nostra redenzione, supplichiamo la tua misericordia, fa che, imitando la carità di San Camillo, diventiamo partecipi anche della sua gloria, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Benedetti dal Signore, andate in pace.
0: Diamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: La Francia marcia per l'Ucraina alla parata del 14 luglio agli Champs-Élysées. Il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche Mattarella, ultima festa da presidente per Macron. Golfo in fiamme dopo la violazione della tregua, continuano gli attacchi incrociati di Stati Uniti ed Iran, resta il nodo dello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump vuole imporre dazi sulle navi in transito. Intesa sulla riforma, alla Camera la maggioranza si compatta intorno all'emendamento alla nuova legge elettorale. Per reintrodurre le preferenze, le opposizioni chiedono che su tutto il testo ci sia il voto segreto. Caldo e siccità, taglia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, sino a fine settimana temperature roventi con punte di oltre 40 gradi in Sardegna, fiumi sempre più in sofferenza idrica. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, alla parata militare sugli Champs-Élysées, il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella, Antonio Soviero.
2: La tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa nazionale francese consacrata quest'anno alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo, all'indomani del vertice dei volenterosi. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di creare una coalizione per uno scudo antimissile comune. Macron sfila per l'ultima volta su una jeep militare. Ad attenderlo sul palco d'onore, oltre 30 capi di Stato e di Governo. C'è anche Mattarella. L'applauso più lungo per i militari ucraini, un simbolo di fratellanza, coraggio e destino condiviso, scrive sui social il presidente francese. Momento conclusivo, i militari con le bandiere di 35 paesi sui 37 della coalizione dei volenterosi davanti alla tribuna presidenziale sulle note della Marsigliese, l'inno nazionale francese. Il 14 luglio in Francia è anche il giorno della memoria della strage di Nizza. 10 anni fa, le 86 vittime saranno ricordate con 86 fasci luminosi nel cielo serale di Nizza. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Ucraina non si ferma la guerra, nel paese è arrivato il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che ha visitato anche il campo di prigionieri di guerra russi a Leopoli. Il Papa prega anche per voi, ha detto Vito De Torre.
3: Dal vertice di Parigi, Volodymyr Zelensky ha incassato il pieno sostegno dei partner occidentali. È stato il primo incontro della coalizione dei volenterosi dopo il cambio di strategia militare di Kiev, che nelle ultime settimane ha colpito duramente il settore petrolifero russo. Anche nella notte i droni dei servizi segreti ucraini hanno centrato due raffinerie, un impianto di Gazprom a Salavat e la raffineria di Afipsky nella regione di Krasnodar. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Europa di aver allontanato gli Stati Uniti dall'intesa raggiunta con Mosca un anno fa. Domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Kiev per discutere con Zelensky di nuove sanzioni. Da ieri sera è in Ucraina anche il cardinale Matteo Zuppi. Oggi ha visitato una struttura che ospita prigionieri di guerra russi, ai quali ha portato la vicinanza di Papa Leone. Il Papa, ha detto il cardinale Zuppi, prega anche per voi. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E si attende un'altra notte di attacchi statunitensi anche sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, ieri Teheran ha risposto attaccando due petroliere e resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. Massimiliano Cocchi.
4: Nonostante continui a ripetere che la pace è possibile, Donald Trump ha deciso di tornare alla guerra. Lo ha comunicato formalmente al Congresso e lo ha ordinato ai generali che nelle ultime ore hanno distrutto centinaia di obiettivi strategici e militari in tutto l'Iran. Trump ha anche annunciato che prenderà il controllo dello stretto di Hormuz, imponendo alle navi in transito il pagamento di una sorta di pedaggio pari al 20% del valore della merce trasportata come contributo per la sicurezza di quel tratto di mare. Ipotesi che Teheran respinge con forza e che rischia di riportare ad un conflitto su larga scala. Le borse hanno reagito chiudendo in rosso e i prezzi di gas e petrolio sono già tornati a salire, ma i paesi più penalizzati sono gli alleati del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi e Bahrain. Su di loro ricadrebbe la rappresaglia iraniana che, oltre alle basi statunitensi, però prenderebbe di mira, come è già successo, anche gli impianti petroliferi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Poco fa l'ennesima dichiarazione del capo della Casa Bianca, accordi commerciali al posto di una tassa del 20%, dice Trump sullo stretto di Hormuz. Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assisi di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso ricercatore italiano al Cairo nel 2016. La politica, via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento sulle preferenze, la riforma riforma della legge elettorale arrivati in aula alla Camera, con le opposizioni che però chiedono che il testo sia votato integralmente a scrutinio segreto. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Piero Achille, in aula alla Camera è iniziata la partita sulla legge elettorale che si gioca tutta sul voto segreto, in un muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, respinte intanto tutte le pregiudiziali di costituzionalità. Un iter non senza rischi anche all'interno della stessa coalizione di governo proprio per la presenza del voto segreto e di possibili franchi tiratori contro il voto segreto, si era pronunciata anche la Premier Meloni. Timori che restano dunque nonostante l'intesa ritrovata sul capitolo preferenze con l'emendamento depositato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze e con alternanza di genere. Forza Italia e Lega, dopo una prima contrarietà, voteranno a favore e attendiamo adesso il voto, quello cruciale proprio sulle preferenze, tra circa un'ora. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale che viene rispedita al mittente e il ricevibile, così la segretaria del PD Schlein. Intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri in corso torna il tema della sicurezza. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,10% a quota 76 punti, lo spread da tra BTP italiani e Bund tedeschi. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia fa i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud. Antonella Mazza Terueli.
6: Soffre di nuovo il caldo l'Europa per la terza volta nella stagione e avvolta dall'AFA la Francia, che si trova a fronteggiare diversi incendi pure intorno a Parigi. Nella settimana in corso le temperature stanno gradualmente aumentando pure in Italia, con picchi previsti oltre i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, su 27 città monitorate per le conseguenze del caldo sulla popolazione, 4 risultano al massimo livello di attenzione, saranno 7 domani e 15 giovedì. Eppure, secondo le previsioni, l'anticiclone subtropicale sta già cominciando a perdere colpi al nord e tra oggi e domani sui rilievi alpini sono attesi temporali che si spingeranno con venti forti e con rischio di grandinate verso la pianura padana, lasciando nell'arsura il centro-sud e le isole maggiori, ma solo fino al prossimo fine settimana, quando giungeranno dall'Europa nord-orientale correnti d'aria fresca che daranno finalmente respiro all'intera penisola. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Caldo ma anche forte siccità con fiumi ai minimi storici. Cesare Cavoni.
7: Il caldo feroce è subito dopo la siccità. Nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso, con tutti i problemi connessi nell'agricoltura, nella pesca e per gli animali che vivono nel fiume. Alla fine della scorsa settimana l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino del Po ha detto che se non piove l'acqua disponibile basta a garantire l'irrigazione dei campi solo per altri 10 giorni, tant'è che il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. La portata attuale del fiume è pari a un quarto della media di luglio, addirittura inferiore ai livelli del drammatico 2022. Cesare Cavoni, linata all'irrigazione dei campi. La portata attuale del fiume è pari a un quarto della media di luglio, addirittura inferiore ai livelli del drammatico 2022.

0: numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, della pena e dei diritti delle persone private della libertà. Obiettivo: sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
1: Esco ancora una volta con la convinzione che il carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido che un bisogno di attenzione da parte di tanti tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
0: La lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea. Luigi Ferraiuolo.
2: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Mentre l'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala un nodo cruciale per l'Italia: pochi posti letto rispetto alla media dell'Unione, un gap che si traduce in sovraffollamento e difficoltà nel garantire risposte tempestive ai pazienti. Monica Di Loreto.
3: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale, ma mentre il modello cambia cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano e qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni, oggi sono 255, ma crescono riabilitazioni, soprattutto lunga o degenza, più 49%, segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Lo sport, il calcio, prima semifinale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, alle 21 in campo Francia, Spagna, domani l'altra sfida per accedere alla finale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachide Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla? Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la bocca benedicono e maledicono nel loro cuore. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio. La mia difesa è in Dio.
1: C'è una stupenda antifona in questa preghiera di un sofferente dell'Antico Testamento. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Il Signore è come una rupe sulla quale si erge ben solida una roccaforte. Fondati su quella roccia e al riparo all'interno della casa di Dio, non dobbiamo più temere alcun pericolo. Infatti, proprio mentre ci troviamo sotto l'unica protezione che ci siamo scelti, quella divina, ecco scatenarsi l'assalto del male.
2: L'orante lo rappresenta prima come un assalto. Si coalizzano insieme più forze per slanciarsi contro il povero e farlo piombare a terra, sgretolandolo come un muro cadente o un recinto fragile. La speranza del salmista, però, è incrollabile, anche se il suo fisico è incrinato.
1: A lui pare quasi di sentire le parole rivolte da Dio un giorno al giovane e delicato profeta Geremia.
3: Ecco, io oggi faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e contro i capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti.
1: Vi è un'altra immagine, quella del precipizio. L'orante è su quella rupe solida, ma il male cerca di scaraventarlo a valle, facendolo sfracellare al suolo.
2: In quel momento estremo, in cui tutto sembra ormai compromesso, il salmista ripete la sua professione di fede. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
1: Egli ha la certezza che, pur cadendo, non sarà abbandonato da Dio al gorgo oscuro del nulla, ma sarà condotto verso la luce. Là dove Dio ci guida, troveremo serenità e pace, come ci insegna Sant'Agostino in una bella pagina dei suoi soliloqui.
4: Tu, Signore, solleverai il sofferente che spera in te, nel tuo regno di beatitudine eterna, dove la giovinezza non invecchia mai, dove la bellezza non si deturpa mai, dove l'amore non si intiepidisce mai, dove la vita non avrà mai termine.
1: Ripetiamo allora la preghiera che San Tommaso Moro, fatto decapitare dal re Enrico VIII nel 1535 per la coerenza con la sua fede cristiana, scrisse in carcere sui margini di un libro di preghiere.
5: Fammi la grazia, Signore, di considerare un nulla il mondo, di mantenere il mio spirito fisso in te e di non ondeggiare al soffio di labbra d'uomo. Fammi la grazia di accettare la solitudine, di non aspirare alla compagnia di questo mondo, anzi, di rigettare al mondo, a poco e totalmente, strappando il mio spirito da ogni suo affanno. Fammi la grazia di appoggiarmi al conforto divino, di applicarmi risolutamente ad amarlo, di riscattare il tempo che ho perduto.
6: Signore,

0: L'uomo della Bibbia ha spesso davanti a sé immagini di paesaggi assolati, terreni stretti nella morsa del caldo, persone assetate che cercano ristoro alle fonti zampillanti. Ancora più atroce è il caldo estivo per chi giace a letto tutto il giorno in un ospedale o in una stanza infuocata dall'ardore del solleone. È soprattutto sulle labbra di costoro che vorremmo far fiorire le parole di una stupenda preghiera salmica, quella del Salmo 63, che parte appunto con l'immagine di una terra bruciata dal sole e con quella di una gola riarsa.
1: Conosciamo la supplica del Salmo 42: come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. E appunto questo tema è ripreso dal Salmo 63.
2: O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo, e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
1: Fin dall'aurora il calore è incombente e non lascia tregua, e neppure la notte si può riposare nel letto. Ma l'orante trasforma subito la scena, facendola divenire una parabola dell'anima assetata di Dio. Il bisogno dell'acqua, che diventa così urgente durante la siccità, deve essere lo stesso che l'anima sperimenta nei confronti di Dio. Come affermava un grande vescovo della Cappadocia, San Gregorio di Nazianzio, nel IV secolo, Dio ha sete che si abbia sete di Lui.
0: C'è nell'interno del Salmo una frase di alta intensità spirituale, ma che con un po' di fatica riusciamo a ripetere, soprattutto quando siamo malati e forse sentiamo con terrore assottigliarsi il filo della vita. La tua grazia, Signore, vale più della vita. È Dio la mia sorte per sempre. Certo, per poter ripetere questa invocazione è necessaria una fede solida, una speranza certa nella comunione eterna col Signore, un amore più forte della morte.
1: Dobbiamo allora sempre più crescere nella fede per essere capaci di affrontare tutte le oscurità dell'esistenza e tutta l'aridità che spesso sembra spegnere la freschezza della vita, della gioia, della preghiera. Continueremo ora la preghiera del Salmo con le parole di un non cristiano che però ci ha lasciato splendide poesie oranti. Si tratta del poeta indiano Rabindranath Tagore, che pregava così.
3: Quando il mio cuore è duro e inaridito, scendi come una pioggia di misericordia. Quando la grazia è perduta nella vita, vieni come un improvviso scoppio di canti. Quando il lavoro tumultuoso da ogni parte leva il suo fragore escludendomi dall'aldilà, scendi, Signore del silenzio, con la tua pace e il tuo riposo. Quando il mio misero cuore siede in disparte come un mendicante, spalanca la porta, mio re, e fai il tuo ingresso trionfale. Quando le passioni accecano la mente con polvere e con delusione, o tu santo, vieni con folgori e tuoni.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Paolo Minnielli, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi, Stefano Valli. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: inizia con questa domenica la parte dell'Evangelo di Matteo dedicata alle parabole. Lo sappiamo, sono dei racconti molto belli, inventati da Gesù per parlare del suo regno. Prendeva lo spunto dalla vita di ogni giorno, parlava di quella povera gente che si affaticava per sbarcare il lunario, coglieva come con una istantanea fotografica la fatica della gente e attraverso questo mezzo aiutava i suoi ascoltatori a interrogarsi, a pensare alla grande fortuna che era aperta davanti ai loro occhi, accogliere il regno di Dio, vivere cioè su questa terra orientati al Signore e stabilire tra noi relazioni di vera comunione, di servizio, di aiuto reciproco. Questa ambientazione delle parabole è ancora il lago di Tiberiade. La povera gente sta cercando Gesù, desiderosa di avere da Lui una parola di speranza. Egli trova come pulpito quella barca scostata qualche metro da riva e da lì rivolge la sua parola ai poveri. La approfondisce in seguito quando in casa, spiega l'Evangelista, e si pensa sia questa la casa di Pietro a Cafarnao, Gesù ai discepoli porta l'approfondimento delle parabole che ha rivelato, fatto conoscere a tutta la gente. Quella di oggi riguarda il seminatore. Parla cioè del gesto grande, generoso di Dio che vuole portare la sua parola di amore e di perdono in tutti gli angoli della terra. Ci sembra un po' sprovveduto questo seminatore che fa cadere il seme prezioso anche in un terreno, in un luogo poco adatto alla crescita, ma descrive bene il grande cuore di Dio che vuole arrivare dovunque, anche negli ambienti meno ospitali, anche nel cuore di chi con indifferenza vive su questa terra. Si usava in quel tempo prima spargere il seme e poi arare, passando con un rudimentale aratro su quella povera terra arida. La grande questione era proprio l'aridità del terreno, la difficoltà di coltivare. E allora ecco l'accostamento che facciamo, ce lo regala il profeta Isaia. La parola di Dio giunge nel terreno arido, noi diremo nel cuore insensibile, tra gente che non ci pensa mai alle verità della propria vita, giunge come acqua, come pioggia fecondatrice. Dio quando arriva porta la primavera, fa germogliare qualcosa di nuovo. Nel suo impatto con l'umanità c'è questa forza della vita che esplode. Un'immagine molto bella e molto conosciuta, quella del profeta Isaia: non tornerà la mia parola senza aver prodotto un effetto benefico, perché essa è proprio come questi elementi necessari per portare la vita sui terreni più aridi. Gesù si sofferma poi a descrivere il destino del piccolo seme che Dio ci regala, di queste parole evangeliche alle quali noi spesso abbiamo fatto l'orecchio, ma che forse non hanno portato un indirizzo nella nostra vita, un impegno nella nostra condotta, una decisione di rompere con abitudini sbagliate, un desiderio di ricongiungerci a Dio e ai fratelli in maniera più generosa. Perché, dice Gesù, perché il luogo che accoglie il seme non è stato profondamente ospitale? E un po' tutti ci ritroviamo stasera a riconoscere che talvolta il nostro cuore è come quella strada battuta dove i buoni insegnamenti ce li lasciamo portar via, le buone abitudini, le raccomandazioni ricevute, quegli insegnamenti che ci vengono da Dio vengono come giudicati fuori moda e noi restiamo una strada appiattita. Il seme non trova maniera di mettere radici dentro di noi, di portarci un maggiore convincimento, di farci trovare delle persone che adorano e ringraziano Dio per il beneficio del suo insegnamento. Oppure, dice Gesù, possiamo essere come quel luogo sassoso, pietroso. Abbiamo dei momenti di entusiasmo, degli slanci di generosità, ma poi tutto passa, perché qualcosa di più importante, secondo noi, mette a tacere quella via piccola e umile che ci ha indicato l'Evangelo. Per esempio la via della preghiera quotidiana, la via della generosità, della liberazione dai beni di questo mondo, dalle ossessioni che tante volte disturbano le nostre giornate. Potremmo essere come le spine, soffocando il piccolo seme che cresce, il germoglio della pianticella, perché sopraffatti dalla fretta, dalla corsa, dall'agitazione, senza avere un respiro, un momento di distensione, forse neanche un segno di croce, frettoloso al mattino o alla sera, ci riporta ad essere un terreno aperto davanti al dono di Dio. Ma Gesù, vedete, ha tanta fiducia e crede che almeno nel cuore nostro ci sia un angolino di terreno buono dove fruttifica, porta alla crescita il dono che Lui ci fa. E allora stasera noi chiediamo: Signore, rendici un terreno disponibile, fa che il nostro cuore, quando ti cerca qui, soprattutto nel tuo giorno, alla domenica, sia un cuore che si apre a te, che aderisce con gioia, con generosità, che impara a leggere tutte le situazioni della vita alla luce del tuo insegnamento, senza perdere la speranza. Ci ha detto per esempio l'Apostolo che un gemito passa dentro a tutta la creazione, a tutte le cose di questo mondo. E noi siamo qui in attesa di essere definitivamente partoriti alla vita con Dio. Perdiamo a volte di vista questo destino della nostra esistenza. Diventare un terreno buono vuol dire desiderare dal Signore orientamento, correzione, sostegno. Desiderare che la sua parola venga a rinfrancare la nostra debolezza. Lui ci porta coraggio, Lui ci apre la strada. Chiediamo questa disponibilità all'ascolto, all'attenzione, e possa il nostro cuore far germogliare in tante iniziative, in tante opere buone, quella parola che il Signore ci ha rivolto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal libro dell'Esodo al capitolo secondo. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose tra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello tra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «Un bambino degli ebrei!» La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino?» «Va!» rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me. Io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho tratto dalle acque». È parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, la parola di Dio parla nella storia e ci raggiunge sempre con la sua sapienza. È una parola che parla anche all'oggi. Parla di bambini minacciati, di famiglie costrette a fuggire, come nel caso della famiglia di Nazareth, di madri e padri che devono decidere in fretta come salvare la vita dei propri figli. Parla di paura, di potere, della violenza, ma anche di cura, di coraggio, di compassione. Le parole del libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato ci portano sulle rive del Nilo. Un bambino nasce in un tempo sbagliato, dentro una storia sbagliata, sotto un potere crudele. Mosè nasce quando il faraone ha deciso che i bambini maschi degli ebrei devono morire. È un decreto di morte. Un potere politico decide che la vita di alcuni vale meno. Decide che un popolo deve essere schiacciato, controllato, diminuito, espulso. E allora la madre di Mosè fa quello che tante madri fanno ancora oggi. Cerca di salvare suo figlio. Lo nasconde per 3 mesi. 3 mesi di silenzio, di paura, di attesa angosciosa. 3 mesi in cui ogni pianto del bambino può diventare una condanna. Poi arriva il momento in cui non può più tenerlo nascosto. E qui il testo è crudo e allo stesso tempo molto dolce. Prepara un canestro, lo spalma di bitume e di pece, vi pone dentro il bambino e lo affida alle acque. Non lo abbandona perché non lo ama. Lo affida alle acque perché lo ama disperatamente. E questa è una delle cose più importanti da capire quando oggi parliamo di rifugiati, di profughi, di migranti costretti a fuggire. Nessuno mette un figlio su una barca, nessuno attraversa un deserto, nessuno lascia la propria casa, la propria lingua, la propria terra, se non perché restare è diventato più pericoloso che partire. Quando oggi parliamo di rifugiati e rifugiate, parliamo di persone che fuggono non per scelta, ma perché restare significherebbe non avere futuro o spesso anche morire. E davanti a queste storie la fede non resta neutrale. La parola di Dio ci chiama ad aprire gli occhi, ad allargare il cuore e a riconoscere sempre Gesù in chi cerca protezione, casa, futuro, cibo, salvezza. La madre di Mosè non sta cercando un'avventura, non sta inseguendo un sogno romantico, sta tentando di salvare una vita. E quel piccolo canestro sul Nilo è già una barca di profughi, è già, come si direbbe oggi, un barcone. È già una culla fragile affidata alle acque, mentre intorno il potere produce morte. Ma il testo non ci parla solo della madre, ci parla anche della sorella di Mosè, che rimane a una certa distanza per vedere cosa gli sarebbe accaduto. Lo veglia, veglia quel fratellino. Non può salvare tutto, non può controllare tutto, ma non distoglie lo sguardo. E forse qui c'è già una prima domanda per noi. Dove stiamo guardando? Da che parte volgiamo gli occhi? Riusciamo a guardare i canestri nel canneto? Riusciamo a vedere i volti, i corpi, le storie? O ci abituiamo alle statistiche, ai numeri, alle immagini e alle notizie viste o sentite troppe volte? La sorella non salva Mosè da sola, ma resta, veglia. Tiene aperta una possibilità. E nella storia della salvezza anche questo conta, non distogliere lo sguardo. Poi arriva la figlia del faraone, un personaggio sorprendente, figlia di un sistema oppressivo, vive dentro il palazzo, appartiene alla casa del potere. Eppure, quando vede quel cesto, lo fa prendere, lo apre, vede il bambino. Il testo dice, ed ecco, il piccolo piangeva, ne ebbe compassione. Tutto cambia qui, ne ebbe compassione.
fu raggiunta dal dolore di quel bambino, da quel pianto, fu coinvolta, non rimase estranea. Partecipare al dolore dell'altro. La figlia del faraone riconosce subito chi è quel bambino. È un bambino degli ebrei, sa che appartiene a un popolo condannato, sa che secondo la logica del faraone quel bambino non dovrebbe vivere. Ma davanti al pianto di un bambino, la legge della compassione diventa più forte della legge del faraone. E la donna disobbedisce al sistema di morte. Non pronuncia grandi discorsi, semplicemente salva. Apre il cestello, vede il bambino, ascolta il pianto, ne ha compassione e agisce. Sorelle e fratelli, la compassione biblica è una forza che interrompe la logica della morte. È il momento in cui una persona dice: questa vita mi riguarda, questo bambino mi riguarda, quel dolore mi riguarda. E così Mosè è salvato, salvato da una rete di donne, la madre che lo affida alle acque, la sorella che veglia, la figlia del faraone che ha compassione, la madre che viene richiamata ad allattarlo. Dio agisce attraverso queste donne. Dio libera attraverso la loro intelligenza, il loro coraggio, la loro tenerezza. Nella Bibbia la salvezza viene da Dio, certamente, ma passa sempre dalle mani dell'uomo o della donna. Dio salva Mosè, sì, ma lo salva attraverso persone che scelgono la vita, attraverso chi protegge, accoglie, chi disobbedisce alla crudeltà, chi si prende cura. E allora oggi possiamo ringraziare il Signore per tutto il bene che nasce dopo aver ascoltato la parola di Dio ed aver incontrato tante persone nella loro sofferenza, tutto il bene che nasce nella nostra comunità. Per chi prepara cestelli, canestri di salvezza dentro le acque difficili della storia, che le nostre comunità, ovunque diffuse, siano sempre più luoghi in cui chi fugge o chi cerca accoglienza possa trovare non solo assistenza ma molti amici, non solo aiuto ma dignità e futuro, non solo parole ma casa, relazioni, speranze. Perché il Signore che ha vegliato su Mosè nelle acque è il Signore che cammina con chi cerca la vita. È anche il Signore che si serve della fede semplice e concreta del suo popolo per aprire sentieri dove sembrano esserci solo ostacoli. C'è sempre un'altra via. Che il Signore ci renda comunità dal cuore aperto e dalle mani operose, comunità capace di custodire la vita, di riconoscere Gesù nei piccoli e nei fragili, e che nelle acque agitate del nostro tempo le nostre comunità siano segni luminosi della cura di Dio, canestri preparati con amore, rive sicure, case aperte, luoghi di benedizione.

0: O Signore, che ti sei commosso innanzi al dolore degli uomini e delle donne, dei bambini e degli anziani, concedi a noi tutti di imparare da te a consolare chi soffre, per vincere il male con la forza dell'amore e conoscere la beatitudine della misericordia oggi e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Il nostro caro Padre Pio diceva spesso: i bambini salveranno il mondo. Poi aggiungeva: basterebbero 5 milioni di bambini in preghiera per salvare il mondo. E questo significa impedire al male di fare le devastazioni come sta facendo oggi. Egli aveva chiesto al suo giovane novizio dell'epoca, il mio amico padre Andrea D'Ascanio, di fondare gruppi di bambini chiamati l'Armata Bianca. Si tratta di riunire dei bambini sotto il mantello di Maria per farli pregare e consacrarli al cuore immacolato di Maria, perché prendano coscienza della potenza straordinaria della loro preghiera e dell'impatto che possono avere sul cuore di Dio. Oggi questo prete cappuccino ha già 1 milione di bambini sotto le sue ali, nell'America del Sud, nel Nord, in Europa, eccetera. E mi ricordo che nella Pentecoste del 96 padre Andrea diceva, padre Pio aveva detto: ce ne vogliono 5 milioni, ora ce n'è già 1 milione. Dove troverò i 4 milioni che rimangono? Adesso chiedo, voi genitori, siete disposti ad offrire i vostri bambini al cuore immacolato di Maria? Offrire le vostre famiglie? Avere ancora più bambini per darli al cuore immacolato di Maria e completare quei 4 milioni che mancano ancora? Se sì, allora si può sperare tutto. I bambini salveranno il mondo. L'argomento di questa cassetta è: famiglia, non lasciarti distruggere. È una realtà che non posso ignorare, perché la Vergine ce ne parla sempre. Ne ha parlato a Fatima, ne parla ancora oggi a Medjugorje e ci dice: cari figli, Satana vuole distruggere le vostre famiglie ed è molto attivo. Un giorno ho visto arrivare a Medjugorje un esorcista famoso. Gli ho chiesto: secondo te, dopo tanti anni di pratica esorcistica, qual è il più grande lavoro di Satana oggi del mondo? Mi ha detto senza esitare un secondo: la distruzione della famiglia. Non bisogna illudersi, esistono dei piani satanici per distruggere a poco la famiglia come Dio l'ha creata, in particolare attraverso le leggi promulgate dai nostri governi. Vedo ad esempio, durante la sua visita in Polonia nel luglio 97, il Papa Giovanni Paolo II ha detto: un paese che uccide i suoi bambini non ha futuro. All'origine si inventa l'idea che ci sono troppi uomini sulla terra, che bisogna limitare le nascite, e lo si impone come verità scientifica. Da qui la regolazione artificiale delle nascite. Si è consigliato l'aborto, lo si è legalizzato e rimborsato, si è realizzata una legislazione molto permissiva sul divorzio. Ora si permetterà agli omosessuali di sposarsi legalmente e di adottare bambini. È del tutto evidente che le nostre leggi disprezzano la cellula familiare. Bisogna saperlo, Satana ha un piano di distruzione su ognuna delle nostre famiglie. Ma si consolino coloro che hanno già sofferto per questo piano di distruzione, perché Dio ha un piano di restaurazione e di resurrezione per ogni famiglia. I piani satanici possono essere annientati se ci si dà a Dio e si prendono le armi proposte dal Vangelo. La Vergine ci dice: Satana lavora soprattutto preso i giovani e attraverso i giovani che vuole distruggere le famiglie. Molti giovani oggi cercano la felicità là dove la si perde. È normale che i giovani cerchino la felicità. Tocca a noi genitori mostrare ai figli la vera via della felicità. La Madonna dice anche: i giovani sono la mia grande speranza, la mia più grande speranza. Sono ancora nuovi verso la vita, non sono ancora completamente presi da tutti i mali della nostra società. Sono ai margini della vita e la madre punta su di essi con una speranza straordinaria. Che lo sappiano, Dice anche la gospa, Satana vuole togliere quel poco di pace che avete nelle vostre famiglie. Satana ci viene a suggerire che il coniuge non è quello giusto, che è insopportabile, che il vicino è decisamente meglio, che in ogni caso si può divorziare perché tutti lo fanno, si può abortire perché tutti lo fanno, si può ingannare la moglie o il marito perché tutti lo fanno. Ma che cosa ci dice Maria? Cari figli, voi vi mettete inconsciamente nelle mani di Satana. Io chiedo, quale è il modo più sicuro di mettersi nelle mani di Satana? È facile? Fare come tutti. Dal momento in cui dite, tutti lo fanno dunque posso farlo, è un segno che avete lasciato penetrare il nemico nelle vostre famiglie, nella vostra mente e nel vostro cuore. No! Non cedeteli, il Signore non è venuto a dire fai come tutti, ma seguimi, seguitelo, Lui Gesù, e così farete entrare lo Spirito di Dio. Bisogna prendere coscienza di questa minaccia che pesa su tutte le famiglie. Perché Satana è così accanito a distruggere la famiglia? Perché la famiglia è nel progetto di Dio una realtà straordinaria e divina. La famiglia appartiene alla creazione di Dio. La cellula familiare è ciò che permette alla razza umana di esistere. Senza la cellula familiare, la razza umana sarà presto cancellata dalla carta del mondo. La bellezza della famiglia, la realtà della famiglia, ha la sua sorgente nella vita stessa della Trinità, nelle relazioni fra le persone della Trinità. È talmente bella una famiglia. E il ruolo del padre e della madre verso i figli, l'amore coniugale, la sessualità come Dio l'ha creata, la procreazione dei figli, tutto ciò è così bello nel progetto di Dio che Satana non può sopportarlo. È geloso, vuole distruggere tutto ciò che è bello e, prima di tutto, vuole distruggere la cellula familiare. Allora, quali sono le armi per vincere Satana? A Medjugorje la Madonna ci ripete spesso che abbiamo delle armi per vincere colui che ci vuole distruggere. Il più piccolo fra noi, colui che si sente il più debole o colui che vive una situazione impossibile, come se ne vedono tanti oggi, ha il potere di ridurre il nemico alla impotenza. Mi ricordo la piccola Teresa di Lisio l'ha detto, il demonio trema davanti un bimbetto di 4 anni. Credo che una delle ragioni principali per cui la famiglia si distrugge oggi è data dal fatto che non ci si serve più della preghiera, del digiuno e del sacrificio, della lettura della Bibbia, che sono potenti armi che Dio ci ha dato. Vedo arrivare a Medjugorje molte persone torturate dalle loro famiglie distrutte, in particolare dai cammini di morte che sembrano prendere i giovani attraverso la droga o ogni tipo di cammino di perversione di tenebre. Alcuni mi dicono, suora, la prego, faccia pregare i vigenti, chiedete alla Santa Vergine che mio figlio smetta di drogarsi. Ho l'impressione che da qualche anno Satana sta mettendo la sua mano sulla mia famiglia, che la distrugga. Mia moglie se n'è andata, i miei figli sono drogati, eccetera. È un'esplosione della famiglia, il mio cuore ne è torturato. Allora rispondo, certo signore, pregherò per la sua famiglia, pregherò per i suoi figli, ma mi lasci fare una domanda. Lei digiuna per suo figlio? Ah no suora, ma perché? La prima cosa da fare è pregare e digiunare. Sono i mezzi che Gesù ci ha dato nel Vangelo per combattere il maligno. Queste armi sono necessarie. Incominci lei, che è il padre, a pregare e digiunare per suo figlio e vedrà dei miracoli. Prenda le armi, prenda coscienza che lei ha queste armi. Non dica a se stesso sono troppo piccolo, sono troppo debole, sono troppo peccatore, che queste sono le armi dei santi. No, sono le armi del più piccolo fra noi. Potete fermare le guerre soltanto attraverso il digiuno e la preghiera, ci dice la Madonna. Sono le uniche armi. Le chiacchiere, le prediche, i corsi di morale non servono a scacciare i demoni. Il digiuno e la preghiera, ci ripete Maria dopo Gesù, sono le armi adeguate contro il male. È evidente che nessun padre lascerebbe un bambino solo a casa se sa che un sadico si aggira intorno a quella casa. Nessun genitore, nessuna persona farebbe questo. Ma oggi quanti genitori lasciano i loro figli abbandonati a se stessi, senza informarli che c'è un sadico che si aggira ed è ancora più terribile di tutti i sadici umani di cui si leggono le sordide storie sui giornali. Satana, ecco il sadico che vuole distruggere i vostri bambini. Allora, non lasciateli soli, incoscienti, alle prese con lui. Mettete nelle mani dei vostri figli le armi, così saranno i più forti, lo vinceranno. Un esempio mi ha molto colpita. È la storia di una famiglia negli Stati Uniti. Un adolescente di 14 anni, Linda, seguiva dei corsi con un mio amico che è professore di religione laggiù. Questo professore era stato spesso a Medjugorje. Aveva capito l'importanza del rosario, pregato in famiglia ed era stato testimone di miracoli straordinari in alcune famiglie. Un giorno, questa adolescente, completamente scoraggiata, gli ha detto: «Sa, signor Nolan, sono l'unica nella mia famiglia ad andare a messa la domenica. Siamo tutti battezzati, tutti cattolici, ma mio padre e mia madre non vanno mai a messa e nemmeno mio fratello di 12 anni. Ho appena saputo che i miei genitori hanno deciso di divorziare. Mio fratello ed io siamo distrutti. Mio padre se ne andrà, ha trovato qualcun'altra». Allora il mio amico gli ha risposto: «Ascolta, ecco che cosa farai. Pregherai il rosario secondo le intenzioni della Madonna, affiderai tuo padre, tua madre e anche la signora che va con tuo padre alla Madonna, perché lei faccia una pulizia e metta l'ordine di Dio nella tua famiglia. Poi vedi un po' se il tuo fratellino può venire a pregare il rosario con te, così sareste in due». La ragazza allora ha cominciato a pregare il rosario tutta sola, ma aveva fiducia. Aveva consacrato tutto alla Madonna. E dopo un po', il suo fratellino ha accettato di unirsi a lei. Allora hanno fatto il colpo. Tutte le sere, segretamente, scendevano in cantina per pregare il rosario. Un rosario dura circa un'ora. Hanno unito le loro voci e pregato perché si realizzi completamente il progetto di Dio sulla loro famiglia e perché il piano di Satana fallisca. Questo amico professore ha visto l'evoluzione di questa adolescente. Linda cominciò a dire che lei e suo fratello si erano riconciliati per le loro piccole liti passate. Dopo una settimana arriva in classe tutta contenta e annuncia che il divorzio è stato ritardato. Poco prima della data del divorzio ha detto al mio amico: «Lei non mi crederà, mio padre ha rinunciato al divorziare, ha deciso di restare con mia madre». Era una grande vittoria. Ha continuato lei a pregare e una settimana dopo arriva radiosa e dice: «Professore, sa quello che è successo? Domenica mia madre è venuta a messa con me». Ecco la forza del rosario. La domenica seguente anche il Papa viene a messa e dal quel giorno ci va tutte le domeniche. Ora questa famiglia prega insieme il rosario. Essa si è riunita e il progetto di Dio si sta realizzando. Per lavorare con la Madonna non c'è niente di meglio di un convertito che ha vissuto nell'adulterio, che era pronto a distruggere la sua famiglia con il divorzio e a spezzare la vita di sua moglie e dei suoi figli. Se tu sei un convertito di questo tipo, sappi che la Madonna ti ha individuato e ti utilizzerà alla grande per i suoi progetti di pace. Vorrei insistere sulla preghiera in famiglia. Witzka, una della vigente a Medjugorje, ci dice che non c'è niente di meglio che la preghiera in famiglia per mantenere l'unità familiare. L'arma contro Satana è il rosario pregato in famiglia, lo ha detto Maria. Allora, fin da oggi, decidetevi a pregare in famiglia. Se siete il solo credente nella vostra famiglia, cominciate a pregare da solo. Non forzate gli altri. La Madonna ci dice, cari figli, che il vostro primo gruppo di preghiera sia la vostra famiglia. Cominciate ad amare le persone della vostra famiglia. Così, poi, potrete amare le persone che vengono a casa vostra. Oggi, senza la preghiera, la famiglia non può resistere. La preghiera è la vostra arma numero uno e se non l'utilizzate, temo per la sopravvivenza della vostra famiglia. Verrà un giorno, forse, in cui soltanto le famiglie cristiane saranno ancora delle famiglie. Che i genitori preghino con i loro figli e che i figli preghino con i loro genitori, ci dice la Madonna. Bisogna che il bambino veda suo padre e sua madre in ginocchio davanti a Dio. Così, uniti nella preghiera, ci dice la Madonna, Satana non potrà fare niente contro di loro. Non c'è niente che unisca tanto quanto la preghiera del rosario. Maria Santissima ci invita anche a portare oggetti benedetti su di noi, come piccole medaglie e piccole croci, per allontanare Satana. Evitiamo i segni dello zodiaco come la peste. Essa raccomanda di mettere dei crocifissi, delle immagini del Sacro Cuore e del suo Cuore Immacolato. Che i genitori benedicano ogni giorno i loro figli, si dice. Ecco un'altra storia a proposito della preghiera. Nel 1947, Padre Finet, cofondatore dei Foyer de Charité con Marthe Robin, legge un giornale e si deprime. Ci si aspettava che i comunisti prendessero il potere da un giorno all'altro. Sale nella cameretta di Marthe Robin e parla con lei delle notizie come fa quasi tutti i giorni. Conclude dicendo, Marta, questa volta la Francia è fregata. E Marthe, con la sua vocetta, gli risponde, no padre, la Francia non è come dice lei. Non le piaceva dire parolacce, perché la Madonna apparirà a dei bambini e la Francia sarà salvata. Era la mattina del 8 dicembre. Verso l'una del pomeriggio, la Madonna è apparsa a quattro ragazzine sull'Île Bouchard, con il titolo di Nostra Signore della Preghiera. La maggiore aveva 12 anni, la più piccola 7. Chiese loro di pregare per la Francia, che era in grande pericolo. Le ragazzine hanno raccontato questo a scuola e subito il prete e anche il vescovo del luogo hanno creduto a queste apparizioni perché, interrogate separatamente, dicevano le stesse cose. Le apparizioni sono durate circa 8 giorni e grazie alle preghiere di questi bambini e di tutto il villaggio, come per incanto, Stalin non ha firmato l'ordine di invasione della Francia, gli scioperi sono cessati bruscamente e in un modo assolutamente inspiegabile e la Francia è stata salvata. La seconda arma potente per la sopravvivenza delle famiglie e anche per diventare santi, è il digiuno. La Madonna a Medjugorje, come ogni donna ebrea dell'epoca di Gesù, ci chiede il digiuno due volte alla settimana, a pane e acqua, il mercoledì e il venerdì. Lo si può vivere cominciando con poco e aumentando progressivamente. Per esempio, potete incominciare digiunando a pane ed acqua ad un pasto il venerdì, poi un altro il mercoledì. A poco arriverete a digiunare tutto il giorno di mercoledì e venerdì. Il digiuno ha una potenza straordinaria contro Satana e attira grandi grazie. Adesso mi ricordo un messaggio della Madonna che dice: chi prega non ha paura del futuro e chi digiuna non ha paura del male. Certamente i bambini e i malati non hanno l'obbligo del digiuno. Ma si possono educare i bambini, anche molto piccoli, a fare dei sacrifici. Ognuno si ricorderà della bellissima storia dei bambini di Fatima, in cui la Vergine li ha invitati ad offrire piccoli sacrifici dicendo «Oh, è per te Gesù, e in riparazione per i peccati contro il cuore immacolato di Maria. A volte si dice che non bisogna educare i bambini al sacrificio perché ciò potrebbe traumatizzarli, colpevolizzarli. Ma queste sono teorie di intellettuali che non hanno esperienza dei bambini. Ogni genitore sa che un bambino sollecitato a fare un sacrificio è più generoso di un adulto. Ho scritto un libro intitolato «Bambini, aiutate il mio cuore a vincere» per introdurre i bambini allo spirito di preghiera e di sacrificio di Fatima. Sì, troveremo i 4 milioni di bambini che mancano all'Armata Bianca affinché il cuore immacolato di Maria vinca Satana nel mondo. Bambini, aiutate il mio cuore a vincere, è il richiamo che la Madre di Dio fa oggi. Conosco un bambino che ha ricevuto questo libro proprio 9 giorni prima della sua prima comunione. Così ha preparato la sua prima comunione offrendo ogni giorno con grande generosità un sacrificio alla Madonna. Il suo fratellino di 4 anni non era stato coinvolto perché il libro si rivolge ai bambini da 6 a 12 anni. Ne è rimasto molto frustrato. Dopo 2 o 3 giorni ha detto a suo fratello e ai suoi genitori: «E Dio, qual è il mio sacrificio oggi? Anch'io voglio fare un sacrificio!» Allora gli hanno trovato dei sacrifici, se ne è appropriato e ha cominciato a fare sacrifici su sacrifici, tutto contento di offrirli alla Madonna. Sapeva che questo le avrebbe permesso di ottenere vittorie nel mondo e in particolare per l'unità delle famiglie, l'unità dei genitori. Immaginate che faccia hanno fatto i genitori. Vedevano i piccoli di 7 anni che faceva i suoi sacrifici, quello di 4 anni che faceva anche lui i suoi sacrifici. Si sono sentiti un po' degli incapaci. Prendendo a modello i loro bambini, anche loro si sono decisi a fare dei sacrifici. Credetemi che ci sono stati dei miracoli nella loro famiglia. E tutto questo grazie al piccolo di 7 anni che ha fatto partire il sacrificio in famiglia. In questo modo accetterete il progetto di Dio sulla vostra famiglia e gli permetterete di compirvi dei miracoli. Prendete queste armi, la preghiera e il sacrificio. Maria Santissima chiede anche di mettere la Bibbia, cioè la parola di Dio, in un luogo visibile della casa. Così quelli che faranno visita vedranno la Bibbia prima di trovare il programma televisivo. Se poi la Bibbia sarà aperta, potranno leggere 1 o 2 versetti con voi e potrete cominciare a parlare di Dio. A Medjugorje, Padre Ioso consiglia che il padre o la madre legga tutti i giorni una piccola parte del Vangelo ai bambini per familiarizzarli con Gesù, poiché baci il Vangelo, perché quando bacia il Vangelo abbraccia Gesù. Così educherete il vostro bambino all'amore per la parola di Dio, all'amore per la parola di Gesù, per la Bibbia, e lo salverete dalle tante menzogne dei media che vogliono infiltrarsi nella sua mente e nel suo cuore per pervertirlo. Avrà lo spirito di Gesù invece di quello del mondo. C'è anche un'altra realtà essenziale alla sopravvivenza della famiglia e della pratica del perdono. Non per niente a Medjugorje la Madonna ci invita a confessarci una volta al mese. E non dite: «Non c'è il prete», perché ce ne sono ancora. D'altronde, con la vostra confessione mensile e sincera, ridarete vita ai vostri preti che soffrono spesso disoccupazione confessionale e susciterete in più nuove vocazioni sacerdotali. Che i genitori sappiano perdonarsi a vicenda. A Medjugorje si vedono arrivare molte coppie. Viene loro suggerito di chiedere perdono per tutte le liti che hanno fatto reciprocamente. A volte si tratta di coppie che hanno già 30 o 40 anni di matrimonio e anche più, che per la prima volta nella loro vita di coppia si chiedono perdono. A volte c'è molto materiale, dura a lungo, ma che gioia, che rinnovamento. Poi si suggerisce loro di scegliere una delle messe del loro pellegrinaggio per mettere idealmente le loro fedi sulla patena e rinnovare il loro sacramento del matrimonio. Quando Giovanni Paolo II celebra la messa, tiene sempre gli occhi bassi sull'altare. C'è un solo momento in cui percorre con lo sguardo tutta l'assemblea. È il momento dell'offertorio, come se raccogliesse tutte le intenzioni, tutte le sofferenze, le preghiere del popolo di Dio e di tutta l'umanità per porle sulla patena con il pane e il vino. Fate questo. Al momento dell'offertorio mettete il vostro matrimonio, le vostre fedi, la vostra promessa di fedeltà sulla patena perché sia offerta a Gesù. E il Signore rinnovi questo bel sacramento, questo straordinario sacramento di alleanza che è il vostro matrimonio. Lo proteggerà divinamente. Portate anche i vostri bambini all'Eucaristia, perché sia veramente una festa familiare. La Madonna lo chiede. Andate insieme a prendere il corpo e il sangue di Cristo. Adesso un'altra cosa. Nelle vostre famiglie mettete Dio al primo posto. Che Dio sia nelle vostre conversazioni, che Dio sia completamente vivente, presente nei vostri scambi, nelle condivisioni, nei racconti, nelle vostre idee, nelle decisioni, in tutto, insomma, in tutto quello che potete dire e vivere davanti ai vostri figli. C'è un problema in famiglia? Per esempio, non ci sono più soldi per arrivare alla fine del mese? Questo è classico. Allora, che cosa si fa? Evidentemente si chiede aiuto a Dio. Il Signore Gesù ci ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi sarà dato in soprappiù. Allora, si darà qualcosa a un povero, si aiuterà qualcuno che è nel bisogno, si pregherà, si farà qualcosa per Dio e il Signore provvederà ai nostri bisogni. Credete che San Giuseppe e la Madonna avessero un conto in banca? Secondo me no. Dio ha provveduto ai loro bisogni perché avevano una grande fiducia nella provvidenza. Il vostro bambino deve capire che quando c'è un problema in famiglia, una difficoltà, una decisione da prendere, ci si rivolge per prima cosa a Dio per pregarlo. E così il bambino saprà che Dio è più forte dei suoi genitori e che ha il potere di aiutarli. Per carità, non si dica: su, andiamo a vedere la maga tal dei tali che hai dei poteri per sapere dal suo pondolino che cosa dobbiamo fare. Non si dica: andiamo a trovare il cartomante, l'indovino, l'astrologo. Vedete, molte famiglie fanno così, ma è una cosa satanica. Vi mettete nelle mani di Satana. No, se avete da prendere una decisione, pregate il vostro creatore, che lui conosce il suo progetto su di voi. Chiedeteli che pieghi il vostro cuore e la vostra intelligenza verso la decisione giusta e lui lo farà. Che il bambino vostro sappia che quando c'è da fare una scelta si chiede a Dio, perché è lui il pastore, è il re della famiglia. Quando si ha una sofferenza, una malattia, che il bambino sappia che è una croce che si deve portare e che questa croce sarà offerta in unione con le sofferenze di Gesù. E così il bambino non si ribellerà così facilmente, non sarà disperato, troverà un senso alla sua sofferenza, saprà che la sua sofferenza offerta a Dio può fare miracoli nel mondo. E così aprirete porte e finestre ai vostri bambini. Non li costringete in un modo materialistico. Lasciate loro respirare il cielo in famiglia. Ivan, un vigente di Medjugorje, è istruito in modo molto speciale dalla Madonna sulle famiglie e ci ha detto che i genitori si prendano del tempo per stare con i loro bambini. Quanti bambini sono soli? Che li ascoltino soprattutto quando hanno delle sofferenze. Che il bambino sappia che può esprimere la sua pena ai suoi genitori, che ha il tempo necessario per parlare loro in pace. Molti bambini tengono per sé la loro pena, perché sanno che la mamma non ha tempo e che ha fin troppe preoccupazioni. Oggi tutto va troppo in fretta e il bambino è solo. Molti genitori pensano di sdebitarsi verso i loro bambini riempiendoli di cose materiali e dicono a se stessi: ho un dovere verso i miei bambini, devo educarli, allora do loro un regalo, poi apro per loro un conto in banca, così assicuro il loro futuro e compro loro qualcosa di molto caro. Si rifila il regalo ai bambini e ci si allontana, perché per il genitore l'importante nella vita è il lavoro, il business, la società. E il bambino? Gli pago una macchina, gli pago un motorino, una motocicletta, un hi-fi, eccetera.
2: Continua sul lato B.
1: Gli ho dato tutto questo, ma non avete dato assolutamente niente. Al contrario, avete avviato il vostro bambino sulla china della schiavitù. Vedete, il bambino ha soprattutto bisogno dell'esempio dei suoi genitori. Esempio di pace del cuore, esempio di unità coniugale, esempio dell'unità della famiglia, esempio di serenità. Nella tradizione ebraica, anche in quella cristiana, è la madre che è la guardiana della pace della casa, dello shalom della famiglia. Che le madri lo sappiano, d'altronde è molto bello. Leggete le encicliche, le lettere di Giovanni Paolo II sulla famiglia e anche sulla donna. Esprimono la stessa cosa. Maria Santissima aggiunge che i genitori non pretendano da loro figli se non quello di cui loro stessi danno l'esempio. Vostro figlio sarà nutrito dal vostro esempio, dalla vostra pace, dal vostro amore scambievole, non dalle cose materiali. Abito in un paese della Bosnia-Herzegovina dove i bambini non hanno niente materialmente. Non hanno tutti quelle PlayStation, quei giochi elettronici, quei giocattoli sofisticati. Tuttavia, i bambini sono molto più felici che da voi nell'Europa dell'Ovest, perché hanno famiglie che si amano. I vostri bambini hanno solo bisogno di amore e pace del cuore. Che Dio faccia sempre parte della vostra conversazione. Invocate lo Spirito Santo quando avete un problema e quando pregate in famiglia. Lo Spirito Santo viene nella nostra famiglia e così il nemico non ha più posto lì. Se parlate di Dio ai vostri figli, delle cose della fede, sarà impregnato fin da quando è sulle ginocchia della sua madre, dalle bellezze, dai tesori della nostra fede. Parlateli prima ancora che pensiate che possa capire, perché capta molto più di quello che voi credete. Parlateli di ciò che si diventa dopo la morte. Parlateli del cielo, del purgatorio, dell'inferno, prima che la società gli parla della reincarnazione, del nulla o di non so quale altra invenzione, prima che si infiltrano gli orrori nella sua mente. Parlateli della verità rivelata dal Vangelo e dalla Chiesa prima che gli operai della menzogna non lo seducano. Ecco una storia divertente. Si tratta di una bimbetta di 5 anni. I suoi genitori le hanno spiegato bene che sulla terra bisogna scegliere l'amore, perché dopo la morte, secondo quanto amore si è dato sulla terra, ci sono 3 luoghi a scelta. O si va direttamente in cielo, quel luogo magnifico dove si ha sempre Dio, o si va in purgatorio perché non si è amato abbastanza, bisogna allora purificarsi in mezzo a grandi sofferenze. O si dice di no all'amore per sempre, allora si va all'inferno. La bambina aveva capito perfettamente queste cose, ben espresse con parole da bambini. I suoi genitori le avevano raccomandato di pregare molto, perché quando qualcuno muore vada direttamente in cielo. L'indomani la bambina va a vedere i suoi genitori e dichiara loro tutta fiera: sapete che io prego per quello che avete detto ieri? Io prego per 3 cose. Prima, prego perché quando si è morti, non c'è nessuno che va all'inferno. E poi, prego anche perché quando c'è gente che va al purgatorio, che subito escano dal purgatorio per non soffrire troppo. Ecco, allora il Papa dice: bene cara, ma questo fa 2 cose e tu hai detto che pregavi per 3 cose. Allora, qual è la terza? Io prego prima per quelli che sono in cielo perché ci restino. Vedete, è molto bello che prima dell'età della ragione la piccola bambina ha già capito l'essenziale. Sa che non bisogna andare all'inferno e che per questo bisogna amare Dio sulla terra, che bisogna aiutare le persone a uscire dal purgatorio al più presto, che il cielo è un luogo infinitamente desiderabile e che bisogna restarci per sempre. Genitori, è il vostro esempio, è il vostro amore, è la vostra luce, è la vostra pace che convinceranno il bambino molto meglio delle vostre prediche o del vostro moralismo. Bene, quanti giovani sono stati distolti dalla fede perché era trasmessa in modo sbagliato, come una morale, diciamo. È terribile, questo è terribile, perché questo l'Italia via da Dio. Non si prendono le mosche con un battipani. È l'amore che converte. La Madonna non è venuta per fare la morale. La morale ha del buono nel senso etimologico del termine, ma è attraverso l'amore che attirete i cuori. Quando il bambino ancora piccolo ha già gustato Dio nel seno della famiglia, dal vostro esempio d'amore, da tutti questi fioretti che condividerete con lui su Dio, avrà la colonna vertebrale abbastanza solida per superare le prove. Certo, avrà la sua crisi adolescenziale, ma sarà custodito nel più profondo di se stesso e tornerà sempre a Dio perché fin dall'infanzia lo avrà gustato. Ma se non ha gustato Dio prima dell'adolescenza, oggi che le tentazioni del mondo sono enormi e sono lì pronte al momento dell'adolescenza per cercare di intrappolarli, cosa avrà come elemento di paragone in confronto ai falsi piaceri che Satana propone? Cioè droga, sesso disordinato, musiche perverse, eccetera. Come farà a discernere tra il bene e il male? Sarà attirato dalle attrazioni che Satana propone e vorrà fare come gli amici. Al contrario, se avrà conosciuto Dio, dirà: no, grazie, o di meglio, o Dio, e quando ho Dio, ho tutto. Così preparate il futuro del vostro bambino, gli preparate una bella eredità, perché il fine del matrimonio, lo scopo della vita familiare nel progetto di Dio, è che insieme ci si aiuti a diventare santi. A questo proposito c'è da fare qualche aggiustamento. Quando 2 persone si sposano, si augura loro una vita lunga e buona salute. Questo è molto gentile, ma non ha molto valore, è decisamente niente. Come se lo scopo della vita fosse la salute. In ogni caso, un giorno la perderemo. È come se un medico dicesse a un uomo steso sul suo letto di morte: ma lei sta molto meglio oggi. E il morente gli risponde: ebbene, dottore, in conclusione, muoio guarito. No, lo scopo della vita familiare non è la salute. Altre persone dicono: vi auguro la prosperità, avere un buon conto in banca, una bella casa. Anche questo non ha valore. Forse che la Santa Famiglia aveva dei beni al sole, una bella proprietà nella periferia di Nazareth? No, lo scopo della famiglia non è quello di accumulare le cose materiali, non è la sopravvivenza del corpo, nelle cose della carne che sono tanto ricercate dal mondo. Certamente non bisogna disprezzare quelle cose, perché è bene avere di che vivere tutti i giorni, ma bisogna metterle al loro giusto posto nell'ordine di Dio. Lo scopo della famiglia è la pienezza dell'amore, cioè la santità. È questo lo scopo della vostra famiglia? Ponetevi la domanda, e se la risposta è no, allora supplicate Maria di mettere ordine. E devo dire che lei è eccezionale nei traslochi. Su ognuna delle nostre famiglie e su ognuno dei suoi membri c'è un progetto divino. Se siete sposati, Dio ha un progetto di santità per il vostro coniuge e per i bambini che nasceranno dalla vostra unione. Dio ha un progetto di santità per ogni bambino e il ruolo dei genitori è quello di sviluppare con l'attenzione del cuore questo progetto di santità e di collaborare con Dio perché questo bambino diventi santo. È il loro primo ruolo. Se hanno a cuore questo scopo e fanno bene il loro dovere di genitori, il resto sarà loro dato in sopravvio. Allora il bambino potrà assorbire tutti i tesori della fede perché li attingerà a piene mani dal cuore pieno d'amore dei suoi genitori. Adesso guardiamo i genitori di Santa Teresina a Lisieux. Essi si sono sposati perché dopo aver ben pregato si sono convinti che questo matrimonio era secondo il progetto di Dio. Si sono inginocchiati prima di sposarsi. Non si sono messi a convivere per vedere se tutto andava bene fra di loro e dire alla fine: in ogni caso sono già 10 anni che conviviamo e quindi se finiremo per sposarci. No, prima hanno pregato insieme per sapere quale era il progetto di Dio per ognuno di loro. Quando sono stati sicuri che il loro matrimonio era secondo il piano di Dio, hanno pregato per avere dei bambini e perché questi bambini appartenessero al Signore e la preghiera era al primo posto nella loro famiglia. Hanno dato tempo per parlare di Dio ai bambini e è grazie a questo humus familiare che si è avuta la piccola Teresa. Se i genitori Martin avessero rincorso le cose del mondo dell'epoca, se avessero pensato solo a fare soldi e a sistemare le loro figlie sul piano materiale, non avremmo mai avuto la piccola Teresa oggi. Possiamo ringraziare i genitori Martin e pregarli oggi perché sono stati dei genitori santi e hanno desiderato innanzitutto la santità dei loro figli. E hanno vinto. Anche le coppie che hanno figli oggi possono fare la stessa cosa. Possono anche fare meglio dei Martin. E non dite: quei due erano nati nell'acqua benedetta, ma noi siamo troppo cattivi, troppo peccatori, non ce la faremo mai. Potete fare come i genitori Martin e ci darete allora delle piccole Teresa, dei piccoli San Francesco, dei piccoli Giovanni Bosco, delle Suor Faustina. Sentite, i nostri futuri santi sono i vostri bambini, i vostri bambini. Adesso ecco un piccolo aneddoto su mio nipote Francesco. Mio fratello Pascal e mia cognata pregano molto in famiglia. Spesso parlano di Dio come di una persona vivente nella famiglia. Hanno l'abitudine di pregare il mattino e la sera con il piccolo Francesco che ha 6 anni. Una sera avevano appena terminato la preghiera e prima che il piccolo si addormentasse sono andati in camera. Tra la camera del piccolo e la loro c'è una porta comunicante sempre socchiusa. Come in tutte le camere della nostra famiglia c'è un piccolo altare con un'icona, delle immagini di santi, una croce, eccetera. Qualche momento dopo sentono dei rumori, dei piccoli passi sul pavimento di fianco. Dal vano della porta hanno visto il piccolo che si era rialzato. Devo dire che il giorno prima gli era stato dato un cucciolo che amava tanto. Allora si è messo in piedi davanti al piccolo altare, stringendo al cuore il suo cucciolo, e ha detto: Signore, benedici il mio cagnolino come hai benedetto il bambino Gesù nel seno di Maria. È molto bello questo. Quel bambino aveva capito da tanto tempo che si dà a Dio quello che si ha di meglio, quello che ci è più caro. Nel suo letto si è accorto che aveva dimenticato di affidare a Dio il cagnolino che gli era caro e non ha potuto addormentarsi senza farlo. Per tutta la sua vita saprà che Dio è colui a cui si affida ciò che ci è più caro. È delizioso. Nella nostra comunità tutti i sabato sera si danza per la risurrezione, si canta per la risurrezione di Cristo e si sa che tutti risusciteremo un giorno. Questa realtà della risurrezione è molto forte presso i bambini. Qualche mese fa, Colette, una madre di famiglia, è tornata al Signore. Colette abitava nella stessa casa della comunità di mio fratello, mia cognata e mio nipote Francesco. Quest'ultimo amava molto Colette ed ha assistito alla sua malattia e alla sua morte. È andato anche a vederla mentre riposava nella bara ancora aperta e ha potuto dirgli arrivederci e affidarle le sue intenzioni. Ha anche visto quello che succedeva al cimitero quando è stata messa in terra. È rimasto molto molto impressionato di vedere che veniva disposta intera e dopo la sepoltura è tornato pensoso a casa sua. Mio fratello aveva notato che aspettava con ansia il ritorno dei figli di Colette e si chiedeva perché. 2 o 3 settimane più tardi, quando è arrivata Virginia, una figlia di Colette, il piccolo si è precipitato verso di lei e le ha chiesto: Virginia, è uscita dalla tomba Colette? È straordinario. Aveva capito che la risurrezione è una realtà e non aveva ancora 7 anni. C'è solo da fare una piccola rettifica a livello di timing, diciamo. Ma l'essenziale l'ha recepito e per sempre. Date ai vostri figli questo tipo di cibo, che afferrino tutti i tesori della fede attraverso voi, e così poserete le fondamenta della loro vita. Le basi si pongono fin dal seno della mamma. Quando il figlio ha 20 anni, è troppo tardi per dire: ora sei grande e puoi scegliere la tua religione. In effetti, più il bambino è piccolo, più l'impatto è grande su di lui. Quando è piccolo, è facile imprimere nel suo cuore i tesori della fede. La mamma deve pregare con il suo bambino fin da quando lo porta in seno, che il bambino senta la sua mamma pregargli con amore, perché allora prepara una base di pace nel cuore di suo figlio. Anche nel seno della sua madre il bambino sente la pace, così come sente la mancanza di pace. Se c'è mancanza di pace nella coppia, se ci sono liti o tensioni o cose dure, il bambino lo capterà a modo suo e ne sarà ferito. Si dovrà allora pregare molto perché gli sia ridata la pace nel cuore. Non dite: ecco, ho un figlio, lo lascerò libero e a 18 anni sceglierà la sua fede. Ma vi verrebbe mai in mente di prendere il vostro bebè alla nascita e metterlo in un orfanotrofio? Tornare poi dopo 18 anni e dirgli: eccoci, siamo i tuoi genitori, ora scegli se ci vuoi come genitore o no. Penso che il ragazzo vi potrebbe dire: mi dispiace, ma non vi ho mai visti, non vi conosco, potete andarvene. Ebbene, si fa la stessa cosa con Dio. Quando sento dei genitori dire: bisogna che lasci libero mio figlio, sceglierà a 18 anni se vuole essere cristiano e farsi battezzare, piango. E lasciatemi dire che forse non sono la sola a piangere, perché lassù probabilmente piangono anche loro. A nessuno viene in mente di privare il bambino di quello che c'è di meglio. O allora si pensa che Dio non sia quello che sia di meglio nella vita. Se si aspettano i suoi 18 anni per proporgli Dio, avrà avuto il tempo di strutturarsi come un ateo. E allora, che bel guaio! Quando il figlio ha 20 anni e comincia a preoccupare veramente i suoi genitori, la Madonna ci dice: non è più con le parole, troppo tardi, è con il vostro amore, la vostra preghiera con il cuore e con il vostro esempio che attirerete i vostri figli a Dio. Il messaggio che la Madonna ci ha dato il 25 maggio del 96: pregate per poter capire come è necessario che voi tutti collaboriate con la vostra vita e con il vostro esempio all'opera della salvezza. Vedete che non ha detto con le vostre parole. Assicurate la felicità dei vostri figli, assicurate il futuro dei vostri figli, assicurate la santità dei vostri figli, la gioia dei vostri figli, l'unità interiore ed esteriore dei vostri figli. Questo tipo di assicurazione è l'unico che vale ed è gratuito. Il sabato della Pentecoste è il giorno in cui si invoca lo Spirito Santo. Si sente che ne abbiamo bisogno. Lì si dice: vieni Spirito Santo, ti aspettiamo. La novena prima della Pentecoste è appena finita e il sabato c'è una grande richiesta che si lancia verso il cielo: dacci il tuo Spirito, Signore. La domenica di Pentecoste è il giorno della caterata spirituale. C'è un vento impetuoso, si è scossi. Lo Spirito Santo ci cade addosso. D'altronde, nelle Sacre Scritture non si parla della venuta dello Spirito Santo, ma si dice: lo Spirito Santo cade su di loro, cade dal cielo, cade violento. Il lunedì di Pentecoste si passa alle cose pratiche. Infatti, quando Pietro ha fatto il suo discorso dopo la doccia della Pentecoste, le migliaia di persone presenti hanno posto la domanda decisiva: ed ora, che cosa dobbiamo fare? Tutti noi dobbiamo prendere oggi stesso una decisione pratica. Quello che mi colpisce nella Madonna è il fatto che è una persona decisa. Quando Maria Pavlovich, una delle veggenti, mi ha descritto la Madonna, le ho detto: ma descrivi spesso la Gospa dal punto di vista fisico, ma descrivimi il suo carattere. Mi ha risposto due cose. La Madonna è estremamente dolce e allo stesso tempo è una donna decisa, molto decisa. Spesso, infatti, nei messaggi di Medjugorje si trova: decidetevi per la santità, cari figli, decidetevi per Dio, decidetevi oggi ad amare. Allora, genitori, decidetevi oggi a riaggiustare il tiro nelle vostre famiglie. Non prendo solo in considerazione le famiglie con il papà, la mamma e i loro bambini, ma anche nelle vostre famiglie. Non prendo solo in considerazione le famiglie con il papà, la mamma e i loro bambini.

Se siete divorziati e risposati, sappiate che avete sempre la possibilità di vivere da fratelli e sorelle, e questo vi permette di accedere ai sacramenti. Tutto ciò, ci spiega la Chiesa, è un processo di crescita in Dio. È un cammino verso la santità che è molto bello. Potete stare sicuri che, sottomettendovi alla Chiesa, vi sottomettete a vostra madre e andate verso la santità. Se all'inizio questo è un po' difficile, certo, chiedete aiuto a Dio, perché avrete sempre la grazia di realizzare quello che Dio vi chiede. Come dice la Madonna, cari figli, che la vostra famiglia sia il luogo dove nascerà la santità. Adesso decidiamo che la nostra famiglia, per quanto miserabile, per quanto distrutta, diventi d'ora innanzi il luogo dove nascerà la santità. Per questo prendete una decisione. Metterete la preghiera al primo posto in famiglia, poi, quando avrete ben vissuto la preghiera, introdurrete in famiglia il sacrificio. Voi genitori comincerete a digiunare e a poco parlerete del sacrificio ai vostri figli. Sarà forse la seconda tappa. Poi penserete alla Bibbia, ai sacramenti, certamente penserete anche all'Eucaristia e infine passerete più tempo con i vostri bambini per parlare loro di Dio. Poi darete una svolta decisa alla vostra vita di famiglia e spiegherete ai bambini perché prendete questa svolta. Se vostro figlio capisce che nella famiglia c'è qualcuno più grande di voi, si sentirà più sicuro e gli risparmierete molte angosce. Il bambino capirà che se il papà e la mamma sono fallibili e possono fare qualche sbaglio, lui non sarà distrutto interiormente, perché saprà che al di sopra della famiglia c'è Dio. E la Madonna ci dice, cari figli, le famiglie che prendono Dio come padre, la Chiesa come casa e me come madre, non hanno niente da temere dal futuro. Che il bambino sappia che il padre in famiglia è Dio, che la madre in famiglia è la Madonna e che il papà e la mamma sono i servitori della paternità e della maternità che viene loro donata dall'alto e la cui sorgente è in cielo. Bene, adesso parliamo del numero dei figli. Un giorno ho avuto un bellissimo insegnamento dalla veggente Miriana a Medjugorje. Laggiù la Vergine ha dato dei messaggi, ma insieme ai messaggi essa ha affidato a 6 veggenti dei segreti di cui non sappiamo ancora niente, salvo che riguardano il futuro del mondo. In quest'epoca in cui si sono tanti profeti di disgrazie, è bello vedere questi veggenti che, conoscendo il futuro del mondo meglio di chiunque altro, sono quasi tutti sposati e vogliono molti figli. È sempre un buon segno, no? Un giorno ho assistito ad una conversazione tra Miriana e alcuni pellegrini che venivano ad ascoltarla. Un pellegrino ha chiesto: cosa direbbe lei ad una giovane donna sposata che non vuole avere bambini? Allora Miriana risponde: ma la cosa più bella del mondo è avere bambini. Sì, Miriana, ma questa donna ha paura ad avere bambini a causa del futuro del mondo che è molto poco sicuro. Miriana allora ha risposto: la Madonna ha detto, cari figli, non abbiate paura ad avere bambini, dovreste piuttosto avere paura di non averne. La Santa Vergine sa perché lo dice. Anch'io lo so, ma non posso ancora dirlo per ora. La veggente Ivanka ha avuto il suo secondo bebè 8 giorni prima della sua apparizione annuale e la Madonna le ha detto: Ivanka, ti ringrazio per dare la tua vita per permettere altre vite. La Madonna ha anche detto a Miriana: cari figli, più figli avrete e meglio sarà. Che potente antidoto contro le menzogne che il mondo

0: ci propina attraverso i media. Non abbiate paura di avere figli. La Madonna non è venuta per farci paura. Ogni volta che avrete un bambino, lo affiderete al Padre Celeste e alla sua mamma celeste. Tanto peggio se non avete abbastanza soldi. Quante famiglie dicono oggi: non vogliamo un altro figlio perché preferiamo cambiare la macchina o avere una casa più bella. Ma la vettura potrebbe ammaccarsi e andare dallo sfascio a carrozze, e la casa un giorno o l'altro si rovinerà, mentre il figlio rimarrà per la vita eterna. Nella mia famiglia, per esempio, siamo 6 figli. Se mio padre e mia madre non fossero stati credenti, il mio fratellino Pascal, il 6º, non sarebbe mai nato, perché ci sarebbero stati 50 medici e 50 ostetriche o assistenti sociali che avrebbero detto alla mia madre: lei è stata così malata per il 5º figlio, eccetera, e l'avrebbero convinta a prendere la pillola. Se avesse prestato attenzione a queste voci, avrebbe fatto di tutto per evitare il 6º figlio o avrebbe abortito in caso di gravidanza a sorpresa. Allora il nostro piccolo Pascal non sarebbe mai nato, mentre ora è quello che è riuscito meglio nella famiglia. Mi rallegro oggi perché nei cuori di alcuni genitori mi sembra di capire che qualche cosa si sta muovendo, qualcosa opera in loro. Si erano detti 2 bambini e basta, ma vedo che si dicono ora: perché non 3 o 4 o anche 5? Straordinario! Allora, siete partiti per i 4 milioni di bambini che dobbiamo ancora trovare? I vostri figli salveranno il mondo.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

pensiero in queste sere, partendo proprio dalla spiritualità del Carmelo e la Vergine Maria che ci insegna a pregare, il Carmelo e la montagna della Palestina scelta da eremiti che volevano vivere tutto il giorno, tutta la notte in comunione con Dio, in una vita austera ma piena di amore per Lui, e la Vergine che si accompagna nella preghiera e prega con noi. È bello avere lei come maestra, anche perché più che darci delle raccomandazioni, ci mostra, mentre prega, se stessa, è l'orante. Inoltre è la Vergine che si presenta a noi con lo scapolare, lo chiamano abitino, piccolo vestito, e ci ricorda la veste battesimale che tutti noi abbiamo ricevuto il giorno del battesimo, ma che purtroppo lungo la vita si macchia, si logora, perché dimentichiamo qual è la nostra dignità di figli di Dio e ci lasciamo attaccare dal male. Ricevendo questo scapolare, questo piccolo abito, ci mettiamo con fiducia sotto la protezione della Madonna, ma anche chiediamo che ci restituisca nella dignità originale, vivere con questo abito puro e trasparente è la nostra vocazione. Dicevo che vorremmo commentare brevemente l'Ave Maria, questa preghiera che abbiamo ripetuto per 50 volte nella corona del Rosario. Daremo qualche sottolineatura a queste intense parole che contengono dentro una lunga meditazione. Quando dico Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, io ricordo che è l'angelo a parlare, inviato da Dio, è Lui che si rivolge in questo modo a Maria. Domani sera invece mediteremo le parole pronunciate da Elisabetta e sabato quelle che sono nate lungo la storia dal popolo di Dio che fiduciosamente continua a ricorrere a lei. L'angelo ci ha messo sulle labbra le sue parole. Noi, prima di celebrare la consacrazione della messa, diciamo di essere in comunione con gli angeli e i santi per dare lode a Dio. Ci avete mai pensato che anche questa sera noi eravamo in comunione con gli angeli e i santi a tessere, a cantare le lodi di Maria, le lodi del Figlio suo? Sono in preghiera con noi ed è bello pensare che tra gli angeli e i santi ci sono anche i nostri morti, le persone care scomparse da questo mondo ma vive presso la casa di Dio. Un'altra tipica preghiera suggerita dalla Vergine del Carmelo è quella per le anime del Purgatorio, per affrettare il tempo della purificazione. È una preghiera che dice tanta carità e tanto amore verso i nostri cari. Forse ce ne saranno di quelli che lamentano di essere stati troppo presto dimenticati, di non avere oggi il soccorso della nostra preghiera, di essere forse cancellati
dalla nostra memoria. Ebbene, con gli angeli e i santi salutiamo Maria. Quel Ave era un saluto romano, così salutavano anche quelli che andavano a combattere, magari contro un nemico più forte, anche quelli che nel circo si affrettavano a combattere contro le bestie soltanto per far ridere e fremere il popolo che stava sugli spalti e che sembrava essere ebro di sangue. Ave Cesar, Ave o Cesare, coloro che vanno a morire impavidi ti salutano. Era un modo per presentarsi forti, orgogliosi, ma non c'è orgoglio in questo saluto. La parola usata dall'angelo è rallegrati. Inizia così il dialogo di Dio con l'umanità. È un invito alla gioia. Attenti non al baccano, non alla confusione esterna, ma a quella gioia pura per cui sembra di trovare finalmente quello che si cercava. La gioia di chi nella vita magari ha tanto sofferto, dubitato e passato per momenti duri, difficili, ha dubitato di potersela fare e Dio gli ha riservato una gioia purissima. È la gioia di chi arriva, per esempio, a fare il passo del matrimonio, la gioia di chi arriva a consacrare la propria vita secondo il cuore di Dio come sacerdote, di chi prende una decisione. Ho visto questa gioia anche dentro le pareti dei monasteri, ragazze che tu dicevi no, non è questo il loro posto, eppure vibravano di una intensa gioia spirituale che è puro dono di Dio. Ecco come l'angelo si presenta, augurando gioia. Rallegrati, rallegrati Maria, un nome che deriva da Miriam e vuol dire colei che è amata da Dio. Siamo tutti un po' Maria. Anche questa sera dovremmo commuoverci, perché siamo tutti un po' Maria, tutti amati da Dio, oggetto della sua preoccupazione. Allora dovremmo dire anche oggi: io, Signore, ti ho impegnato nel mio modo di vivere, da quando mi sono alzato stasera, io ti ho impegnato ad amarmi, a proteggermi, a prenderti cura di me. Forse mi hai salvato da un pericolo, certamente mi hai messo vicino delle persone che hanno messo alla prova la mia pazienza, la mia buona volontà. Ti ringrazio, io sono circondato dal tuo amore, come Maria viene salutata. Ma poi quel titolo, piena di grazia, è come un vaso dentro al quale Dio ha messo in abbondanza tutto il suo amore, ma vorrei dire di più, tutta la sua fantasia, tutta la sua forza, la novità con cui voleva soccorrere l'umanità votata alla disperazione e alla morte. Leggevo in questi giorni una lettera arrivata al nostro gruppo missioni parecchi anni fa, una suora molto semplice, se volete con una calligrafia ancora da bambini, con degli errori, descriveva l'impatto con i villaggi dell'Africa dove era stata mandata, e diceva: qui la gente vive la religione della paura, così la chiama lei, perché ogni giorno sono costretti ad andare a sacrificare un pollo, una capra,
per tenere buone le divinità cattive, che altrimenti li bastonano, li castigano, danno loro delle disgrazie. E questa suorina si chiedeva come aiutare questa gente a far capire che Dio non l'ha su con loro, che non c'è bisogno che vadano a uccidere i polli e le capre, meglio che li mangino loro, che si nutrino. Si interrogava questa suora dentro una mentalità pagana, ma quante volte queste idee sono presenti anche tra noi. Preghiamo che Dio abbia bisogno del nostro biglietto, che lo paghiamo, invece di meravigliarci, di stupirci, come ha fatto Maria, di questo amore senza limiti, gratuito, incondizionato, che ha riempito il suo vaso. Anche noi stasera, allora, come dei vasi, riconosciamo che a riempirci di speranza e di vita è solo la benevolenza, l'amore del nostro Dio. E anche lui dice a Maria: il Signore è con te. Ogni volta che ci incontriamo, anche per la messa, noi ripetiamo questo, che non è solo un augurio: ti auguro che il Signore sia con te per difenderti, per proteggerti. No, ma è una verità, è una certezza, è proprio con noi. E questo deve darci animo, coraggio per testimoniare la nostra vita cristiana. Una domanda, dopo queste brevi riflessioni che abbiamo fatto con il saluto dell'angelo a Maria, come riassunto nella preghiera dell'Ave Maria. Noi manifestiamo con la vita che il Signore è con noi, oppure ci sentiamo come molta gente nella noia, nel vuoto, nella paura, nel dubbio? E che cosa vuol dire il Signore è con noi oggi, sempre? Chiediamolo a me, perché vibri dentro di noi un po' della sua gioia in quella grande umiltà e in quel grande silenzio che l'hanno sorpresa lì nella sua piccola casa di Nazaret. Piccola Maria, prega per noi. Vi lascio un secondo pensiero. Ieri sera, sulle parole che abbiamo messo in bocca all'angelo e con lui tutti gli angeli che lodano Dio assieme ai santi del paradiso, questa sera invece le parole sono messe in bocca ad una donna, Elisabetta, che diventa madre in tarda età, dopo aver sopportato per la vita il triste giudizio di essere sterile. Era pesante nel popolo ebreo questo nome, sterile. Ogni donna voleva dare figli alla luce perché immaginava che uno di loro avrebbe potuto essere il Messia del Signore. Ebbene, nella nostra preghiera dell'Ave Maria, che cosa pronuncia Elisabetta? Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ci soffermiamo su questa parola: benedetta tu, benedetto Gesù. È una specie di liturgia, è come una preghiera pubblica. Usavano infatti gli antichi ebrei invocare la benedizione prima di mettersi in viaggio, soprattutto quando sedevano a tavola, spezzavano il pane, gli altri frutti.
Da lì è stata presa anche per noi la preghiera che facciamo nell'offertorio di ogni messa. Purtroppo non viene sempre seguita perché si usa fare un canto, ma le parole del sacerdote sono: benedetto sei tu, Signore, dalla tua bontà abbiamo ricevuto pane, vino, sono frutto della terra, sono frutto del lavoro dell'uomo. Ebbene, il primo che benedice è Dio stesso, il Creatore. Quando si ferma davanti all'opera delle sue mani e gode in cuor suo, perché sono cose belle e buone, soprattutto le creature umane lo incantano e strappano a lui il più bel dono della benedizione. Crescete, moltiplicatevi. E la benedizione che Dio dà, dentro questa parola c'è la vita, c'è la speranza, c'è il completamento della nostra esistenza. E le benedizioni usavano darle anche i padri di famiglia. Ecco che nella scrittura troviamo le famose benedizioni dei patriarchi. Il nostro Rufino di Concordia ha scritto un libro proprio per commentare le benedizioni dei patriarchi, in particolare quella che Giacobbe fa sul suo figlio maggiorenne Giuda, la cui tribù vedrà dare alla luce il Salvatore. Benedetta fra le donne. Questa parola ci fa un po' tremare stasera. Vorremmo cogliere la missione della donna. Oggi in particolare ci accorgiamo di tanta immaturità, in particolare nelle ragazzine, che cominciano a diventare presto nel nostro mondo occidentale vittime dell'apparenza, dell'esibizionismo, delle cose vuote, non consistenti. Quanto è difficile educare oggi in particolare la ragazza perché sia una donna matura, responsabile, perché ami crescere in quelle virtù che la fanno veramente grande. Donna ricca di pazienza, donna capace di intimità, donna che accoglie la vita e la cura, la fa crescere, donna capace di rendere più buono l'uomo. Una missione altissima, ma che purtroppo, dicevo, viene tradita da tutto un mondo di apparenze, di successo, di esteriorità. Questo in campo educativo da noi, ma pensiamo alla condizione della donna in tanti paesi della terra, ancora schiava, ancora a servizio dell'uomo che la fa vivere ai suoi piedi, ancora lasciata nell'ignoranza, nell'analfabetismo, ancora costretta a partorire figli anche contro la sua volontà, non nati nell'amore. Pensiamo alla condizione allora umiliante di tante donne. Maria è benedetta fra tutte le donne. Riceve cioè la prima benedizione da noi. Diciamo: sei davvero il raggio di luce più bello, sei la stella più bella del firmamento di Dio. E guardando a Maria preghiamo perché ogni donna ritrovi la bellezza della sua missione. Il Papa diceva: il genio femminile
e riconosceva quanto nella Chiesa oggi è preziosa la donna. Pensate, la maggior parte delle donne sono catechiste, il numero maggiore di religiose sulla terra, di chi si dedica alla cura delle persone ammalate, anziane. Davvero vorremmo che la donna riscoprisse tutta la bellezza della missione che Dio le ha affidato. E preghiamo anche per quelle donne che vivono nell'umiliazione o che sono fallite nel loro cuore o strozzate dalla disperazione, mamme che impazziscono, che buttano via i loro figli, madri mancate, a volte anche per calcolo, per interesse, donne che vendono il loro corpo per il piacere altrui, ma che cercano soltanto di guadagnare, situazioni di schiavitù e di umiliazione in cui vengono a trovarsi. La tratta delle schiave è ancora oggi in mano a organizzazioni di delinquenti. Vogliamo pregare perché finisca questo mondo che è tipico delle bestie. Forse neppure nel mondo delle bestie capita questo, ma l'uomo nella sua cattiveria può arrivare a tanto. Benedetta fra le donne. Questa parola mette nel nostro cuore una lode altissima e un ringraziamento a Maria che ha accettato la sua missione. E poi aggiungiamo, sempre assieme ad Elisabetta, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Benedetto il frutto, sì, il frutto più grande. Ricordate Eva che si lascia attirare da quel frutto del giardino, ma è un frutto di morte perché viene dalla disobbedienza a Dio. Quello di Maria è un frutto che porta vita e salvezza perché viene dall'obbedienza, dall'ascolto della voce di Dio. Ecco il frutto che matura dentro il cuore di questa donna. Non è soltanto naturalmente madre, ma lo è spiritualmente, perché obbedisce a Dio e accoglie in sé il dono dello Spirito Santo che la rende feconda. E questo frutto è Gesù. Una parola collocata lì nell'Ave Maria, che sappiamo vuol dire Dio ci salva, ma che ci costringe a fermarci. Che bello, la prima parte, vedete, dell'Ave Maria arriva a Gesù, perché il compito della Vergine Madre è darci Gesù, e portarci da Gesù. È Gesù colui che ci salva, è Lui il Figlio di Dio venuto tra noi. Quante preghiere sono nate a Gesù. Ricordo in particolare quella che si chiama la preghiera del nome di Gesù, invocato incessantemente perché i suoi sentimenti diventino i nostri, perché sia, come dice San Paolo, adorato, perché ogni ginocchio in cielo e sulla terra si pieghi davanti a Lui e davanti al suo nome. Se il compito di Maria è donarci Gesù, ce l'ha proprio dato, senza strapparlo dalla volontà del Padre. Ce l'ha dato non soltanto a Betlemme, ma anche ai piedi della croce,
quando ne ha condiviso il dono totale pur tra le lacrime. Preghiamo questa sera la benedetta e chiediamo di imparare a benedire, non a maledire. Forse c'erano anche qui, nei nostri paesi, quelle donne dalle quali si andava perché mandassero una maledizione a qualche persona che ci aveva fatto del male o che ci contrariava nella vita. Noi dobbiamo vedere un po' di nostalgia, perché quel vestito che ci è stato dato il giorno del battesimo spesso nella vita viene macchiato. Questa sera, con la benedizione che faremo degli scapolari, sentiremo ancora un gesto di tenerezza della mamma. Dovremmo pensare alle nostre mamme quando ci cambiavano, ci vestivano, magari avevano poco da darci negli armadi di casa nostra, ma lo facevano quasi con l'orgoglio di chi poteva ancora confezionare qualche panno, metterlo addosso ai propri bambini. Questa sera la mamma ci confeziona un piccolo abito, è chiamato abitino o anche scapolare in tutta la storia e la spiritualità del Monte Carmelo, e si riferisce a una apparizione della Madonna del Carmelo nel 1251 al santo Giovanni Stock, un carmelitano che stava in preghiera, lei mostrando proprio questo abitino che noi benediremo e distribuiremo. Ha dato questa assicurazione: chi lo avrà addosso nel momento della morte e l'avrà portato con grande dignità non conoscerà le pene del purgatorio. La Madonna si preoccupava di noi perché fossimo liberati da questi dolori, di chi deve ancora attendere la visione completa, beatifica, diciamo noi, di Dio nell'eternità. E allora in questa preghiera dell'Ave Maria noi vorremmo tenere presenti le anime del purgatorio. Un tempo si facevano celebrare delle sante messe, era un modo per dire la nostra carità. Oggi vengono meno queste attenzioni e forse anche tanti nostri parenti, i nostri genitori sono lì tra le fiamme del purgatorio in attesa di un soccorso, di una preghiera, di un atto di generosità, di un piccolo sacrificio che noi potremmo fare a loro favore. In particolare le anime più abbandonate, quelle che nessuno ricorda. La promessa della Vergine Maria è stata fatta, oltre che a San Giovanni Stock, anche al Papa Giovanni XXII, che poi ha voluto diffondere questo culto alla Madonna del Carmelo, invitando proprio a fare nostre le sue qualità di bontà, di preghiera, di obbedienza a Dio. Noi come ci professiamo nell'Ave Maria? Vedete i nostri titoli umani, segni della carriera, del posto che abbiamo, non servono a nulla. Nell'Ave Maria diciamo la verità, che siamo tutti peccatori. Peccatori, questa è la nostra definizione, persone che vivono nel peccato, persone che vivono purtroppo nelle debolezze quotidiane
che rallentano la nostra comunione piena con il Signore. È bello rileggere certe lettere dei santi che si firmavano proprio così: povero peccatore. Dire che siamo peccatori non è soltanto un segno di masochismo, di disprezzo della nostra vita, ma è indicare chi è colui che ci salva. Noi sappiamo che dal peccato e dal maligno ci salva e ci libera il Signore Gesù. Per noi peccatori, adesso è nell'ora della morte. Adesso, quando lavoriamo, quando piangiamo, quando siamo nella serenità, quando ci troviamo seriamente preoccupati, ecco tutti gli alti e i bassi della nostra vita. Adesso che magari non ho voglia di pregare, adesso che mi trovo in una chiesa, nella mia camera, che sto viaggiando, adesso. È bello pensare che la Vergine Maria, in tutti i momenti, i minuti del giorno e della notte, prega per noi, figli suoi peccatori, nelle difficoltà, in lotta contro il peccato. E poi viene nominata la morte. Come mai? Anche adesso, pregando il rosario, per 50 volte abbiamo detto la parola morte, prima per capire che siamo mortali. È la superbia dell'uomo che non permette di rivolgersi così familiarmente alla Madonna. È la superbia dell'uomo che lo ha fatto cadere nella debolezza della morte. Ricordate il primo peccato, la prima aggressione e disobbedienza a Dio. È il momento della morte, il momento della verità, il più importante. E quanto è importante lì che ci sentiamo smarriti e non sappiamo a chi affidarci e dobbiamo fare questo salto, lì avere Maria che ci accompagna con la sua preghiera e che ci presenta alla misericordia di Dio. Adesso è nell'ora della morte. Due avverbi molto importanti che fanno capire quanto è precaria e debole la nostra vita, ma se la affidiamo alla preghiera, all'intercessione di Maria, possiamo sperare qualcosa di buono per noi e per i nostri cari. Offriamo anche questa sera la nostra preghiera per chi ha più bisogno di essere sostenuto, incoraggiato e forse anche liberato dal male del purgatorio.

Vogliamo chiedere per l'intercessione di questa santa, che anche lei, come molte di noi, è stata madre, sposa, vedova e anche consacrata, che possa aiutarci nella via della santità.

mondo, che intuiscono che Giovanna di Chantal non è stata solamente la stupenda religiosa che in 30 anni fondò nella Chiesa un nuovo ordine, la Visitazione di Santa Maria, sotto l'ispirazione e i consigli di San Francesco di Sales, ma anche una meravigliosa cristiana in tutti gli stati vissuti nel mondo, ragazza, sposa, madre di 4 figli, poi, ahimè, prematuramente vedova.

Mi chiamo Giovanna Francesca Frémiot, detta comunemente di Chantal. Così si presenta Giovanna quando deponeva la sua testimonianza al processo di beatificazione di Francesco di Sales. Il racconto della sua vita ci chiarirà questa dichiarazione d'identità, che forse stupisce, ma che rivela già il senso della precisione giuridica e la ricerca d'umiltà di Giovanna. Chi è dunque Giovanna? Se rivolgiamo la domanda a qualche pellegrino di Annecy o a qualche turista, ci risponderà il più delle volte: è colei che ha fondato l'ordine della Visitazione, e taglierà corto.

È esatto, ma questa fondazione avveniva nel 1610 e Giovanna era nata nel 1572. Un balzo di 38 anni tra i due avvenimenti. Che cosa ha fatto dunque? Chi è stata dalla nascita fino a quel giorno del 6 giugno 1610 in cui entrava con due compagne nell'umile casa detta della Galleria, sulle rive del lago di Annecy, e inaugurava una nuova religione pensata dal vescovo Francesco di Sales?

La risposta è al tempo stesso semplice e complessa. Giovanna fu prima di tutto una piccola borgognona, dal profilo rotondetto, gioviale, allegra, all'occorrenza furba, poi un'adolescente che trascinava dietro di sé i cuori, soprattutto quelli di galanti gentiluomini, poi una donna affettuosissima verso il suo sposo, il brillante Cristoforo di Rabutin, barone di Chantal, una madre straordinariamente materna e, ahimè presto, troppo presto, una vedova e che volle rimanere vedova a dispetto di tutte le pressioni familiari e delle sue e delle più seducenti proposte. Ora, in tutte queste condizioni, ella si comportò in modo tale che, anche se non fosse mai stata religiosa, avrebbe meritato d'essere proposta come modello di vita cristiana alle ragazze e alle donne del mondo.

Dicendo questo, non credo di cedere alla mania degli antichi agiografi, che ci tenevano molto e che il loro eroe portasse l'aureola fin dalla culla.

Giovanna ebbe i suoi difetti come tutti. Se i testi antichi non ce ne dicono niente, si può supporlo considerando la ricchezza del suo carattere e la vivacità della sua sensibilità. Francesco di Sales le insegnerà più tardi che questi difetti non impediscono a un cuore ben fatto di amare Dio e il prossimo. La sua personalità era molto attraente. Osserviamo per un momento i tre ritratti più noti di Giovanna di Chantal. Nel primo, detto della visitazione di Digione, ha 20 anni. Nel secondo, porta gli ornamenti di una nobildonna di Borgogna. Ha 26 o 27 anni. Nel terzo, infine, detto del secondo monastero di Parigi. Ha 65 anni. Attraverso questi tre ritratti si legge senza difficoltà l'evoluzione del suo carattere, ma anche la permanenza di quei tratti essenziali della sua personalità che scopriremo nel corso di questa storia: sensibilità, interiorità, coscienza, equilibrio e una fine graziosa, come dicono i primi biografi. Peccato che non ci sia un ritratto che ce la mostri adolescente. Vi leggeremo già gli stessi tratti.

Per fortuna la letteratura si unisce qui all'iconografia, perché un giorno, mentre esortava le novizie di Annecy a lasciarsi afferrare dalla bontà di Dio, le sfuggì una di quelle graziose frasi lampo delle quali aveva l'abitudine. Secondo l'espressione di Henri Bermond: «L'ho provato, io che sono stata una ragazzina pazzarella quanto mai. Quando davo un pezzettino di zucchero agli storni che allevavo, mi facevo seguire in alto e in basso, dovunque volessi. Questa adolescente che gioca nel turbinio dei suoi uccelli golosi, ecco un quadro che ci parla più di un ritratto d'autore. Seguiamola dunque nell'alto e nel basso della sua vita, non dovunque volesse lei, ma dovunque Dio la volesse. La ritroveremo ad ogni tappa fedele a se stessa, perché fedele a qualcosa, o piuttosto a qualcuno, che la trascende, ma che le è più intimo di lei stessa a se stessa».

non è soltanto una carta d'identità, è un titolo nobiliare. Un borgognone, soprattutto a quel tempo, è fiero della sua terra, tanto più se nativo di Digione, vera capitale per niente meno celebre di Parigi. Un terreno che dà buon vino. Quando Giovanna nacque, il 23 gennaio 1572, soltanto da un secolo il Ducato di Borgogna era riunito alla Francia. Per molto tempo la potenza dei suoi duchi aveva controbilanciato quella dei re di Francia ed era stato soltanto dopo la morte di Carlo il Temerario che l'astuzia e l'abilità di Luigi XI erano venute a capo della gloriosa Borgogna. Di questo illustre ducato, Digione era la capitale, una capitale che poteva legittimamente inorgoglirsi della sua storia, dei suoi soldati e dei suoi alti magistrati. Benigno Frémaux, padre di Giovanna, e Margherita Berbizet, sua madre, appartenevano precisamente alla nobiltà di toga del ducato. I Frémaux da quasi un secolo avevano salito gli scalini della magistratura, generazione dopo generazione, con la pazienza tenace dell'albero che cresce. E se Benigno era ancora, nel 1572, soltanto direttore dei conti, egli sarebbe stato promosso nel 1581 presidente di Parlamento. Quanto ai Berbizet, da tre secoli fornivano sindaci a Digione, consiglieri al suo Parlamento, vescovi e sacerdoti alla Chiesa.

Nella famiglia di Benigno e di Margherita era nata una prima figlia che aveva preso il nome della madre. Giovanna era la seconda. Poi nacque Andrea, futuro arcivescovo di Bourges. Margherita morì dandolo alla luce. Qualche tempo più tardi, Benigno Frémiot sposò Clara Jussé, vedova di un certo Berthier di Nouchat. Ma anche lei morì presto, mettendo al mondo un figlio che non sopravvisse. Giovanna era troppo piccola per rendersi conto di questa duplice perdita. Fortunatamente per lei, nella famiglia di Benigno ci fu un'altra presenza femminile. La sorella più giovane, Margherita, vedova di Filippo d'Esbarès. Costei vegliò maternamente sui tre piccoli orfani, Margherita, Giovanna e Andrea. E poi Giovanna era legata da tenera amicizia a sua sorella Margherita, nata 18 mesi prima di lei.

L'educazione di Giovanna. Giovanna Frémieux ricevette l'educazione che veniva impartita allora alle ragazze del suo rango. Apprendeva con molta elasticità e vivacità di spirito tutto quello che le insegnavano e veniva istruita su tutto ciò che è conveniente ad una signorina della sua condizione e del suo talento. Non riempiamo quel tutto ciò che è conveniente dei nostri indigesti programmi scolastici. Giovanna imparò a leggere, a scrivere, ancorché ella non usasse mai in seguito se non un'ortografia fonetica e non si servisse quasi, in fatto di punteggiatura, se non del punto e della virgola, dei quali infiorava a caso le sue lettere. Fu anche iniziata alle quattro operazioni fondamentali del calcolo, il che le servì spesso nel corso della sua vita di padrona di casa e di fondatrice della Visitazione. Per fortuna in casa di Benigno viveva il precettore del giovane Andrea, il buon Monsignor Robert, che si consolava della trascuratezza del suo allievo coltivando lo spirito avido di sapere di sua sorella Giovanna. Il tempo risparmiato nell'istruzione delle signorine veniva occupato generosamente a formare alle belle maniere. Giovanna imparò a danzare almeno la danza d'onore, a suonare degli strumenti, a cantare, leggendo la musica, a fare dei lavori, eccetera. Aggiunge madre di Chaget, il che lascia la porta aperta ad ogni specie di lavoro domestico. Henri Prémond si pone qui una domanda molto pertinente. Se la formazione intellettuale di Giovanna fu così ristretta, d'onde le viene il bello stile dei suoi scritti e delle sue lettere?

dove ha imparato il francese, un francese di 20 o 30 anni più moderno di quello di San Francesco di Sales, e che Vougelat, che lei ha ben conosciuto, ha dovuto singolarmente gustare? Appena posta la domanda, Bremond risponde: senza dubbio, sentendo parlare il presidente, suo zio, e il gran mondo che frequentava la famiglia. La lingua che i bambini sentono parlare attorno a sé influisce molto sul loro proprio linguaggio, è risaputo. Alle conversazioni aggiungiamo la lettura. Benigno possedeva una biblioteca tra le meglio fornite. Infine, oltre a tutto questo, c'è il dono, originale di ciascuno. Giovanna scrive come parla, e parla secondo il suo temperamento, la sua immaginazione, la sua sensibilità. La sua frase risente della sua terra ed ha la spontaneità, la vivacità, le brusche impennate del suo carattere. Lo stile è l'uomo, ed ancor più la donna. Tuttavia, per Benigno, l'essenziale dell'educazione dei suoi figli si poneva al di là di ogni istruzione e di ogni educazione alle belle maniere. Li voleva convinti e fedeli cattolici. La cosa era per lui così importante che non voleva affidare a nessuno l'incarico di stimolarli alla pura dottrina della Chiesa e alla vita cristiana. Li riuniva ogni giorno, ci assicurano, e in forma distensiva faceva loro, secondo quello che potevano capire, delle conferenze sulla religione e le materie controverse.

È un quadro che ci dà l'immagine dell'impegno di questo vero cristiano, perché le novità si infiltravano da tutte le parti in Borgogna come altrove. Le si respirava senza neanche accorgersene. E non era raro che degli ugonotti venissero a trattare di affari con il presidente. Era prudente allora allontanare la piccola Giovanna se si volevano evitare spiacevoli incidenti. Faceva presto lei, alla minima frase che sapesse di eresia, a spalancar loro le porte dell'inferno. Benigno non s'accontentava di essere il catechista dei suoi figli. Aggiungeva all'insegnamento l'esempio della dirittura e del fervore della sua vita quotidiana. Non è invano che una figlia recettiva come Giovanna vede vivere un padre da lei ammirato e adorato secondo gli imperativi della coscienza e in un servizio tutto evangelico dei poveri. Quando ella dirà un giorno: se non amassi i poveri, mi sembra che non amerei più il Signore. Potremo legittimamente scoprire in questa esigenza a quale profondità l'educazione ricevuta dal padre si fosse scolpita nel suo essere spirituale. Madre di José aveva decisamente ragione di scrivere nelle memorie: la piccola orfana non mancò di essere educata con grandissima cura e per niente di meno che se fosse stata tra le braccia della sua defunta madre.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La vera libertà non sta alla superficie dei pensieri e dei sentimenti, nel conscio, ma emerge quando osiamo affrontare le profondità del nostro io, però con grande fiducia, sapendo che se l'affrontiamo, se ci stiamo dentro, se facciamo questo passo, allora entriamo in contatto con un centro, la nostra più profonda sorgente interiore, che apre il mare e la strada. Se non fai il passo, non saprai mai cosa potrebbe accadere. Dio comanda a Mosè: tu alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Mosè lo fa e il mare si apre. Abbiamo bisogno nella vita d'un Mosè che stenda la sua mano sul mare delle nostre paure, del nostro inconscio, delle nostre rimozioni, delle nostre minacce. Una voce amica che, quando tutto sembra contro, quando tutto pare andare in frantumi e fallito, ci sussurri: dai, prova, fidati ancora una volta, metti un piede sopra l'abisso e vedrai che ti scoprirai a volare. C'è un'altra figura del Primo Testamento che merita di essere contemplata da vicino: Giacobbe. Un personaggio ambiguo, stratificato, quasi mitologico. Guardare lui significa guardare noi, perché nella sua vicenda prende forma il teatro interiore dell'essere umano, le sue astuzie, le sue ferite, i suoi desideri, le sue ombre. Il libro della Genesi gli dedica molti capitoli, a partire dal 25esimo, e fin dall'inizio Giacobbe si presenta come un uomo problematico, persino sgradevole. Figlio di Isacco e di Rebecca, gemello di Esaù, nasce per secondo e quindi non portatore dei diritti di primogenitura nella grande discendenza di Abramo. Ma Giacobbe non accetta quell'ordine delle cose. Non sopporta e non sopporterà mai l'idea di essere il secondo. Il suo nome nel mondo semitico, carico di simboli, lo rivela: colui che soppianta. E questo farà: soppiantare. Prima convince Esaù a cedergli la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Poi, con la complicità della madre, Rebecca, che lo preferisce al fratello, inganna il padre cieco. Gli si presenta mascherato da Esaù, avvolto in una pelliccia, perché Isacco, toccandolo, creda di accarezzare la peluria del primogenito. E così ottiene la benedizione che non gli spettava. Giacobbe è convinto di essere furbo, brillante, stratega. E in fondo lo è: intelligente, veloce, capace di approfittare di ogni spiraglio. Ma nella vita e nel rapporto con il mistero, l'astuzia ha un raggio d'azione breve, non basta a costruire un destino. È in questo momento che Esaù, umiliato e derubato dalla madre, dal padre e dal fratello, esplode: ti ucciderò. E Giacobbe, l'ingegnoso, il calcolatore, fa ciò che fanno tutti: quando la maschera cade il rischio diventa reale, fugge. È scaltro, sì, ma è anche un uomo pieno di paure. Paura di essere scoperto, di pagare le conseguenze, ma soprattutto di morire. Ed è qui, proprio qui, che inizia la sua trasformazione. Leggiamo nel libro della Genesi: Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. In questo passaggio cogliamo qualcosa di disturbante. Il Dio della narrazione, con una tenerezza che scompiglia ogni logica, accetta il comportamento discutibile di quest'uomo tutt'altro che irreprensibile. Ma in fondo uno dei messaggi più profondi del Primo Testamento è proprio questo:
Dio non cancella le conseguenze del male dell'essere umano, le sposa, le prende su di sé, le attraversa con lui. Poi Giacobbe si addormenta e sogna. Nella Bibbia i sogni non sono periferici né marginali, sono luoghi di rivelazione. Qui è Giacobbe a sognare, ma non è il solo. Nel Secondo Testamento pensiamo a Giuseppe. Se l'uomo chiamato a sposare Maria non avesse dato credito al sogno in cui il suo Dio gli parlava, come sarebbe proceduta la storia? E questo vale anche per noi. Certo, oggi sappiamo che i sogni provengono dall'inconscio, ma l'inconscio è una miniera di verità, un grembo di rivelazione. E se è vero che il mistero parla nel profondo, perché non potrebbe parlare a noi anche lì? Per questo i nostri sogni andrebbero presi sul serio, educati, custoditi. Ma quasi nessuno ci ha insegnato come farlo. Molti dicono: io non sogno, oppure sogno ma non ricordo. Sarebbe importante imparare a tenere un block notes sul comodino per annotare al risveglio ciò che è affiorato lungo la notte, prima che evapori. Una raccolta di sogni, alla lunga, potrà trasformarsi in una mappa. Rileggendo quei sogni, la nostra anima oserebbe pian piano parlarci e così orientarci. Ma torniamo al testo. Giacobbe dunque sogna. Vede una scala che dalla terra sale fino al cielo e sulla scala angeli che salgono e scendono, un'immagine che ha ispirato secoli di iconografia. In quel sogno Giacobbe vede Dio, il suo Dio, e Dio gli parla. Ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Con questo sogno comincia di fatto la sua trasformazione. Il testo ci dice che il cambiamento di Giacobbe non può avvenire senza un contatto con la sua profondità, con la sua notte, con il suo inconscio. L'astuzia, l'intelligenza, la furbizia, che pure gli sono servite fino a quel momento, non bastano più. Adesso deve smettere di procurarsi tutto da sé, attingendo solo al proprio ego. Scopre che dentro di lui abita un principio amante, un centro incandescente, un nucleo che, se ascoltato, lo accompagna verso il suo compimento. È questo l'inizio della sua vera storia, non più quella del soppiantatore, ma quella dell'uomo che finalmente inizia a incontrare se stesso.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Il perché del dolore. Abbiamo messo qui tre meditazioni, ma si potrebbe continuare per sempre, per tutta la vita, ciascuno individualmente e la società come tale. Perché da sempre e per sempre, nel senso limitato a questa vita, il dolore del genere umano è iniziato lì, nel paradiso terrestre, e cesserà con la fine del mondo, quando noi risorgeremo con il corpo spiritualizzato. È quindi impassibile, è quindi non più soggetto al dolore, perché non ci sarà più il male. Sono tre gli elementi che voi conoscete, io non vi dirò nulla di nuovo, sono tutte cose che voi sapete. Le meditiamo insieme per approfondirle e meglio riflettere alla realtà della nostra vita. Ma io nulla di nuovo vi dirò, sapete già tutto. Sono tre gli elementi che si concatenano tra di loro: il male, il dolore, la sofferenza. Il male genera il dolore, il dolore genera la sofferenza. Quindi la radice di ogni dolore è esattamente il male. E noi, se non riusciamo a liberarci dal male, non riusciremo neppure a liberarci dal dolore. Questa è la cosa più chiara e più ovvia che noi possiamo pensare. L'uomo, infatti, fin dagli antichi filosofi, non direi soltanto i greci, sotto tutti i punti di vista, già Omero ne parlava, ma anche gli antichi assiri babilonesi, i sanscriti, definivano l'uomo come homo patiens, l'uomo che soffre, l'uomo è uno che vive il dolore, l'uomo è il dolore vivente. Ma è anche l'uomo sapiens, l'uomo sapiente, è colui che vive della scienza, della sapienza. Perché? Perché i due termini sono abbinati, e Aristotele diceva già: nel dolore è la conoscenza. Quindi soffrire è capire. Soffrire è comprendere, soffrire è diventare saggio. Nel dolore è la conoscenza. Quindi allora l'uomo è sapiens proporzionatamente a come è homo patiens, l'uomo che sa soffrire. A dire la verità, è certo che quotidianamente noi sperimentiamo il gioco delle parole greche, emathon, epathon, imparare e soffrire. Soffrire imparando. E chi cerca la scienza, dice il libro del Coelet, cerca la sofferenza, perché quanto più uno sa, tanto più soffre. Un discorso che si potrebbe approfondire in tutti i sensi. Se non patirai, non apprenderai mai. Ecco perché gli antichi filosofi greci educavano al dolore.

i giovani educavano alla sofferenza, cioè il dolore in quanto tale non va disprezzato, perché solo chi sa soffrire capisce gli altri che soffrono, solo chi sa soffrire comprende la realtà della vita quotidiana. E dicevano: se non patirai non capirai nulla né di te né degli altri. Quindi la sapienza è tanto più alta e tanto più profonda quanto più profondo è il dolore, è la sofferenza. I patimenti quindi diventano insegnamenti per gli uomini. Apprendere è patire. Patire, donde scaturisce la scienza e la sapienza. Quindi allora la sofferenza, anche nell'ambiente diciamo pagano ma filosofico, è vista come educatrice dell'uomo. È il dolore quindi che sollecita insistentemente l'uomo a conoscere se stesso. E questo potete estenderlo in tutte le esperienze della vita, in tutte le arti, le scienze, le professioni quotidiane. Ma perché? Abbinare l'homo sapiens all'homo patiens, all'uomo che patisce per diventare sapiente ed è tanto più sapiente quanto più patisce e soffre. Come abbinare questo fatto? Perché c'è un elemento universale, un elemento tale da cui noi non possiamo su questa terra scappare, fuggire, è il male. Dove c'è l'uomo c'è il male. Certo, dove c'è l'uomo c'è anche il bene. Quindi asserire che dove c'è l'uomo c'è il male non significa affatto essere pessimisti, significa semplicemente dare un aspetto di quello che è l'uomo. Chiaro? Perché se l'uomo fosse soltanto un essere vivente nel male, ci sarebbe il massimo del pessimismo e di conseguenza della disperazione. Sono le due facce che dobbiamo meditare. Adesso ci stiamo soffermando su un aspetto dell'uomo, l'aspetto del dolore. Dolore perché c'è il male. Ed ecco che noi dobbiamo ritornare alla prima meditazione che abbiamo fatto in questo secondo ciclo, cioè la creazione e la caduta dell'uomo. Vi ricordate? Quando Satana tentò i nostri progenitori e li fece disubbidire con una disobbedienza che è orgoglio, che è superbia, che è ribellione, che è autoidolatria, cosa avvenne? Avvenne una prima manifestazione di omertà. Già nel paradiso terrestre c'era l'omertà. Che hai fatto? Ma non sono stato mica io. Adamo, che hai fatto? Ma è stata Eva. Eva, che hai fatto? Ma è stato lui, il serpente. Scarica uno sull'altro. È il Signore che è giustissimo, castiga tutti e tre. Demonio, la donna, l'uomo. Al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe, Cristo, e la tua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Prima, condanna dal male. Seconda,
condanna alla donna. Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Ricordate, avevamo detto uomo e donna lo creò. Nel massimo della somiglianza a Dio di ambedue non c'era affatto la disuguaglianza di creazione in quanto a unione con Dio. Nessuna differenza. La differenza comincia col peccato. Quindi su questa terra, come conseguenza del male, poi c'è la riabilitazione in Cristo. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto. Notate la parola terribile. Prima va detta al diavolo maledetto, tu. All'uomo maledetto. Maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere tornerai. Causa del dolore è il male, fin dal paradiso terrestre. Male doppiamente inteso, psichico, spirituale, male fisico, corporale, ambedue. E sappiamo tutti per esperienza quotidiana che non sono scindibili tra di loro, né fisiologicamente, clinicamente parlando, né filosoficamente. I due aspetti del dolore, anzi, tanto maggiormente il corpo soffre quanto più soffre l'anima. È l'anima che psichicamente soffrendo purtroppo eccita il dolore nel corpo, donde la sofferenza. Sino alla insopportabilità, sino alla disperazione. Il problema quindi è quello di chiedersi prima di tutto: la sofferenza, il dolore ha un senso? Ha un significato il senso del dolore? Se dovessimo pensare appunto a quanto abbiamo letto nelle prime pagine del Genesi, certo, come conseguenza del male ha un senso, soltanto pensando a come conseguenza del male. In altre parole, nella filosofia noi abbiamo questo concetto, parlo ancora in filosofia, non in teologia: ogni squilibrio è disordine. Il ritmo è ordo motus, ordine del movimento, e l'ordine viene definito filosoficamente tale quando c'è l'ordo partium, la retta disposizione delle parti, cioè quando tutte le parti stanno al posto loro. Ma quando le singole parti che formano una unità artistica non sono più al posto loro, non c'è più ritmo, dunque non c'è più ordine, dunque c'è confusione, dunque c'è disordine, dunque c'è squilibrio. E dove c'è lo squilibrio c'è il male, è ovvio. Qui abbiamo avuto lo squilibrio della intelligenza che si è ribellata a Dio. Allora la volontà si è ribellata alla intelligenza umana e l'affettività si è ribellata alla volontà. È una catena.
L'intelligenza si ribella a Dio, la volontà si ribella alla nostra intelligenza, gli affetti umani miseramente si ribellano alla volontà. La volontà abulica non ha più la potenza, la forza in mano per poter governare l'affettività, e quindi sfugge l'affettività. E dunque il disordine, dunque lo squilibrio psichico e fisico, mentale e volitivo. E qui ci sarebbe una lunga, ma ne parleremo, una lunga meditazione da fare, o riflessione se volete, cioè rispondere a una domanda a cui tanti si rivolgono: le malattie corporali da che dipendono? Dipendono soltanto ed unicamente dal fattore clinico del corpo come tale, o non piuttosto prima di tutto da un fattore psichico che poi degenera in un fattore corporale, fisico? E il fattore psichico da che cosa dipende? Non potrebbe forse dipendere da un fattore demoniaco? Nel Vangelo, abbiamo appena accennato, ci sono tanti episodi nei quali appunto c'è e la malattia come tale fisica, sordi, ciechi, storpi, eccetera, ma perché posseduti? Perché posseduti dal demonio? Quel momento, quell'atto in cui Gesù dice: esci da questo corpo, il paralitico sorge, cammina e ti saluta. Alla sanità perfetta, psicofisiologica. Quel momento in cui Gesù dice: esci da questo corpo, il cieco vede subito e glorifica il Signore. Malattia psicofisiologica guarita. Quel momento in cui Gesù dice al sordo muto: esci da questo corpo, demonio, e gli parla e gli sente. Malattia psicofisiologica guarita. Se io vi dovessi fare una casistica di quante volte in continuazione tutti i giorni qui vengono da me delle persone, voi lo sapete: padre, mi sento questo, mi sento quest'altro, c'ho questo, quell'altro dolore, eccetera, eccetera. Sei stata dal medico? Sì. 1, 2, 3, 50 specialisti. Cosa hanno detto? Non sei malato, non sei malato, non sei malato, tu sei perfetto, tu sei perfetto. Ma caspita, allora da dove viene questo dolore che invade tutto il corpo di quella povera creatura? Spiegatemelo. Non sarà mica soltanto ed unicamente, perché c'è da pensare anche questo, ovviamente, per essere saggi, diciamo, non sarà mica soltanto ed unicamente un problema di allucinazioni, perché le allucinazioni sono palesemente presto confuse. Basta un niente per contraddire questa persona, o meglio per farla cadere in contraddizione. Non saranno mica delle fisime, delle fobie, di che so io, cioè di quegli mali che diciamo clinicamente psichiatrici, o di fenomenologia, di parapsicologia. No, perché sono persone, anche uomini e donne, sagge, nel senso che hanno una vita regolare, che sanno guidare la propria famiglia, che sanno guidare il proprio lavoro, la propria professione, che sanno organizzarsi bene. Ma il dolore, e alle volte in tutto il corpo, è continuo, è incessante. Clinicamente sano, ai raggi risulta sano, all'encefalogramma risulta sano, all'elettrocardiogramma risulta sano, male. E allora proviamo un po' ad imporre le mani, a fare un esorcismo dove veramente ci sono le manifestazioni diaboliche, e allora vedrete che questo povero corpo comincia a contorcersi, comincia a fare dei movimenti non normali,
ha dei gridi non normali, comincia ad avere delle manifestazioni anormali. E quando finalmente avviene quello che Gesù realizzava nella sua vita, esci da questo corpo, la persona guarisce. Anche dalla carrozzella si alza e cammina. Ah. Il male dunque risponde alla nostra domanda: perché il dolore? Il male del demonio è il male psichico che influisce e determina il male fisico di questi poveri malati. Per cui tanti primari oggi sono d'accordo nel dichiarare che sì, c'è una gradazione, e lo sappiamo tutti per esperienza, c'è una gradazione di sofferenza, di dolore, ma questa gradazione che noi chiamiamo malattie, malattie fisiche, non sono solo malattie fisiche, sono prima malattie psichiche, inconsce. Ma io c'ho un appendicite, che cosa c'ha a che fare la psiche? Ma a me viene un cancro, c'ho un cancro, che cosa c'ha a che fare? E avanti, avanti, avanti. Noi dimentichiamo, purtroppo, dimentichiamo un lavoro terribile, terribile, anzi diciamo terrificante, che avviene in noi, il lavoro dell'inconscio nostro, che purtroppo non hanno ancora approfondito e non vogliono approfondire gli scienziati. Ne hanno paura, ne hanno paura. Qui dove avvengono tanti convegni e congressi, anche ieri ha terminato uno, sotto questi aspetti anche psicofisiologici, parapsicologici, psichiatrici, eccetera, eccetera, ne hanno paura. Affrontare il problema dell'inconscio. E invece purtroppo dobbiamo dire che la nevrosi dell'inconscio oggi è la malattia principale di tutti. Di tutti! La malattia principale è la nevrosi dell'inconscio. Chi più chi meno, ne siamo tutti infestati. E da questa malattia della nevrosi dell'inconscio, tutti gli altri mali. Non c'è dubbio, sapete. Quando si va ad analizzare e approfondire clinicamente, ma in forma critico-comparata, arriviamo sempre qui. E chi determina la nevrosi dell'inconscio se non la presenza demoniaca? Chi la determina? Provino un po' i primari a spiegare questa nevrosi dell'inconscio soltanto ed unicamente con i cosiddetti shock, con i cosiddetti soltanto dispiaceri, che a loro volta sono già generati dalla malattia della nevrosi dell'inconscio. Ecco, vedete, allora il primo perché del dolore è qua, al capitolo terzo della Genesi, dal versetto, cioè dall'inizio in poi. Lì partiamo. E ogni ribellione interiore, fateci caso, noi, ogni ribellione interiore genera in noi lo squilibrio interiore. Ogni torto che noi riceviamo e che veramente lo consideriamo tale, che cosa genera in noi? Squilibrio. È la ribellione. E aumentando vengono fuori malattie di fegato, colesterolo, quest'altro e quell'altro, e giù e su. Ah, ma che cosa è successo? Niente. Come niente? Prova un po' a vedere. E anche coloro che si dicono bravi incassatori, con le spalle grosse, che sanno incassare, così, come si suol dire in gergo comune, non è vero. L'inconscio aumenta sempre più.
Sì, sanno superare di volta in volta, come si suol dire, la battaglia in vista di vincere la guerra. Come no? Anche San Francesco di Sales, che è il prototipo esemplare della dolcezza tra i santi nostri, sapeva incassare tutte le offese possibili ed immaginabili. Però, quando fecero l'autopsia, trovarono non solo le vere pietre nel fegato, come sappiamo tanti casi, ma le pietre nel cuore, le pietre nel pancreas, dappertutto interiormente era pieno di pietre. Non è detto che filosoficamente dobbiamo dire post hoc ergo proter hoc, cioè per questo, perciò successo questo. Non necessariamente, si potrebbe anche invertire l'elemento filosofico, ma è certo che ogni tentazione del demonio che tenta la nostra psiche si riversa nel soma, nel corpo. E quanto più aumenta la tentazione e diventa infestazione, noi veniamo irretiti psicofisiologicamente in tutti gli organi del nostro corpo. E dalla infestazione si passa alla possessione senza accorgersi. Per cui si arriva ad avere persone sempre col sorriso Durban sulle labbra. In realtà, quando si va ad analizzare, loro, se sono sinceri, devono dire in me c'è un inferno. E il mondo è pieno di queste persone. Se andiamo in alto luogo, in politica, in economia, che so io, voi ne conoscete 100.000 volte più di me, che devono fare buon viso a cattivo gioco, come si suol dire. Ma è lì la presenza del male, quindi la presenza del dolore e di conseguenza la presenza della sofferenza individuale, familiare, sociale. Ecco, cari, una prima meditazione come introduzione generale al tema che stiamo trattando. Homo sapiens, sapiente uomo finché volete, ma a condizione che sia un bravo uomo che sappia soffrire. Nel dolore la conoscenza, il saper soffrire per saper capire la nostra vita. Chi non sa soffrire, chi non capisce il perché del dolore fisico e morale, non capisce nulla della vita, nulla e tantomeno il proprio prossimo. Chi solo ha l'esperienza vera della sofferenza, perché capisce il male da cui la sofferenza scaturisce, ecco, questo è il vero uomo che ci sa comprendere. E l'esemplare assoluto è Cristo, del quale già Isaia aveva detto tutto, sapete, tutto. Se voi leggete, ve lo consiglio, Isaia profeta, che viene chiamato il proto-evangelo, cioè Vangelo avant lettre, ante littera, al capitolo 53esimo, e viene riportato dalla lettera apostolica scritta dal nostro Papa Giovanni Paolo VI sulla sofferenza umana. Ecco, qui leggiamo in Isaia profeta, parlando di Gesù profeticamente, non ha apparenza, nell'atto della sofferenza, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere, egli, il più bello dei figli di uomo, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori e noi lo giudichevamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del mio popolo. Fu percosso a morte. Egli si diede sepoltura con gli empi, i due ladroni, con il ricco fu il suo tumulo, Giuseppe di Arimatea. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma ecco il mistero del dolore, di cui parleremo la prossima volta. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Questo è il mistero. Quando offrirà se stesso in espiazione nostra, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e la risurrezione dopo il Calvario, e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, salverà molti, noi. Egli si addosserà le nostre iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudine dei potenti e gli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Ecco, Gesù, è detto nella lettera agli ebrei, capisce il nostro dolore, la nostra sofferenza, perché ha conosciuto e sperimentato sul suo corpo il dolore. Chi non paga di persona non sa capire gli altri.

Avete ascoltato la prima parte della conversazione di padre Pellegrino Ernetti sul tema Il perché del dolore. Vi proponiamo ora alcuni brani musicali e fra pochi minuti la seconda parte. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, la radio cattolica che trasmette da Pordenone. Buon ascolto!

va ora in onda la seconda parte di Il perché del dolore, conversazione di padre Pellegrino Ernetti. Buon ascolto.

nel dolore è la nostra conoscenza. Il soffrire ci fa comprendere, ci fa capire, ci dona l'esperienza. Chi non soffre, chi non ha sofferto, non capisce niente della vita e del fratello. Non sa capire il fratello, non sa comprenderlo, né psicologicamente, né fisicamente, né moralmente, né niente. Ecco perché tanti ammalati sono abbandonati. A una certa età si depongono in qualche istituto e basta. E io mi diverto, credo di divertirmi. E invece, già in questo fatto che tu abbandoni gli anziani per goderti la vita, come si suol dire, tu già sei squilibrato. Oh, che bella! E certo, perché è uno squilibrio mentale che ti porta a questo ragionamento. Dunque domani non sarai migliore dei tuoi genitori, dei tuoi nonni che hai abbandonato, ma neanche per sogno. Sei già squilibrato per questo fatto. Dunque sei già nel dolore, nella sofferenza interiore che domani probabilmente, quasi con ogni certezza, si risolverà in dolore fisico anche per te. Strano, ma è così. Dunque, soffrire è capire. Nel dolore è la conoscenza. Ma dirò di più. Meglio, non lo dico io. L'ha già detto una grande, grande anima che speriamo presto vada sugli altari. Non so se avete letto qualche cosa di quella giovanissima signorina Benedetta Bianchi Porro. Avete mai sentito parlarne? Cercate. Più di questo, non gli può, più di quello che il Signore gli ha chiesto, non gli poteva chiedere. Tutto. E sempre con l'equilibrio mentale fisso in Dio. Col dolore, chiude il suo ultimo quaderno, col dolore conosciamo Dio, perché Gesù ha conosciuto noi, l'umanità, nel dolore. Il dolore mio esiste, diceva, perché esiste il dolore del Cristo. E poiché il dolore del Cristo era per me, individualmente per me, per questo posso conoscere anche il mio dolore, se è per Lui, unicamente soltanto per Lui. Col dolore conosciamo Dio. Bene. Adesso avremmo dovuto continuare, ma io avevo uno schema in un libro che non so dove andare a finire. Però ricordo bene lo schema, e cioè qual è l'atteggiamento di Gesù nei riguardi della sofferenza in genere, del dolore in genere, della malattia in genere, fisica e morale. E noi vediamo che ci sono vari punti da considerare. Anzitutto il concetto generale, che Gesù, come ci dice San Giovanni nella sua prima lettera, è venuto per calpestare, per distruggere le opere del demonio, lo dice San Giovanni. Quindi lo scopo principale è distruggere il demonio, fonte di ogni male, a cominciare dal peccato originale. Supposto questo fine della venuta di Gesù, quindi l'opera salvifica del Signore è quella di schiacciare l'origine, il fomite, la causa di ogni nostro peccato e quindi di ogni nostro dolore, Gesù capisce anche il dolore e comincia ad eliminare il dolore se c'è il peccato. Quindi dolore come causa del peccato. Poi vedremo un altro punto. E questo appare soprattutto nella guarigione, vi ricordate, del paralitico. Ecco, vi leggo il testo in San Marco.
ma poi tutti e tre gli evangelisti sono concordi. Ed essendo entrato di nuovo a Cafarnao, alcuni giorni dopo si udì che era in casa e si raccolsero molti, così che non c'era più posto neppure davanti alla porta, ed egli diceva loro la parola, col P maiuscolo. E vengono portando a lui un paralitico sorretto da quattro, coricato su di un letto. E non potendolo presentare a lui a causa della folla, scoperchiarono la terrazza dalla parte dove era, e fatta un'apertura calarono la barella dove giaceva il paralitico. E Gesù, vedendo la loro fede, dice al paralitico: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Oh, che strano. Quelli portano un paralitico perché lo guarisca, perché lo faccia camminare, e Gesù risponde, Gesù parla, ti sono rimessi i tuoi peccati. Immaginate come rimase. Ora, vi erano là seduti alcuni degli scribi e ragionavano nei loro cuori: perché costui dice così? Egli bestemmia, immaginate, ecco, tanto Gesù bestemmiatore. Chi può rimettere peccati se non l'unico Dio? E subito, avendo conosciuto Gesù nel suo spirito, che ragionavano così in sé, disse loro: perché ragionate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Si capisce per lui. Che cosa è più facile? Dire al paralitico: sono rimessi i tuoi peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina. Peccati, alzati. Rimettere il peccato, alza, cammina. Ma affinché, ecco la conclusione, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di rimettere peccati sulla terra, dice al paralitico: dico a te, alzati, prendi la tua barella e va nella tua casa. E quegli si alzò all'istante e subito, presa la barella, uscì dinanzi a tutti. Andò nella sua casa, glorificando Dio. E uno stupore prese tutti e glorificavano Dio e furono pieni di timore, dicendo: abbiamo visto cose straordinarie. Glorificarono Dio d'aver dato tale potere agli uomini. Ecco, cari, tenuto incatenato dal peccato, il paralitico. Sciolto il peccato, rimesso il peccato, tolto il peccato, liberato quindi, diciamo col termine nostro, psicofisiologicamente, è chiaro, l'anima libera da un male, liberata l'anima, è liberato anche il corpo. Dunque vedete, qui abbiamo una interdipendenza chiarissima, chiarissima, che cioè il dolore, che la malattia è conseguenza del peccato. È uno dei vari momenti. Vediamo un altro momento adesso, cioè il momento, sempre del Vangelo si capisce, in cui Gesù guarisce un sordo muto perché posseduto dal demonio. Interdipendenza dal dolore e dalla malattia fisica con la dipendenza demoniaca.
Allora gli fu presentato un demoniato, sordo, muto e cieco, e lo guarì, così che il muto poteva parlare, vedere e sentire. E tutte le folle erano prese da stupore e dicevano: che non sia costui il figlio di Dio? Ma, ecco, i dubbiosi di sempre, i cattivi di sempre, gli infedeli, cioè, che non credono di sempre, ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia forse i demoni per mezzo di Beelzebul, capo e principe dei demoni? Il brano lo ricordate, no? Ma avendoli chiamati a sé e conoscendo i loro pensieri, Gesù disse: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può sussistere. E se una casa è divisa contro se stessa, quella casa non potrà sussistere. Cadrà. Ora, se anche Satana è diviso contro se stesso, come sussisterà il suo regno? Poiché dite che scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, principe dei demoni. Quindi scaccio il demonio col demonio. Ora, se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo essi saranno vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni con il dito di Dio, quindi è arrivato per voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte, ben armato, custodisce il suo palazzo, i suoi averi sono in pace. Ma se sopraggiungendo uno più forte di lui lo vince, vi toglie l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Disse all'indemoniato, cieco, muto e sordo: va, sei guarito, vai in pace. Il demonio ti ha lasciato, non peccare più. Ecco, abbiamo una pagina terribile anche, ma chiarissima, su quello che è, appunto, dicevo, l'interdipendenza tra peccato, malattia e questa volta peccato e anche possessione di peccato. Occorre la salvezza totale, perché Cristo è venuto a portare la salvezza totale dell'anima e del corpo, e gli è venuto a salvare l'uomo totale. Quando noi diciamo che l'uomo è un'anima da salvare, mica è giusto sapere. L'uomo è una persona da salvare. Non si salva mai soltanto l'anima di un uomo. Si salva anima e corpo, perché Gesù è venuto a salvare la persona, me totalmente, perché io costituisco voi ciascuno una totalità assoluta, un'unità assoluta, ed è un dogma di fede, sapete, quella totalità che è la personalità, donde la cretinaggine vi sostiene la reincarnazione. Non ha nessuna possibilità di salvezza questa teoria, né filosofica né teologica, perché appunto l'unità di persone è tale che è incomunicabile con nessun'altra cosa. Quando mi chiesero di fare anni fa, quelle 28, 29, quante erano, mi ricordo, conversazioni televisive su tutta l'escatologia, e si parlò anche di questo problema, sfidai tutti i reincarnazionisti d'Italia a venire lì al tavolo per un dibattito in una tavola rotonda. Non se n'è presentato nessuno, l'ho ripetuto varie volte, non se n'è presentato nessuno. Provate a capire l'unità della personalità, provate a capire l'unità dell'anima nel corpo e viceversa, e allora vedrete che
concetto di rincarnazione è assurdo, ma ne parleremo anche di questa parte. Ora dicevo, il dolore nel Vangelo dipende troppe volte dal peccato. Secondo, troppe volte dipende dal peccato che attira in noi la presenza demoniaca e il Signore deve liberarci e dal peccato e dal peccato. Altre volte invece, e qui non occorre che vi legga il testo, dipende invece da un altro motivo, cioè dalla gloria di Dio, dalla sovranità assoluta di Dio sul demonio, perché l'intervento di Gesù nel scacciare, nel liberare quella persona dal demonio manifesti la sua onnipotenza, manifesti la sua superiorità sul demonio, manifesti soprattutto che questa povera vigliacca creatura, che appunto è Satana, è una creatura, niente più che una creatura, anche se creatura angelica, e quindi con i poteri angelici, e quindi con le capacità angeliche, ma come creatura nulla a lei è possibile se non con il permesso del Signore. Ecco perché non deve assolutamente, cari, non deve assolutamente spaventare il problema del demonio. Chiunque ci pensi, chiunque creda di avere a che fare, tutti ne abbiamo a che fare, sapete? Tutti, indistintamente tutti, chiunque offende Dio, anche minimamente, che fa in fondo? Ascolta la voce del nostro amico nemico, dicevo. Chi invece non offende Dio ascolta la voce dell'angelo custode, dello Spirito Santo, eccetera. Quindi sotto questo aspetto non ci illudiamo, sempre orecchi aperti, occhi aperti, perché più o meno siamo tutti mezzi indemoniati e abbiamo bisogno della salvezza che proviene dalla croce di Cristo, dal sangue di Cristo. È il caso, se ricordate, del cieco nato, quando appunto Gesù lo guarì e gli chiesero: Signore, ma di chi è la colpa perché questo sia nato cieco? Gesù che rispose: né dei genitori né di lui, ma perché risalta la gloria di Dio, che è appunto l'onnipotenza che ha egli. E ecco, si sospendano le leggi naturali, questo è il miracolo in fondo, e subentra l'onnipotenza di Dio, e in questo sospendere le leggi inderogabili avviene la luce. Vedi, ed è lì. E questo miracolo non proviene né dal peccato, non proviene neanche dalla presenza del demonio. È la manifestazione dell'onnipotenza assoluta di Cristo sulla umanità e su tutte le leggi che sono state create da lui. Vedete, cari, allora, ma non è finito, proviamo a continuare la prossima volta. Vedete, cari, allora, che noi ci troviamo in una situazione molto interessante. Nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, si distinguono tre categorie, potremmo dire anche quattro, particolari. Anzitutto, il dolore che procede dal peccato. Secondo, il dolore che procede dalla presenza del demonio in seguito al peccato. Terzo, il dolore che invece è permesso direttamente da Dio, perché Dio sia glorificato in una maniera particolare in questa precisa. Quarto, un'altra categoria, il dolore, cioè, che il Signore permette perché quell'anima non soltanto sia purificata,
e quindi cresca di giorno in giorno nell'aumento della sua grazia e nella santità, ma anche perché sia associata alla sua passione e morte. Si realizzi cioè quello che dice San Paolo: adempio in corpore meo, adempio nella mia carne ciò che manca alla passione di Cristo per la sua Chiesa. Ah, allora in questo caso il dolore e la sofferenza ha un perché supremo, addirittura ha un perché soprannaturale, trascendente, essere cioè associati a Gesù. Oh, ma questo allora è un privilegio, è un privilegio da santi. Quindi si arriva allora non soltanto a non disprezzare, a non volere il dolore, ma a desiderarlo addirittura, come è nei santi. Si arriva allora non soltanto a non disprezzare, a non volere il dolore, ma a desiderarlo.

Ecco perché Santa Teresina, vi ricordate, diceva: per me il più grande amore è manifestato dal dolore del Cristo, ma anche il mio dolore è manifestazione del mio amore per lui. E quando lei lavorava, cercava nella sua mente quale fosse il suo posto nella Chiesa, notate, sapete, Santa Teresina era carmelitana, no? Scalza, quindi chiusa nel Carmelo, mai uscita, eccetera, eccetera. Dentro lì, in clausura, dice: qual è? Quale può essere il posto mio nella Chiesa? Ma martire no, almeno finora. Confessore no. Apostolo missionario, come tanti missionari che girano per qua, no. Non posso fare il sacerdote perché non sono sacerdote. E qua e là, insomma, niente. A un certo momento, uno sprazzo di Spirito Santo, ah, eccolo il posto mio nella Chiesa. Io sarò il cuore della Chiesa. Il cuore della Chiesa. Ecco così. Infatti dopo Pio XII e tutti gli altri papi, ogni volta che hanno parlato di anime di clausura, cosa dicono? Le anime di clausura costituiscono il cuore. Cioè, quel membro nascosto assolutamente, che è nel centro del corpo e che però in lui fluisce tutto il sangue del corpo perché sia purificato, e dopo essere stato purificato nel cuore viene ridonato a tutte le singole membra per continuare la vita. Ecco l'anima. Questo è il mio posto nella Chiesa. Il posto mio è quello del cuore, che prende tutte le sofferenze di tutte le anime e offro tutto me stessa, con tutte le mie sofferenze fisiche, morali, spirituali, morali, per purificare tutti i peccati di queste anime e ridonare alla Chiesa il sangue purissimo del Cristo e quindi la vita del Cristo. Capite allora che qui abbiamo, dicevo, la trascendenza assoluta del dolore. Non c'è più dolore, non c'è più avversione al dolore, non c'è più ripugnanza al dolore, ma addirittura c'è desiderio. Attendi bene, che chi non entra in questo concetto potrebbe subito dirci: ma voi siete dei masochisti, andate a spasso. No, no, non vado né a spasso né sono un masochista. So precisamente, e noi cristiani dobbiamo sapere, che Cristo non era un masochista. Cristo, con la sua umanità, un tutt'uno nella persona con la divinità, tutt'altro, sapeva molto bene quello che era e quello che faceva. E quando uno di noi è immerso nel Cristo, è afferrato dal Cristo, come dice San Paolo, è diventato un solo spirito con il Cristo. E dunque ha le idee intellettive del Cristo, i voleri della volontà del Cristo, gli affetti del cuore del Cristo. E tutto ciò che è in Cristo è santificato. È sublimato, perché ha lo scopo ultimo non dell'egoismo. Ah, ecco qua, il dolore non voluto è egoismo. Ah, povero me, quello che mi sembra, ma perché? Perché in base a quel concetto di salvare la propria vita, della mantenere la propria esistenza, in fondo è un egoismo. Ma chi vive per gli altri, come il cuore vive per tutte le membra, chi vive per le altre anime, ah no, non c'è né egoismo né masochismo, altrimenti dovremmo dire che tutte le mamme, tutti i genitori che fanno sacrifici enormi da quando nascono i bambini in su e in giù, e quando sembrano addirittura già sistemati perché sposati, ricominciano ancora di più i dolori morali e fisici, perché non vanno d'accordo, perché qua è la nuora, la suocera e viceversa, il genere giù.

0: su avanti e dietro. Allora cosa sono questi qua? Perché sopportano questi errori? E non fanno invece, scusate la parola, i menefreghisti, come si suol dire, ma vada a farti friggere mio figlio e mia figlia in mio nora. No, il contrario. C'è una tale immedesimazione che loro vorrebbero appunto, con tutta la loro sofferenza, soprattutto morale che distrugge il fisico troppe volte, salvare. Quindi questo concetto del dolore come elemento salvifico è il vero concetto del Cristo e deve essere anche il vero concetto nostro.
1: Avete ascoltato una conversazione di padre Pellegrino Ernetti sul tema Il perché del dolore. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, la radio cattolica che trasmette da Pordenone. Vi proponiamo ora uno spazio musicale. A tutti voi buon ascolto.

0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega.

Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

Al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

stesso mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
1: Santa.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti hai incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

cuore di Gesù. Se siete miei, dunque se apparteniamo veramente alla Madonna, se siamo veramente consacrati alla Madonna, che apparteniamo veramente alla Madonna, dunque se lei ci appartiene, perché nella consacrazione non è una sola via, una sola direzione. Se appartengo alla Madonna, lei mi appartiene. È così il contratto della consacrazione, no? Due parti. Se siete miei, dunque se siete veramente consacrati a me, vincerete. Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia. Vincerete. Ah, vinceremmo se siamo lei. Perché ci dà l'indirizzo, comunque, del rifugio che possiamo avere in questo guai che sta per arrivare, perché il vostro rifugio, ecco l'indirizzo giusto, sarà il cuore di mio figlio Gesù. Dunque lei vede il cuore di Gesù come il posto dove troviamo la sicurezza, la soddisfazione, il rifugio contro questo male, questo peccato che sarà opprimante. Allora ricordatevi la profezia di Fatima: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di che cosa? Non l'ha detto lei, possiamo sempre immaginare, non l'ha detto lei, però nella profezia stessa è contenuta la risposta. Dunque, se si tratta di un trionfo, cosa c'è prima di un trionfo? C'è una guerra, una battaglia, un conflitto. Senz'altro, non si trionfa sulla pace. Se c'è questa guerra, questa battaglia prima del trionfo, sappiamo che in questa guerra siamo noi adesso. Siamo nel guai di questa guerra adesso proprio. Perché come mai prima l'ha detto la Madonna, Satana è forte e vuole distruggere tutto, non solo il poco pace che abbiamo, ma anche le nostre famiglie, ma anche i sacerdoti, anche la Chiesa, anche la natura e anche la planeta su quale viviamo. L'ha detto lei. Ha detto anche, cari figli, tutto crolla. L'ha detto lei, tutto crolla oggi. Dunque, Satana lavora troppo e dunque lui è riuscito a mettere nel peccato, anche peccato mortale, peccato grave, crimini, tante persone che vivono così, senza rendersi conto che il salario del peccato è la morte. E dunque possiamo dire che oggi, con tanti peccati, possiamo dire che l'uomo attira la morte sulla terra. E lo vediamo bene. Allora, nella profezia di Fatima, la Madonna ci promette la sua vittoria e il suo trionfo. Dunque possiamo legare questa profezia di Fatima con altre profezie di santi, come la venerabile Martha Robin della Francia, che è morta, diciamo, pochi mesi prima dell'apparizione, nel 81, e lei era una grande mistica, ha vissuto durante 50 anni ogni settimana la passione di Gesù, e Gesù lo conosceva molto bene. E dunque era una profetessa anche lei, e ha detto che Dio prepara per il mondo una nuova Pentecoste d'amore. Ma questa Pentecoste d'amore nuova sul mondo non sarà come la prima, che toccava ad 11 uomini in un angolo di Gerusalemme nel Cenacolo. Sarà una Pentecoste che cadrà su tutti gli uomini del mondo, ma tutti, qualsiasi la tua religione, la tua cultura, la tua lingua, il tuo paese, tutti saranno sotto, diciamo, tutti saranno sotto la discesa dello Spirito Santo, e tutti vedranno la loro anima come Dio la vede. Una cosa straordinaria, unica nella storia del mondo, che tutti avranno lo Spirito Santo per, dalla luce di Gesù, vedere come è, come sarà la loro anima. Beati coloro che saranno nella grazia di Dio, perché proveranno una felicità incredibile, profondissima, con di essere una cosa con Dio, di essere nell'amore di Dio, di vedere la luce che c'è nella loro anima.